0: Veniva scritturati dal padrone del night, l'abbiamo detto.
1: C'è il caporchestra, c'è il cavaliere menti, perché c'erano dei ritrovi particolari nelle grandi città dove i musicisti, gli orchestrali cosiddetti, si ritrovavano all'ora dell'aperitivo, per esempio la sera, per cercare ingaggi. Io per esempio nel 59, quando ho smesso di cantare nel night e in attesa di aver successo quei dischi, ho cantato con Iannacci in feste private, per esempio a Milano, in casa della contessa veneziana, non so, per il compleanno della figlia, cioè, e sempre trovate questi ingaggi lì in questi posti particolari, cioè a Milano, Galleria del Corso, a Napoli, Galleria
2: Umberto.
1: Umberto, a Venezia, il caffè del Bar dello Sport in Campo Manin, se non sbaglio. C'erano in ogni città, c'erano questi ritrovi degli orchestrali.
2: Li racconta molto bene queste cose Dino Sarti nel libro bellissimo che ha scritto Vengo dal Night.
1: Sì, io lo citerò parecchie volte.
0: E senti, per quanto riguarda il repertorio, voi come sceglievate le canzoni? Cioè, come per esempio conoscevate le canzoni che venivano dagli Stati Uniti? Qual era
1: Sai che non ricordo bene, so che c'erano dei dischi a 78 giri, qualche amico li aveva in casa, io mi ricordo i primi dischi che ho sentito, Bing Crosby, i Mills Brothers che cantavano Gloria in casa di un amico a Venezia, però gli altri non lo so, forse i capi orchestra si informavano un po' di più, avevano delle cose comperate per tirare giù i pezzi.
2: Mi raccontava Pippo Caruso, che è arrivato al Night un pochino più tardi e l'ha fatto più a lungo degli altri, che un amico dagli Stati Uniti gli mandava i dischi. Quindi siccome era un'epoca molto fertile negli Stati Uniti, in cui c'è stata una rivoluzione musicale grossa intorno al 53-54, sono cominciati gli urlatori, sono cominciati i cantanti per i giovani, e allora c'era un grande commercio di dischi.
0: Quanti anni bisognava avere per essere giovane?
1: Io ho cominciato a 19 anni.
0: Beh, eri giovane.
1: Decisamente sì.
0: No, perché quando è arrivato il rock and roll, no, e a 23 anni, 24, si era un po' considerati vecchi.
2: Sì, no, questo negli anni seguenti, quando cominciarono i dischi per i giovani, cioè nel 62 in poi, se avevi 23 anni eri già un Matusa, come si diceva.
1: Sì, io il rock non l'ho mai capito, questa è una lacuna che non riuscirò mai a colmare.
0: Come facevi a scegliere le canzoni che sentivi? Pensavi, questa è una canzone da fare al night?
1: Beh, c'erano già dei successi praticamente, no? Come quello che sentiremo dopo, che erano dei successi che sentivano in giro, ma soprattutto nel night, perché ripeto, il repertorio del night era molto diverso da quello della Rai. Poi la Rai ha semmai sfruttato questi successi del night.
0: Tu quando parli della Rai parli della radio, cioè di questa radio qua.
1: Allora non c'era la Fininvest.

0: Beh, questo è Johnny Ray, un disco del 53-54, Cry.
1: No, più tardi. Perché io nel 59 lo cantavo con Riccardo Rauchi, questo pezzo al Morocco di Milano. E Johnny Ray era un cantante che cantava con l'apparecchio acustico all'orecchio, io senza allora. E quando cantavo il finale di questo pezzo, quando io va su in alto, salivo su una sedia e mi scioglievo la cravatta, perché lui si strappava la camicia in pubblico, ma io di camicia ne avevo tre o quattro in tutto, non potevo permettermi questo lusso.
0: Questo era considerato un urlatore, un pazzo, uno scatenato per l'epoca. Pensa tu, con quello che è successo dopo, questo canta come Placido Domingo.
2: Era conosciuto come il cantante che piangeva.
0: Sì.
2: Senti, prima parlavi della radio, no? Cioè di questa radio dalla quale trasmettiamo. La radio trasmetteva le canzoni che voi cantavate al night?
1: No, generalmente assolutamente no. Poi qualcuna in qualche programma particolare, come per esempio Ballate con noi, che era un programma pomeridiano, potevano sentire dei cantanti come io ho sentito Marino Barreto e molti ritmi stranieri, cia cia cia, i mambi eccetera, però generalmente le radio, i programmi più ascoltati erano quelli delle varie orchestre formate con i soliti cantanti che cantavano tutto meno che le canzoni che noi cantavamo e suonavamo nel night.
2: Senti, questa è una domanda un po' difficile forse, Bardotti e Endrigo, come si arrivava a incidere una canzone che veniva da voi suonata al night? Cioè, come si decideva ad incidere un disco?
0: Una canzone diventava successo come per miracolo. I clienti arrivavano e venivano magari da te al night per sentire quella canzone lì, che suonavi solo tu. Era molto importante avere un repertorio esclusivo. Un repertorio, c'era un repertorio generale che tutti facevano più o meno bene e con grande rivalità tra uno e l'altro, ma c'erano i pezzi che solo un complesso faceva, quelli si incidevano.
1: Beh, soprattutto per Bruno Martino, Carosone, Van Wood suonavano delle cose particolari, e anche Peppino Di Capri e Fred Buongusto. L'orchestra di Rauchi era un pochino più sul generico, comunque aveva un repertorio italiano che sceglieva personalmente Rauchi, e delle canzoni che ci dovevamo ce le imponeva praticamente un certo Mr. Lee della voce del padrone, che lasciava sulla scrivania delle musiche degli spartiti per farle incidere a Riccardo Rao, che Riccardo obbediva. E così sono stato costretto a cantare delle canzoni come quelle che abbiamo sentito prima. Non occupatemi il telefono, però avremo modo di sentirne ancora qualcuna anche più tremenda.
0: Ma c'erano i complessi fortemente specializzati, oltretutto, non so, mi ricordo un complesso un po' minore se vogliamo, ma comunque al momento di grande successo, soprattutto per i ritmi sudamericani, era specializzato in ritmi sudamericani, era compreso di Michelino, che fece dei grandissimi successi. Era un foggiano come Arbore, e era diventato praticamente il trademark fondamentale. Il cia cia cia della segretaria fu epocale.

0: un personaggio rimasto sconosciuto, diciamo, al grande pubblico?
1: Sì, perché aveva forse il limite di essere proprio un musicista di night, e nel night, per esempio, una delle cose fondamentali era inventare sempre balli nuovi, e Michelino proprio è uno che si è illuso di continuare, di proseguire molto successo inventandone, per esempio, oltre che lanciare, oltre che il cha cha cha, il merengue, la pacianga, si inventò per esempio la chaconga.
2: Mai sentito nominare
0: la guarda che Drigo non ha mai sentito nominare la chaconga,
1: ma poi tentò altre cose, cioè si lanciavano i balli durante l'estate nella speranza che diventassero balli di moda. Nel 66, verso la fine dell'apice della carriera, lanciò un ballo che si chiamava Quattro Ruote, dove mescolava swing, rock and roll, twist e cha cha cha. Era una illusione, molto spesso

0: fare molto bene il mio mestiere, perché cantavo benino, imitando i dischi naturalmente, in inglese, in francese, le canzoni di Mulugì, di Salvador, il primo Beco, il primo Aznavour, cantavo in spagnolo, con i cia-cia-cia, perché quelli li cantavo anch'io naturalmente, e cantavo anche in napoletano.
1: E come ti mettevi con la lingua? Tu sei di Pola, no?
0: Sì, di Pola, ma imitation.
1: Tipo, fammi sentire una frase.
2: Il napoletano era una lingua per il night. Beh, certo. Ci sono un sacco di musicisti napoletani che hanno imposto anche nel nightclub il napoletano come lingua. C'era ovviamente Peppino Di Capri, l'abbiamo detto, ma Buon Gusto, perché passò per lungo tempo come un cantante napoletano, perché si presentò al Festival di Napoli e lui ci mise del tempo per levarsi la cosa. E poi persino Carosone, naturalmente, e persino un olandese, un fenomeno della chitarra, era anche chitarrista classico, uno specializzato della chitarra, che fu uno fra i primi ad adoperare alla fine degli anni 40 e a sperimentare la chitarra elettrica, che era uno strumento nuovo che fu inventato alla fine degli anni 40 da Fender, e lui fu uno dei primi, riusciva a far parlare la chitarra, uno dei primi ad operare gli eco, i distorsori, tutte le diavolerie.
1: Nel nightclub.
2: Era Peter Van Wood, certamente.
1: Nel nightclub.
2: Peter Van Wood, che era nato all'Aia, poi ha debuttato al Palladium di Londra, è stato al Carnegie Hall, poi per ragioni sue sbarcò a Napoli, mise sul complesso con Carosone e Gegé Di Giacomo e si fermò a Napoli, venne chiamato l'olandese napoletano, e un sacco di canzoni sue erano cantate in questa stranissima lingua che era. Van Wood lo conoscete tutti in quanto astrologo. E quello,
1: oggi
2: Butta la chiave, uno dei suoi primi successi, cioè lui, ecco, fa parlare la chitarra, per l'epoca era.
3: Va bene, butta la chiave.
1: Nel night chitarra elettrica,
2: certo, la prima.
1: Non acustica, mai, vero?

No? Ma perché, cara? Cosa ho fatto di male? Va bene, la prossima volta torno più presto. Butta la chiave.

0: Ma era uno spettacolo a sé, Van Wood, anche all'interno del night. Cioè la gente che era lì si fermava a sentirlo, non
1: sì,
0: ballava
1: in questo caso sì, nel senso che c'erano dei pezzi da attrazione. Probabilmente lo stesso Sergio, quando diceva prima, quando si strappava la camicia la gente lo guardava, perché per aumentare un po' il prezzo, il valore del complesso, il capo orchestra poteva chiedere di fare dei numeri

0: attrazione a quelle del suo complesso. Quindi, per esempio, io cantavo Sono stanco di Bruno Martino sdraiato sul pianoforte suonando al contrario o cose del genere, oppure si metteva la paglietta, si facevano dei numerini che
1: Con la
0: erano resti di
1: chitarra dietro la
0: musical
1: schiena.
0: con la chitarra dietro la schiena, erano attrazioni. Era un pezzo del varietà che poteva essere avulso dal corpo del varietà oppure poteva essere di
1: E poi c'era
0: seguito
1: un
0: o
1: altro
0: inserito.
1: personaggio interessante che molte orchestre, io con la prima orchestra seria che ho fatto, Ruggeroppi, sono andato a Cortina a Campione d'Italia con lui, c'è il batterista spiritoso. Il batterista che suonava,
0: Ecco.
1: Gigi Di Giacomo è stato il massimo, no?
2: Era il batterista di Buscaglione, no, di
0: Carosone.
2: Carosone, sì, di Carosone,
0: Sì,
2: Carosone.
0: personaggio straordinario.
1: C'era Ruggeroppi, cantava ai romani, piaceva la biga, più dinamica della lettiga, oppure vado a Cuba per fare di famiglia il coro, venga anch'io, no, ci vado solo me. Queste erano
0: E
1: le
0: questo
1: canzoni spiritose di batteristi.
0: era. Sì, certamente, sempre tieni presente che in Italia c'è una, soprattutto a Napoli, c'è una grande tradizione di canzoni a doppio senso. Pisano Cioffi sono 350 canzoni a doppio senso, che Arbore ha ripreso anche lui recentemente, e quindi questo si inseriva anche in quello, perché il Night permetteva questa licenziosità che alla radio era proibita assolutamente.
2: E sentite, fra queste stelle del Night, poi, anche dietro le quinte, c'era rivalità.
1: Beh, io penso di sì, le grosse, soprattutto nei capi orchestra, perché noi elementi, insomma, contavamo pochissimo a capi orchestra, come in tutto il mondo dello spettacolo, no? Baci, abbracci, poi dietro veleni.
0: Quelli suonano malissimo. Quello non sa suonare, questa è la tipica cosa.
2: No, continuate un attimo, scusate, come voi sapete delle storie riguardo queste situazioni?
0: Beh, era una storia di tutti i giorni. Un sassofonista diceva dell'altro che faceva pena, che non sapeva fare certi passaggi, che non sapeva suonare in certe tonalità e via. Ma insomma, questo è il pane di tutti i giorni, ancora adesso, insomma.
1: Una volta qui al Gigi Club c'era un balletto greco e c'era un'orchestra proprio specializzata per il varietà, non accompagnava il varietà con Rauch, c'era questo gruppo di 4-5 persone e c'era un sassofonista che aveva una voce di sassofono tremenda, sembrava, sai, la cartavelina sul pettine, no? Che si fa una volta. E a un certo punto il balletto è uscito, questo ha suonato, eccetera, finito il balletto esce dalla porta e via, una ballerina torna indietro e gli fa: sassofoneta, assassino.
2: Tra i personaggi che abbiamo citato in rapida carrellata e sui quali torneremo, non abbiamo parlato di Corrado Lo Iacono.
0: Grande personaggio, cantante, musicista, autore,
1: E grande simpatia.
0: grandissima, era siciliano, però in pratica era un milanese, era nato nel 24, mi pare. È passato alla storia, diciamo così, per alcuni pezzi molto, molto carini andati al Night, ma soprattutto per i suoi scherzi. Lui era uno che ha fatto anche le radio private, sono pieni, nei ristoranti milanesi, le feste organizzate finte. Se avete visto Amici miei, quando Tognazzi fa la supercazzola, questo è tutto il repertorio di Lo Iacono, se l'ha inventato lui. Era in grado di fare mezz'ora di discorso in cui l'interlocutore non capiva esattamente cosa voleva dire.
2: Un suo successo, e sicuramente tu non a caso hai detto Carini quando parlavi delle sue
0: Carina,
2: performance.
0: Carina è un pezzo straordinario.
2: Ecco, noi lo prendiamo direttamente dal 45 giri originale, che era un extended play. Eccolo qua.
3: Carina! Carina!

0: Questo è un altro dei tempi musicali più tipici del night, Sergio.
1: Lo shuffle,
0: punci punci punci punci punci, che viene ancora usato ma con strumentazione troppo violenta. Questo è lo shuffle originale.
1: Shuffle soft.

0: Questa c'è una citazione finale qua di Diana.
1: Sì.
0: Di Polanca, queste canzoni che poi venivano fuori dai dischi anche della seconda metà degli anni 50, voi eravate molto attenti a questi successi.
1: Certo.
0: Ecco, come Diana,
2: Diana questi... My Destiny, Put Your Head on My Shoulder,
1: i Platters. I Platters fecero una grande rivoluzione perché inserirono le terzine. La musica dai Platters in poi anche nel Night fu diversa.
2: Only you.
1: Eccola.
0: Certo. Ma a proposito di armonizzazione di caratteristica, diciamo, della composizione, qui in questa canzone si sente comunque che Corrado Lo Iacono aveva digerito molte
1: era un diplomato di conservatorio che non pare mai, però il problema, cioè, come in molti di questi, scopri quando vai a vedere le biografie che avevano degli studi musicali molto seri, a differenza di quasi tutti quelli dell'era del disco, perché dovevi suonare davvero, cioè se poi incidevano carina, però dietro potevano suonare qualsiasi cosa, hai capito? Perché era fondamentale. E c'era ancora la qualifica professionale che in età discografica non è stata più necessaria, perché lì dovevi suonare e suonare per tutta la sera, spesso senza poter smettere, di tutto. Mentre quando facevi i dischi, in pratica con il nastro potevi tagliare il nastro quando volevi. Era un'altra tecnologia, un'altra musica, non sto mica dicendo male, però allora dovevi saper suonare.
2: Io volevo dire che c'erano i due generi principali dei gruppi. Uno era quello tipico, no? Metti le canzoni che cantava Wood, le canzoni che cantava Carosone, oppure il Culinetta, eccetera. E poi c'è il repertorio normale, che era soprattutto fatto di canzoni americane. Anche Carosone aveva un cantante, Piero Giorgetti, che cantava certe determinate canzoni, no? O Torero, o che ne so, certo, Caravan non... Petrole, eccetera. Van Wood non lo so. Bruno Culinetta aveva un certo Vicini che cantava benissimo in inglese, eccetera, eccetera. Quindi c'erano questi due generi, diciamo, che si alternavano.
1: C'era lo standard, lo dovevi saper fare, lo dovevi fare, e poi facevi i tuoi pezzi, come si diceva nella puntata precedente.
0: Un personaggio, un altro personaggio del quale ancora non abbiamo sentito nulla è Fred Buscaglione.
1: Il re. Ha fatto della musica da night, della musica dell'invenzione, del tipo di personaggio, perché era una specie di personaggio e interprete. Cioè,
2: è uno showman.
1: Un grandissimo showman, infatti ha sfondato anche in televisione, eccetera, è un mito assoluto. Siamo ancora si sentono decine di canzoni sue, perché inventava molto. Anche lui, diplomato in conservatorio. E
2: con i testi di Chiosso,
1: grandissimo paroliere, era dove il Night produceva personaggi d'attualità.
3: Non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa?
4: Non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.

0: Ma lui era davvero un personaggio che beveva o faceva il personaggio che beveva?
1: Beveva. Ah sì, beveva come bevono moltissimi, voglio dire.
0: Quindi l'immagine di Buscaglione al piano con il bicchiere di whisky
1: era la sua.
2: Sì, anche io bevevo parecchio la night. Era quasi inevitabile, anche per imitazione, che bevevano tutti.
0: Però mentre la donna che faceva bere il cliente doveva stare attenta a non esagerare, voi andavate a ruota libera?
2: Allora non si esagerava, perché veniva a suonare, ricordo che si poteva moderatamente, cioè in modo da poter suonare, ubriachi non si canta, non si suona.
1: Anch'io bevevo, anch'io cantavo la canzone e bevevo anch'io normalmente. Naturalmente, volevo farvi notare però una cosa: come questo tipo di canzone, ribelle a modo suo, molto personale, voglia anche dire l'inizio di una certa canzone di cabaret. Non ci fosse stato Buscaglione, forse certa canzone tipica del cabaret non ci sarebbe stata, perché è una canzone intelligente questa, molto di personaggio. Molto, molto da night, perché lo stile è quello del complesso di Buscaglione, di Carosone, cioè, però molto personale e sempre con un gusto di cabaret.
3: Non sapete chi sono? Sono Freddy, dal whisky facile.
4: Avete ascoltato? C'era una volta il night. Un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: E lontano, lontano nel tempo.

0: La fidanzata povera di Alexander Ostrovsky. Con Valeria Moriconi, Massimo De Rossi, Marta Richeldi. Regia di Cesare Lievi.
1: Seconda parte.
2: Sono stanca.
3: Vi ringrazio di cuore. Suonate meravigliosamente e soprattutto non vi inceppate mai. Perché sapete, no? Di solito le signorine inceppano. Scusatemi, Anna Petrovna, ma devo andare. Ho molte cose da fare ancora. Permettetemi di bere un bicchiere e di congedarmi da voi. Vieni con me, Platon Markich.
4: Sì, vengo. Ma Sindaro Feitch.
3: Andiamo allora, ti accompagnerò con la vettura.
2: Oh, mangiate qualche cosa, Maxindaro Feitch.
3: Vi ringrazio umilmente. Bevo ancora un bicchiere e vi porgo i miei omaggi. A ben rivederci. Spero vorrete concedermi di venirvi a trovare ancora una volta.
2: Ve ne prego, saremo felicissime di vedervi.
3: E vi porterò i confetti.
5: Che persona, Mashing. Che uomo straordinario.
2: Signore, che supplizio. Mashing! Mashing! Ma dove corri?
5: Aspetta. E adesso provati un po' a parlare con lei. È un vero castigo.

0: purché non dimentichi nulla. Prima di tutto devo andare in città. Hai scritto quello che c'è da comprare?
1: Sì, mammina.
0: Dove sarà mai la lista? Aspetta, no. Deve essere qui nella borsa. Dunque. Ecco. Dunque, prima di tutto andrò in città. Poi al tribunale per vedere come va la nostra causa. E poi?
1: Null'altro, mammina. Andate presto, se no farete tardi.
0: Arrivederci. Che Dio sia con te. Di a Daria di non ricevere nessuno finché non tornerò, soprattutto giovani. Adesso sei fidanzata. Sarebbe sgradevole se si facessero pettegolezzi sul tuo conto.
1: Va bene, mammina, va bene. Andate, presto.
0: Addio. Tornerò fra poco.
1: Che fatica per farla uscire. Avevo paura che arrivasse Vladimir mentre era ancora qui. Ma perché non viene? Muoio di impazienza. Se fosse possibile conoscere l'avvenire, come vorrei sapere qual sorte toccherà il nostro amore. Arriva qualcuno. Sarà lui. Perché siete venuto da noi?
2: Perché sono venuto da voi?
1: Mammina non è in casa e ha detto di non ricevere nessuno durante la sua assenza.
2: Ero venuto per una faccenda. Volevo aprirvi gli occhi sul conto di una certa persona.
1: Ah! Siete venuto qui per far della maldicenza.
2: Ma devo dirvi solo 10 parole, Maria Andreevna. Ho saputo cose molto spiacevoli su di una certa persona.
1: Sul conto di chi?
2: Di Merich.
1: Non ditemi nulla, so già tutto.
2: Oh, vabbè, tanto meglio. Volevo soltanto esserne sicuro che ti faccio, eh?
1: Sì, sì, proprio una persona spregevole.
2: No, non è spregevole, è ridicolo. Si comporta come un ragazzino.
1: È vero, sì, è ridicolo. E voi, Ivan Ivanich, mi volete bene?
2: Vi amo, Maria Andreevna.
1: Allora, fatemi un favore.
2: Sono pronto a dare la vita per voi.
1: A parole, mi pare. È un'ora che vi prego di andarvene e non ci pensate neppure.
2: Subito, subito. Addio.
1: Finalmente se n'è andato. Povero Vladimir. Un qualsiasi Milashin si permette di parlare male di lui e giudicare le sue azioni. Quanto a me, sento di amarlo talmente in questo momento che sarei pronta a qualsiasi sacrificio per lui. Come sono felice. Ti ho atteso con tanta impazienza, Vladimir.
3: Siamo soli?
1: Sì, soli. Non ho fatto altro che pensare a te. Quante volte ho puntato idea e quanti sentimenti si sono susseguiti nella mia anima. Vieni, sediamoci vicino alla finestra, così potremo vedere quando mammina arriva.
3: Mi bacerai ancora una volta, cara?
1: Anche 100. Ma vorrei parlare con te della mia situazione.
3: Che hai da dirmi?
1: Oh, molte cose, molte. Ieri venne qui inaspettato un tipo impossibile. Mi parlò di musica, di letteratura. Voleva portarmi dei confetti. Mammina lo trattava con tutti i riguardi. Ma tu non mi ascolti.
3: Ah, guarda i tuoi begli occhi. Quanto mi piacciono.
1: Ma ascoltami, per amor di Dio.
3: Ti ascolto.
1: Dunque, è venuto qui quel certo Benevoleschi. Un uomo grossolano, poco istruito. Un orrore.
3: Mary, ma non ti pare un discorso noioso? Perché dobbiamo perdere momenti preziosi in discorsi così vuoti?
1: Ma dimmi, come devo comportarmi con questo Benevoleschi? E mammina? Come fare con mammina? Se tu sapessi che peso ho sul cuore.
3: Dio mio, Mary, io ti amo. Sono così felice di averti trovata sola e tu non fai che parlarmi della mamma e dei tuoi pretendenti. Che c'entro io con loro?
1: Mi pare che io non ti interessi affatto. Ma va al diavolo!
3: Ecco, vai in collera e dici d'amarmi.
1: Che amore il tuo. Non vuoi neppure ascoltarmi.
3: Ed ora piangi? Cominci un po' troppo presto a farlo.
1: Vladimir, sei in collera?
3: No.
1: Su, facciamo la pace. Ti basta questo bacio?
3: Non mi basta, non mi basta.
1: Allora prendine un altro. E poi un altro ancora.
3: Coraggio, Mary, coraggio. Ora comincio a vedere che sei una ragazza intelligente. Mia cara Mary, verrà tempo in cui potrò dirti mia, solennemente, di fronte al mondo. Mi sposerai?
1: Perché me lo chiedi?
3: E potrebbe darsi che non volessero che ti sposassi.
1: Arriva mammina!
3: Dove nascondermi ora? Se esco mi imbatto proprio in lei e non ne ho nessunissima voglia.
1: Passa dal giardino.
3: Addio.
1: Addio. A quando?
3: A presto.
1: A presto.
0: Che fare ora, Platon Markic?
4: Che altro si può fare, signora? La volontà di Dio.
0: Dove andrò ora con mia figlia? Ditelo voi, Platon Markic. Datemi un consiglio.
4: Ma che mai consigliarvi, signora? Non posso farci nulla. Se deste anche l'ordine di tagliarmi la testa, ciò non basterebbe per farne venire fuori una buona idea. Sono invecchiato. Sono rimbambito.
0: Sì, ma siete pur sempre un uomo. Mentre io non capisco nulla. Sono una donna debole e completamente smemorata. Bisognerà darsi d'attorno. Dicono che sia il caso di fare un ricorso in appello.
4: Non ci rimane che pregare Massin Dorofeic.
0: Sì, benissimo. Vi disse qualcosa ieri sera uscendo di qui?
4: Sì, se mi daranno Maria Andreevna, disse, pregherò per il loro affare. È una faccenda che si può ancora drizzare. Mi piace molto Maria Andreevna. Informati sui suoi sentimenti. Sarei pronto a sposarla anche ora, subito.
0: Oh, perché non me lo avete detto prima?
4: Scusatemi, signora. M'era uscito di mente.
0: Oh, Mashenka!
1: Dite, mammina.
0: Sei immensamente piaciuta a Maxim Dorofeic.
1: Ne sono felice.
0: Sia lodato Dio se ne sei felice. Ti chiede in moglie.
1: Per nulla al mondo lo accetterei.
0: Non sei mica impazzita? Ma non vedi che non abbiamo altra via d'uscita? Non vorrei mica che ci mettiamo a mendicare in giro per il mondo.
1: Fate quel che volete, ma Benevolensky non lo sposerò.
0: Non lo sposerai?
1: Non lo sposerò.
0: Ma senti, è proprio solamente un capriccio il tuo. Tanto per fare il contrario di quanto desidera tua madre.
1: Signore Dio, che fare?
0: Ubbidire a tua madre.
4: Bisogna ubbidire alla vostra mammina, signorina cara.
1: Fate ciò che volete di me, ma io non posso.
4: Ma cercate di vincervi.
1: Non posso, non posso, non posso.
0: Oh, lasciatela, Platon Markic. Lasciatela, che Dio sia con lei. Oh, signore, dov'è il fazzoletto? Dio mio, l'ho perso in città insieme ai denari. Quando va male sul serio. Ma perché parla di dispiaceri? Oh, non mi occorre più nulla.

0: Con te. Ecco il conforto che mi sono preparato.
1: Mammina, ma che dite? Perché mi tormentate?
0: E credi che per me sia più piacevole parlarti di queste cose?
1: Sono pronta a fare qualsiasi cosa per voi, soltanto non costringetemi a sposarlo. Non voglio sposarmi. Non voglio sposare nessuno.
0: Fantasie, capricci. Io poi dovrei andare all'ospizio di carità, non è vero? E tu sai cos'è una donna non maritata? Zero. È brutto essere vedova, ma rimanere zitella è orribile. Voi giovani dite tutti le stesse cose. Voglio sposarmi per amore. Ma noi donne, Mashenka, ci innamoriamo sempre di quelli che non possiamo sposare, o perché sono troppo giovani, o perché non hanno i mezzi per mantenere una moglie. Una persona per bene non si mette a fare delle dichiarazioni d'amore a una giovane. Va semplicemente dalla madre e dice: "Vostra figlia mi piace." E poi: "Signorina, vostra madre acconsente, voi mi piacete, volete farmi felice?" Così ha fatto Benevolensky. Ma tu non hai ancora scambiato 10 parole con lui e già dici che non vuoi più sentir parlarne. Verrà a trovarci, lo conoscerai meglio. E vedrai che è una brava persona. Tutti i tuoi sdilinquiti damerini sono maestri a far parole. Ma che cosa si può ricavare da loro? Una cattiva reputazione, nient'altro. Oh, Mashenka, ascolta tua madre.
1: Mammina, non parlatemi di matrimonio. Aspettate un poco, per amor di Dio. Lasciatemi vivere libera ancora un po'. Fate pure venire Benevolensky da noi. Sarò amabile con lui. Come vorrete. Solamente ditegli di aspettare. Un mese. Solamente un mese. Lo studierò per bene. Cercherò di conoscerlo. Siete d'accordo?
0: Sì. Sono d'accordo. Platon Markic. Dite a Maxim Dorofeich che io sono felicissima, ma che vorrei che aspettasse un mese a fare la domanda ufficiale e pregatelo di occuparsi di quell'affare.
2: Sì, provvederò e riferirò fedelmente.
3: Vi ringrazio sentitamente, cara Anna Petrovna. Vi ringrazio sentitamente. Mi avete fatto proprio un bel servizio, non c'è che dire.
4: Che c'è? Che v'ho fatto?
3: Benché io sia una donna ignorante, pure non permetto che ci si pigli gioco di me. L'altra volta che ero stata da voi, mi avete lasciato sperare. Naturalmente andai a casa e dissi: "Miscia, amico mio, Anna Petrovna mi ha dato il suo consenso. Apri il tuo cuore a Maria Andreevna." E quella gli ha risposto con un rifiuto chiaro e tondo.
0: E che dovrei farci io? Non posso costringerla se non lo vuole.
3: Ora disprezzate tutti perché avete in vista un nuovo pretendente ricco. Ma vi consiglio di fare le cose in fretta, Anna Petrovna, prima che nasca qualche pettegolezzo.
0: Di che pettegolezzo state parlando?
3: Merich viene qui quando voi siete in casa e anche quando non ci siete.
0: Ecco che vuol dire vivere senza uomini. Ognuno inventa quel che gli pare sul conto di 2 povere donne sole.
3: La colpa è vostra se avete permesso che le cose giungessero a tanto. Ed ora provate a cercare uno sposo per vostra figlia. Non sarà facile trovarlo. Al mio Miscia non permetterei più di sposare Maria Andreevna, anche se voi lo desideraste. No, non glielo permetterei proprio.
0: Oh, non sappiamo che farcene di voi e del vostro Miscia. A voi piace solamente fare della maldicenza.
3: Mia cara, io vi ho semplicemente riferito quello che gli altri mi hanno detto.
0: E quanto ne avete aggiunto di vostro? Da voi non ci si può aspettare niente di meglio.
3: E io che cosa ho ricevuto da voi se non offese e derisione? È stato solamente per parlarvi di Miscia che sono venuta qui. Se no, non avrei mai messo piedi in casa vostra. Quanto a Miscia, non gli permetterò neppure di pensare a vostra figlia. Col suo ingegno e l'istruzione troverà qualcosa di meglio.

0: Sì.
1: Giudicate voi. Io non ho avuto tempo di riavermi dalla sorpresa. Altrimenti gliel'avrei detto io quel che le spettava. Che guaio. Adesso andrei in giro a raccontarlo ovunque. Mi rovinerà. Ecco che cosa vuol dire non avere un uomo, Platon Markic. Masha, Daria, Daria!
2: Mi avete chiamata, mammina?
1: Tu vuoi farmi morire prima del tempo? Dimmi, che malanno hai combinato?
2: Cosa?
1: È stato qui Merich durante la mia assenza?
2: Sì, è stato qui un momento. Gli ho detto che voi non eravate in casa e se n'è andato.
1: No, no, è inutile che cerchi di ingannarmi. Che cosa c'è fra voi? Parla!
2: Tra noi? Ma nulla, mammina! Ma chi vi ha detto che...
1: Chi me l'ha detto? Ma tutti ne parlano! È stata qui orora la Sorcova. Anche lei lo sapeva. Bada che Merich non mostri più qui la sua faccia. Capito, madamigella?
2: Ma ciò non si può fare, mammina.
1: Oh, perché non si può? Ti devi sposare. E tali pettegolezzi non aiutano certo a trovare un marito. O dai subito il tuo consenso a Maxine Dorofeich, o domani dirò a Merici di non farsi più vedere.
2: Non fate ciò. Ve ne supplico, mammina.
1: E allora sposa.
2: Lasciatemi il tempo di pensarci. Sono stordita. Ho bisogno di chiarirmi le idee. Lasciatemi riflettere.
1: Ma che bisogno c'è di riflettere? Bisogna agire subito. Queste chiacchiere possono arrivare all'orecchio di Maxine Dorofeich e gli potrebbe non volerti più sposare. Ah, che onta sarebbe. Bisogna dire subito a Maxine Dorofeich che accettiamo la sua richiesta.
2: No, mammina, è al di sopra delle mie forze.
1: E allora arrangiati. Non voglio più occuparmi di te. Ti ho allevata, educata. Non faccio che darmi d'attorno per te. Non ho un momento di pace, né giorno né notte, e tu te ne infischi. Tu non pensi a tua madre, non vuoi fare nulla per lei. Ma non importa, si troverà qualche brava persona che si occuperà di questa povera vecchia. Venite nella mia camera, Platon Markic. Si vede che la mia sorte è proprio quella di soffrire sempre.
2: Mammina,
1: non seguirmi, eh? Non voglio neppure vedere.

0: arrivare dappertutto io. Dasha, Daria, Daria, Dasha, ma... Signorina, perché è così triste?
1: Dasha, non faresti il gioco delle carte?
0: Ve lo faccio subito, padroncina.
1: È sciocco, però, fare il gioco delle carte per sapere l'avvenire.
0: No, cara, non dite così. Giorni addietro feci le carte alla comare Kshina. Seguitava ad uscire il fante di picche. Le dissi, avrai un dispiacere. E sapete, signorina, fu proprio così. Le rubarono una pelliccia nuova fiammante. Ecco qua. Non perderete nulla. Si vede qui dai fiori. Si compiranno i vostri desideri. In casa vostra, poi, qui c'è il re di quadri che indica matrimonio.
1: Chi sarebbe il re di quadri?
0: È chiaro chi è. Chi può essere se non Vladimir Vasilevich? Ah,
2: state facendo il gioco delle carte. Fallo anche a me, Daria.
0: Subito, signora, subito.
2: Qual è la mia dama? Non ti ricordi, Mashenka?
0: La vostra è la dama di cuori. Prendiamo sempre quella per voi. Oh! C'è il portalettere, signorina.
1: Di chi sarà? Dio mio, com'è, mi batte il cuore.
2: Cercami un po' gli occhiali, Dasha.
0: Eccoli, signora.
2: È di Benevolensky.
1: Di Benevolensky? Che cosa scrive?
2: Gentilissima signora, egregia Anna Petrovna, dando il dovuto grandissimo peso alla simpatia da voi dimostratami e all'accoglienza fattami giovedì scorso, ho l'audacia di rivolgermi a voi per offrire la mia mano e il mio cuore alla vostra incomparabile figlia Maria Andreevna, la cui bellezza e i cui meriti mi hanno affascinato. Ho inoltre l'onore di aggiungere che, essendo stato informato del vostro affare da Platon Markic ed essendo tale questione di mia competenza, sarò lieto di sbrigarla per voi, nel caso naturalmente che la mia proposta di matrimonio venga accettata. Attendo la vostra risposta entro oggi stesso o al più tardi domani, perché non vorrei rimanere nell'incertezza. Vogliate testimoniare la mia più rispettosa devozione a Maria Andreevna e vogliate comunicarle che, quale suo appassionato adoratore, aspetto con ansia la sua risposta. Con sincera devozione e profondo rispetto ho l'onore di dirmi Maxim Benevolensky. Ah, cosa dobbiamo rispondere, Mashenka?
1: Aspettate, aspettate, mammina.
2: Che cosa aspettare, Masha? Senti, dammi retta. Un simile partito non ce lo sognavamo neppure. Maxim Dorofeich è persona sensibilissima. Bisogna scrivergli immediatamente. Non lo si può lasciare nell'incertezza.
1: Aspettate, mammina, per l'amor di Dio. Aspettate fino a domani.
2: Ma perché non dovrei scrivergli subito?
1: Subito non si può. Non so che rispondere. Sono talmente agitata. Mi sento male. Mi dolle il capo. Davvero non posso.
2: Oh, come vuoi. Vada per domani. Io però mi metto subito a pensare come meglio dovremo scrivere perché la nostra riesca proprio una bella lettera.
1: Dasha, sai dove abita Vladimir Vasilevich?
0: Lo so, signorina.
1: Corri da lui, subito.
0: Ma come potrei se mammina venisse a saperlo?
1: Va, va, non importa. Lo dirò poi io alla mamma. Per amor di Dio, fa presto, mi raccomando. Digli che venga qui, subito, all'istante. Arriva qualcuno? Non è lui?
3: No, è Milashi.
1: Ivan Ivanich. Non avete visto Vladimir Vasilich?
4: Che vi occorre da lui?
1: Dio mio, se vi chiedo di lui vuol dire che ho bisogno di vederlo.
5: Chi lo sa dov'è? Ma si può mai sapere dove passa il suo tempo? Un tipo di quel genere. Voi pensate che io parli per gelosia. Ma sbagliate. Ho compassione di voi, nient'altro.
1: Fatemi il piacere di non compiangermi.
5: Voi gli credete così ciecamente che non volete consigli da nessuno. Non tenterò di persuadervi. Ma ciò non toglie che io sappia alcune cose sul suo conto, tutt'altro che belle.
3: Che
0: Che cosa sapete?
4: Molte cose. Sarebbe impossibile ripeterle tutte.
1: E potreste darne anche la prova?
4: Il contegno di Merit è di per sé sufficiente, non servono prove.
1: Se non avete prove, ve l'ho già detto, non vi credo. No, non vi credo e non vi credo.
4: Può darsi che io possa anche portarvi una prova di ciò che affermo. E speriamo che non sia troppo tardi.
1: Ciò non vi riguarda. Quando avrete le prove, parlerete. Per ora tacete. Perché non viene? Finalmente!
4: Che c'è?
1: Vladimir Vasilich. Adesso sì che mi sentirà. Venite avanti, Vladimir Vasilich. Perché non vi siete più fatto vivo? Come avete avuto il coraggio?
6: Avete ragione, Maria Andreevna. Non cercherò neppure di giustificarmi. Buondì, Ivan Ivanich.
1: Devo darvi alcune notizie. Non del tutto piacevoli. Anzi, per me spiacevolissime.
6: Se sono spiacevoli per voi, non possono non esserlo anche per me.
4: Perché mai? Permettetemi di chiedervelo.
6: Per una ragione semplicissima.

0: Vladimir. Vladimir. Perché mi tratti così? Morivo dall'impazienza di vederti e tu...
1: Ma che c'è? Che c'è? Perché piangi?
0: Vladimir, abbiamo perso la causa. Ci portano via la casa, tutto. Che disgrazia per noi.
1: Oddio mio.
0: Che fare ora? Mammina dice che non avremo più mezzi per vivere. Ci sarebbe una sola via d'uscita. Che io mi sacrificassi. E sposassi Benevolensky. Sono fuori di me. Devo dare una risposta, subito.
1: È tremendo quel che dici.
0: Vladimir, salvami.
1: Aspetta. Aspetta. Parliamo. Con calma.
0: Ma come posso parlare con calma, Vladimir? Dimmi, che devo fare? Ne va della mia vita.
1: Ma non abbracciarmi, Mary. Se qualcuno ci vedesse. Già dicono ogni sorta di cose sul mio conto. Si chiacchiera sul perché delle mie visite a casa vostra e la mia reputazione non è sin d'ora delle migliori.
0: Hai paura? Mi pare che l'altra volta tu non temessi di nulla.
1: Io ti amo, Mary, e soffro quanto te. Ma dobbiamo sottometterci al destino. Essere forti, Mary. Non posso sposarti. Mio padre non lo permetterebbe.
0: Dio mio, perché mi hai ingannata?
1: Mi sono innamorato e non ho riflettuto. Colpa del mio temperamento appassionato.
0: Mi hai amato. Bell'amore il tuo. Non solo senza dedizione, ma anche senza trasporto. Ci troviamo in frangenti disperati, ci tolgono tutto. E mentre io ti abbraccio, tu hai solamente la preoccupazione di badare se qualcuno ci vede. Ti ho atteso con indicibile impazienza. Tu arrivi e non pensi neppure a giustificarti. E mentre eri a casa, non pensavi che al modo con cui avresti potuto meglio ingannarmi.
1: Tu mi offendi.
0: Addio, addio.
1: Prometti di non serbarmi rancore?
0: Prometto.
1: Addio, Mary. Ti auguro ogni bene. Dimenticami, Mary.
2: Eccovi le prove, Maria Andreevna.
0: Non mi occorrono più.
2: Perdonate la mia audacia, ma non posso più celarvi la passione che mi consuma.
0: Che state leggendo?
2: Una lettera di Merich. Ma ne ho delle altre, le volete?
0: A che mi servirebbero? Ho parlato orora con Vladimir Vasilievich.
2: E che vi disse?
0: Che non sa che farsene di me. E che ognuno deve accettare la propria sorte.
2: Maria Andreevna, non piangete. Ditemi che posso fare per confortarvi. Sono disposto a tutto.
0: Voi non potete fare nulla per me. Vi prego, lasciatemi in pace!
2: Maria Andreevna, io sono un povero diavolo. Non so neppure come fare a mantenermi. Non parliamo quindi del come potrei provvedere a mia moglie. Tuttavia, non avrei mai fatto come Merich. Non avrei mai permesso che diventaste la vittima di Benevolensky. Vi offro la mia mano, Maria Andreevna. Voglio darvi la prova che io sono un galantuomo.
0: Ivan Ivanich, non ho bisogno né del vostro aiuto né della vostra generosità. Non vi sposerei per nulla al mondo. Benevolensky è ricco. E mammina vuole che io lo sposi. Ecco perché devo preferirlo a voi.
2: Non mi volete? Va bene. Però mi offende il vedere che, non so per quale motivo, mi considerate da meno di un qualsiasi Merich. Vi faccio una proposta onesta e voi vi adirate con me. Merich non l'avete mai cacciato voi quando vi corteggiava.
0: Se Merich mi avesse chiesta in sposa ora, gli avrei risposto con un rifiuto. Sposerò Benevolensky. È deciso. Mammina, quando è che rispondiamo a Maxim Dorofeich?
3: Eh?
0: Ringraziatelo per la sua proposta e ditegli che accetto.
3: Accetti, Mash?

0: ti ringrazio, mia cara. Mi hai tolto un peso dal cuore. Oh, vedete, Ivan Ivanic, che figliola è la mia, bella e buona. Dove è andata a cacciarsi la carta da lettere, che era proprio qui? Ah, ecco. Voglio scrivere subito. Ma non è facile trovare il tono giusto. Ecco, dunque. Illustre signore, Maxim Dorofeich, vi ringrazio per la molto lusinghiera proposta. Mashenka accetta e vi attende oggi per prendere una tazza di tè. Va bene, Ivan Ivanic? Va bene?
1: Benissimo.
0: Non sarebbe meglio aggiungere ancora qualcosa?
2: No, non occorre nulla. Basta così. Daria! Daria! Manda subito qualcuno a portare questa lettera a Maxim Dorofeich. Va, Daria! Sbrigati! Non reggo più. Ivan Ivanic?
1: Sì?
2: Mi sento venir meno.
0: Mashenka! Mashenka, che hai, cara? Su.
2: Non è nulla. Ora mi passa. Sto poco bene, ma non preoccupatevi.
0: Oh, Mashenka, ma mia cara, dammi un bacio, su.
2: Dimmi, bambina, è una brava persona, Maxim Dorofeich?
0: Ottima. Non te lo lascerei sposare, se non lo fosse.
2: Credi che mi amerà? Se mi amerà, anch'io gli vorrò bene.
0: Ma perché piangi, sciocchina?
1: Possibile che troviate strano che Maria Andreevna pianga?
0: Benevolensky è un buon partito. È una persona posata. Ha una trentina d'anni. Possiede un discreto patrimonio e lavora.
3: Maria Andreevna!
0: Ah!
3: Mia madre vi ha offesa. Sono venuto a chiedere scusa per lei.
0: Già, mio caro, è un bel tipo vostra madre, non c'è che dire.
2: Mi pare che sia ubriaco, mammina. Tacete, ve ne prego.
1: Sono 4 giorni che beve.
2: Poverino.
3: Ma voi piangete. Perché? Non volevo offendervi. È stata mia madre. È una donna semplice. Non lo sapevo che volesse venire da voi.
2: Non sono offesa. Né con voi, né con la vostra mamma. Anzi, sono molto riconoscente per la vostra devozione.
0: Vieni, Mashenka, andiamo. È tempo di vestirsi. Fra poco sarà qui Maxim Dorofeich. Conducetelo fuori voi, Sorkov.
4: Venite, Mikhailo Ivanic. Andiamo.
5: Lasciatemi! Non sono un ragazzino!
6: Voglio portarvi fuori di qui.
5: Ma siete ubriaco!
2: Lasciatelo in pace, Ivan Ivanic!
3: Maria Andreevna, non disprezzatemi. Io vi amo. Il vostro rifiuto è stato un duro colpo per me. Certo, è brutto, orribile, disonorante che io mi sia ridotto in questo stato. Ma vogliate compatirmi? Sono un disgraziato che vi ama.
2: Anch'io vi voglio bene. Mi rincresce assai di avervi conosciuto troppo tardi. Sto per maritarmi con Benevolensky.
3: Con Benevolensky! Vi sacrificate, dunque. È generoso, molto generoso da parte vostra. Lacrime.
2: Oh, Mikhailo Ivanic, quanto sono triste. Quanto mi è doloroso questo passo!
0: Lo fa per sua madre! Maxim Dorofeich è una brava persona ed è ricco!
3: Già, è ricco! Lacrime, lacrime, sempre lacrime! Diventerà tisica!
0: No!
3: Senza aver vissuto, senza aver conosciuto le gioie della vita! Addio.
7: E tu di un poco cosa porti?
8: Il tè.
7: Il tè e il rum? Perché non l'hai preso?
8: Prima porto il tè.
7: Cara mia, tu non sai che cosa si deve offrire. Ma non vedi che personaggi ci sono? Funzionari in uniforme, bottoni lucidi.
8: Se andassero tutti a...
9: Non ti rincresce di perderlo, Dunia?
10: Nemmeno per sogno. Non era più una vita possibile la nostra. Era un tormento continuo. Arrivava a casa ubriaco, malconcio. Da un pezzo gli dicevo di sposarsi per cercare di diventare una persona un po' più seria. Se tu sposassi una brava ragazza, gli dicevo, forse diventeresti anche tu una persona posata.
9: Dici davvero?
10: Ma certo, cara, è proprio così.
9: Allora ti capisco. Vieni, andiamo a vedere il corredo.
10: Andiamo, Pasha.
11: Abbiate la bontà di darmi gli ordini, signora. Farò tutto ciò che mi direte.
9: Mi ubbidirete proprio in tutto? Proprio in tutto, Maxim Dorofeich?
11: Vi do la parola d'onore d'un galantuomo.
9: Vi dirò apertamente che c'è qualche cosa nel vostro carattere che non mi piace. Desidererei che voi vi divezzaste da alcune vostre abitudini. Vi sposo nella speranza che voi le perdiate. Mi darete ascolto?
11: Vi prometto di fare tutto ciò che vorrete. Io vi amo talmente che sono pronto a fare qualsiasi cosa per voi. Non vi piaceva che io bevessi la vodka ed ho smesso di bere. Non volevate che fiutassi tabacco e ho smesso di fiutare. Ah, ecco, ecco qui Platon Markic. Volevo dirti di venire da me. Ti regalerò una bella tabacchiera d'argento.
7: Ve ne ringrazio di cuore, Maxim Dorofeich. Passerò di certo.
11: Maria Andreevna, sarò vostro servo devoto per tutta la vita. Permettetemi di baciare la vostra mano. Desiderate rimanere qui sola?
9: Sì, devo parlare con Platon Markic.
11: Me ne vado. Vedete come sono ubbidiente. Platon Markic.
7: Sì.
11: Che ve ne pare? Eh? Mi comporto bene.
7: Ottimamente.
9: Sono sciocca, vero? Platon Markic.
7: Ma cosa dite? Chi oserebbe pensare una cosa simile, no? Voi siete buona e coraggiosa.
9: Sentite, Platon Markic, che cosa ho pensato. Vi sembrerà ridicolo, forse. Ma sapete, ho riflettuto. E infine ho deciso di sposarlo. Perché sento di doverlo migliorare. Di dover fare di lui una persona per bene. È sciocco tutto ciò, vero, Platon Markic? Non sarà possibile riuscirvi.
7: Si possono ammansire anche le belve più feroci.
9: Se non fosse questo pensiero a sostenermi, troverei troppo duro il dovermi sposare. Invece, vivo con questa speranza. Sostenetemi voi, Platon Markic.
7: Ah, conoscete, signorina, il proverbio russo che dice... Sarà quel che sarà e sarà così perché Dio l'ha voluto. E quest'altro? Non si sfugge al proprio destino?
12: Padroncina, venite qui, per favore. Vladimir Vassilevich è in giardino.
9: E con ciò?
12: Chiede di entrare per parlarvi.
9: Che vuole ancora? Fallo venire e poi chiudi quella porta. Perché siete venuto?
13: Per vedervi un'ultima volta.
9: Sono bella?
13: Siete affascinante.
9: Addio, devo raggiungere il mio fidanzato.
14: Maria Andreevna, aspettate un momento, per amor di Dio. Permettetemi
13: di contemplarvi ancora per un attimo.
9: Che volete? Mi ascolto.
13: Non siate in collera con me, Maria Andreevna.
9: Non sono in collera con voi.
13: Ma volete forse dire Io valgo così poco che non vale la pena di essere adirati con me? Perdonate, ma mi pare che non abbiate capito ciò che intendevo dirvi. Vorrei giustificarmi ai vostri occhi.
9: Giustificarvi di che? Penso di essere io ad aver avuto torto. Ho creduto che foste una persona capace di amare e ho sbagliato. Io cercavo l'amore, voi un'avventura, una vittoria. Non siamo fatti l'uno per l'altro, noi due.
13: Vi ho amato sinceramente, Maria Andreevna.
9: Non è vero, Vladimir Vasilievich. Ditemi un po'. Chi state ingannando ora? Probabilmente tutte le vostre vittorie sono state simili a quella che avete riportato con me. Sono le ragazze che vi si buttano fra le braccia. E voi poi vi vantate di averle conquistate. Non è così? Per quanto grande potesse essere il nostro amore, avrei ben tosto cessato di amarvi. Avrei sofferto. Mi sarei pentita e vergognata. Ma tuttavia avrei cessato di amarvi. Avevo bisogno di qualcuno che mi amasse davvero. Soltanto questo volevo.
3: Mio Dio, quale errore ho commesso. Non ho saputo apprezzarvi, Maria Andreevna. Soltanto ora vedo tutta la bassezza della mia condotta.
9: Non so se siate sincero nel riconoscere il vostro errore. Ma voglio credervi. Perché non voglio offendervi. Lasciamoci da buoni amici.
13: Mary, ti amo.
9: Troppo tardi, Vladimir Vasilievich. Troppo tardi. Si apre una nuova strada davanti a me. Una strada che mi è nota in anticipo. Dicono che il mio fidanzato sia grossolano, ignorante, venale. Ma può darsi che tutti questi suoi difetti provengano dal fatto che egli non ha mai avuto vicino a sé una persona da bene. Una vera donna. Si dice che la donna possa fare molto, volendolo. Ecco il mio compito. E sento di possedere la forza che occorre ad attuarlo. Saprò farmi amare, rispettare e obbedire. E poi verranno i bambini. Vivrò per loro. Per i miei bambini. Sorridete? Com'è gentile da parte vostra.
13: Vi auguro ogni felicità, ma penso che vi sarà impossibile vivere con un uomo simile.
9: Non crediate di potervi fare lo spettatore delle mie sofferenze, Vladimir Vasilievich. Non vi darò la soddisfazione di compiangermi. No, no, e poi no. Sarò felice, sarò amata. Non è vero? Ditemi di sì. Di sì, parlate. Ho così bisogno che non mi si contraddica. Ditemi di sì.
13: Sì. Maria Andreevna.
9: Vi ringrazio. Addio.
15: Ti sono grato, Platon Markic, infinitamente grato. Con una moglie simile potrò fare bella figura in società.
16: Quel casinetto è mio, soli saremo, la gioiella mia, ci sposeremo.
15: Che ne dici? Anche noi siamo adatti l'uno per l'altro.
7: Briccone, che pensierini ti passano per la testa?
15: Perché ridi?
7: Sono i vostri discorsi che mi fanno ridere. Su, via, abbracciamoci, Maxim Dorofeich.
15: Senti, Platon Markic, devo dirti una cosa.
7: Di che si tratta?
15: Siamo stati giovani tutti quanti, no? La gioventù, come ben sai, ha le sue debolezze. So che mi capisci, altrimenti non te ne parlerei.
7: Beh, siamo tutti dei poveri peccatori, dei poveri mortali.
15: Verissimo. Ma non è di questo che voglio parlarti. Ci sono degli errori che sono proprio errori di gioventù. Platon, ho amato una ragazza.
7: Davvero? Era carina?
15: Ah, molto. Diceto, modestissimo, ma veramente bella. Aveva però un certo caratterino che non rispondeva per niente alla sua bellezza. Era gelosa. E ora... ora... ho paura che venga qui.
7: Chi?
15: Ma quella ragazza di cui vi ho parlato.
7: Ma perché dovrebbe venire qui?
15: Perché è gelosa, te l'ho detto.
7: Ah, ora capisco.
15: Fai in modo quindi che non entri nessun estraneo.
7: Ma vi pare un modo d'agire decente con me e con Maria Andreevna, caro amico? Voi volete uccidermela, quella povera figliola. Dovete smetterla con simili sciocchezze, ora.
15: Ma che ti viene in mente? È un pezzo che quella faccenda è finita. Tuttavia, è meglio essere prudenti, mi capisci?
7: Sì, sì. Ti capisco.
10: Maxim Dorofeich, vogliate gradire i nostri omaggi? Non mi riconosci più?
15: Sei tu, Dunia.
10: Sono venuta a vedere la tua sposa.
15: Come hai fatto a entrare? Io avevo dato ordine.
10: E non lasciarmi passare. Che uomo senza coscienza! Ma che svergognato!
15: Ma no! Ho detto così! Va pure a vedere, Dunia! Il corredo è in quella stanza, vai!
10: Guarda un po', Pascia! Ci manda a vedere! Com'è buono! Ci fa vedere tutto, lui! Del resto è giusto. Non è mica un estraneo per me, questo signore. Va là, che sei stato in gamba!
15: Sì, cauta, Dunia! Qualcuno potrebbe vederci, non sarebbe bene!
10: Vuoi che faccia un bello scandalo?
15: Stupida! Cosa farneti?
10: Non temere. Non temere. Hai avuto una bella paura, Di la verità. Ma non temere. Non sono della tua stoffa. No.
15: Smettila di scherzare, Dunia. Se hai bisogno di qualche cosa, vieni da me a casa.
10: Non verrò a casa tua, sta tranquillo.
15: Che vuoi fare qui, Dunia? Guarda la sposa e poi vattene.
10: L'ho già vista la sposa. È bella, vero, Pascia? È proprio bella la sposa. Ma sarai capace di vivere con una moglie simile? Bada di non rovinarle la vita senza costrutto. Sarebbe proprio peccato. Metti testa a partito e deciditi a vivere da persona a modo. Non fare come hai fatto con me. Siamo stati insieme tanto tempo e sei sempre rimasto lo stesso.
15: Non dubitare. Cambierò.
10: E ora addio. Non serbare un cattivo ricordo di me, se anche non puoi serbarne uno buono. Guarda, mi sono messa a piangere come una stupida. Oh, Pascia, devo dimenticare. Devo liberarmi di questo dolore.
15: Addio, Dunia.
10: Addio, signore. Andiamo, Pascia.
15: Che testa calda! Meno male che me la sono sbrigata. Ero già lì per commuovermi. Daria, dammi un bicchierino di vino. Oh, mi pare d'essermi levato un macigno di sullo stomaco. Grazie.
0: Oh, sono stanca morta. Non ne posso più. Ho bisogno di sedermi, di riposare.
7: Sì. Ecco qua. Ma la vostra fatica ha dato i suoi frutti, signora. Il proprio correo non pesa, dice il proverbio. La festa è riuscita benissimo.
0: Non potete immaginarvi, Platon Markic, quanto sono contenta. Era tempo che io avessi un po' di tranquillità. Sono una povera donna debole ed ero ridotta a dovermi privare di tutto. E dire che quando c'era quella buon'anima di mio marito, vivevo nell'ovatta. Mi davano tutti i vizietti possibili.
7: Certo, era una vita agiata e piacevole la vostra, Anna Petrovna.
0: Non potete neppure immaginare, Platon Markic, quanto mi piacciono le feste di nozze. Nulla mi è mai piaciuto tanto quanto andare a nozze. Ed ora il buon Dio ha voluto darmi la gioia di vedere sposa la mia figliola. Non mi par vero di vivere un momento così felice. Quante volte ho sognato di ballare, ballare e ancora ballare, proprio come ballavo in gioventù. Una volta sognai persino di essere Brilla. Direi quasi, anzi, proprio del tutto ubriaca e di discutere con voi.
7: Erano sogni che predicevano la gioia.
0: È proprio così, grazie a Dio. Ora si è sistemato tutto.
7: Grazie a Dio, sì, grazie a Dio.
0: Dasha, dacci un po' di vino, voglio brindare alla gioia con Platon Markic.
7: Grazie, signora. Grazie, cara. Grazie, cara. Sta così. Ecco, ho fatto. Ecco qua, Anna Petrovna. Ho l'onore e il piacere di rallegrarmi, Anna Petrovna. Che Dio vi conceda di vedere nipoti e pronipoti.
0: Grazie. Grazie di cuore, Platon Markic. Tanta felicità la dobbiamo a voi.
9: Siete qui, mammina? Vi cercavo.
0: Che vuoi, anima mia? Che vuoi?
9: Nulla, mammina. D'un tratto mi sono sentita un po' triste. Depressa.
7: Cara signorina, si tratta di adattarsi a una nuova vita. Alla vostra salute. Sarete ricca e allora non vorrete dimenticarci, qua la manina, signorina.
0: Sii felice, figlietta. Non serbare un cattivo ricordo della tua vecchia mammina. Verrà tempo che saprai anche tu che voglia dire avere dei figlioli. Piace lui. A dir la verità, abbiamo fatto le cose un po' in fretta. Chissà poi che uomo è. Ma dentro non ci si può vedere.
9: Non preoccupatevi, mammina. Mi piace, sapete? Non fateci caso se bianco. È l'emozione. Mi pare che sarò felice. E se non sarò felice, non sarà certo colpa vostra, mammina. Voi avete fatto tutto ciò che era in vostro potere. Tutto quello che sapevate. Vi ringrazio, mammina. E ringrazio anche voi, Platon Markic.
7: E noi due? Anna Petrovna, balleremo la polca!
0: La polca!

0: È quella la sposa?
1: Sì, è quella.
0: Guarda come piange, poverina.
1: Già, mia cara, lei è povera. Lui la sposa perché è bella.

Abbiamo trasmesso La fidanzata povera di Alexander Ostrovsky. Anna Petrovna, vedova di un modesto impiegato, Valeria Moriconi. Maria Andreevna, sua figlia, Marta Richeldi. Vladimir Vasilievich Meric, Fabrizio Gifuni. Ivan Ivanovich Milashin, Sergio Romano. Platon Markovich Dobrotvorsky, Mimmo Kraig. Maxim Dorofeich Benevolensky, Massimo De Rossi. Irina Ksorkova, Barbara Valmorin. Mikhailo Ivanovich Ksorkov, suo figlio, David Sebasti. Daria, Carla Chiarelli. Pascia, Silvia Filippini. Dunia, Ermana Mandelli. Coordinamento tecnico, Antonino Faranda. Regia di Cesare Lievi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Buongiorno a tutti, come avete sentito sono Elena Doni, sono tornata dopo un certo intervallo in cui mi ha sostituito Dina Luce. Oggi, giorno di Capodanno, sono venuta a incontrarmi con un signore che io francamente non ho prima mai visto né conosciuto. Vediamo chi è questo sconosciuto.
2: Dunque, io posso darle dei dati. Innanzitutto, Coniglietti, buongiorno a tutti e buon anno. Darò alla signora, che io non conosco sinceramente, dei dati anagrafici. Dunque, io sono genovese, sono nato a Genova nel 1938, il 31 dicembre, quindi prego tutti i Coniglietti di mandarmi dei regali, insomma, perché
1: ieri... Ma non ci illumina ancora sulla sua identità.
2: Lo dico, io sono figlio di genitori ignoti, fin da piccino ho dimostrato, ho esibito delle curiose tendenze, cioè io lavoravo a maglia, mi innamoravo dei compagni, si può dire...
1: Certo, perché no? Si può dire tutto, no, sembra la radio.
2: Ah,
1: certo.
2: Sì. Mi innamoravo dei compagni di scuola, anche sì, giocavo con le bambole e mi giravo spesso vestito da bambina. Ecco, dico. Io sono Paolo Villaggio, la qualcosa naturalmente ha costretto mia madre, che ho conosciuto dopo naturalmente, a un'educazione molto severa, la quale ha fatto di me un eterosessuale complicatissimo, insomma, e molto tormentato. Poi fortunatamente Roma, sono venuto a Roma 6 anni fa grazie alla televisione, ho fatto una televisione di grande insuccesso, io all'inizio ho avuto un insuccesso senza precedente in televisione, e qui a Roma ho potuto, in questo clima libero, si fa per dire naturalmente, dimostrare le mie vere tendenze. Io sono conosciuto la sera, io giro vestito da donna, come la Raffaella Carrà dei Lungoteveri, purtroppo. È questa.
1: A Roma ha curato le sue nevrosi, quindi.
2: A Roma io ho risolto i miei problemi, dico la verità. Sì, adesso io vivo con un pontiere, un uomo molto, molto gretto, anzi inquietante sotto certi aspetti, però. Insomma,
1: per fortuna che la signora Villaggio, che è la persona...
2: È in ascolto.
1: Non solo è in ascolto, ma
2: lacrime,
1: poi... È la persona più graziosa e più gentile che io abbia conosciuto, che fa da tramite, perché è difficilissimo acchiappare questo Paolo Villaggio, anche perché Paolo Villaggio sta lavorando, è incredibile.
2: Il giorno di Capodanno.
1: Appunto, e come mai dico è una fame?
2: Dunque, non è una fame di niente, praticamente ecco Coniglietti, so che molti, ogni tanto c'è qualche coniglietto che mi scrive e mi dice perché tu che sei a Roma non mi davi una mano, a me piacerebbe fare il cinema o la televisione. Non lo fate mai Coniglietti, che errore madonnale. Io sono alla fame, cioè non si guadagna una lira, si guadagna poco, insomma io guadagnavo più prima quando ero impiegato, o perlomeno non più prima, ma però mi amministravo meglio i denari, invece qui terribile, spese di rappresentanza, il pontiere naturalmente che dicevo prima, e lavorare sempre perché i problemi delle produzioni sono sempre pressanti, deve uscire a Pasqua un film che si chiama Fantozzi. Che cos'è il film Fantozzi? È un film che altro non è che la traslazione sullo schermo di Fantozzi 1, cioè il mio libro Fantozzi, e il secondo tragico libro di Fantozzi, libri che hanno avuto un tale successo che hanno costretto gli editori, che sono anche produttori, non faccio il nome, noti bene, e saranno molto scontenti, Rizzoli lo devo dire, scusi, a produrre anche un film. Loro sperano di ripetere il successo clamoroso di parecchi anni fa dei Don Camillo, che furono 6. Finora siamo al primo Fantozzi, però io ho visto il materiale girato e vi prometto, scusi, queste dislalie, queste piccole papere sono dovute forse...
1: Ma come parla bene, ha studiato molto lei.
2: Io sì, sono intelligenza superiore alla media. E so anche che queste papere, queste impuntature di voce sono
1: danno
2: dovute...
1: un senso di realtà poi.
2: Danno un grande senso di realtà, ma anche danno anche un senso di inquietudine a me, perché un medico, un mio amico, mi ha detto che sono dovute o a stanchezza oppure a una malattia venerea, e quindi io dico la verità, lei capisce, sono la mia preoccupazione. Dunque, Fantozzi, io spero, film, ho visto dal materiale girato, dalle prime cose che abbiamo fatto, che promette di essere come il libro. La cosa più difficile era di mantenere, essere fedeli al linguaggio iperbolico. So che molti Coniglietti l'hanno comprato questi libri, che lo posso dire, hanno avuto un successo senza precedenti,
1: travolgente, superiore a quello di Elsa Morante.
2: No, è la verità, lei so che adesso scherza, invece purtroppo Elsa Morante in ascolto non se ne adonti, perché Elsa Morante ha scritto il libro del secolo, io ho scritto un librino, io poi non sono uno scrittore naturalmente, sono un attore di cinema.
1: Diciamo il libro dell'anno, vogliamo fare piuttosto un bilancio dell'anno di Fantozzi?
2: L'anno di Fantozzi è stato caratterizzato da un po' di lavoro e poi questa frenetica, drammatica attesa, quello che riguarda Fantozzi Villaggio. Riguarda il Fantozzi vero?
1: Sì, Fantozzi vero.
2: Il Fantozzi vero è stato...
1: Fantozzi con la tredicesima, col conguaglio.
2: Ecco, Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30%. a terrore.
1: Davvero c'è stato?
2: C'è stata una salutazione del 30%.
1: Solo per Fantozzi, però.
2: Ma la verità no, anche per Sindona, veramente. Comunque, Fantozzi ha avuto una salutazione del 30%. Vive adesso nella nevrosi della violenza in aumento e scrive anche delle lettere a direttori di giornali dicendo: io vorrei, insomma, ripristinare la pena di morte, voglio che...
1: È il democratico Fantozzi.
2: Fantozzi è un qualunquista, quindi le idee chiarissime. Vuole i bersaglieri per strada, fasciarsi nel tricolore e soprattutto armare i capi casseggiato e formare dei manipoli. E spera in questo modo di risolvere i problemi. Cioè non lo sfiora l'idea che forse, se invece di armare un esercito potente, di armare i capi casseggiato e di reprimere, di dare maggiori poteri alla polizia, si costruisse qualche scuola e si insegnasse a tanti poveracci che sono costretti alle volte a vivere nell'unico modo in cui noi li abbiamo insegnati a vivere, noi abbiamo delle grosse colpe, forse molti problemi si risolverebbero. Non è una predica, è effettivamente il problema più grave di Fantozzi è stata la condizione in cui vede scricchiolare, franare il proprio paese.
1: Beh, a questo punto mi sembra che sarebbe opportuno cambiare argomento, perché questo Fantozzi un po' è pericoloso a livello di previsioni funeree, un po' non mi piace come reagisce. Vogliamo parlare di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio come vive realmente, a parte gli scherzi?
2: Io non scherzo assolutamente, io sono Fantozzi, ho le stesse nevrosi di Fantozzi, ho le nevrosi di tutti. Io sono dell'avviso che Fantozzi, sono quasi certo, avrà un certo successo. So che molti coniglietti in ascolto lo andranno a vedere, soprattutto quelli che hanno letto i libri, naturalmente, e vi confesso che rispettano proprio fedelmente i libri, lo spirito dei libri, il linguaggio iperbolico, eccetera.
1: Torniamo alle nevrosi di Paolo Villaggio.
2: Sì, che sono quelle di Fantozzi, naturalmente. Certo. Fino a 30 anni fa si rideva soprattutto di situazioni imbarazzanti per quello che riguarda i rapporti interpersonali, i rapporti con la moglie, rapporti di corna, rapporti con la suocera prepotente, e poi i rapporti con la vita, la fame, l'ignoranza, la miseria dei grandi comici napoletani, tranne il grande Totò che aveva le punte di surrealismo. I comici napoletani erano buoni, ignoranti, soprattutto tonti, e simpatici. Poi negli anni 50 nel cinema italiano una bomba comica, Alberto Sordi, il quale è stato il primo grosso antagonista antipatico comicissimo. In genere il comico aveva queste
1: ed un prodotto proprio di un'epoca precisa, gli anni del boom,
2: gli anni in cui l'obiettivo era farsi strada a qualunque costo, passando anche attraverso il cadavere della moglie, quella moglie che prima si temeva tanto, e soprattutto della suocera, naturalmente. Gli anni del boom, dove l'unico obiettivo è far denaro, comprarsi la macchina, le autostrade, denaro, autostrade, macchine, eccetera. Questa è la nevrosi di quel periodo. Poi invece è cominciato il buio dell'austerity, e allora anche Fantozzi ha capito che l'epoca automobilistica forse è finita, che forse tu considerato i giovani del 68 francese, nel maggio francese, quando predicavano e dicevano: guardate che il denaro non è felicità, vecchia massima ripescata, naturalmente. E beh, forse hanno ragione, perché Fantozzi si è reso conto che i condizionamenti, la televisione, la reclame l'ha spinto a comprarsi la macchina, buttarsi tutte le domeniche in un weekend spaventoso in un'autostrada intasata, che lo rendeva più infelice. Quando ritornava in ufficio lunedì mattina era un uomo quasi che trovava un alvo materno, cioè una sua dimensione dove si sentiva più protetto e forse più felice.
1: Questo contraddice un po' altre idee politiche di Fantozzi, ma comunque non importa, andiamo avanti sulle sue nevrosi.
2: Sì, ma non è detto che i qualunquisti non vadano però a fare il weekend, anche loro soprattutto. Lentamente Fantozzi però si è reso conto, dall'austerità in poi, che quel paradiso che gli hanno promesso, che gli ha promesso la civiltà dei consumi, è in realtà l'inferno. E allora ha cominciato ad avere paura. E allora ecco che cresce la nevrosi. Fantozzi ha paura di tutto. Ha paura che la società nella quale vive non lo protegga mai abbastanza. Ecco, questa è la sua grande paura. Il capo ufficio prepotente, la società burosaurica che sta sopra di lui con dei capuffici che esistono o non esistono, che sono mega presidenti galattici che non si sa se esistono o non esistono, che forse sono entità inventate proprio dall'autorità, autorità con la A maiuscola quasi kafkiana. E allora Fantozzi vive di queste nevrosi, ha paura di tutto, ha paura perché legge i giornali e vede la spiaggia è stata dichiarata inagibile, ovunque cartelli di vieto balneazione, non ci saranno più animali, c'è solo catrame, non ci saranno più foglie e non ci sarà più niente dove vivere. Allora vive di questo, vive di tante piccole paure che, cumulandosi, formano la grande paura esistenziale di Fantozzi, la grande nevrosi.
1: Ma non c'è uno spiraglio di luce in questa vita di Fantozzi, almeno per il 1975?
2: Sì, a Fantozzi rimane sempre la speranza. Fantozzi, sinceramente, è un uomo abbastanza felice, pieno di nevrosi, pieno di paure, però che non rinuncia a una cosa, a vivere. Male, vivrà peggio forse, perché il mare sarà più inquinato, le strade saranno più insopportabilmente piene di come si chiama? Cianuro di potassio, no?
1: Che... Sì, è successo un po' di giorni fa, ma insomma è casuale.
2: Diossido di carbonio, una cosa mostruosa. Non ci saranno più pesci, non ci saranno più posti né spiagge dove andare, né posti nei quali vivere da soli, senza rumori di megaton micidiani, però comunque gli rimane una speranza, quella di poter sperare a vivere. Ecco, Fantozzi rinuncia a tutto, ma non a una cosa, quella di sperare a vivere.
1: Va bene, diciamo che la speranza di Fantozzi è un po' modesta, ma sperare di vivere meglio, tutto sommato, è la speranza di tutti noi, Paolo Villaggio compreso, spero.
2: Sì, ma vede, io ho detto non sperare di vivere meglio, Fantozzi ormai spera solo di sopravvivere, ha proprio paura che il mondo nel quale lui è vissuto si dissolva, c'è questo clima, lo si sente, io vivo a Roma, una città poi che è particolarmente importante per questi climi, è una città piena di flautolenti.

0: Ah, vuole con l'allegria sinistra?
1: No,
0: Ecco, no,
1: assolutamente.
0: allora io
1: E
0: preferisco
1: allora ci
0: proprio non
1: vediamo
0: andare.
1: chissà quando.
0: Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, con le stesse nevrosi, le stesse paure, ma soprattutto, diciamolo francamente, le stesse speranze.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Paolo Villaggio.

Sensazione di una bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Valeria Moriconi, attrice, 43 anni, nata a Jesi, pura marchigiana quindi, nata a Jesi sotto il segno dello Scorpione. Attrice in questo momento a Roma con il Teatro Stabile di Roma in un lavoro che si chiama L'abominevole donna delle nevi. Contenta in linea di massima delle sue scelte nella vita, esatto?
2: Sì, so perfettamente che quello che ho fatto lo rifarei di nuovo. Non è che sono nata con il sacro fuoco dell'arte, per carità, la mia vita era

0: così indirizzata verso tutt'altre mete.
1: Quali?
0: Per esempio lo studio delle scienze biologiche oppure l'archeologia.
1: Laureata?
0: No, no, mi sono iscritta a scienze naturali e non biologiche. Ho fatto degli esami e poi ho smesso perché ero così già sposata, avevo perso l'allenamento allo studio e ho incominciato a fare il teatro, anzi a fare il cinema nel lontano 1953, pensi un po'.
1: Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione nella sua vita?
0: In genere sta parlando di un lavoro teatrale?
1: Sì. O cinematografico, naturalmente.
0: È molto difficile poter dire qual è stato lo spettacolo che mi ha soddisfatto di più. Ce ne sono diversi, però non voglio fare una graduatoria fra quelli che mi hanno di più interessato. Potrei dire, ecco, per esempio, che la Bisbetica Domata, che abbiamo ripreso dopo 12 anni, oggi 1975 ha avuto un successo ancora maggiore che nel 1962.
1: Ecco, anche perché ha avuto un successo globale, direi, ecco, sì, non solo.
0: Sì, a tutti i livelli. Sto parlando sia intellettuali che di età. Noi abbiamo fatto questo spettacolo sia nei teatri di periferia, che sono stati quelli che hanno dato maggiore soddisfazione a tutti noi.
1: Ecco, l'anno scorso era abbastanza curioso vedere a Roma le affiche Valeria Moriconi, la Bisbetica Domata al Brancaccio. Il Brancaccio per i romani è il teatro dell'avanspettacolo, degli spettacoli facili comunque.
0: No, direi che per un certo tipo di pubblico si fa anche quel tipo di spettacolo, ma già 2 anni fa noi abbiamo fatto, sempre con uno straordinario successo, alcune repliche della Buona persona del Sichuan di Brecht proprio al Brancaccio, e 2 anni fa Franco Enriquez, che è appunto direttore del Teatro di Roma, tastò con mano, vide proprio, ebbe la prova che il pubblico non di periferia, per carità, perché il Brancaccio è
1: il pieno centro
0: di Roma, ma comunque il teatro non ufficiale come poteva essere l'Argentina, e quindi il pubblico non ufficiale come può essere quello dell'Argentina, era un pubblico che rispondeva e aveva bisogno e desiderio di un teatro, del teatro. E quest'anno si è ripetuto l'esperimento non soltanto al Brancaccio, ma in altri quartieri di Roma, come il Prenestino, come la Garbatella, portando la Bisbetica Domata.
1: Che differenza c'è tra il pubblico del teatro argentino e il pubblico del teatro così più tradizionale di Roma e il pubblico del Prenestino? O c'è differenza anzitutto o non c'è differenza?
0: Sì, certo che c'è differenza. Uno spettacolo viene recepito in modi diversi e con reazioni diverse. A noi che facciamo appunto lo spettacolo interessano le reazioni del pubblico, e in genere qui all'Argentina sono molto più contenuti, compassati, anche apprezzando lo spettacolo nello stesso modo come in un qualsiasi altro cinema teatro della periferia. Ma quello
1: invece
0: che accade nella periferia, diciamo, va al di là di tutte le altre aspettative. Cioè, io penso che questa esperienza fatta quest'anno con la Bisbetica in questi posti decentrati rimarrà per me uno dei ricordi più belli, perché l'entusiasmo non è un entusiasmo così di scatenamento puro e semplice, di risata sulla battuta facile, battuta comica. È un altro tipo di entusiasmo, cioè un entusiasmo vero e nuovo per la gente che lo prova. C'erano persone che per la prima volta vedevano uno spettacolo teatrale, e la meraviglia negli occhi di questa gente di scoprire cosa è il teatro, per noi era il compenso più straordinario che potevamo avere. Questo per dirle, per riallacciarmi al suo discorso, alla sua domanda, quando mi diceva qual è stato lo spettacolo che può averle dato più soddisfazioni. Io posso risponderle sì, appunto questa bisbetica, ma in realtà nella mia vita di attrice quello che mi dà più soddisfazione è pensare a quello che ho fatto e a quello che a poco, veramente a poco, mattone per mattone sono riuscita a costruire.
1: Scorpione, dicevamo prima, nata sotto il segno degli scorpioni. Gli scorpioni hanno fama di pungere, è vero anche per lei?
0: Ah sì, se mi danno fastidio certo che pungo, non accetto il fastidio dagli altri, anche perché penso di non darne agli altri.
1: Ultimamente lo scorpione Morriconi, appunto, e appunto un suo collega famoso che è Vittorio Gassman, vogliamo riparlarne un momento? Cioè, quali erano le ragioni che l'hanno portata a polemizzare con Gassman?
0: Delle ragioni semplicissime. Mi dispiace moltissimo che si ritorni su questo argomento. Comunque mi dava fastidio che Gassman trattasse un certo tipo di attori come ormai marmorizzati e freddi, con altri problemi che non quelli soltanto dello spettacolo e del teatro e del testo da rappresentare. È tutto qui. Poi si è gonfiata la faccenda in un modo, credo, antipatico e preferirei non parlare di questa cosa, anche perché credo che Gassman poi abbia detto che lui non aveva nessuna intenzione di offendere me, né d'altra parte io rispondevo a lui come Valeria Morricone, rispondevo non in difesa ma a nome così di certi attori che conosco benissimo e che non sono affatto marmorizzati.
1: Quindi pace fatta praticamente?
0: Nessuno ha mai pensato di far la guerra.
1: Qual è l'attore o attrice che ammira di più?
0: Sono tanti, in teatro ce ne sono molti. Sia tra le attrici ho sempre ammirato molto la Lilla Brignone, la Rina Morelli, la Pagnani, tutte attrici che mi hanno insegnato molte cose, perché ho avuto la fortuna di lavorare con loro agli inizi della mia carriera.
1: E tra le più giovani, tra, diciamo, non solo italiane, anche tra le straniere, ci sono anche nuovi modi di recitare, no?
0: Sì, io non posso dire di conoscere molto bene il teatro straniero. A me piace molto la Vanessa Redgrave, che ho visto lavorare a Londra, la Maggie Smith.
1: L'ha conosciuta anche?
0: La Maggie Smith?
1: No, Vanessa Redgrave.
0: No, non l'ho conosciuta. L'ho vista soltanto nell'interpretazione del Gabbiano, dove faceva Nina, e mi ha molto colpito. Poi c'è la Peggy Ashcroft, sono tutte attrici che ammiro, che mi capita di vedere quando vado fuori.
1: Si dice spesso che le attrici di teatro recitino anche nella vita, che sia difficile vivere con un'attrice proprio per questa ragione. È vero o è favola e leggenda?
0: Non sono tutte balle. Non credo affatto che c'è tanta gente che recita anche senza essere attrice o attore. Io penso proprio di no. Oddio, ogni tanto c'è qualcuno che dice mi è difficile lasciare a casa il personaggio o lasciarlo in teatro, me lo porto un po' dietro. Sì, ne ho sentita qualcuna dire queste cose, ma via, poi sono solo delle cattiverie che si dicono sulle attrici.
1: Un'altra cosa che si dice sulle attrici è che sia così difficile avere una vita privata. Per Valeria Morriconi è un caso un po' particolare, perché dopo essersi separata, divorziata credo, e poi essere rimasta vedova, è legata da molti anni con un compagno d'arte, si dice così?
0: Sì, che è il regista Franco Enriquez, ormai lo sanno tutti, sono 12 anni.
1: Ecco, ma come funziona una convivenza così globale, no? Lavoro e vita privata?
0: Non c'è soluzione di continuità.
1: Deve essere spaventoso.
0: No, certe volte è anche divertente, perché ci portiamo dietro a casa, per esempio, i problemi di teatro e in teatro i problemi di casa. Qualche volta è chiaro che anche noi abbiamo bisogno, sia lui che io, di avere uno spazio. Allora lo spazio unico che ci possiamo prendere è andarcene via per un viaggio, per una vacanza, ma inevitabilmente anche quando si è lì ci capita sempre di parlare di lavoro, di parlare di teatro. Sì, a volte è un po' soffocante, altre volte invece è eccitante.
1: Ha mai pensato di risposarsi?
0: Con chi?
1: Con Riguez?
0: No. No, stiamo bene così per ora.
1: Perché no?
0: Perché poi vengono fuori dei diritti e dei doveri che si hanno lo stesso vivendo insieme.
2: ma che poi sarebbero dei veri doveri e dei veri diritti. Tutto quello che Franco mi regala di dovere, io lo ringrazio per questo. Ma se dovesse farlo perché sono sua moglie, mi darebbe molto fastidio.
1: Chi sono i suoi migliori amici?
2: I miei migliori amici sono persone che non hanno niente a che vedere con il mio ambiente, perché sono tutte persone di Ancona, di Iesi, i miei vecchi compagni, oppure amici di Franco che sono diventati anche miei amici e che sono così, professionisti, medici, avvocati, architetti.
1: Quindi non ha più voglia di parlare di teatro, di spettacolo, evidentemente, una volta finito il lavoro?
2: No, perché anche con questa gente si parla di teatro, ma con questa gente si parla anche, non so, dei problemi della medicina, dei problemi dell'architettura.
1: O di politica.
2: O di politica, anche certo. Qual è quella compagnia di amici che non parli oggi di politica? D'altra parte credo che faccia parte del nostro dovere civile.
1: E al di fuori del lavoro, che cos'altro le piace?
2: Mi piace tutto, mi piace viaggiare, mi piace andare ad ascoltare concerti, mi piace vedere mostre di pittura, mi piace andare a sciare, mi piace il mare, mi piace il balletto, mi piace, ecco, mi piace la gente, mi piace il prossimo, quindi potrei dirle in una parola che mi piace la vita.
1: È molto fortunata, ci sono la maggior parte delle persone a cui quantomeno una cosa della loro vita non piace, che è il lavoro. Mm-hmm. Ecco, queste persone qui, lei che consiglio darebbe?
2: Forse hanno, cioè, per amare il proprio lavoro, credo che sia un fatto di scelta. Cioè, il proprio lavoro lo si ama quando lo si è scelto con tutto se stessi. Se a questo punto una persona che...
1: È una grande fortuna poter scegliere il lavoro.
2: Sì, questo, in questo infatti io penso di essere fortunata, perché ho scelto di fare nella vita quello che desideravo fare.
1: Cos'altro vorrebbe dalla vita adesso?
2: Non voglio chiedere niente. Credo di essere abbastanza saggia, mi basta quello che ho.
3: Abbiamo trasmesso Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuta Valeria Moriconi.

scusa, scusa se insisto, capisci il senso, certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso

0: Scusa, ma mi hai distratto.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Oggi parliamo di matematica e una piccola nota, dovete procurarvi un foglio e una penna, dopo vediamo perché. Parliamo di matematica perché un po' di professori, insegnanti e giornalisti sono riuniti a Viareggio per discutere un problema. Come è possibile rendere attraente la matematica? Come è possibile raccontarla? Nella categoria giornalisti è lì per giocare con la matematica anche un'oca. Eloca Silvi, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, io non so se mi hanno chiamata a giocare o a farmi arrostire, però questo lo saprò dopo la trasmissione. Sono qui in un bel albergo di Viareggio, dove cittadina ridente che raccomando a tutti gli ascoltatori, dato il clima temperato.
1: Hai scelto il giorno giusto.
2: Ah, meraviglioso, effettivamente meraviglioso. E in eletta compagnia. Io devo dire che sono più pronta a giocare che a farmi arrossire.
1: Ma noi ascoltatori possiamo giocare anche noi o è riservata a voi che siete lì a Viareggio?
2: Ma noi che siamo lì a Viareggio, ospiti del Pristem, chiediamo alla persona che si occupa dei giochi per il Pristem, sul Pristem torneremo tra poco, che è la professoressa Rosy Tetamanzi. Tetamanzi, te la passo subito, vedi tu. Eccomi.
1: Buongiorno professoressa. Buongiorno. Avevo una richiesta che facevo alla mia collega Silvi Quaiò, cioè voi siete lì, parlerete anche di giochi matematici?
3: Sì, perché è una delle nostre attività.
1: E vogliamo giocare anche noi?
3: Benissimo.
1: Ha qualcosa da proporci?
3: Uno dei nostri sezioni è proprio il grande pubblico, quindi voi siete un grande pubblico. Posso proporvi un problema che riguarda un problema che ha la banda Bassotti.
1: E io dico subito che questo problema, ascoltatori, ascoltatelo bene, perché la soluzione non ve la diamo, cioè no, ve la diamo sì, ma lunedì, così avete un po' di tempo per pensarci sopra. Prego, professoressa Tetamanzi. Prego, se vuole enunciare il problema.
3: Eccomi. La banda Bassotti sta organizzando uno dei suoi soliti colpi. Tutta l'organizzazione è pronta, i tempi sono stati rigorosamente controllati. Ma all'ultimo momento i nostri eroi, sprovveduti come sempre, si accorgono di non avere neanche un orologio. Come fare a misurare il tempo? Come fare in particolare a misurare un intervallo di 3/4 d'ora? Vediamo di aiutarli. La banda Bassotti ha a sua disposizione solo 2 micce di uguale lunghezza che bruciano ciascuna interamente in un'ora, in modo uniforme e quale che sia l'estremità che si accende. Allora, quale strategia possiamo suggerire ai Bassotti per misurare questo 3/4 d'ora con questo materiale a disposizione?
1: Ascoltatori, se scrivete a okedilorenz@sigma-tau.it potete proporre la vostra soluzione. Ho un dubbio, Rosy Tetamanzi. Si può tagliare a pezzettini la
3: mice? Assolutamente no, sono sprovveduti, non hanno neanche le forbici.
1: Quindi l'unica cosa che si può fare è accendere.
3: Accendere le micce.
1: Grazie mille, la soluzione la daremo lunedì. Fra poco ritorniamo a Viareggio con Silvi, prima uno stacco musicale.

0: Due micce, una scatola di cerini, nient'altro. Aiuteremo la banda Bassotti, ma insomma non è soltanto di ladruncoli e di micce che si state parlando lì a Viareggio, vero Silvi?
1: No, anche perché non capisco perché le oche devono aiutare i Bassotti, tanto più se i Bassotti sono malintenzionati. Però nel caso qualcuno volesse partecipare alle cattive intenzioni, io ho qui con me il professor Angelo Guerraggio, sì, detto giusto, che insegna matematica generale alla Università Bocconi di Milano, che gli ascoltatori già un po' conoscono perché è intervenuto un paio di volte già nella trasmissione per darci i risultati dei campionati di matematica. E siccome in fondo siamo un po' i suoi ospiti oggi, volevamo sapere da lui che cos'è il PRISTEM.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che cos'è il PRISTEM?
2: Ma guardi, ufficialmente, formalmente il PRISTEM è un centro di ricerca della Bocconi, e PRISTEM è un acronimo che sta per progetto ricerche storiche metodologiche. Però di fatto da subito il PRISTEM è nato come un centro interuniversitario, forse ancora prima, una dozzina d'anni fa, forse ancora prima che i centri interuniversitari esistessero ufficialmente sulla carta, nel senso che hanno partecipato subito, sin dall'inizio della costituzione di questo PRISTEM, colleghi di università, non so, di Palermo, di Torino, insomma di altre sedi, e ancora adesso noi ci troviamo oggi a Viareggio, siamo qui appunto in questa amena e ridente località della Versilia, e siamo una cinquantina di colleghi, di professori, docenti universitari, professori di scuola, di diverse sedi, insomma un po' di tutta Italia.
0: E tra i vostri scopi non c'è soltanto quello di elaborare, insomma, di studiare, di fare i professori, ma anche di costruire un rapporto fra chi la matematica la fa e la studia e chi la matematica invece la incontra semplicemente perché fa un altro mestiere, però i conti li deve fare lo stesso.
2: Certo. Sì, siamo nati soprattutto come gruppo di storici della matematica, però proprio un certo modo di considerare la storia della matematica non come disciplina, come dire, a sé stante, ma come un modo di riflettere sul proprio lavoro di matematici, ricercatori o insegnanti che si fosse, insomma, ci ha portato quasi inevitabilmente ad occuparci di divulgazione di informazione, di cultura matematica, e poi anche i giochi matematici ci hanno dato una grossa spinta in questo senso. Per cui è un centro che riflette su quello che sta accadendo nel mondo italiano matematico, e cerca di spiegare anche a chi matematico non lo è, o a chi lo diventerà, o a chi trova nei confronti di questa disciplina il solito rapporto di amore e odio, insomma, su cui poi i luoghi comuni possono svilupparsi, insomma. Ecco, spiegare senza abbandonarsi a semplificazioni eccessive, però spiegare che cosa fanno i matematici, insomma, qual è il nostro mestiere.
0: Professore Guerraggio, mentre lei ripassa la cornetta telefonica alla mia collega Silvi Quaio, io volevo segnalare il sito in cui si possono vedere molte delle attività del PRISTEM, che è matematica.uni-bocconi.it.
2: Io la ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Eccomi qua.
0: Abbiamo appena dato anche il sito del PRISTEM per avere ulteriori approfondimenti, ma hai altri ospiti?
1: Sì, qui sono un po' tutti i professori e insegnanti, e allora Loca, presente a Viareggio, ha deciso di trasformarsi a sua volta in professoressa e partire con l'interrogazione. Si sottopone all'esercizio settimo termine ordinario di cibernetica all'Università di Palermo. E gli abbiamo chiesto di farci un esempio di qualcosa di essenziale per i suoi studenti, ma in fondo anche un po' per noi, di cui dovremmo essere al corrente. Adesso lui ci dice cos'è.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, il mio argomento preferito è quello della teoria della calcolabilità, che a mio avviso serve per capire molti problemi anche pratici dell'informatica, e l'esempio di cui vorrei parlare oggi è quello che viene chiamato teorema della fermata.
0: Teorema?
3: Della fermata.
0: Cioè, come quella dell'autobus.
3: Come quella dell'autobus. Allora, che cosa ci dice un teorema con un nome così strano? Prima di enunciarlo, però, immaginiamo una scena in cui c'è un ragazzino entusiasta che sa smanettare benissimo con i calcolatori e il vecchio nonno che invece è un po' attratto da questo nuovo oggetto, ma in realtà non ne capisce molto. E allora chiede al ragazzino: ma dimmi, cosa possono fare i calcolatori? E il ragazzino entusiasta, con gli occhi che gli brillano, risponde: ma nonno, tutto, lo sanno tutti che i calcolatori possono fare tutto. Allora il nonno lo guarda, dice: scusa, ma può anche dipingere un quadro, pigliandolo un po' in giro. E il ragazzino, con aria un po' scocciata, dice: no, ma che c'entra? Questa non è una domanda pertinente. Allora, per, diciamo, in qualche modo obiettare a questo tutto entusiasta del ragazzino, dovremmo portare un esempio, una risposta di qualcosa per cui lui non può rispondere che c'entra. Allora, il teorema della fermata, appunto, con questo suo nome un pochino da azienda trasporti, ci parla proprio di questo, perché ha a che fare con problemi, con cose che sono connesse ai calcolatori stessi. Lo possiamo enunciare in questo modo: non esiste nessun programma che è in grado di dirci se un altro programma si fermerà prima o poi, quando abbiamo dato certi valori alle variabili d'ingresso. Allora, a questo punto, il ragazzino non può più dare la risposta di prima: ma che c'entra? Perché c'entra nettamente col problema stesso.
1: Cioè, non è possibile. Lei sta dicendo, scusi professor Settimo Termini, dell'Università di Palermo, che io potrei dover rimanere per tutta la vita davanti al computer e anche la vita dei miei discendenti?
3: Il problema è che, appunto, noi sappiamo che certi programmi, questa esperienza comune, su certi valori e le variabili d'ingresso non si fermano. Quindi sarebbe molto utile poter avere un modo per sapere: ma se io lancio questo programma, lo faccio partire, sono sicuro che questo, su questi valori delle variabili, si fermerà prima o poi? Se sono sicuro, io sono disposto ad aspettare. Se invece posso sapere a priori che non si ferma, è inutile che stia ad aspettare.
0: Adesso però ci deve
1: quindi
0: dire se...
1: scusa Matteo, dicevi?
0: Che voglio sapere qual è questo metodo per capire se il computer si ferma o no.
1: Se tu lo sapessi il teorema della fermata, avresti capito come si fa.
0: Però io il teorema della fermata, a parte quello di schiacciare il bottone sull'autobus e si accende la lucina fermata prenotata, non vado molto oltre.
1: Tu vuoi adesso che ti venga spiegato l'intero teorema della fermata e come applicarlo?

0: torneremo una volta dedicandoli magari alla trasmissione. In questo momento invece noi gli facciamo un salto, fingiamo che ce l'abbia dimostrato, spiegato, e lui ci guarda, in questo momento guarda me e vede benissimo che io non ho capito, o piuttosto, quando è che si rende conto di non essere riuscito a comunicare il teorema della fermata? Questa è la domanda.
1: Questa è una domanda interessante, perché un pochino esperienza, non diciamo quotidiana, ma quasi anche nei rapporti con i ragazzi. E allora qua la situazione è un po' complessa, perché effettivamente ogni volta che si parla con una persona di argomenti nuovi, in particolare appunto di questi in cui c'è un difficile equilibrio fra la parte tecnica formale e un po' di analisi concettuali, ogni volta è una sfida. E a volte uno si accorge che tutto fila liscio come l'olio, altre volte no. Vediamo un pochino di analizzare per questa esperienza personale, non voglio estenderla anche ad altri. Quando è che succede che uno riesce a farsi capire? In primo luogo è importante che si stabilisca una sintonia, e questo è affidato a cose misteriose che ancora non sappiamo far fare ai calcolatori, chissà in futuro. Secondo aspetto, per la mia esperienza, è quella quando uno riesce a comunicare in maniera efficace all'interlocutore la differenza che c'è fra il problema che si deve enunciare nel linguaggio quotidiano della vita comune, spiegando bene gli aspetti concettuali, che cosa c'è dietro, e l'altro aspetto che invece, che per dare una risposta a questo tipo di problemi, allora a volte possiamo darli anche usando solo il linguaggio comune, come nel problema della banda Bassotti di prima. Non abbiamo bisogno, sicuramente, come ci dirà la professoressa Tettamanzi dopo, quando darà la soluzione, non avremo bisogno di grandi teorie matematiche. In altri casi, invece, c'è bisogno di pezzi di matematica. Allora, la capacità di riuscire a entrare in sintonia significa trasmettere che, una volta capito il problema da un punto di vista concettuale, che cosa c'è dietro, far capire anche che una risposta non possiamo darla se non utilizzando degli strumenti che sono più astratti, più sottili, più difficili. E questo però deve essere un altro capitolo a parte, del quale, diciamo, un pochino il ragazzo si rende conto adesso. Abbiamo impostato bene il problema? Vogliamo dare una soluzione? A questo punto allora devi avere tu, caro ragazzo, caro collega, caro amico, la pazienza di seguirmi in una parte che all'inizio può sembrare più arida e più astratta, ma alla fine darà la soddisfazione di dire che abbiamo tradotto in un linguaggio più sottile, come usare il microscopio in qualche modo. La matematica in qualche modo la possiamo usare, vedere come il microscopio dei concetti astratti, perché in questo modo possiamo dare una risposta a quel problema di cui avevamo parlato prima, a livello puramente, diciamo, generale, concettuale.
2: Grazie anche al professore Termini. Mi ripassa la collega, sì, Silvia Quaio, grazie.
0: Matteo, volevi fare una conversazione privata con il professor Termini per farti spiegare la fermata?
2: Ma forse gli telefono in separata sede, vogliamo aggiungere qualcosa da Viareggio?
0: Dunque, noi dovremmo scappare, perché in realtà, essendo le solite oche invasive, stiamo un po' ritardando i lavori. E quindi io ti lascerei a questo punto da solo a continuare.
2: D'accordo.
0: Gli ascoltatori, ricordando che noi lunedì
2: daremo la risposta ai problemi dei Bassotti, che con due micia e una scatola di fiammiferi devono misurare tre quarti d'ora di tempo. Grazie a Silvi Quaio, a questo punto ringraziamo subito anche Angelo Guerraggio, Rosi Tettamanzi e Settimo Termini. Ciao Silvi.
0: A lunedì.

E passiamo quindi a uno sguardo ai giornali di oggi. Due i temi principali su tutti i giornali. Uno è quello di cui abbiamo parlato anche noi ieri, cioè la morte dell'ultimo dei ragazzi di via Panisperna. Ragazzo aveva appena compiuto il 10 agosto scorso i 100 anni, Franco Rasetti. Ad esempio sulla Stampa, il giornalista scientifico della Stampa Piero Bianucci dedica un lungo articolo. Aveva appena compiuto 100 anni, era uno dei ragazzi che esplorarono confermi il nucleo atomico. Via Panisperna, ultimo atto. L'altra notizia che ricorre su tutti i giornali è quella che riguarda Mose, cioè il sistema di dighe mobili che è stato varato ieri, la costruzione del sistema di dighe mobili per proteggere Venezia dall'acqua alta. Ne parla ad esempio di nuovo la Stampa. Via libera al Mose, dighe mobili per salvare Venezia. Costerà 6.000 miliardi il progetto che progetterà la città dell'acqua alta, proteggerà la città dall'acqua alta. E la stessa struttura la ritroviamo su Repubblica, nelle pagine della cultura. Franco Prattico, che ci fa sempre piacere quando torna a scrivere sulle pagine culturali della Repubblica, il fisico che odiava la bomba. Il titolo quindi che si concentra più sulla scelta di Rasetti di abbandonare la fisica quando si è accorto dei stretti legami che c'erano fra la fisica nucleare e la produzione di armi, piuttosto che sul suo lavoro di fisico. Scompare a 100 anni l'ultimo ragazzo di via Panisperna, vicinissimo a Fermi, decise di abbandonarlo quando si trattò di proteggere l'atomica. Questo Franco Prattico su Repubblica. E anche Repubblica parla del progetto Mose, le dighe per salvare Venezia, il governo dice sì al progetto. Ma Roberto Bianchin su Repubblica, in un articolo dal titolo "Ma gli esperti lo avevano bocciato, opera inutile, c'erano altre strade", comincia a insinuare qualche dubbio che sia la soluzione migliore per la laguna di Venezia. Poi Libero, partono le grandi opere, il Senato approva la legge. Lunardi: in 5 anni investiremo 226 mila miliardi di lire per 80 cantieri e 400 mila posti di lavoro. Quindi su Libero il progetto Mose è legato a tutti gli altri progetti delle grandi opere varate, di cui Lunardi ha parlato ieri. E di nuovo il progetto Mose sull'Unità che, come ci si poteva aspettare, fa anche un po' le pulci al progetto. L'ambiente calpestato nel regno del conflitto di interessi. Legambiente denuncia i 10 atti contro natura del governo Berlusconi, aumento dell'inquinamento, condoni a pioggia, fondi tagliati per parchi e aree protette. E naturalmente lo stesso taglio viene dato dal Manifesto: più cemento, appalti liberalizzati, grandi opere, i danni ambientali del governo. Mose, un varo a metà. E infine, sempre sul torniamo all'Unità, anche lì Gianni Battimelli, che è intervenuto anche qui alle Oche di Lorenz ieri sera, ricorda l'opera di Rasetti, il fisico che rinnegò l'atomica.

Non dicono niente i giornali invece di quello che sta succedendo in questo momento a Ginevra. Si sta chiudendo le lunghe discussioni della conferenza di revisione della Convenzione sulle armi biologiche. La conferenza si chiude oggi. Quello che si è potuto sapere dei lavori fino a questa mattina non è per nulla incoraggiante, perché sembra che su diversi punti del trattato l'accordo sia molto difficile da raggiungere. C'è un conflitto abbastanza aperto fra i paesi, fra gli Stati Uniti e l'Europa sostanzialmente, e questo conflitto riguarda soprattutto la questione di come vadano controllato il fatto che di armi chimiche non se ne producano più, e dopodiché come venga controllato che le armi chimiche non vengano spostate da uno stato all'altro e quindi infine utilizzato. Le cose non stanno andando bene, noi ve ne parleremo lunedì, perché la puntata delle Occhie di Lorenz sarà dedicata proprio a questo tema. Per il momento non mi resta che salutarvi, ricordarvi l'indirizzo Occhie di Lorenz @sigma-tau.it per rispondere al problema dei bassotti, augurare a tutti buon weekend e passare la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. L'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni. Di Luigi Malerba. Regia di Carlo Di Stefano.

0: Gentili ascoltatori, questa radiocronaca in diretta dall'accampamento di Attila, re degli Unni, per conto di Radio San Pietro e in impero visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente, vi viene offerta dalla premiata oreficeria Wickfred e Acfred, fornitrice di Sua Santità, con sede a Ravenna presso il Palazzo Fulgenzio. Ci troviamo nella tenda del capo ufficio stampa del re Attila, il quale ci ha gentilmente permesso di rivolgergli alcune domande. Il signor... dunque, è Safrace, sì. Il signor Safrace è un personaggio molto pittoresco. Indossa un grande mantello di pelle di pecora.
1: Di capra!
0: Ah sì, di capra, scusate, mi era parso pecora.
1: È di capra!
0: Ma io chiedo scusa, è di capra. Dunque, signor Safrace, può riassumerci brevemente le ragioni di questa invasione dell'esercito di Attila?
1: Del grande re Attila!
0: Ah sì, chiedo scusa ancora, vero? Del grande re Attila, prego.
1: Il grande re Attila è venuto contro l'impero di Occidente per tonna!
0: Per una donna, sì.
1: Questa tonna ha mandato al grande re Attila anello con promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, sì, io capisco, certo.
1: Questa tonna si chiama Onoria.
0: Onoria.
1: Figlia di Galla Placidia. Grande intrigante.
0: Galla Placidia, sappiamo, vero? Come è noto, Galla Placidia è la figlia dell'imperatore Teodosio.
1: Un intrigante!
0: Sì, certo. Scusate, ma io non credo proprio che questo... No, comunque, signor Safrace, vuole essere così gentile da continuare il suo racconto, prego.
1: Dunque. Anello und promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, io capisco, prego.
1: E invece Galla Placidia dice, tu, Attila, non avrai mia figlia in matrimonio. Allora il grande re Attila si incazza.
0: E decide di scendere in Italia.
2: Vuoi sapere tu questo?
0: Beh, ma non importa questo, non importa. No, se me lo consente, vero? Io vorrei porle un'altra domanda. Cosa ne pensa lei delle distruzioni, delle città incendiate e rase al suolo, come Aquileia, Padova, Vicenza, Verona, Sirmione, Brescia, Bergamo?
1: Divertire! I soldati devono divertirsi! Fuoco è grande divertimento per soldati.
0: Ah, ecco, grande divertimento.
1: Fuoco è bellissimo spettacolo, capito?
0: Bellissimo, sì, bellissimo spettacolo. Ma dell'incontro del grande re Attila con il Papa Leone I, vero? Cosa ne pensa? Sì?
1: No comment.
0: Ah, ecco, evidentemente il nostro grande collega dell'ufficio stampa di Attila non vuole pronunciarsi sull'argomento. Ora, gentili ascoltatori, usciamo dalla tenda dell'ufficio stampa e raggiungiamo un grande albero, sì, dall'alto del quale potremo spaziare con lo sguardo per tutta la pianura.
1: Questo è tuo albero, sì?
0: Sì, ecco, gentilmente, il capo ufficio stampa di Attila, vero, ci aiuta a salire sull'albero. Ecco,
1: tu fa, tu
0: da
1: su
0: una
1: albero,
0: mano,
1: fa,
0: sì, ecco,
1: io spingo. Sì, io spingo sotto te.
0: Lei spinge. Ecco qua. Ah, sono molto energici questi unni, sì. Eccoci qua, oh, sistemati sull'albero. Da quassù il nostro sguardo abbraccia tutta la pianura sottostante, velata da una sottile nebbia che lascia appena intravedere il lento snodarsi del fiume Mincio. E al di qua della riva la distesa sterminata delle tende che formano l'accampamento di uno dei più potenti e temibili eserciti di tutti i tempi. Ecco, al centro dell'accampamento, circondato da una doppia barriera di cariaggi, si innalza la grande tenda del grande re Attila, per gli amici, il flagello di Dio per i nemici. Intorno ad essa galoppano in continuazione sei guerrieri a cavallo, che probabilmente sono le sue guardie del corpo. Sì. No, scusate l'interruzione, ma io devo passare su un altro ramo per cercare una posizione più comoda. Sa? Non vorrei trovarmi in difficoltà più avanti durante lo storico incontro. Vero? Ecco, porca miseria. Ma dove è andato? Non mi aiuta quello. Ah, ecco qua. Accidenti. Dunque, dall'alba
2: C'è un via vai di generali, non vi dico, che si recano a far visita al loro re nella tenda al centro del campo. Ecco, uno di essi, con l'elmo vistosamente decorato, sta uscendo proprio in questo momento. Va notato a questo punto un costume singolare di questi guerrieri barbari. Anche per brevissimi percorsi, gli unni, sia comandanti che soldati semplici, si muovono sempre a cavallo. E va detto anche che i loro cavalli sono tozzi, di piccola statura e assai più pelosi dei nostri.

0: Bella, bella questa musica, sì, bella. Scusate, gentili ascoltatori, mi sono distratto per un momento, ma ora vedo, sì, mi sembra proprio di vedere là in fondo alla strada, fra la nebbia bassa che sale dal fiume, mi pare di scorgere, dicevo, qualcosa che avanza, una carrozza, no, sono due arcangeli bianchi con le ali, miracolo. No, scusate, sono soltanto due uomini a cavallo. I cavalli però sono veramente bianchi, ma la nebbia ci aveva tratto in inganno. Forse sono due avamposti del corteo papale, due bianchi messaggeri. Evidentemente precedono il corteo e vengono ad annunciare il suo arrivo imminente. Ora, i due arcangeli, scusate, i due cavalieri superano l'ingresso dell'accampamento e raggiungono la tenda del re Attila. Qui si fermano e poi consegnano nelle mani di un dignitario a cavallo un rotolo di pergamena. Beh, non si può fare a meno di notare ancora una volta la differenza fra i cavalli romani alti, poderosi, e i due cavalli bassi, tarchiati e pelosi degli unni. Ma ora sta succedendo qualcosa di nuovo di cui debbo rendervi conto. Qualcosa che ha del soprannaturale. Laggiù, in fondo alla strada, è comparso improvvisamente, come sorto dal nulla, il corteo papale. Io devo confessare tutta la mia emozione per essere stato scelto come testimone di questo altissimo evento storico. Scusate, gentili ascoltatori, no, non è successo niente, solo un rametto che si è spezzato. Dunque, dicevo, il corteo papale avanza, bianco, in mezzo al bianco della nebbiolina bassa che ancora aleggia sulla pianura. Infatti tutti i suoi componenti sono vestiti di bianco, anche i cavalli sono bianchi. Lo spettacolo è eccezionalmente suggestivo. Bello, bello. Il corteo si snoda lungo la strada, avanza lentamente, accompagnandosi con un canto che aggiunge suggestione a questo spettacolo già di per sé suggestivo. Scusate ancora un momento, ma io devo cambiare ramo ancora una volta, prima che avvenga lo storico incontro, perché io rischio di precipitare. Ecco, il corteo papale avanza lentamente, ma avanza, si avvicina all'accampamento degli unni. Ecco, ora vediamo nettamente il sommo pontefice che avanza in testa al corteo. Si distingue nettamente per il portamento solenne, oddio, anche per la tiara che porta sul capo, tempestata di pietre preziose e di decorazioni di oro zecchino fornite sempre dalla premiata oreficeria Wigfred e Alfred di Ravenna. Ecco che i sei guerrieri della guardia del corpo di Attila, che fino a questo momento hanno continuato a galoppare intorno alla sua tenda, si sono andati a schierare ai lati della porta d'ingresso. Ed ora un fatto memorabile si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Dalla tenda esce un uomo a cavallo. Quest'uomo, non abbiamo dubbi, è il re Attila in persona, a capo scoperto come suo costume, con indosso una semplice corazza di cuoio, senza ornamenti particolari. Il re degli Unni si dirige al galoppo in direzione del corteo papale. Avrete notato prima come sia difficile farsi capire dagli unni, e anche il capo ufficio stampa di Attila, Safrace, obbligato a mettersi alla page per necessità di public relation, non è un granché in fatto di lingue e comunicazione di massa, per cui, reputando impossibile poter intervistare direttamente il grande re Attila, abbiamo pensato, sempre d'accordo con il regista, di usufruire della seconda postazione mobile, situata vicino alla tenda del comandante Unno, per carpire qualche indiscrezione ad un personaggio non noto, che sicuramente non figurerà mai sui libri di testo scolastici o sulle accurate cronache degli storici. Si tratta di Sofronia, un'etera, una bella donna del Lazio che Attila ha innalzato a sua concubina mentre si apprestava ad assediare Roma. Ci dicono sia, come dire, una giovane ragazza, formosa, bruna, due occhi assassini, non certo con complessi di inibizione, vero? Pronto? Pronto? Sofronia, pronto? Pronto?
1: Chi siete? Chi mi vuole?
0: Siamo della RAI. Potrebbe concederci un'intervista?
1: Ah, la RAI? Bonnie, voi siete quelli che registrate tutto e poi mandate in onda quello che vi fa più comodo.
0: Siamo in diretta, signorina, e quindi non deve temere nulla. Quello che lei dirà verrà fedelmente ritrasmesso.
1: Davvero?
0: Parola.
1: Ma sa, io non so preparata così, senza trucco, con i capelli per aria, sono straccio. Se siamo alzati da poco, Attile e io, lei capirà. No,
0: io capisco, ma è lei che non capisce, signorina. Non deve preoccuparsi. Noi non siamo la Rai TV, siamo la Rai.
1: Ah, voi soltanto... audio, è così che si dice,
0: ha capito,
1: vero?
0: Esattamente, sì.
1: E beh, che ve posso dire, in confidenza statile è un bell'uomo, mi piace, ci sto bene insieme, ma figlio di Dio non pensa che a fa la guerra. Ogni mattina si sveglia con idea nuova, de invade de qua, de invade de là, non te sarvi. Mi hanno detto che tutta sta manfrina la farebbe per una certa Onoria. E chi sarà mai sto Onoria? Ma che ci avrà di diverso? Mi hanno fatto vedere il mosaico, mi pare pure che c'ha l'occhio i ballerini. Uno de qua e uno de là. Secco come un chiodo, smunta. Vabbè, ci avrà pure il fascino bizantino, non dico de no. Però qualche argomento in più non guasta, voi che ne dite?
0: Beh, sai, io a lei non la vedo da vicino, ma so da altri colleghi.

0: che possa essere allettato dal titolo di imperatore del futuro socero, ma non credo se ne faccia niente. Calla Placidia.
1: Galla Placidia.
0: Vabbè, come gli pare a lei. Calla Placidia, la madre, pare che non ci senta da quell'orecchio. Er padre nicchia e sto poro sorcinato de Attila sta a fa tutto sto.
1: Sto casotto.
0: Appunto.
1: Appunto.
0: Per una cosa che non si farà mai.
1: Ma lei che conosce Attila, diciamo così, intimamente, pensa che rinuncerà alla marcia su Roma?
0: Beh, sa, un conto è andarci a letto e un conto a parlarci. È un tipo chiuso, un po' introverso. Forse per questo si sfoga a fa l'amore e la guerra. Non lo so, non saprei proprio che dire. Può essere come non può essere.
1: Tenti una risposta, sì o no?
0: Beh, considerando che i papi ci sanno fa tanto, può essere che con par de benedizioni e qualche stratagemma riescono a fermarlo. In fondo, in confidenza, tutti sti gran guerrieri, me deve da crede, so dei ragazzini che giocano a fali granni.
1: Ecco fatto. Ringraziamo Sofronia e ritorniamo a descrivere le varie fasi dello storico evento. Attila, dunque, si è avviato incontro al corteo papale e questo corteo, intanto, si è arrestato a breve distanza dall'ingresso dell'accampamento. Lo seguono due cavalieri che, a differenza del loro re, portano l'elmo in testa e indossano corazze riccamente decorate. Bella, bella, bella questa musica, bella. Sì. Vedo in questo momento il pontefice Leone I a cavallo di un bianco destriero, con l'ampio mantello bianco bordato di ricami d'oro e brillanti, forniti anche questi dalla premiata oreficeria Wicfred e Acfred di Ravenna, distaccarsi dal corteo bianco e avanzare per un breve tratto in compagnia di due cavalieri, anch'essi vestiti di bianco, che si presume siano i suoi coadiutori Trigenzio e Avieno. Sì, due bianchi, sì. I tre cavalieri si fermano proprio davanti all'ingresso dell'accampamento Unno. Siamo dunque agli ultimi istanti che precedono il momento solenne dell'incontro. Ed ecco che, proveniente dal campo, il cavallo di Attila si arresta pochi metri di fronte al sommo pontefice e ai suoi due coadiutori. Ancora una volta non si può fare a meno di notare la differenza, come statura, come portamento, come eleganza di linee, fra i cavalli unni e i superbi cavalli romani. Eppure, quanta potenza devastatrice in questi barbari guerrieri calati dalle regioni nordiche con le loro rozze cavalcature, con i loro rustici paraventi di cuoio, con le loro tende di pelle di pecora. Ah sì, certo, di capra per Safrace. Chiedo scusa. Ora Attila fa un gesto di saluto con la mano alzata e poi avanza ancora, seguito dai due luogotenenti, fino a trovarsi a fianco del sommo pontefice, che lo sovrasta di almeno due spanne. Ma si direbbe ora, quasi non osiamo credere ai nostri occhi. Scusate, cari ascoltatori, ma si direbbe proprio che gli zoccoli del cavallo pontificio siano sollevati da terra. Gentili ascoltatori, se la vista e la distanza non ci ingannano, miracolo, siamo in presenza di un miracolo. No, forse ci ha tradito l'emozione, la nebbia, forse siamo stati precipitosi nel nostro entusiasmo. In ogni caso è evidente che, qualunque sia l'esito di questo incontro fra due personaggi che rappresentano due mondi così lontani e diversi, esso è destinato a segnare questo anno 452 come una data da ricordare attraverso i secoli. Scusateci, gentili ascoltatori, se queste possono apparire amplificazioni retoriche, ma non possiamo nasconderci che qui, nella pianura del Mincio, oggi è in gioco il destino dell'Occidente. Da questo incontro dipende se il re Unno proseguirà nella sua marcia devastatrice oppure deciderà di ritirarsi nei suoi freddi regni al di là del Danubio.
2: Ecco,
1: in questo momento sta avvenendo un fatto imprevisto e singolare. Attila, con un gesto del braccio, ha fatto allontanare i suoi luogotenenti. I due cavalieri sono arretrati di un buon tratto e si sono fermati a rispettosa distanza dal loro re. Ed ecco che il sommo pontefice, dopo qualche esitazione, fa altrettanto con i suoi due anziani accompagnatori, i quali vanno ad affiancarsi ai luogotenenti del re barbaro. Ma il fatto più sconcertante in tutto questo è che ora si trovano uno di fronte all'altro, Attila,

che non parla e non comprende il latino, e Papa Leone I che non conosce nemmeno una parola del dialetto degli Unni. A questo punto l'umile cronista si sente in dovere di manifestare ai gentili ascoltatori le sue perplessità sull'esito di questo incontro, dal quale dipendono purtroppo le sorti di tanti innocenti e il destino dell'impero di Occidente e della Chiesa di Roma. Ma cosa potranno dirsi i due sovrani, dal momento che ignorano totalmente le rispettive lingue? È vero che le vie del Signore sono infinite, ma è anche vero che i miracoli vengono elargiti dal cielo con grande parsimonia e che perciò non si può contare su di essi per sciogliere i nodi che drammaticamente ci propone la storia. Ah, con nostra grande sorpresa, a smentita della nostra poca fede, si direbbe ora che il vescovo di Roma e il re dei barbari stiano parlando. No, onestamente non ce la sentiamo questa volta di gridare al miracolo troppo in fretta, ma certamente questo dialogo riveste tutti i caratteri della eccezionalità, se non del soprannaturale. Ora i due sovrani accompagnano le loro parole con i gesti. Sembra anzi che i gesti diventino sempre più fitti e precisi, in accompagnamento e forse addirittura in sostituzione delle parole. Ora, per esempio, ci è parso di vedere il sommo pontefice battere il dorso della mano destra sotto il palmo della sinistra, in un gesto molto comune con il quale si è soliti invitare qualcuno ad andarsene. Possiamo affermare senz'altro che nessuno poteva usare tanto di fronte a questo re temutissimo e crudele, se non un pontefice come Leone I, evidentemente sostenuto dal nome Leone, da una forza morale e da un'autorità che gli discendono direttamente dal cielo. Per contro, i gesti con i quali Attila risponde ai gesti del pontefice ci sembrano più difficili da decifrare. Probabilmente alcuni di essi risultano oscuri anche per il Papa, che ora agita sotto il naso del re Unno la mano con le dita riunite verso l'alto, in un gesto molto noto nella mimica popolaresca e che equivale alla domanda: ma tu che vuoi da me, Ecco, infine, il sommo pontefice, a un gesto scomposto di Attila, risponde con una croce tracciata con la mano verso terra, in un gesto di malaugurio che significa la tomba e quindi la morte. Beh, noi ci domandiamo se questo gesto temerario abbia il senso di una minaccia. O sarà invece un'allusione alla peste che si dice sia già penetrata tra le file dell'esercito Unno? Ma Attila questa volta risponde con un gesto di scongiuro ben noto anche a noi, cioè fa le corna con l'indice e il mignolo tesi verso il basso. Il dialogo a gesti fra il Papa e Attila continua. Ma mentre i gesti del pontefice si fanno via via più imperiosi, Attila appare come intimorito dalla sicurezza del suo antagonista e ogni tanto china il capo in segno evidente di sottomissione. Seppure a distanza ora possiamo chiaramente scorgere uno dei due coadiutori del Papa, quasi sicuramente il banchiere Avieno, il quale porge a uno dei luogotenenti di Attila un sacchetto di pelle che contiene qualcosa di pesante, ed ecco che il barbaro lo apre, vi introduce una mano ed estrae qualcosa di brillante e metallico. Non vorremmo sbagliarci, ma l'oggetto, a giudicare dal colore, dalla forma, dalla lucentezza, ci pare proprio un piatto d'oro. Ora il luogotenente di Attila richiude il sacchetto, lo lega alla sella del suo cavallo. Ma ritorniamo ai due protagonisti. Registriamo un gesto di Attila che ci fa bene sperare nella riuscita di questo incontro storico. Il re Unno, infatti, piega la testa davanti al sommo pontefice in un inchino profondo. Non ci sono dubbi, si tratta proprio di un inchino, e profondo. E il pontefice finalmente fa un gesto al suo antagonista perché rialzi il capo. Ci pare di capire a questo punto, gentili ascoltatori, e ce lo confermano dalla regia, che l'incontro storico al quale abbiamo avuto la fortuna di assistere stia volgendo al termine. Ecco infatti che il Papa richiama a sé i suoi coadiutori, poi alza la mano per impartire la santa benedizione al più potente e crudele dei re barbari, il quale china potente il capo mentre il pontefice pronuncia la sacra formula. Ora i due sovrani fanno l'uno all'altro un gesto di congedo e poi si allontanano nelle rispettive opposte direzioni, seguiti dai loro accompagnatori. Sono le ore 16 pomeridiane. L'incontro è durato in tutto 5 primi e 35 secondi.
niente, scusate. È il solito ramo. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, ma non possiamo non chiudere la nostra radiocronaca in diretta dalle rive del Mincio, dove è avvenuto l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, senza ricordare che questa trasmissione è stata offerta dalla premiata oreficeria Wicfred e Acfred di Ravenna, per conto di Radio San Pietro e in collegamento Impero Visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente. Buonanotte.

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, di Luigi Malerba. Hanno partecipato gli attori Alvise Battain, Ugo Maria Morosi, Carla Todero. Regia di Carlo Di Stefano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Diciassettesima puntata.

0: Quello che mi è sempre dispiaciuto è il non avere ricordi di adolescenza da dividere con te.
1: È vero, Guido. La tragedia della mamma ci ha diviso per sempre.
0: È papà che ci ha diviso. A lui di noi due non è mai importato granché. Tu perlomeno hai avuto la zia Viola che ti ha voluto bene come una mamma.
1: Perché non sei venuto anche tu con me a stare da lei?
0: È stato papà a non volerlo. Io ero piccolo, non ricordo molto di quei giorni, salvo che avevo una gran paura. Non lo capivo, ma sentivo di essere rimasto veramente solo. E avevo paura di tutto.
1: Giorni terribili.
0: Anche se la bambinaia mi stava vicino, se persino papà si sforzava di dimostrare un po' d'affetto, io mi sentivo solo. Avrei avuto bisogno di te. Piangevo e dicevo che volevo venire con te, ma tutti mi dicevano che più avanti, dopo, ci saremmo ritrovati. Invece non è avvenuto. Credo che questa esperienza mi abbia segnato più ancora della morte della mamma. Del resto non mi avevano detto che era morto, ma che era partita per un lungo viaggio, improvvisamente. Ed io ce l'avevo anche con lei, che mi aveva lasciato così, senza neanche salutarmi.
1: Quella giornata non l'ho più dimenticata.
0: Abbiamo avuto sfortuna, Carla. Quei primi anni mi sono sempre apparsi come un sogno, una felicità lontana e irripetibile. È per questo che volevo venire con te al Poggio dei Tigli. Una specie di Eden, un paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati entrambi.
1: Sono felice di essere con te. Felice che tu mi abbia cercato. Hai ragione, noi non abbiamo ricordi comuni come hanno fratelli e sorelle normali. Ma qualcosa ha continuato a legarci, anche nella lontananza. Anche se ci siamo visti solo di rado, per così poco. Come quell'estate sul lago di Ginevra. Forse neanche te lo ricordi.
0: Oh, lo ricordo benissimo, invece.
1: Tu avevi forse 8-9 anni. Era il periodo in cui stavi a casa con papà.
0: Eh già, con papà e con quella donna.
1: Ma lei non c'era. Era in viaggio, mi pare.
0: Meno male. Ci avrebbe reso la vita impossibile. Come l'ha resa a me, fortunatamente per poco. Quello è un periodo che ricordo appena. Credo di averlo voluto cancellare dalla memoria in tutti i modi. Del resto era un esperimento. Papà mi ha rimandato in collegio, vista l'impossibilità della convivenza. Almeno là avevo i miei compagni. Riuscivo anche a divertirmi. Sembra impossibile come la stessa persona possa subire una trasformazione così radicale.
1: Cosa vuoi dire la stessa persona?
0: Ma sì, Grete, la mia bambinaia. Quella che era alla villa quando morì la mamma.
1: Ma io sapevo che la seconda moglie di papà si chiamava in un altro modo.
0: Forse perché lui ogni tanto la chiamava Ilse. E ridacchiava. Non ho mai capito perché. Ma era proprio lei. Pensi che potessi scambiarla per un'altra?
1: Ne sei proprio sicuro? Una volta papà parlò con la zia Viola e io ero presente e le disse che si era risposato con una signora tedesca che aveva conosciuto in montagna. Aveva tutt'altro nome, Ilse, credo, non certo Grete.
0: Davvero ha detto così? Forse non voleva che voi sapeste la verità.
1: In effetti io la seconda moglie di papà non l'ho mai vista.
0: Credo che papà e Grete se la intendessero da molto tempo.
1: Da quando era viva la mamma, vuoi dire?
0: Una volta li ho sorpresi che si baciavano dietro alla serra. È una cosa che al momento non mi ha fatto molto effetto, ma poi mi è ritornata spesso nei sogni, anche parecchi anni dopo.
1: Questo io non lo sapevo.
0: La cosa ti stupisce molto?
1: Ora no, naturalmente. Anzi, qualche volta dalla mia stanza sentivo la mamma e il papà litigare, credo per gelosia. Ma il fatto che Grete e papà... mi sembra molto più grave, capisci quello che voglio dire?
0: Certo che lo capisco. Io ho finito per odiare quella donna. E spesso mi domandavo il perché. A me non aveva fatto nulla di male, eppure la odiavo. Come se qualcosa dentro si ribellasse in me contro di lei. Poi ho cercato di dimenticare tutto. Non l'ho più vista. Ho saputo anni dopo che papà aveva divorziato anche da lei.
1: Sai che questa notizia mi sconvolge.
0: Sono passati tanti anni ormai. Sarebbe troppo difficile andare a rivangare quei fatti.
1: Già.
0: A volte mi sono chiesto che cosa avrei deciso se qualcuno mi avesse posto di fronte a un dilemma di quel genere.
1: Vuoi dire le esigenze della giustizia e gli affetti familiari?
0: Se si può parlare di affetti familiari. Sì, questo volevo dire. Non lo so, in qualche momento ho avuto un impulso distruttivo. Ma ora la mia ottica è completamente diversa. A proposito, hai per caso parlato con papà negli ultimi tempi?
1: No, è quasi un anno che non lo sento. Sai, non è che ci frequentiamo molto.
0: Strano. Pensavo ti avesse accennato al mio problema.
1: Quale problema?
0: Un problema che potremmo definire la soluzione finale della questione Guido.
1: Ma dai, cosa vuoi dire?
0: Tra poco lo saprai. Siamo quasi arrivati a Magnasco e non voglio sciupare il ritorno alla villa con te. Te lo dirò quando saremo in giardino.

0: Papà, sei veramente un gran cuoco. Non mangiavo una zuppa di pesce come questa non so da quanto tempo.
1: Da quando l'hai mangiata qui l'ultima volta?
0: Può darsi. Parecchio tempo fa, però.
1: L'importante è procurarsi dell'ottimo pesce e saper dosare gli ingredienti. In realtà l'avevo già preparata. Volevo solo farti la sorpresa.
0: Adesso però devo andare. Domani ho una giornata difficile. C'è un nuovo caso. Il professore mi ha accennato qualcosa.
1: Ah. Allora buonanotte, Anna.
0: Buonanotte.
1: E buona fortuna per domani.
0: Grazie.
1: Oh, venerdì. Questa sera ti sei fatto una bella scorpacciata, eh? Con tutti quegli avanzi di pesce. Cosa vuoi? Ah, vuoi uscire sul terrazzo? Ma certo, due passi per digerire.

0: Pronto?
1: Il commissario Ferro?
0: Sì, sono io.
1: Sono l'avvocato Verri, commissario.
0: Oh, avvocato, che piacere sentirlo.
1: Mi scusi, se la disturbo a quest'ora.
0: Ah, nessun disturbo, le pare. Io vivo solo e non ho problemi di orario.
1: Volevo solo informarla che ho contattato l'ingegner Bellini. Sa, il manager che cercavamo per il caso Flores, come d'accordo.
0: Ah, bene. E com'è andata?
1: Purtroppo è andata male.
0: Vuol dire che non ha voluto riceverla?
1: No, no, no. Mi ha ricevuto e senza neanche troppi giorni di attesa. Con molta cortesia, ma quanto alla nostra vicenda, la ricordava appena, o forse fingeva una tenace amnesia.
0: Quindi non intende rivedere la sua deposizione di allora?
1: Peggio. Appena ho affrontato l'argomento, il tono è mutato radicalmente. La cortesia è diventata gelido distacco. Ho dovuto faticare a ricordargli i termini della questione, man mano che lo facevo vedevo aumentare il suo disagio e la sua ostilità.
0: Segno che ricordava benissimo tutto.
1: Quindi mi ha dichiarato che non avrebbe altro da dire rispetto a ciò che disse allora e che l'argomento poteva ritenersi chiuso.
0: Ma è possibile che dopo tanti anni abbia ancora paura?
1: Forse c'è qualche altra ragione. Vede, la situazione finanziaria ed economica dell'azienda che dirige potrebbe risentire negativamente di una simile pubblicità. Sembra che il gruppo stia attraversando un momento critico. E poi non trascuriamo l'ipotesi che quella deposizione possa essere veritiera.
0: E Flores possa aver mentito.
1: La sua difesa è stata molto debole, non dimentichiamolo. Ho visto degli innocenti, veri, battersi come belve per rivendicare la loro estraneità ad un delitto. E poi dagli atti non risulta neanche che Flores abbia controbattuto o abbia cercato di metterlo in difficoltà. Insomma, è un comportamento strano.
0: Del resto, dovevamo aspettarcelo.
1: Tentativo era difficile, commissario.
0: Già. Avvocato, lei crede che io potrei convincerlo?
1: A questo punto non lo so. Potrebbe comunque tentare. Ormai non abbiamo niente da perdere.
0: E ricorrere a un tono più intimidatorio piuttosto che battere sul tasto emotivo?
1: Questo lo lascio giudicare a lei. Psicologicamente a me è sembrato un personaggio freddo, calcolatore.
0: E se non avessimo la sua deposizione?
1: Commissario, senza di quella sarebbe inutile chiedere una revisione processuale.
0: Capisco. E comunque io la ringrazio molto, avvocato. Nei prossimi giorni chiederò un appuntamento all'ingegner Bellini.
1: Le auguro di avere più fortuna di me. Comunque io sono sempre a sua disposizione.
0: Grazie, avvocato. Buonanotte.

0: Sì? D'accordo. Mi farò vivo io. Sì, arrivederci.
1: Avvocato Marchisio, e c'è in anticamera il signor Felipe.
0: Il signor Felipe?
1: Sì.
0: Ma che diavolo! Gli avevo detto di avvisarmi prima. Lo faccia passare.
1: Va bene.
2: Avvocato?
0: Ma che le salta in mente? Piombare qui in studio senza avvisarmi. I nostri accordi erano chiari. Dovevamo vederci sempre fuori di qui.
2: Problemi urgenti. Non sono riuscito a telefonarle.
0: Ma si rende conto del rischio che corriamo? Dopo quanto è successo? Siamo sicuramente sorvegliati e anche i telefoni saranno sotto controllo.
2: Appunto. Allora è meglio parlare qui. I miei boss vogliono sapere cosa intendete fare ora.
0: Ma che domande? Sarete mica impazziti? Stare fermi e buoni fino a quando non passa la bufera. Non ha visto quello che è successo? Il vostro uomo si è fatto beccare dalla finanza come un principiante. Ma che gente usate?
2: C'è stata certamente una spiata. E vorremmo proprio sapere da parte di chi.
0: Ma quale spiata? È che ogni tanto la finanza intensifica i controlli e il vostro amico ci è cascato. Pura sfortuna. Doveva gettare a mare il carico. Ecco, cosa doveva fare?
2: 60 kg di roba di prima qualità. Decina di miliardi.
0: E adesso? Che ci facciamo con la roba di prima qualità? È sotto sequestro e noi siamo tutti nei guai.
2: I miei boss hanno degli impegni. Vogliono mandare un altro carico.
0: Ma volete scherzare? Con la finanza e la polizia che ci stanno addosso e aspettano la prima mossa falsa.
2: Questa volta useremo un mezzo più sicuro. Niente barche.
0: Le barche fino a ieri sono state un mezzo molto sicuro. Certo, se le comandano degli imbecilli.
2: Un piccolo jet.

0: si metterà roba al solito posto.
1: Ma le ho detto che per quel posto c'è qualche problema. Che per qualche tempo non ci possiamo muovere con la stessa disinvoltura. Inoltre bisogna ancora far partire l'altra spedizione. Non possiamo appesantire il lavoro del maestro.
0: È strano, ma da quando avete parlato di queste difficoltà relative alla villa di Magnasco, le cose hanno cominciato ad andare male. Non avrete intenzione di sganciarvi?
1: Oh, ma che le salta in mente?
0: Non ve la cavereste in nessun modo, né con la polizia, tanto meno con la nostra organizzazione. Lei sa che non scherziamo su certe cose.
1: Ma volete essere ragionevoli? Finché non si calma la bufera, siamo con le mani legate.
0: Abbiamo bisogno di una vostra risposta al massimo entro 48 ore. I mercati europei ci chiedono la merce e noi non possiamo perdere la nostra posizione commerciale. Ci sono altri pescecani pronti a calare sulla preda e farci fuori.
1: Ma devo consultare i miei clienti. Non posso darle una risposta subito. Comunque, per quanto riguarda la richiesta delle piazze europee, tra due giorni sarà pronta la spedizione Pisanello. Potrete utilizzare quella.
0: La richiesta è aumentata e non possiamo perdere fette di mercato. Cercherò di ritardare un po'. Ma attenzione, questo è un gioco dal quale non si può uscire quando si vuole. Arrivederci, avvocato.
1: Signorina, mi chiami Monte Carlo, sulla linea protetta.

abbiamo trasmesso la 17ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Felipe, Ector Infante, segretaria di Marchisio, Giuliana Rivera. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Hai portato le chiavi?
1: Sì, le ho prese. Saranno più di 2 anni che non vengo qua. Sembra che abbiano cambiato la serratura.
0: E non ti hanno avvisato?
1: Infatti è un po' strano. Ma sai, avranno pensato che non mi occorrevano con urgenza. Non ci vengo mai. Speriamo che ci sia qualcuno almeno.

0: Pare che non ci sia nessuno.
1: È impossibile. Aveva avvertito papà che sarei venuto a stare qui per un po'.
0: Questo non me l'avevi detto.
1: Fa parte del discorso che ti farò in giardino.
0: Se non ci aprono, il discorso me lo farai qui, fuori del cancello.
1: Ma chi è il guardiano?
0: È Rosario, un siciliano messo qui da papà. Un tipo che non mi ha mai ispirato troppa simpatia. Gentile, persino untuoso, ma mi sembra un ipocrita.
1: E non abita alla villa?
0: Credo che il custode non abiti più qui da quando andò via Tullio. Quello di quando eravamo bambini, te lo ricordi?
1: Molto vagamente.
0: Aveva anche un figlio, più o meno della mia età. Credo che fosse innamorato di me.
1: Ah, ma bene. In questa villa si intrecciavano trame romanzesche di ogni genere e io, piccolo ingenuo, che non mi accorgevo di nulla.
0: Poverino, era molto timido. Chissà dove sarà ora.
1: Finalmente, pare che ci abbiano sentiti.
0: Mi sembra che sia proprio Rosario.
1: Dall'aspetto non si direbbe un siciliano.
2: Oh, donna Carla, mi perdoni. Ero alla serra e non sentivo. Ma perché non mi ha avvisato?
0: Non ne abbiamo avuto il tempo. Questo è mio fratello Guido. Lei non lo conosce.
2: Onoratissimo.
1: Piacere. Ho parlato giorni fa con mio padre e mi aveva detto che l'avrebbe avvisato della mia venuta.
2: In effetti sapevo che lei doveva arrivare, signorino Guido, ma non mi hanno detto quando. Se lo faceva una telefonata, però. Prego, prego.
0: Ma avete cambiato la serratura?
2: Eh sì, abbiamo avuto i ladri tempo fa, non hanno preso niente, ma abbiamo cambiato tutte le serrature.
1: Carla, su, sali in macchina.

0: Hai ragione, quel tipo non mi piace affatto. Ha un'aria losca. Mi domando perché papà lo abbia messo qui.
1: Forse è solo un'impressione, magari perché siciliano.
0: No, fosse bergamasco o genovese, sarebbe lo stesso.

0: Sembra tutto uguale. Mi fa una strana impressione. Come se fosse più piccola.
1: È logico. L'hai lasciata quando tu eri piccolo e ti sembrava grande. A me sembra più triste.
2: Scusate, ora apro la casa. Io ho già ordinato un po' il salotto e la sala da pranzo. E ho preparato la camera per il signorino Guido. Qui non ci viene più nessuno.
0: Come mai lei non abita alla villa?
2: Beh, veramente la casa del guardiano avrebbe bisogno di parecchi lavori. Il tetto, gli impianti. E poi è più comodo stare in paese. Qui siamo fuori mano, anche per la spesa e le varie incombenze. Mia moglie non guida la macchina e non abbiamo figli. E di personale fedato oggi non se ne trova più.
1: C'è ancora la mia bicicletta.
2: Ogni tanto la uso io. Ah, ma qui dentro il giardino, si capisce. Ma se le dispiace io...
1: No, la usi pure, tanto.
0: Ma qui sembra tutto un po' abbandonato.
1: Fino a un paio d'anni fa ci sono venuta qualche giorno a Natale o a settembre per la vendemmia. Poi ho smesso, mi metteva troppa tristezza.
2: Le case bisogna abitarle, se no si rovinano. Anche se io la tengo in ordine per quello che posso, eh.
0: La cucina mi sembra in ordine.
2: Certo, l'ho appena pulita per il suo arrivo.
0: Comunque non mi fermerò stasera. Ho ancora qualche giorno di impegni in città, forse una settimana. Poi mi trasferirò qui.
2: Quando lei vuole, signorino Guido.
0: Vieni, Carla, andiamo a vedere il giardino.
2: Fate attenzione. Ma è meglio che vi accompagni, stanno facendo dei lavori alla serra.
0: Non la volete demolire, spero.
2: No, ma era molto malandata. Cadevano le lastre di vetro. E allora abbiamo fatto una recinzione finché non sarà riparata.
0: Ma se ha detto che qui non ci viene mai nessuno, a che scopo tutte queste precauzioni? Neanche fosse un giardino pubblico.
2: Ma non so, così. Ordine del commendatore. Vabbè, anche per lei, signorino Guido, eh?
0: Oh, quante attenzioni. Il babbo mi stupisce. Vieni, Carla. E la grotta? C'è ancora?
2: Sì, ma è piena di robaccia. Anche quella mezza cadente. È meglio non andarci, è pericolosa.
0: Insomma, appoggio dei tigli è diventato un rudere.
1: Guido, adesso devi dirmi quella cosa. Ora siamo arrivati nel giardino.
0: Ora te la dirò. Mettiamoci qui, nel vecchio gazebo. Mi sembra che sia l'unico posto ancora possibile. Guarda, ci sono ancora le panchine e il tavolo. Non ti andrebbe un tè?
1: Perché no? Rosario,
2: sì.
1: Le dispiace prepararci due tazze di tè?
2: Subito, donna Carla.
0: Eccoci qui, finalmente. Dopo tanti anni.
1: Se vorrai potremmo venirci più spesso. Ogni estate. E a Natale.
0: A Natale, ogni estate. Non credo proprio. Questa sarà la mia ultima estate.
1: Guido, ma che dici?

prego, mi senti? Rimanete nascoste là dentro. Non uscite per nessuna ragione, neanche il maestro. Ci sono i figli del commendatore in giardino. Tra un po' se ne andranno.

0: Se non fossi passata qui sotto per caso e avessi visto la tua macchina con i miei occhi, tu non me l'avresti neanche detto.
1: Ma è una sciocchezza. Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere.
0: Ma tu non fai più il tuo mestiere. O perlomeno non dovresti farlo. Devi promettermi che te ne starai tranquillo almeno per un po'.
1: Ma io me ne sto sempre tranquillo. A chi vuoi che interessi la ricerca che sto facendo? L'affare delle gomme squarciate. Deve essere stato un equivoco.
0: Sai benissimo che non è così. Forse occupandoti di quella vecchia storia sei andato a stuzzicare interessi pericolosi e ti hanno dato un avvertimento.
1: Sì, ma non so proprio spiegarmelo. In fondo ho parlato solo con qualche vecchietto inoffensivo che oltretutto mi è stato di scarso aiuto. Flores, l'hai sentito anche tu, non mi ha detto nulla che già non sapessi. Se io non fossi quel testardo che sono, a quest'ora avrei abbandonato la partita.
0: Ed è proprio quello che ti consiglio di fare. Ci hai provato, ti sei divertito per un po', ma non hai trovato appigli per riaprire il caso. Lascia perdere. Prenditi una vacanza, fai un bel viaggetto. Beato te che non hai più impegni, orari, scadenze.
1: Mi stupisce sentirti parlare così, Anna. Tu che sei tanto entusiasta del tuo lavoro, hai qualche problema?
0: Problemi no, ma in ospedale il lavoro è duro, stressante. Ogni giorno è un'immersione in un ambiente impregnato di morte. La senti nelle stanze, nei laboratori, nascosta in quel piccolo, incomprensibile virus che non si riesce a debellare. E ogni giorno una condanna. Di incerto c'è solo l'ora dell'esecuzione. Forse mesi, settimane, giorni. Ma non c'è scampo.
1: Non sei pentita di aver accettato?
0: Tutt'altro, papà. Solo che è molto faticoso. A volte avrei bisogno io di un sostegno psicologico. Non vedo l'ora di fare quella vacanza all'Elba. Perché non vieni anche tu con noi?
1: Ah, tu sai che non amo le spiagge in estate. E poi il mare, ne ho a sufficienza qui. Solo da guardare, ben inteso. Forse potrei andare in montagna una settimana. Ma dipenderà da varie cose.
0: Dipende solo da te. E ti prego di seguire il mio consiglio.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con il commissario Ferro.
1: Sì, chi parla, prego.
2: Buongiorno, commissario. Lei non mi conosce, forse non si ricorderà di me. Io sono Enrico Bertone, il figlio di Tullio Bertone, il vecchio custode della villa di Magnasco. E il Poggio dei Tigli. Sa la villa Orsi Morelli?
1: Ah sì, certo, il figlio di Tullio Bertone. Credo di averla vista quando era appena un ragazzino.
2: Infatti, mio padre mi ha parlato della visita che lei gli ha fatto qualche tempo fa. Era contento che si fosse ricordato delle sue rose. Io vivo e lavoro a Torino, ma ogni settimana vado a trovarli.
1: Eh sì, me l'ha detto sua madre, mi hanno parlato di lei. Come sta suo padre?
2: Sempre lo stesso, a volte meglio, a volte peggio.
1: Mi rendo conto.
2: Commissario, io la disturbo per una cosa un po' delicata, di cui vorrei parlarle a voce.
1: Qualche problema che riguarda suo padre?
2: In parte sì, ma si tratta di qualcosa che ha a che fare con una vecchia storia. Però non vorrei parlarne al telefono.
1: Certo, si capisce. Sono a sua disposizione.
2: Se crede potrei fare una scappata a Genova quando lei vuole.
1: No, preferirei venire io da lei. Lei sta a Torino, vero?
2: Sì, io lavoro qui.
1: Sabato prossimo andrebbe bene?
2: Veramente il fine settimana vado dai miei.
1: Ah, è vero, ha ragione. E allora mi dica lei.
2: Vede, si tratta di una cosa un po' urgente.
1: Quando è così, io posso venire anche domani. Vogliamo darci un appuntamento?
2: Sì, le va bene al Parco del Valentino, all'ingresso del villaggio medievale?
1: Benissimo, io arriverò in mattinata, in treno. Facciamo a mezzogiorno.
2: D'accordo, la ringrazio molto, commissario.
1: Ma di nulla, arrivederci e a domani.
0: Chi era?
1: Niente, il figlio di un vecchio conoscente. Ha bisogno di parlarmi.
0: Stai per cacciarti in un altro pasticcio, vero?
1: Ma no, perché? Devo fare una scappata a Torino domani. Non hai detto anche tu che devo fare qualche viaggetto? E allora comincio subito.
0: Non riuscirai mai a cambiare.
1: Perché dovrei? E poi alla mia età è un po' difficile. Ti fermi a colazione?
0: Dipende da quello che cucinerai.
1: Ah, nobile slancio affettivo.
0: Mi piacciono i tuoi manicaretti.
1: Golosa, golosa e prepotente.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

Buonasera, commissario. Sono Carla Perasso. Avrei bisogno di parlare con lei urgentemente. La prego di richiamarmi appena possibile. Il mio numero lo conosce. La ringrazio, spero di sentirla presto.

Abbiamo trasmesso la 18ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, Rosario Sante Calogero, Enrico Bertone, Massimo Palazzini. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza non è un insieme casuale di persone.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

uomini, uomini del mio presente. Non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire: questo è

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Claudia Cardinale. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano e mondiale. Con la sua bellezza tipicamente mediterranea, ha saputo conquistare sia il pubblico italiano che quello internazionale, sia registi intellettuali di rilievo, imponendo una complessa immagine di donna, a volte dotata di spontaneità, a volte caratterizzata da una classica compostezza. Tra i numerosi premi che hanno sancito il riconoscimento di alcune sue interpretazioni, da segnalare i tre David di Donatello, i tre nastri d'argento, oltre al Leone d'Oro alla carriera conferito alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch'esso alla carriera, nel 1997. Claudia Cardinale è un'icona del cinema italiano. Ma ascoltiamo dalla sua voce il racconto della sua infanzia in questa trasmissione del 1998.
1: Il mio vero nome è Claude e non Claudia, però ovviamente quando ho cominciato il cinema mi hanno messo Claudia, che non è il mio vero nome. Io sono nata a Tunisi, di genitori di origine siciliana, di Trapani per l'esattezza. La mia famiglia era stabilita in Africa, in Tunisia, da 2 o 3 generazioni.

0: mio nonno erano della Goulette in Tunisia. E naturalmente diciamo che la mia lingua è il francese, perché ho fatto le scuole francesi in Tunisia, come anche i miei genitori d'altronde. Io mi sento italiana ovviamente di nazionalità, tunisina di radici, questo senz'altro, perché il mio carattere si è formato in Africa, perciò le mie radici sono lì, e mi sento anche francese di educazione e di cultura.
1: Elle avait des bagues à chaque doigt, des talons bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Mangiola.
0: Sa, la Tunisia è stato sempre un paese molto vicino all'Occidente. Il suo presidente di allora, Habib Bourguiba, aveva studiato alla Sorbonne. E la Tunisia è stato uno dei primi a fare a dare il voto alle donne e a levare il velo. È un paese dove si mescolavano molte razze e molte religioni, tutto questo in un modo molto naturale. Cioè, io la mia infanzia l'ho passata con israeliti, musulmani, c'erano maltesi, siciliani, francesi, inglesi, e la Sicilia era molto presente lì. Per esempio la Goulette si chiamava la Petite Sicile, la piccola Sicilia, perché c'era tutta una comunità molto ampia siciliana.
2: Nata a Tunisi nel 1938, italiana di lingua francese, cresciuta in Tunisia da famiglia benestante di origine siciliana, Claude Josephine Rose Cardinale, meglio nota come Claudia Cardinale, comincia a recitare ai tempi del liceo. Nel 1958 viene chiamata dal regista Jacques Baratier nel cast del film franco-tunisino I giorni dell'amore. Nello stesso anno vince un concorso di bellezza organizzato per la settimana del cinema italiano a Tunisi, che la premia con un viaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma ascoltiamo ancora dalla voce di Claudia Cardinale cosa le è rimasto nel cuore del suo paese, la Tunisia.
0: Il mio modo di essere, cioè io amo molto il silenzio, la contemplazione, che sono cose che appartengono un po' all'Oriente, agli orientali. Mi piace il posto che io amo di più al mondo, il deserto, il Sahara. Gli alberi sono le palme, la sabbia, le dune,

è un posto dove io mi sento in pace con me stessa quando sto lì e vedere le stelle così vicino, la luna. Questa è tutta una cosa molto orientale.

0: Ma prima di tutto c'era il sole e il caldo. Noi, durante la guerra, noi siamo nati, cioè io sono nata proprio quando era molto difficile perché c'è stato lo sbarco a Tunisi. Abbiamo vissuto, siamo scappati dalla città e ci siamo stabiliti sul mare, si chiamava l'aeroporto. E tutta la mia infanzia e la spiaggia, poi il mio nonno, i regali erano delle barche stupende dove andavamo per mare. È un ricordo molto piacevole. Naturalmente i genitori, mio padre di origine siciliana, molto molto severi, non è che si andava molto in giro, cioè si stava molto attenti, gli orari erano rispettati.
1: In Italia le viene offerta la possibilità di frequentare il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, da cui si allontanerà dopo soli 3 mesi. Una volta superate le difficoltà con la lingua italiana, viene messa sotto contratto da Franco Cristaldi, il quale la fa esordire nel cinema italiano nei soliti ignoti di Mario Monicelli. Ascoltiamo come Claudia Cardinale ha vissuto il suo esordio in questa trasmissione del 1978, condotta da Anna Vinci su Radio 2.
2: Claudio Cardinale, buonasera.
3: Buonasera.
2: Come se lo ricorda quel film del 1958, il suo primo film?
3: No, ma sono più di sono 22 anni fa. Un tanto ricordo, è un bellissimo ricordo. Cioè, io a quell'epoca non parlavo neanche italiano, parlavo francese. Ero naturalmente molto terrorizzata.
4: Sì, non si vedeva.
3: Non avevo mai fatto scuola di cinema, insomma non parlavo bene la lingua, poi ero circondata da attori grossissimi e poi il regista era Monicelli, perciò ero piuttosto emozionata.
2: Senta Claudia Cardinale, lei è una di quelle attrici che poi ha scoperto la sua voce.
3: Sì.
2: Ecco, e perché in quel film appunto era doppiata.
3: A parte che cioè, parlavo ancora francese, ma per di più avevo questa voce abbastanza curiosa, cioè rauca.
2: Ecco, che però è diventata la sua voce.
3: Sì, certo, ma purtroppo non ho mai accettato molto volentieri il doppiaggio perché mi dava molto fastidio.
4: Hai fatto bene.
2: Io credo anche
3: che... Sembrava talmente strano.
4: Sì.
2: Ma per esempio, lei non pensa che il fatto di lavorare, di recitare con la sua voce l'abbia anche aiutata a diventare una brava attrice?
3: Ma senz'altro, perché... L'immagine e la voce sono tutt'uno, cioè appartengono proprio alla personalità dell'attrice. E quando io mi vedevo sullo schermo con un'altra voce, c'era uno sdoppiamento, non riuscivo a capire, cioè era una cosa assolutamente falsa.
4: Hai detto una cosa molto giusta, Claudia. Poi ci torneremo sopra su questo argomento.
2: Anche perché io le volevo fare un'altra domanda, Claudia Cardinale. Il fatto che oggi, per quanto riguarda soprattutto le attrici, il cinema italiano sia indietro rispetto al cinema americano, al cinema francese, al cinema inglese. Certo, noi non abbiamo, non so, una Glenda Jackson o una Catherine Deneuve,
3: ma
2: oppure una...
3: non abbiamo neanche le possibilità di
2: Ecco, infatti.
3: inventarle queste. Perché purtroppo non c'è molto spazio per noi donne.
4: Hai detto bene, anche stavolta.
3: Perché tutto lo spazio, giustamente, perché abbiamo dei bravissimi attori comici, ma il cinema è molto più per l'uomo che per la donna in Italia.
2: Ma perché si continua sempre in Italia a far vedere queste donne sempre superdotate? Ancora io penso agli ultimi film in circolazione in questo periodo riguardo alla commedia brillante.
3: Sì.
2: Non ci sono delle attrici, ci sono delle comparse fisiche femminili.
3: Sì, sono proprio degli oggetti.
1: Il primo ruolo da protagonista arriva l'anno successivo, in un maledetto imbroglio del 1959 di Pietro Germi, tratto da Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Nel 60 viene diretta dai registi Mauro Bolognini, Citto Maselli e Luchino Visconti. Nel 61 Bolognini la chiama per recitare con Jean-Paul Belmondo nella Viaccia, mentre Valerio Zurlini le offre il suo primo ruolo importante nella Ragazza con la valigia, che le fa vincere un David di Donatello speciale. Ma ascoltiamo come Claudia Cardinale parla della recitazione, delle sue prime interpretazioni in questa intervista degli anni 80 di Giuseppe Neri nella trasmissione radiofonica Il Paginone.
5: Lei, signora Cardinale, per certi versi ha rappresentato e rappresenta il simbolo di un mito, quello cioè della ragazza che dall'anonimato assurge alle vette dello star system. Ma mentre nelle vecchie favole il prodigio si verificava in virtù di una bacchetta magica o dell'onnipotenza di un principe, nel suo caso la trasformazione è avvenuta in virtù dei mezzi prodigiosi, poderosi, di una casa produttrice. Insomma, signora cardinale, oggi anche le favole, anziché della fantasia di un poeta, hanno bisogno delle calcolatrici, forse dei calcolatori, di una grossa industria?
6: Non bastano i calcolatori e non basta la grossa industria, secondo me. Cioè, naturalmente, per lanciare un'attrice c'è bisogno anche di un battage pubblicitario, questo è ovvio. Però, secondo me, se a questo non risponde alcuni requisiti come la fotogenia, che è una delle cose più importanti per questo mestiere, e poi la fortuna anche, e poi anche il professionismo, la bravura, insomma, una faccia che funziona sullo schermo, perché anche se si punta su una faccia che poi lì sullo schermo non salta fuori dallo schermo, non c'è niente da fare, neanche se uno impegna miliardi non succede niente. Naturalmente un aiuto fa sempre bene.
5: Senta, per anni si è sempre parlato di lei come di una donna scontrosa, diffidente, misteriosa. Se così è, come ha potuto conciliare e come concilia questa sua introversione, questo suo bisogno di riservo, con la smaccata finzione della recitazione?
6: Infatti la mia è stata una continua lotta con me stessa, che forse ha anche giovato, perché per me recitare è sempre stato, soprattutto agli inizi, dato il mio carattere piuttosto chiuso, una vera sofferenza. Io, quando ho fatto i miei primi provini, ero assolutamente paralizzata. Non sentivo, non capivo, la sera andavo a letto con il copione sotto il cuscino, insomma ero assolutamente traumatizzata. Però credo che questo abbia giovato, cioè mi abbia un po' aiutata, a parte il fatto che io ho molta volontà e questa lotta con me stessa è stata molto stimolante. Volevo vedere se ce la facevo, perciò è stata una continua, agli inizi molto molto difficile. Poi naturalmente ho lavorato con dei registi molto importanti che mi hanno aiutata proprio a tirar fuori tirar fuori tutto quello che era possibile tirar fuori contro me stessa, perché era anche molto complicato. E ovviamente a lungo andare ho acquisito una certa sicurezza. Comunque un fatto è certo, che io anche adesso, dopo 23 anni che faccio questo mestiere, ogni volta che inizio un film ho delle serie preoccupazioni e ho le ginocchia che mi tremano, cioè la cosa classica.
1: La consacrazione definitiva arriva nel 1963, quando, lavorando con Burt Lancaster, Alain Delon, Paolo Stoppa, Romolo Valli, Lina Morelli, Serge Reggiani, un giovane Mario Girotti, Giuliano Gemma, Lucilla Morlacchi ed una giovanissima Ottavia Piccolo, dove interpreta il ruolo di Angelica nel Gattopardo di Luchino Visconti, tratto dal libro omonimo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa.
7: Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiedere...

0: Come la radio racconta la cultura. Interviste di Lello Bersani, 1963.
1: La mostra fotografica del Gattopardo.
2: Una eccezionale mostra si è aperta a Roma alla Galleria Giosi in Via del Babuino. Una mostra delle più belle fotografie a colori del grandioso film di Luchino Visconti. Una folla enorme era presente alla vernice. Noi con il nostro microfono abbiamo incontrato vari personaggi, alcuni attori del film, alcuni collaboratori di Visconti, e cioè arredatori e costumisti, la cui opera è stata veramente essenziale durante la lavorazione del film.
3: Nello stesso anno, siamo nel 1963, Federico Fellini le affida la parte di Claudia in Otto e mezzo e vince il suo primo Nastro d'Argento interpretando Mara nella Ragazza di Bube di Luigi Comencini. Sulla scia di tali successi esordisce ad Hollywood, nella Pantera Rosa di Black Edwards con Peter Sellers e David Niven, cui faranno seguito negli anni immediatamente successivi molti film di successo accanto ad attori e attrici di fama internazionale: John Wayne, Rita Hayworth, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis e Sharon Tate. In Italia Citto Maselli la chiama per Gli Indifferenti, Visconti la vuole protagonista in Vaghe Stelle dell'Orsa e lavora con Ugo Tognazzi nel Magnifico Cornuto di Antonio Pietrangeli. Nel 68, dopo il suo matrimonio con il produttore Franco Cristaldi, interpreta Il giorno della civetta di Damiano Damiani, tratto dal libro omonimo di Leonardo Sciascia, con cui vince il suo secondo David di Donatello. Nello stesso anno è nel capolavoro western di Sergio Leone, C'era una volta il West, con Charles Bronson, Henry Fonda e Paolo Stoppa, mentre nei due anni successivi la troviamo nel film Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Nel 71 vince il suo terzo David di Donatello, recitando con Alberto Sordi in Bello Onesto, emigrato australiano. Sposerebbe con paesana libata di Luigi Zampa. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Formula 1, proprio nel 1971, questa intervista sketch fatta da Paolo Villaggio.
4: Ospite eccezionale di questa puntata di Formula 1, Claudia Cardinale.
5: Buongiorno,
6: buongiorno signora Cardinale, buongiorno. Grazie, ha visto come ha scatenato l'entusiasmo di questi 500 disperati ammiratori suoi qui allo studio di Via Asiago.
5: Sono un po' raffreddata, la mia voce è peggio del solito.
6: È peggio del solito, però comunque i nostri ascoltatori la perdoneranno. Come mai è raffreddata?
5: Non lo so, non mi è mai successo da tantissimi anni.
6: Cioè sono gli incerti del mestiere?
5: Sì, sì, perché ho lavorato troppo.
6: Cioè un mestiere che comporta molti vantaggi,
5: e
6: forse,
5: svantaggi, sì.
6: E anche degli svantaggi, però se gli svantaggi si limitano a essere un raffreddore.
5: Magari.
6: Senta, lei ama i giochini di società?
5: No.
6: No?
5: No.
6: Beh, senta, io gliene faccio uno lo stesso. Allora, tutti i grossi personaggi che vengono qui a Formula 1, noi facciamo in genere un giochino che può essere cattivo, imbarazzante.
5: Capito.
6: Questo non è proprio il giochino della verità, ma è una serie di domande alle quali lei dovrà rispondere con la massima velocità e con la massima sincerità.
5: Va
6: lei
5: bene.
6: Giura di rispondere alla verità?
5: Cercherò, sì.
6: Benissimo. Allora, qual è la più grande qualità di un uomo?
5: Fascino.
6: Che cosa intende per fascino?
5: Personalità, tutto un insieme di cose, intelligenza, cioè dipende da molte cose.
6: Cioè io potrei essere un uomo di fascino?
5: Così.
6: Ho tutto personalità, mi sto montando la testa. Allora, la più grande qualità invece è di una donna?
5: Di nuovo il fascino.
6: Ecco, cioè con le stesse qualità. Cioè
5: sì, fascino femminile, deve piacere, deve, cioè deve essere assolutamente personale, deve la stessa cosa. Insomma.
6: Senta, ci mettiamo anche la bellezza?
5: La bellezza, certo, non guasta.
6: Non guasta mai, no, io direi, sì, perché io dico una donna mostro con una grande personalità, una grande intelligenza, forse, chi è disposto a prendere? Qui in sala forse nessuno. E andiamo avanti con le nostre domande, avendo un anno di tempo e possibilità economiche illimitate. Che cosa fa?
5: Il giro del mondo.
6: Così, proprio senza pensieri.
5: Sì, sì, perché io...

0: La cosa che mi diverte di più è che poi in fondo sono un po', ho un animo di nomad, si dice in
1: Di
0: francese,
1: nomad.
0: nomada, mi piace moltissimo.
1: Senti, lei dice francese, ma invece non è francese, lo
0: No, ma
1: sappiamo.
0: sono vissuta.
1: Vissuta molto in Francia,
0: Sì.
1: sì. Senta, e come fa questo giro del mondo? In barca?
0: Ah,
1: In automobile?
0: tutto in
1: Bicicletta?
0: aereo, ma in bicicletta no perché casco,
1: A bicicletta?
0: non ho il
1: Ok.
0: senso dell'equilibrio.
1: Benissimo. Senta, in quale epoca storica sarebbe vissuta o vorrebbe vivere?
0: Questa.
1: In questa. È contenta della sua epoca?
0: Sì, mi
1: È una
0: piace.
1: figlia di questo tempo,
0: Sì,
1: benissimo.
0: sto benissimo.
1: Quale famoso personaggio della storia o anche della letteratura,
0: Sì.
1: un personaggio immaginario, vorrebbe essere stato o vorrebbe
0: Ma io ho ammirato moltissimo Alessandro il
1: essere?
0: Grande,
1: Perché?
0: perché era di una bellezza straordinaria.
1: Ah sì, ma era anche però un
0: Anche
1: uomo.
0: perché ha fatto alcune cosette, quindi sono
1: Così,
0: piacere.
1: no?
0: Sì.
1: Un uomo di un grande impero. Senta, adesso le faccio una domanda alla quale mi deve rispondere con la massima velocità, senza pensarci mai assolutamente. Sola in una stanza, improvvisamente si accorge che da un buco nella parete uno spettatore, cioè un mondo esterno, la sta guardando. Che cosa fa?
0: Niente, mi comporto esattamente come mi comporto.
1: Con grande naturalezza.
0: Sì, perché tanto mica devo recitare per la gente.
1: Benissimo. Senta, il suo lui, la tradisce con la sua migliore amica.
0: Oddio.
1: Sì, no, è una cosa brutta. Che cosa fa?
0: Beh, non lo faccio vedere, comunque non lo dico perché trovo che la gelosia è una cosa assolutamente assurda.
1: È assurda, ma non fa niente.
0: No, sì, faccio, ma
1: Questo
0: senza
1: menage
0: farne.
1: continua o
0: No, no, faccio, come lo faccio, però senza dirlo, senza farmene, senza far
1: ma la cosa più
0: scenate.
1: grave che fa, ecco, noi vogliamo arrivare alle coltellate, no? Sì, ci
0: Non è.
1: arriva,
0: No,
1: no?
0: non è il mio genere, magari me ne vado, ecco.
1: Ah, se ne va con grande dignità,
0: Senza
1: benissimo.
0: dir niente.
1: Senta, la più grande qualità di un'amica.
0: Che non parli troppo perché mi dà un po' fastidio. Sa, le amiche si raccontano sempre tutti i problemini, tutte le loro cose personali, questo non mi piace.
1: Benissimo. La più grande qualità di un marito,
0: Di un
1: non di
0: marito?
1: un uomo, prima abbiamo
0: No.
1: detto di un uomo.
0: Di un marito è la dolcezza.
1: E il più grande difetto di un marito?
0: L'egoismo.
1: L'egoismo. La più grande qualità di una moglie?
0: Di una moglie? E che non deve sempre seguire il marito, come si dice, fare quello che dice il marito, ma deve essere una donna indipendente.
1: Perfetto. E invece il più grande difetto di una moglie?
0: Il grande difetto, appunto, di essere un cagnolino.
1: Essere sempre lì.
0: Ah, sì.
1: Lei ha la possibilità, con una bacchetta magica meravigliosa, di liberarsi improvvisamente, adesso, di tre suoi difetti. Me li dica. I
0: Dunque,
1: più
0: sono.
1: gravi, eh?
0: Sì, cioè, sono tanti. Suscettibilità.
1: Benissimo.
0: Sono introversa, alle
1: Sì.
0: volte mi piacerebbe non esserlo
1: Sì.
0: tanto, e una certa pigrizia alle volte, infatti per reazione lavoro moltissimo.
1: Lavora moltissimo.
2: Siamo negli anni 70, dove la sua carriera continua in modo brillante. Dopo una serie di commedie, la troviamo fra gli interpreti di Gesù di Nazareth, di Franco Zeffirelli e di Si salvi chi vuole, di Roberto Faenza. Nell'82 vince il suo secondo nastro d'argento per La pelle di Liliana Cavani, tratto dal libro omonimo di Curzio Malaparte, in cui lavora per la quarta ed ultima volta con Burt Lancaster. Nell'84 torna ad essere diretta da Pasquale Squitieri in Claretta, con cui vince il premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia, il Globo d'Oro ed il suo terzo nastro d'argento. Ma ascoltiamola in questa trasmissione del 1998 dal titolo Mezzogiorno con, in cui parla del cinema, intervistata da Marco Dolcetta.
3: Ma se lei ricorda certi primi piani di Marlene Dietrich o di Greta Garbo, io credo, a parte il fatto che lì succedeva molto diversamente, perché i primi piani si facevano alla fine del film e si raggruppavano tutti i primi piani e venivano curati proprio. Adesso time is money, perciò si va velocissimamente e bisogna sempre stare molto allerta.

0: Trasferitasi a vivere stabilmente in Francia alla fine degli anni Ottanta, Claudia Cardinale viene onorata con riconoscimenti alla carriera come il Leone d'Oro, il David di Donatello, il Nastro d'Argento europeo, l'Orso d'Oro a Berlino e il Pardo d'Oro a Locarno, e per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne. Nel 2000 è stata nominata ambasciatrice di buona volontà dall'UNESCO. Ascoltiamola in questa trasmissione degli anni 70, Gran Varietà, condotta da Gianni Dorelli.
1: Questa è una domenica eccezionale, signori, perché sono 10 anni che cercavo in tutti i modi di ospitare un'attrice a me molto simpatica e finalmente ci siamo riusciti, sono voluti 10 anni. Ho il piacere di presentarvi Claudia Cardinale.

0: Buongiorno Claudia, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Tu?
0: Bene, tu non sai che felicità vederti.
1: Ah sì?
0: Sì, perché io ho sempre chiesto, ma quando è che viene?
1: Vedi, quando... sono venuta.
0: Sì, ma mi hai fatto soffrire 10 anni, ma come si fa? È possibile aspettare 10 anni un ospite?
1: È bene aspettare.
0: Sono tanti, però devo dire che sono felicissimo di vederti. No, perché io la prima volta che ti ho visto, a parte in cinema, personalmente è stato in Sardegna una volta, un po' di anni fa.
1: Tanti, mi pare.
0: Sì, eri bellissima come adesso.
1: Abbronzatissima.
0: Ti dirò un ricordo magnifico. Comunque, andiamo oltre che se una cosa si appesantisce.
1: Sì.
0: Vedo che è un momento particolarmente felice della tua carriera, perché hai un film che è Il prefetto di ferro, che sta andando benissimo.
1: Sì, sta andando molto forte.
0: Io leggo gli incassi.
1: Ah sì?
0: Sì, i tuoi vanno benissimo.
1: Sei informatissima. Allora.
0: Il mio va un po' meno bene. Viva la sincerità. Dunque, andiamo avanti. No, so che va benissimo, so
1: sì.
0: Anche che hai avuto anche altre cose piacevolissime, come un disco in Francia.
1: Sì.
0: Che è un successo, perché sono stato a Parigi 3 giorni. Tac,
1: l'hai sentito?
0: No, non l'ho sentito, mi hanno detto è stata a Hit Parade, è vero?
1: Sì, per 12 settimane.
0: Hai capito, com'era il titolo della canzone?
1: Love Affair.
0: Ah, che è poi la stessa di stamattina.
1: Sì, è questo disco che ho cantato in inglese.
0: In inglese?
1: Sì, sì.
0: Senti, dici anche altre cose, perché l'ospite dovrebbe parlare.
1: Parlare.
0: Se no, ascolto d'orecchie.
1: Ma io parlo sempre molto poco, sì.
0: No, no, devi parlare moltissimo.
1: Vabbè,
0: perché già parlo troppo io, capisci? Poi l'ospite non parla. Mi devi dire del film che deve uscire, poi c'è un film francese.
1: Okay.
0: E poi dello special. Parla.
1: Ti dico tutto. Dunque, a parte questo film, appunto, Il prefetto di ferro, hai già detto tutto. Io ho fatto un film in Francia che deve uscire adesso, durante le feste, con Michel Piccoli e Jacques Perrin. E poi di Damiano Damiani, che è Goodbye e Amen. E poi adesso sto di partenza.
0: Dove vai?
1: Vado a Parigi per fare uno show tutto su di me, di un'ora, una cosa molto impegnativa.
0: Dove so che canti anche.
1: Canterò, ballerò, reciterò.
0: Ma verrà trasmesso anche in Italia?
1: Non credo.
0: Ma su queste antenne ogni tanto becco la Francia.
1: Ah sì?
0: Può darsi che quella sera lì, basta sapere la data, tac!
1: Oddio, allora morirò di paura.
0: No, perché? Anzi, è bellissimo. Senti, questa mattina allora ci canti la canzone che poi è stata a Hit Parade in Francia.
1: Sì. Ma non soltanto in Francia?
0: Ah no?
1: No, anche in Olanda, in Germania, in tutti i paesi.
0: Lo vedi che devi parlare?
1: Sì, ecco, dico tutto.
0: Senti, questa mattina abbiamo il piacere qui di avere il nostro maestro De Martino che freme dalla voglia di accompagnarti e cantare questa... La canti in inglese?
1: Sì, in inglese, sì.
0: Dunque, io ti devo dire, non so, tanti auguri, in bocca al lupo, sono felice di averti visto.
1: Ti ringrazio.
0: Non mi far aspettare ancora 10 anni, è vero?
1: No, ho detto troppo.
0: No, anche perché non è previsto che io sia qui ancora tra 10 anni.
1: Ma io chissà. Anch'io,
0: no, tu
1: però.
0: Sì come oggi, ma io ormai sarò finito.
1: Vabbè, cercherò di tornare prima allora.
0: Grazie, ti faccio tanti auguri e ti ascolto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Gianni.
0: Signori, Claudia Cardinale.
2: Al di là della straordinaria bravura, una fra le pochissime della sua generazione ad essere riuscita a farsi apprezzare allo stesso modo in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Claudia Cardinale è una donna di grande intelligenza, di fortissimo temperamento, da sempre allergica ad ogni forma di divismo fine a se stesso e sempre in grado di trarre il meglio dalle sue esperienze e dalle numerose occasioni avute nel corso della sua carriera, senza mai perdere il contatto con il mondo reale e con il pubblico. Ascoltiamola in questa intervista del 1988 di Lella Carcereri su Radio 2.
3: Oggi lei vive un po' isolata in questa casa immersa e protetta dal verde, in compagnia anche di amici a quattro zampe, quattro
4: sì.
3: O cinque cani
4: sì.
3: Che vanno e vengono.
4: Sì, poi ci sono stati anche altri animali, abbiamo degli uccellini, poi abbiamo avuto dei gatti, in questo momento non ci stanno. D'altronde la campagna è questa.
3: Incontra poca gente per scelta oppure ogni tanto verrebbe presa dalla voglia di buttarsi nella mischia tra la folla?
4: Ma lo faccio abbastanza spesso con il mio lavoro. Per esempio quest'estate sono andata al Festival di Cannes per la chiusura del festival e naturalmente lì ho fatto veramente un bagno di folla. Ogni tanto poi con il mio lavoro ovviamente, però di solito preferisco starmene molto tranquilla.
3: La folla le fa paura?
4: No, perché la folla non è mai stata violenta con me, è sempre stata molto dolce.
3: Di cosa ha paura?
4: Direi di niente.
3: Nulla?
4: Difficile che abbia paura di qualcosa, anche perché non mi piace aver paura.
3: Claudia Cardinale ha avuto modo di conoscere lo star system degli ultimi 30 anni di cinema, che un tempo significava protezione sotto tutti i punti di vista. Tra le star e il quotidiano c'era un velo usato a filtro che divideva dal mondo. e sempre qualcuno che ti diceva cosa fare, come fare, dove andare, chi vedere, cosa dire, insomma, una vita da marionetta. Tutto questo sul piano della femminilità credo che l'abbia penalizzata.
4: Sì, questa specie di vita sotto vetro era abbastanza fastidiosa. Infatti a un certo momento non ne ho potuto più. Lo star system d'altronde è anche questo, cioè muoversi con ufficio stampa, segretari, autisti, eccetera. Io da 15 anni a questa parte non vivo più così. Sì, faccio sempre questo lavoro, mi piace molto, però lo faccio senza questo star system.
2: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci. Bologna!

0: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
1: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini. E poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana. Non credo che l'abbia usato male.
2: Fu l'amante di Mussolini che più di ogni altra ne influenzò la politica, Margherita Sarfatti, ben diversa dalla figura di Clarietta Petacci, che era interessata solo alla gestione del potere, ma pagò con la vita la vicinanza a uno degli uomini più discussi della storia contemporanea, Benito Mussolini.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola. Ben diretta da una mano che non trema. La mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi fidi Starace, Barracco, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Clarietta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.

0: Nilde Iotti, tesserata nel Partito Nazionale Fascista per la partecipazione a un concorso, apparteneva invece al mondo cattolico e quando in Costituente conobbe Palmiro Togliatti, detto il migliore segretario del Partito Comunista Italiano, fu subito colpo di fulmine. Coniugato con Rita Montagnana, l'anziano leader si innamorò perdutamente di quella giovane di belle speranze, dando vita a una storia d'amore tra più famose della nostra politica. Lasciata la moglie e il figlio di primo letto, Aldo, Togliatti si trasferì con la Iotti in un appartamentino del Palazzo di Botteghe Oscure e più tardi adottarono una bambina, Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva lei? Quindi,
1: allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove
1: sì,
2: abitavate?
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Benvenuti amici alla 21esima puntata di Al di qua delle Olimpiadi, ancora per questa settimana, quindi insieme ci resteremo sino al 27 luglio, giorno in cui si apriranno le 30esime Olimpiadi di Londra 2012. Piano piano ci avviciniamo, 121 giorni proprio a quel fatidico momento dell'accensione della fiaccola, della torcia olimpica, del giuramento degli atleti, degli arbitri, la dichiarazione ufficiale da parte della regina Elisabetta e del principe consorte, insomma tanti momenti protocollari che daranno il via a questa Olimpiade che appunto si svolgerà nella capitale britannica. E naturalmente in questi 121 giorni ci sono ancora tante occasioni per gli atleti di tanti sport di qualificarsi. L'Italia si avvicina ormai ai 170 atleti qualificati di diritto, a prescindere da quelli che ogni nazione può iscrivere in altri sport dove la partecipazione ha dei minimi. Laddove c'è una qualifica di partecipazione, naturalmente là bisogna fare uno sforzo e l'Italia ci sta riuscendo in tante situazioni, in tanti sport, in alcuni addirittura ha fatto il pieno, massimi atleti qualificati per ogni sport. Parliamo per esempio del tiro a volo, della ginnastica, dove naturalmente la possibilità di fare medaglie si moltiplica con la presenza di tanti atleti di qualità. E veniamo proprio a quello che sarà la qualificazione, per esempio nel torneo di pallavolo maschile. Si è deciso che il torneo di qualificazione per andare alle Olimpiadi si svolgerà a Verona dall'8 al 10 giugno. Speriamo che ci sia questa qualificazione, nel senso che prima della prova di Verona dall'8 al 10 giugno, dall'8 al 13 maggio ci sarà un altro incontro di qualificazione in Bulgaria con due gironi di quattro squadre, uno con Bulgaria, Serbia, Spagna e Slovenia e l'altro con Italia, Germania, Finlandia e Slovacchia. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle prime due a una semifinale e poi le vincenti alla finale. E la vincente di questo torneo, soltanto una squadra si qualificherà per Londra 2012. Che succederà se l'Italia si dovesse qualificare già in questa occasione in Bulgaria? Il CT Berruto dice che naturalmente in questo caso l'Italia non avrebbe più alcun interesse a partecipare, sarebbe sempre tenuta a organizzare il torneo, ma probabilmente ci saranno altre nazioni che avrebbero più interesse a organizzare un torneo di qualificazione in casa propria e quindi potendo contare su un fattore campo, e quindi probabilmente non è detto che se l'Italia vincesse il torneo in Bulgaria ugualmente organizzerebbe anche Verona. Questo lo vedremo naturalmente a metà maggio, al termine di questo torneo. Che dire poi, a parte queste notizie sulle qualificazioni, andiamo a quello che si dice ufficialmente dal comitato organizzatore a Londra. Il percorso della torcia olimpica è stato presentato ormai già da qualche mese, è stato proprio oggetto di una delle nostre prime trasmissioni, dopodiché adesso se ne sa sempre di più. Il viaggio durerà 70 giorni, la torcia olimpica percorrerà 12.874 chilometri, pari a 8.000 miglia. Ogni tedoforo percorrerà 300 metri, quindi ci sarà un'alternanza di 8.000 tedofori che condurranno la fiaccola nei luoghi più conosciuti. Si inizierà dall'estremo sud della Gran Bretagna, dalla Cornovaglia, esattamente da Land's End, il punto più a ovest, anzi a sud, ma anche a sud e sud-ovest della Gran Bretagna. E poi passeranno per esempio per il sito archeologico di Stonehenge, i Giants Causeway in Irlanda del Nord, Edimburgo in Scozia, per arrivare a Londra poi il 21 luglio. Nella capitale proseguirà attraverso i quartieri, tutti i quartieri della città, per arrivare appunto allo Stadio Olimpico la sera del 27 luglio. Oltre 700 celebrità sono state inserite nell'elenco dei tedofori, mentre altri 7.300 sono stati selezionati tra i benemeriti di tutte le comunità attraversate dalla torcia, insomma una partecipazione veramente complessiva popolare. Pensate che tra i tanti, tra i 7.300 tedofori, ci sarà anche una signora, Diana Gould, che compirà 100 anni il 23 maggio prossimi e che percorrerà con la fiaccola anche lei il tratto di strada assegnato ad ogni tedoforo. E una cosa in particolare, tra questi 7.300 ci saranno anche 20 ragazzi che appartengono al programma che si ispira all'International Inspiration, si chiama così, un programma dei giovani di tra 20 paesi che hanno 12 milioni di giovani, di ragazzi, e che sono stati scelti questi 20 ragazzi in questi paesi proprio per rappresentare ognuno il proprio paese, e i quali porteranno anche loro la fiamma olimpica proprio per accentuare il momento di comunione che la torcia olimpica fa anche nei confronti di questi paesi. Il comitato organizzatore, il presidente Sebastian Coe, ha detto che è particolarmente orgoglioso che appunto questi 20 ragazzi dell'International Inspiration abbiano la possibilità di venire e dimostrare con la loro presenza e con l'impatto che lo sport ha o può avere nello sviluppo della vita di una persona. Sono tutte storie particolari e che ognuna di esse così sarà un momento a parte, particolare, per capire anche e avvicinarsi meglio allo spirito olimpico. È proprio per avvicinarsi meglio allo spirito olimpico che noi adesso passiamo a sentire l'ospite di questa trasmissione, un grandissimo atleta, giusto il tempo di chiamarlo e di sentirlo.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: Abbiamo come ospite questa settimana un grande atleta, ha partecipato a ben 5 Olimpiadi raccogliendo medaglie in 3 Olimpiadi. Parliamo con Angelo Mazzoni, spadista, quindi un grande schermitore al quale facciamo auguri di buon compleanno perché proprio l'ultimo giorno di questa settimana di programmazione, ovvero sia martedì 3 aprile, compirà gli anni e quindi ci permettiamo di disturbarlo e soprattutto di fargli gli auguri di buon compleanno. E allora Angelo, i tuoi infiniti, immagino, ricordi olimpici.
2: Allora, tanto ti ringrazio per gli auguri, purtroppo sono già tanti anche gli anni e mi spiacerebbe togliermene un po'. Poi ti correggo, su una cosa ho fatto 6 Olimpiadi perché sono molto ma molto vecchio, quindi ho cominciato molto giovane e ho dei ricordi meravigliosi. Come atleta mi ricordo la prima Olimpiade a Mosca, la felicità di ricevere la convocazione di partecipare, mi ricordo le Olimpiadi che ho vinto, evidentemente, mi ricordo le Olimpiadi dove ho preso la prima medaglia. Sono tutti dei ricordi belli e poi ci sono anche dei ricordi brutti a Seul quando abbiamo perso la medaglia. Questo fa parte dello sport e poi ci sono anche dei ricordi. Ho fatto ulteriormente altre 2 Olimpiadi come maestro e forse questo è un altro ricordo molto bello quando a Pechino Matteo Tagliariolo ha vinto la medaglia d'oro e io ero a bordo della sua pedana, ero di fianco alla sua pedana. Quindi tutte cose belle perché le Olimpiadi sono la festa degli atleti e quindi bisogna avere dei bei ricordi.
1: Allora io mi scuso per averti tolto un'Olimpiade, quella di Mosca, ma devo dire che queste informazioni le ho prese dal sito ufficiale del Comitato Olimpico Italiano, per cui bisogna dargli una piccola correzione, provvederemo a informare chi di dovere di questa mancanza, ma comunque andiamo alle medaglie perché anche queste sono importanti. Hai fatto un bronzo a Los Angeles nella prova a squadre e poi un quarto a Seul, come hai accennato te, sempre nella prova a squadre, un quinto a Barcellona, sempre spada a squadre, poi sesto sempre a Barcellona nell'individuale, oro ad Atlanta nella gara a squadre, oro a Sydney sempre nella gara a squadre e poi hai anche, credo, qualche titolo mondiale, ma questo ormai quasi non fa notizia. Diciamo, tra l'altro, Angelo Mazzoni, che oltre ad essere stato grande spadista e naturalmente anche tecnico successivamente alla sua fine di carriera agonistica, adesso ha un compito particolare perché nel grande mondo del Made in Italy, noi come Made in Italy abbiamo l'occasione di esportare anche grandi tecnici, perché adesso tu sei il CT della spada elvetica, se non sbaglio.
2: Giustissimo, infatti io sono esporto il Made in Italy in Svizzera e spero che gli svizzeri siano molto contenti e niente, chiaramente sono italiano e mi fa piacere di esportare questa ulteriore cosa. Noi siamo famosi per il mangiare, per il sole, per tante altre cose, adesso anche un po' di scherma esportiamo. Quindi,
1: e tra l'altro che sei un grande tecnico, oltre ad essere stato un grandissimo atleta, lo abbiamo visto anche dai recenti mondiali a Catania nel settembre dello scorso anno, quando un tuo atleta è arrivato veramente nella zona altissima e anche la squadra si è molto ben comportata.
2: Sì, sì, infatti è stato un grande successo perché abbiamo fatto 2 medaglie di bronzo e qua in Svizzera avevamo perso l'abitudine di prendere delle medaglie e questo fatto di aver vinto 2 medaglie di bronzo ha fatto sì che siamo diventati molto popolari e che il Comitato Olimpico Svizzero ci ha molto incoraggiato e sostenuto. Adesso le qualifiche sono finite per le Olimpiadi per quanto riguarda i ragazzi e fortunatamente qua in Svizzera si fa solo spada. Per quanto riguarda i ragazzi siamo riusciti a qualificarne 2, questi 2 ragazzi sono riusciti a qualificarsi per le Olimpiadi e quindi siamo molto ma molto contenti di questo fatto qua perché è un avvenimento un po' storico perché la Svizzera, a dispetto dell'Italia, da quando esistono le Olimpiadi moderne nella scherma ha vinto solo 7 medaglie contro le penso più di 100 e passa dell'Italia, quindi sono un piccolo paese ma speriamo di di fare ancora un po' meglio.
1: Ecco, questo aspetto di contiguità rispetto al territorio italiano, evidentemente spero che porti bene per la tua attività. D'altronde la qualità della scherma italiana si è vista e si sta anche, come dire, confortando i risultati anche in quest'anno, in quanto abbiamo qualificato di tutto e di più per le Olimpiadi, per cui siamo veramente, credo, la nazione da battere. Che ne pensi?
2: Ma l'Italia è ammirata e diciamo invidiata da tutti gli altri paesi, anche qua in Svizzera si guarda l'Italia come la nazione da copiare e evidentemente da battere. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo saliti a ottimi livelli. Niente, è chiaro che tutti questi risultati a noi ci fanno molta invidia, a noi svizzeri tra parentesi fanno molta invidia, ma cerchiamo veramente di lottare contro gli italiani, e purtroppo devo lottare spesso contro dei miei ex atleti, ma questo fa parte della mia professionalità e dello sport.
1: Vabbè, diciamo, tra professionisti questo si comprende bene, immagina quello che succede anche in altre squadre, in altri sport, vedi per esempio il calcio, dove chiaramente ci si ritrova ogni anno contro o a favore persone che sino al momento prima appartenevano alla stessa maglia, quindi questo è comprensibile, ma d'altronde tu poi stai, come dire, a bordo pedana, per cui non hai un apporto diretto con l'avversario che prima era un tuo compagno, ma anche che ti fa sempre un po' impressione.
2: Questo è giustissimo, mi fa sempre un po' impressione, specie quando ci sono dei miei ex atleti che tirano con dei miei nuovi atleti, perché non è facile calarsi e medesimarsi in un consigliere tecnico, soprattutto perché fino a ieri ero consigliere

0: ragione, poi il tempo sempre un po' aiuta, no, a superare queste cose.
1: Sì, ma immagino anche perché poi, come dire, fa parte delle sane rivalità nel mondo dello sport anche questo, no?
0: Sì, beh, infatti purtroppo lo sport è uno specchio della vita, ci sono delle rivalità, bisogna accettarle e soprattutto sono delle rivalità strettamente sportive, cioè non toglie che magari tra qualche anno sarà proprio il contrario, ritornerò in Italia e dovrò combattere contro gli svizzeri o andrò da qualche altra parte, questo nella vita non si potrà mai sapere e cercherò sempre di dare il massimo per la nazione che mi ingaggerà, io sono un professionista, cioè questa è la mia vita e quindi devo fare così, no?
1: No, no, ma questo è il ruolo del tecnico assolutamente, e d'altronde questo viene, come dire, naturale che a un certo punto quando entriamo nel mondo del lavoro siamo dei lavoratori, chi ci offre da lavorare, chi ce lo offre dalle migliori condizioni, lo accettiamo. No, mi sembrerebbe anche sciocco il contrario. D'altronde, se c'è una cosa che diciamo prima l'Italia può permettersi di esportare nello sport e nella scherma in particolare, sono proprio i tecnici, che fortunatamente sono loro che con il loro lavoro nascosto fanno effettivamente grande uno sport. E devo dire che nella scherma ne abbiamo tanti e così di grande valore che ci permettiamo di esportarli.
0: Giustissimo, bravissimo, infatti non è che mancando io là in Italia abbiamo carenza di materiale professionistico come maestri, quindi possono benissimo rimpiazzarmi, mi hanno rimpiazzato e va bene, ci sono qualificate le donne, si è qualificato purtroppo solo uno spadista, purtroppo non si è qualificato Matteo, questo mi dispiace molto, ma comunque questo fa parte del prodotto, come hai detto tu, italiano, ed è un'ottima pubblicità per il nostro sport.
1: Ecco, credo che ci siano ancora altre possibilità di qualifica o sono finite nella scherma?
0: No, purtroppo nella spada sono finite e quindi Matteo, nella spada maschile ci sarà solo Paolo Pizzo, il campione del mondo, che ha meritatamente guadagnato la sua qualifica essendo il numero uno del mondo e boh, questo purtroppo è
1: fa parte della legge dei numeri, insomma.
0: Sì. Fa parte della legge dei numeri e purtroppo gli altri ragazzi, Alfredo Rotta e Matteo Tagliariol, sono rimasti fuori per pochi punti e quindi l'Italia verrà rappresentata solo da un atleta a queste Olimpiadi di Londra. Quindi
1: c'è da dire che ormai poi credo che non ci sia la spada squadre in questa occasione.
0: No, quest'anno non c'è purtroppo la spada squadre e quindi niente, la spada sarà solo una gara individuale in cui parteciperanno mi sembra circa 40 persone.
1: Allora, torniamo un attimo al discorso iniziale per concludere queste tue tante partecipazioni olimpiche, però credo da giovanissimo, perché avevi 19 anni quando hai partecipato alla prima Olimpiade, sei arrivato naturalmente molto più avanti con gli anni, a quasi a 40
0: anni.
1: A 40 anni con l'ultima. E vogliamo dire, tanti ricordi, ce ne vuoi dire però qualcuno che possa anche far capire come aver vissuto tante Olimpiadi così diverse, Mosca.
0: Guarda,
1: con il boicottaggio dei paesi occidentali, a Los Angeles con quello dei paesi dell'est, poi finalmente Seul tutti insieme, ma in Asia un'esperienza nuova, in Corea e poi via via l'America, Atene e tutto il resto.
0: Bravissimo, guarda, ti racconto un episodio che secondo me è molto buffo e mi piace sempre raccontarlo, e che quando ho partecipato alla prima Olimpiade io avevo gli occhi per guardare solo gli altri atleti, soprattutto quelli degli altri sport che chiaramente vedevi solo in televisione, mai dal vivo, o se no andavo addirittura a tifarli, perché per esempio ero un appassionato di basket e andavo a tifare Dino Meneghin, e quando ho partecipato alla prima Olimpiade c'era Dino Meneghin e c'era Giorgio Cagnotto. Quando ho partecipato alla mia penultima e ultima Olimpiadi c'era la figlia di Giorgio Cagnotto Tania e c'era il figlio di Dino Meneghin Andrea, quindi ho vissuto questa cosa che all'inizio praticamente io ero il piccolo con i padri e poi dopo ero il padre con i piccoli, proprio l'inverso, quindi ho vissuto queste due generazioni e mi ricordo proprio alle ultime Olimpiadi di aver fatto una foto proprio con Tania Cagnotto, perché ho detto porca miseria, guarda, quando io ho fatto la prima lei non era ancora nata e gareggiavo col padre, quindi lo sport avvicina molto le età, non c'è vecchiaia, non c'è giovinezza, si è tutti insieme. ed è molto bello. Poi quando uno invece esce da questo mondo diventa tecnico, e allora proprio diventa vecchio e compie gli anni, come compio io, 51, e si sentono.
1: Ma assolutamente no, perché io che ti conosco fisicamente so che sei tiratissimo.

0: Per cui sei ancora in grande forma, tra tutte le Olimpiadi, adesso quella che ti è piaciuta di più, questo si può dire.
1: Barcellona. Assolutamente, penso che sia stata l'ultima Olimpiade a misura d'uomo, perché c'era più contatto col pubblico, non c'erano quei controlli esasperati, il villaggio era molto bello, mi è piaciuta molto di più. Adesso le altre Olimpiadi sono state delle Olimpiadi più legate magari alla televisione. Per me atleta, quello di avere il contatto col pubblico, per cui io scendevo di pedana e proprio di fianco, a proprio 2 o 3 metri, potevo avere parenti, amici e tutto, era una cosa eccezionale, anche al villaggio. Boh, un po' si è perso questo spirito perché ormai sono diventate dei mega giochi, delle mega olimpiadi, e quindi con anche un servizio di controllo, d'ordine, pass, mica pass. Boh, secondo me si è perso un po' quello che poteva essere la parte ludica gioco. Comunque, questa è una mia impressione, ma il ricordo di Olimpiadi Latina in Europa a misura d'uomo è quello di Barcellona, e penso che con i miei compagni che hanno fatto la stessa Olimpiade siamo tutti d'accordo, e oltretutto non abbiamo preso medaglia, quindi sono andato a casa un poco triste perché ho fatto un quinto o un sesto posto, però a livello di ambiente, di clima era meravigliosa, è stata meravigliosa.
0: Lo posso anche confermare, visto che c'ero e c'ero anche a seguire la scherma, per cui sicuramente hai ragione sotto l'aspetto così del feeling con il pubblico, con la gente. Bene, Angelo Mazzoni, che dire, grazie ancora per questa chiacchierata che è andata veramente un excursus storico di 20 anni di Olimpiadi, esattamente quello che noi vorremmo far capire alle persone che ci seguono, un po' i momenti di queste ultime Olimpiadi, e poi alla fine della trasmissione abbiamo anche un po' di storia olimpica per ricordare anche quelle di qualche anno in più fa. Grazie Angelo Mazzoni, grazie ancora, buon compleanno, festeggia al fine di questa settimana e poi naturalmente ci vedremo a bordo pedana in qualche bella prova di scherma. Andiamo avanti con la trasmissione, non prima però di aver ricordato altri atleti che in questa settimana fanno gli anni, e proprio oggi Giardino Turrini, argento nel 68 nel ciclismo, e poi ancora Antonio Spallino, medaglia d'argento e d'oro negli anni 52-56, e poi Marco Amelia, bronzo ad Atene nel calcio. E quindi a questo punto, fatti gli auguri, ci apprestiamo a proporvi la storia. Abbiamo detto ogni volta, parliamo con gli atleti delle Olimpiadi oggi, ma ricordiamo anche quelle del passato, anche per cercare di rinverdire tanti momenti gloriosi dello sport italiano. Oggi ci fermiamo ancora, come la scorsa puntata, sui giochi del dopoguerra. L'Europa, il mondo intero, dal 1945 esce dalla Seconda Guerra Mondiale. Drammi e distruzioni ancora in tutto il vecchio continente, ma anche nel lontano Oriente, in Giappone, nelle isole del Pacifico, nel sud-est asiatico, tanti paesi martoriati dalla guerra, si ritrovano 3 anni dopo, ovvero sia nel 1948, guarda caso, proprio a Londra. E a Londra riparte proprio lo spirito olimpico. E anche se la nostra partecipazione italiana è limitata, però non mancano le soddisfazioni. E allora sentiamo da questa puntata, proprio da Olimpia a Seul, dall'archivio storico della RAI, i momenti importanti di questa Olimpiade.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: di quel Quattro Senza di Londra del 1948 abbiamo con noi uno dei protagonisti, Elio Morille. Morille ha fatto parte di questo equipaggio che praticamente, oltre ad essere l'equipaggio Italia, era l'equipaggio della Moto Guzzi.
1: Esatto.
0: Ecco, chi c'era con lei?
1: Come componenti. A capovoga c'era Giuseppe Moioli, io ero alla seconda voga, Invernizzi alla terza e Fazi alla quarta voga.
0: Ecco, voi oltre a essere dei grandi atleti eravate anche dei grandi amici, no?
1: Ma noi vivevamo in un piccolo paese che può essere Mandello, specie negli anni dopoguerra, e si era costretti a vivere insieme, però evidentemente il fatto di essere stati per tanti anni insieme ha creato una solidale amicizia, una notevole amicizia fra di noi.
0: Quali sono i vostri rapporti ora fra voi tre che siete rimasti in vita, perché Giovanni Invernizzi è mancato 2 anni fa?
1: E non vorrei apparire patetico, ma ci consideriamo dei fratelli, perché insieme abbiamo faticato. Ci è andata bene, abbiamo avuto delle soddisfazioni, per questo rimaniamo legati, diciamo, per le lunghe ore e i diversi anni che abbiamo trascorso sempre insieme.
0: Ecco, ma lei vive a Roma,
1: sì.
0: Faggi e Moioli dove sono?
1: Vivono ancora a Mandello, loro sono rimasti lassù perché la loro attività si è fermata là. Io ho dovuto seguire l'organizzazione di vendita della casa per la quale lavoro adesso, la quale prevedeva un ufficio a Roma, staccato a Roma.
0: Senta, e Invernizzi dove è vissuto?
1: Anche lui è sempre vissuto a Mandello. Sono stato solo io il transfugo, forse per il fatto che non sono nato lassù.
0: Difatti lei è alessandrino.
1: Sì, sono nato nella provincia di Alessandria.
0: Vi incontrate ancora con Faggi e Moioli?
1: Ogni volta che sia possibile.
0: Ecco, magari, l'ultima volta che vi siete visti quando
1: Io ho visto Moioli non più di 2 mesi fa e Faggi 15 giorni fa.
0: Ecco, per cui questa amicizia è veramente rimasta nel tempo.
1: Sì, dottore, io ho mamma che vive ancora a Mandello, oltre alla sorella, e naturalmente ogni volta che sono a Milano in ditta approfitto per andare a Mandello e lì gioco forza, telefonare o cercare di incontrare uno degli amici.
0: Ed eccoci a parlare di questa splendida gara che ha avuto come cornice un posto forse ideale per la bellezza, anche se forse non era l'ideale per la voga, no? Henley.
1: Sì, indubbiamente. Henley non è un campo di regata classico. Oggi la federazione internazionale della quale faccio parte, come membro della commissione giudici e arbitri, non acconsiderebbe mai più a una finale, a una gara olimpica sul campo di Henley.
0: Henley, diciamolo, è Tamigi, eh?
1: Sì, Henley è un tratto, il campo di gara si svolge per quello un tratto del Tamigi. Però Henley ha un fascino perché Henley è la sede del canottaggio mondiale, dove è nato il canottaggio in pratica e dove permane un certo stile, una certa tradizione che loro in Inghilterra rispettano fortemente. Noi abbiamo gareggiato con finali a 3 su un campo ridotto perché non era possibile avere un campo lungo 2000 metri per tutte e 3 equipaggi. Infatti il campo crediamo fosse stato 1870 metri.

0: Henley si trova sul Tamigi, 60 km ad est di Londra. Sulla lunghezza del percorso di gara le cifre sono discordanti. Alla vigilia le misurazioni danno risultati compresi tra i 1850 e i 1930 metri. In seguito si parlerà di 1911 metri. I pronostici delle prove di canottaggio sono favorevoli a inglesi e statunitensi. Sono quotati anche i sudafricani e i canadesi. Gli armi italiani più forti sono considerati l'8 e il 4 senza. Ed eccoci a queste gare. Cominciamo con il 5 agosto di quel 1948 alle batterie del 4 senza.
1: Sì.
0: Ecco, voi avevate di fronte Danimarca e Sudafrica.
1: Sì.
0: Come andò quella gara?
1: Ma diciamo che non subimmo particolari fatiche, perché l'allenatore ci aveva preparato a partire sempre molto forti, ad andare in testa ad ogni costo, e questo ci era anche consentito, diciamo, ci riusciva facile per il fatto che noi non eravamo un equipaggio molto pesante. Il peso medio dell'equipaggio era 78-80 kg, mentre in queste barche si possono trovare elementi anche di 90 kg, per cui ci permetteva di essere più scattanti e prendere testa. Presa la testa, evidentemente, poi prima di mollarla bisogna che gli altri facciano i conti con noi.
0: Difatti le cronache dicono che fu una vittoria facile, finiste con 6 secondi di vantaggio
1: sì,
0: sulla Danimarca.
1: Sì, sì, in effetti, e forse il campionato d'Europa vinto l'anno precedente a Lucerna ci diede enorme fiducia. Conducevamo un allenamento molto serio e andammo a Londra molto ben preparati.
0: Nelle altre tre batterie si impongono Stati Uniti, Inghilterra e Olanda. Il tempo degli azzurri è migliore in assoluto. Gli armi di Danimarca e Sudafrica vincono i recuperi e partecipano alle semifinali. L'Italia affronta l'Olanda.

0: questa fu una gara abbastanza equilibrata, dicono le cronache, fino ai 200 metri.
1: In effetti, in quegli anni là, negli anni 40-50, l'Olanda era la nazione europea che esprimeva il miglior canottaggio. E per vincere contro l'Olanda abbiamo dovuto impegnarsi più a fondo che neanche con gli altri avversari.
0: Senta Morille, che cosa vi dicevate prima della gara e prima di questa, soprattutto prima di questa finale?
1: Noi non ci dicevamo niente, non ci tagliavamo la barba. Era una condizione di estrema tensione che però ci caricava. Non si trasformava in adrenalina con paura eccetera, si caricava e lì bisogna solo pensare a dare il più possibile in barca.
0: Il fatto di non tagliarvi la barba era un fatto scaramantico?
1: Ma sì, è perché quando ci si sveglia il giorno della finale ci si sveglia già tesi, forse si è dormito anche così durante la notte, e quello di farsi la barba che diventa un fatto così un po' non entra nella voglia di quella giornata, si pensa ad altre cose e questo diventa
0: un fatto secondario.
1: Fastidioso.
0: Senta, dove vivevate in quel periodo? Vicino a Henley?
1: Noi vivevamo proprio in Henley, sì, in alberghi, in piccoli alberghi che fra l'altro ho rivisto un anno fa sul posto, perché il campo invece degli atleti, che era a Londra, era molto lontano. Henley dista circa 40 km da Londra, e con l'Inghilterra che allora aveva ancora problemi di organizzazione, perché
0: certo,
1: era dopo la guerra diventava difficile il trasferimento ogni giorno, certo, avanti e indietro. Siamo andati al campo invece dopo le finali, quando in attesa del treno del ritorno rimanemmo una settimana a vedere gli altri faticare, noi no.
0: Morille, lei con chi dormiva?
1: Moioli. Perché eravamo quelli che parlavano meno,
0: i silenziosi,
1: sì.
0: Invece Invernizzi
1: e Faggi, e loro due, il buon Faggi lo chiamano ancora adesso l'avvocato, perché era quello che voleva prendere parti su tutto, e quindi era un ragazzo molto di temperamento molto vivace.
0: Invece Moioli
1: Moioli bisognava pizzicarlo per farlo parlare,
0: e lei non lo pizzicava?
1: No, perché stavo bene in silenzio anch'io.
0: Senta, che facevate prima delle gare e prima, non so, durante la giornata che precedeva la gara?
1: Beh, ci sono delle cose che sono un rituale: l'allenamento mattutino, la prima colazione e la relativamente lunga passeggiata a piedi, e il pranzo, se c'era la regata, leggero, la regata, e alla sera un po' di recupero con un po' di spaghetti che si portavamo dall'Italia.
2: Nelle semifinali il miglior tempo è quello della Danimarca, 7, 13 e 8 decimi. L'Inghilterra è staccata di 2,5 secondi. Gli Stati Uniti vincono senza eccessivo impegno. Il vantaggio sull'imbarcazione del Sudafrica è di 15 secondi. È il 9 agosto. Il cielo è luminoso, la temperatura fresca, c'è un leggero vento che spira trasversalmente la direzione di regata. Il pubblico è foltissimo. Prima finale. I canottieri del 4 con dell'Università di Washington hanno la meglio sull'Arno svizzero. Subito dopo sono alla partenza le imbarcazioni del 2 senza di Svizzera, Inghilterra ed Italia. L'Arno inglese scatta i 1000 metri e vince tra l'entusiasmo dei tifosi. La Svizzera è seconda. L'Italia conquista la medaglia di bronzo. Nella finale del singolo l'azzurro Catasta è terzo. L'australiano Hood batte l'ungherese Risso e vince la medaglia d'oro. Ancora un armo italiano nella gara successiva. Il 2 con della Danimarca supera gli azzurri e l'Ungheria.

0: Sono alla partenza i quattro senza di Stati Uniti, Danimarca e Italia. Siamo arrivati alla finale, dunque, no? Dobbiamo raccontare questa finale con questi Stati Uniti sconosciuti praticamente e con questi danesi già superati.
1: Sì, che però poi si rivelarono molto goriti anche loro. Naturalmente noi andammo in finale con una certa fiducia, perché il nostro allenatore, che aveva osservato le gare disputate negli Stati Uniti, ci diede fiducia dicendo che probabilmente non erano un equipaggio eccezionale. E i danesi avevamo battuti due giorni prima, per cui disputavamo una regata relativamente tranquilla. Evidentemente però era una finale olimpica, certo. Quindi...
0: Ecco, oltretutto voi siete scesi in acqua, sì, dopo che alcuni equipaggi azzurri avevano disputato le finali, sì, e nessuno era riuscito a vincere la medaglia d'oro,
1: sì, sì.
0: Vale a dire, nel due senza gli azzurri erano arrivati terzi,
1: sì,
0: nel singolo
1: Catasta
0: era arrivato terzo,
1: sì, sì,
0: e invece nel due con l'equipaggio italiano era arrivato secondo. Poi ci fu questa finale del quattro senza,
1: sì.
0: Allora, partenza come al solito, all'attacco.
1: Ah, alla morte.
0: E poi?
1: E poi abbiamo subito un attacco, penso attorno ai 1000 metri, prima degli Stati Uniti, che poi pagarono questo loro sforzo fatto nel tentativo di andare in testa, e dopo loro la Danimarca. Ma diciamo che l'intuizione dei due attacchi lì non c'è stata più storia, noi siamo arrivati
0: tranquilli, diciamo.
1: Relativamente tranquilli, insomma.
0: Ecco, difatti all'arrivo gli azzurri ebbero un vantaggio di circa 5 secondi,
1: sì,
0: sulla,
1: sì,
0: Danimarca, e di 8-9 secondi
1: che nel nostro sport sono molti.
0: Sono molti. Senti, ecco, che cosa successe una volta tagliato il traguardo?
1: Se devo essere sincero, dovrei dire che non ricordo più niente. Se vado a ricostruire sulla scorta delle fotografie viste, eccetera, devo dire che ci fu molta festa. Noi eravamo italiani e correvamo in casa degli inglesi. Non lo so, io amo l'Inghilterra e riconosco il popolo inglese meraviglioso, ma c'era qualche strascico, evidentemente. C'era qualche strascico, e mentre per un settore, diciamo, di tribuna ci fu una certa indifferenza, da un'altra parte, dove noi supponiamo ci fossero stati gli stranieri, anche molti italiani, penso che sia successo il finimondo.
0: Senta, lei ha detto, non ricordo, se devo essere sincero, non ricordo quello che è successo, per l'emozione.
1: Sì.
0: Ecco, perché? Che siete finiti in acqua, no?
1: No.
0: Perché di solito...
1: No, non si finisce in acqua, però, dottore, il nostro è uno sport che chiede un enorme impegno. E anche se ci avevamo in testa, e anche se avremmo potuto vincere con 3 secondi invece di 6, c'era paura fino alla fine. Succedesse qualcosa. Si può rompere un remo, si può incastrare un carrello. Sì. E poi c'era la tensione. Quindi si dà talmente tanto che poi per... diversi minuti, diciamo, può arrivare anche alla mezz'ora, sei in uno stato di confusione.
0: E nel momento della premiazione, la medaglia d'oro, il pennone, non si ricorda?
1: Le do la parola d'onore, non ricordo niente. Lo vedo adesso, perché ancora giorni fa una figlia mia guardava le fotografie e l'ho rivista anch'io.
0: Senta, ma con i suoi vecchi compagni di regata ricorda anche questi momenti?
1: No, non ne parliamo mai.
0: Non ne parlate mai?
1: No, noi casomai parliamo di scherzi fatti, di cose, di cene, cosa che può succedere stando tanti giorni in allenamento insieme, ma di cosa abbiamo provato, ognuno sa, è inutile che ce lo diciamo.
0: Certo, poi ve lo tenete dentro, no?
1: Sì, ma ci capiamo, no? È un fatto vissuto...
0: Ecco il commento di Emilio De Martino.
2: L'alloro olimpionico è toccato ai quattro senza timoniere della Guzzi di Mondello Lario. Quattro ragazzi di 20 anni o poco più, quattro operai della celebre fabbrica di motociclette che ha sede in quel ramo del lago di Como che i Promessi Sposi resero celebre. Proprio di fronte all'albergo che ospita i nostri atleti, una bandiera tricolore sventolava come fosse impazzita. Forse era la nostra fantasia che la vedeva turbinare così. Forse erano i nostri occhi che vedevano azzurro dappertutto. Si sperava di più nel canottaggio italiano, ma si è ottenuto molto. Tutto quello che si poteva pensare prima di partire dall'Italia.
0: Sullo stesso giornale, a 4 giorni dalla vittoria olimpica, Fermo Reggiani traccia un consuntivo delle giornate di Henley. C'è molto rammarico per i risultati non esaltanti ottenuti dagli altri armi. Si sperava evidentemente di più. La prestazione del 4 senza però ha confermato la vitalità dello sport remiero italiano.
2: Sui ragazzi di Mondello, gli olimpionici del 4 senza timoniere che assicurano all'Italia per la prima volta il titolo della specialità, bisognerebbe fare un poema. Di poche parole ma di molti fatti, questi ragazzi hanno dato la conferma più chiara del loro stato di grazia. Erano decisi a tutto e dicono di essere partiti come razzi. Del resto furono subito in testa e benché la gara risultasse poi molto dura, pure non si lasciarono mai minacciare dai reiterati attacchi degli avversari. Hanno dimostrato, questi nostri bravi rappresentanti, una maturità anche nei loro piani tattici, che farebbe invidia ai più consumati esperti. E hanno ancora innanzi a sé tanti anni e infinite possibilità. Bravi, bravi di cuore e auguri di continuo proficuo lavoro.
0: Lo stesso giorno l'Italia si aggiudica altre due medaglie d'oro. Luigi Cantone vince il torneo di spada individuale. Edoardo Mangiarotti perde lo spareggio con Oswald Zoppelli e deve accontentarsi della medaglia di bronzo. Nel ciclismo, Mario Ghella batte l'inglese Reginald Harris e conquista il titolo di campione olimpionico della velocità. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: La sconfitta di Harris, letteralmente fulminato da Ghella, ha provocato una profonda delusione tra il pubblico che aveva fatto del proprio beniamino il grande favorito. Harris non si aspettava una così mortificante batosta. Comunque, egli ha fatto buon gioco a cattiva sorte. Ai giornalisti ha dichiarato: «Sono stato battuto da un uomo migliore di me». Anche Ghella è stato sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Ha così commentato il risultato ottenuto: «Ho realizzato la mia più grande ambizione, il titolo olimpionico. Ora farò ogni sforzo per fare il doppietto con il campionato del mondo. Ad Amsterdam ritroverò Harris sul mio cammino e spero di vincere ancora».
0: La speranza di Ghella diverrà realtà. Ad Amsterdam, il 27 agosto, vincerà il titolo mondiale. Harris si piazzerà al terzo posto. Torniamo al canottaggio e ad Elio Morille.
3: Quando siete rientrati in Italia, che cosa è successo?
1: Ah, la banda.
3: Dove?
1: A Mondello. La banda che si aspettava. Il paese in festa.
3: Lei si sta commuovendo?
1: Un po'.
3: Come mai?
1: Non lo so, forse
3: sono
1: la
3: passati
1: prima
3: 40
1: volta...
3: anni, eh?
1: Sì, è la prima volta che mi capita di rivivere questo fatto. Non capita, io poi vivo in ambiente industriale dove dello sport e del canottaggio non ne sa niente nessuno. In famiglia loro, sì, non so, vedono fotografie, eccetera, ma non ne parlo mai. Penso di poter dire che è la prima volta che mi capita di dover far mente locale.
3: E commuoversi, eh?
1: Boh,
3: insomma, un po' gli occhi lucidi.
1: Non so cosa dire. Le chiedo scusa.
3: No, ma il bello di questa trasmissione è proprio questa. Senta, Morille, dov'è finita la medaglia d'oro?
1: Ah, c'è la mia moglie.
3: La custodisce?
1: Sì, nel cassetto.
3: Lei ha vinto molte medaglie, no?
1: Sì, vede, noi abbiamo iniziato nel 46 insieme, vincendo la prima regata internazionale a invito, diciamo, il primo tentativo che aveva d'Europa. E poi abbiamo vinto sempre fino al 50, l'ultimo che aveva d'Europa. Poi ci andò male a Macon per malattia e servizi militari di due del nostro equipaggio. A Helsinki riprovammo alle Olimpiadi di Helsinki nel 52 e là addirittura affondammo perché le regate si svolsero sul mare e noi eravamo preparati su laghi e quindi fu una tragedia. L'equipaggio 400 smise, si sciolse e con Moioli formammo il primo otto della Moto Guzzi che poi andò a vincere diverse gare d'Europa successivamente.
3: Se dovesse definire i suoi compagni di barca, sì, con due parole, io glieli nomino e lei, sì, mi dice le loro caratteristiche in due parole.
1: Sì.
3: Franco Faggi.
1: Temperamento vivacissimo, estremamente generoso.
3: Giuseppe Moioli.
1: Taciturno, però molto attento alla conduzione della regata.
3: E Giovanni Invernizzi?
1: Estroverso. Una cosa incredibile, era forse il migliore di noi.
3: E Elio Morille?
1: Io seguivo, ero il numero due. Il due nasce per seguire il capovoga in ogni occasione. E io ci ho provato, forse mi è andata bene.
3: Seguo ancora il canottaggio?
1: Dice poco fa, sono membro della Federazione Internazionale, della FISA, che sì, è la Federazione Internazionale. E questo mi impegna ad ogni mondiale, mi impegna di per qualche riunione di consiglio e qualche regata internazionale. Non è molto l'impegno.
3: Di Londra, oltre a questo ricordo, che ricordo è?
1: Di Londra ricordo, come ricordo penso tutti coloro che partecipavano a questo Olimpiadi, ricordo la voglia di mangiare. Londra aveva, a Londra esisteva ancora la tessera sugli alimenti ed era molto difficile trovare gli alimenti, insomma, per cui mentre prima della regata non mangiavamo mai molto, non accusavo niente. Dopo, in quella settimana d'attesa del treno di rientro, fu un po' triste. È una città molto
3: con i segni della guerra,
1: con i grandi segni della guerra, sì.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Qui si parla di night, di nightclub.
4: Qui si suona davvero.
3: Non abbiamo ancora scoperto se c'è ancora il night, però sappiamo che c'è stato e c'è stata un'epoca d'oro.
4: Quanti anni sei suonato tu, capo?
5: Endrigo? Dal 52 al 59.
4: 7 anni, tutte le sere.
5: Tutte le sere.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Molti musicisti si sono formati nel night club. Molti sono diventati famosi, altri un po' rimasti nell'ombra.
4: Certamente.
5: Come in tutte le attività.
3: Come si veniva scritturati dal padrone del night, l'abbiamo detto.
5: C'è il caporchestra, c'è il cavaliere menti, perché c'erano dei ritrovi particolari nelle grandi città dove i musicisti, gli orchestrali cosiddetti, si ritrovavano all'ora dell'aperitivo, per esempio la sera, per cercare ingaggi. Io per esempio nel 59, quando ho smesso di cantare nel night, e in attesa di aver successo quei dischi, ho cantato con Iannacci in feste private, per esempio a Milano, in casa della contessa veneziana, non so, per il compleanno della figlia, cioè, e sempre trovate questi ingaggi lì in questi posti particolari, cioè a Milano la Galleria del Corso, a Napoli
4: Galleria Umberto.
5: Umberto, a Venezia il caffè del bar dello sport in Campo Manin, se non sbaglio. C'erano, in ogni città c'erano questi ritrovi degli orchestrali.
4: Li racconta molto bene queste cose Dino Sarti nel libro bellissimo che ha scritto Vengo dal Night.
5: Sì, io lo citerò parecchie volte perché...
3: E senti, per quanto riguarda il repertorio, voi come sceglievate le canzoni? Cioè, come per esempio conoscevate le canzoni che venivano dagli Stati Uniti? Qual era?
5: Sai che non ricordo bene, so che c'erano dei dischi a 78 giri, qualche amico li aveva in casa. Io mi ricordo i primi dischi che ho sentito, Bing Crosby, i Mills Brothers che cantavano Gloria in casa di un amico a Venezia, però gli altri non lo so, forse i capi orchestra si informavano un po' di più, avevano delle cose comperate per tirare giù i pezzi.
4: Mi raccontava Pippo Caruso, che è arrivato al night un pochino più tardi, l'ha fatto più a lungo degli altri, che un amico dagli Stati Uniti gli mandava i dischi. Quindi siccome era un'epoca molto fertile negli Stati Uniti, in cui c'è stata una rivoluzione musicale grossa intorno al 53-54, sono cominciati gli urlatori, sono cominciati i cantanti per i giovani, e allora c'era un grande commercio di dischi.
3: Quanti anni bisognava avere per essere giovane?
5: Io ho cominciato a 19 anni.
3: Beh, eri giovane.
5: Decisamente sì.
3: No, perché quando è arrivato il rock and roll, no, e a 23 anni, 24, si era un po' considerati vecchi.
4: Sì, no, questo negli anni seguenti, quando cominciarono i dischi per i giovani, cioè nel 62 in poi, se avevi 23 anni eri già un Matusa, come si diceva.
5: Sì, io il rock non ho mai capito, questa è una lacuna che non riuscirò mai a colmare.
3: Come facevi a scegliere le canzoni che sentivi? Pensavi, questa è una canzone da fare al night?
5: Beh, c'erano già dei successi praticamente, no? Come quello che sentiremo dopo, che erano dei successi che sentivano in giro, ma soprattutto nel night, perché ripeto, il repertorio del night era molto diverso da quello della Rai. Poi la Rai ha semmai sfruttato questi successi del night.
3: Tu quando parli della Rai parli della radio, cioè di questa radio qua.
5: Certo, allora non c'era la Fininvest.

0: Beh, questo è Johnny Ray, un disco 53-54, Cry.
1: No, più tardi. Perché io nel 59 lo cantavo con Riccardo Rauchi, questo pezzo al Morocco di Milano. E Johnny Ray era un cantante che cantava con l'apparecchio acustico all'orecchio, io senza allora. E quando cantavo il finale di questo pezzo, quando io va su in alto, salivo su una sedia e mi scioglievo la cravatta, perché lui si strappava la camicia in pubblico, ma io di camicia ne avevo 3 o 4 in tutto, non potevo permettermi questo lusso.
0: Questo era considerato un urlatore, un pazzo, uno scatenato per l'epoca. Pensa tu, con quello che è successo dopo, questo canta come Placido Domingo.
2: Era conosciuto come il cantante che piangeva.
0: Sì.
2: Senti, prima parlavi della radio, no? Cioè di sì, questa radio dalla quale trasmettiamo. La radio trasmetteva le canzoni che voi cantavate al night?
1: No, generalmente assolutamente no. Poi qualcuna in qualche programma particolare, come per esempio Ballate con noi, che era un programma pomeridiano, potevano sentire dei cantanti come io ho sentito Marino Barreto e molti ritmi stranieri, cia cia cia, i mambi eccetera, però generalmente la radio, i programmi più ascoltati erano quelli delle varie orchestre formate con i soliti cantanti che cantavano tutto meno che le canzoni che noi cantavamo e suonavamo nel night.
2: Senti, questa è una domanda un po' difficile forse, Bardotti e Endrigo, come si arrivava a incidere una canzone che veniva da voi suonata al night? Cioè come si decideva di incidere un disco?
0: Una canzone diventava successo come per miracolo. I clienti arrivavano e venivano magari da te al night per sentire quella canzone lì, che suonavi solo tu. Era molto importante avere un repertorio esclusivo. C'era un repertorio generale che tutti facevano più o meno bene e con grande rivalità tra uno e l'altro, ma c'erano i pezzi che solo un complesso faceva, quelli si incidevano.
1: Beh, soprattutto per Bruno Martino, Carosone, Van Wood, suonavano delle cose particolari, e anche Peppino Di Capri e Fred Buongusto. L'orchestra di Rauchi era un pochino più sul generico, comunque aveva un repertorio italiano che sceglieva personalmente Rauchi, e delle canzoni che ci dovevamo ce le imponeva praticamente un certo Mr. Lee, della voce del padrone, che lasciava sulla scrivania delle musiche degli spartiti per farle incidere a Riccardo Rao, che Riccardo ubbidiva. E così sono stato costretto a cantare delle canzoni come quelle che abbiamo sentito prima. Non ho occupato il telefono, però avremo modo di sentirne ancora qualcuna anche più tremenda.
0: Ma c'erano i complessi fortemente specializzati, oltretutto, non so, mi ricordo un complesso un po' minore se vogliamo, ma comunque al momento di grande successo, soprattutto per i ritmi sudamericani, era specializzato in ritmi sudamericani, era compreso di Michelino, che fece dei grandissimi successi, era un foggiano come Arbore, e era diventato praticamente il trademark fondamentale. Il cia cia cia della segretaria fu epocale.

0: questo è un personaggio rimasto sconosciuto, diciamo, come al grande pubblico?
1: Sì, perché aveva forse il limite di essere proprio un musicista di night, e nel night, per esempio, una delle cose fondamentali era inventare sempre balli nuovi, e Michelino proprio uno che si è illuso di continuare, di proseguire molto successo inventandone, per esempio, oltre che lanciare, oltre che il cha cha cha, il merengue, la pachanga, si inventò per esempio la chaconga.
2: Mai sentito nominare
0: la chaconga? Guarda che Intrigo non ha mai sentito nominare la chaconga.
1: Ma poi tentò altre cose, cioè si lanciavano i balli durante l'estate nella speranza che diventassero balli di moda. Nel 66, verso la fine dell'apice della carriera, lanciò un ballo che si chiamava Quattro Ruote, dove mescolava swing, rock and roll, twist e cha cha cha. Era una illusione, molto spesso andavano bene, ma molto spesso andavano male queste cose.
0: Senti Enrico, voglio tornare sull'argomento degli ingaggi. Quando si trattava l'ingaggio, dipendeva anche da quanto eri importante, da quanto eri personaggio?
2: Ma io non ero un personaggio, non sono stato un personaggio neanche quando ho venduto i dischi, per no. Cui figurati negli anni 50. No, sapevo fare molto bene il mio mestiere, perché cantavo Benino, imitando i dischi naturalmente, in inglese, in francese, le canzoni di Mulugì, di Salvadori, il primo Beco, il primo Aznavour, cantavo in spagnolo, quindi cia cia cia, perché quelli li cantavo anch'io naturalmente, e cantavo anche in napoletano.
0: E come ti mettevi con la lingua? Tu sei di Pola, no?
2: Sì, di Pola, ma imitation.
0: Tipo, fammi sentire una frase.
1: Il napoletano era una lingua per il night. Beh, certo. Ci sono un sacco di musicisti napoletani che hanno imposto anche nel nightclub il napoletano come lingua. C'era ovviamente Peppino Di Capri, l'abbiamo detto, ma Buongusto, perché passò per lungo tempo come un cantante napoletano, perché si presentò al Festival di Napoli e lui ci mise del tempo per levarsi la cosa. Poi persino Carosone, naturalmente, e persino un olandese, un fenomeno della chitarra, era anche chitarrista classico, uno specializzato della chitarra che fu uno fra i primi ad adoperare alla fine degli anni 40 e a sperimentare la chitarra elettrica, che era uno strumento nuovo che fu inventato alla fine degli anni 40 da Fender, e lui fu uno dei primi, riusciva a far parlare la chitarra, uno dei primi ad operare gli eco, i distorsori, tutte le diavolerie. Era Peter Van Wood, certamente.
0: Nel nightclub.
1: Peter Van Wood, che era nato all'Aia, poi ha debuttato al Palladium di Londra, è stato al Carnegie Hall, poi per ragioni sue sbarcò a Napoli, mise su un complesso con Carosone e Gegé Di Giacomo e si fermò a Napoli, venne chiamato l'olandese napoletano, e un sacco di canzoni sue erano cantate in questa stranissima lingua che era... Van Wood lo conoscete tutti in quanto astrologo.
0: E quello, oggi.
1: Butta la chiave, uno dei suoi primi successi, cioè lui, ecco, fa parlare la chitarra, per l'epoca era...
3: Va bene, butta la chiave.
0: Nel night chitarra elettrica,
1: certo, la prima.
0: Non acustica mai, vero?

0: Era uno spettacolo a sé, Van Wood, anche all'interno del night. Cioè la gente che era lì si fermava a sentirlo, non
1: sì,
0: ballava in questo caso.
1: In questo caso sì, nel senso che c'erano dei pezzi da attrazione. Probabilmente lo stesso Sergio, quando diceva prima, quando si strappava la camicia la gente lo guardava, perché per aumentare un po' il prezzo, il valore del complesso, il capo orchestra poteva chiedere di fare dei numeri d'attrazione a quelli del suo complesso. Quindi per esempio io cantavo Sono stanco di Bruno Martino sdraiato sul pianoforte suonando al contrario o cose del genere, oppure si metteva la paglietta, si facevano dei numerini che erano resti di musical con la chitarra dietro la schiena, erano attrazioni, era un pezzo del varietà che poteva essere avulso dal corpo del varietà oppure poteva essere di seguito.
2: E poi c'era un altro
1: inserito
2: personaggio interessante che molte orchestre, io la prima orchestra seria che ho fatto, Ruggeroppi, sono andato a Cortina a Campione d'Italia con lui, c'è il batterista spiritoso. Il batterista che suonava, Gigi Di Giacomo è stato il massimo, no?
0: Era il batterista di Buscaglione, no, di Carosone,
1: sì, personaggio straordinario.
2: C'era Ruggeroppi, cantava ai romani, piaceva la biga, più dinamica della lettiga, oppure vado a Cuba per affare di famiglia, il coro venga anch'io, no, ci vado solo me. Erano le canzoni spiritose di batteristi.
1: Sì, certamente, sempre tieni presente che in Italia c'è una, soprattutto a Napoli, c'è una grande tradizione di canzoni a doppio senso. Pisano Cioffi, sono 350 canzoni a doppio senso che Arbore ha ripreso anche lui recentemente, e quindi questo si inseriva anche in quello, perché il night permetteva questa licenziosità che alla radio era proibita assolutamente.
0: E sentite, fra queste stelle del night, poi anche dietro le quinte c'era rivalità?
2: Beh, io penso di sì, le grosse, soprattutto i capi orchestra, perché noi elementi insomma contavamo pochissimo, ma capi orchestra come tutto il mondo, ecco, dello spettacolo, no? Baci, abbracci, poi dietro veleni.
1: Quelli suonano malissimo. Quello non sa suonare, questa è la tipica cosa.
0: No, continuate un attimo, scusate. Come, voi sapete delle storie riguardo queste situazioni?
1: Beh, erano storie di tutti i giorni. Un sassofonista diceva dell'altro che faceva pena, che non sapeva fare certi passaggi, che non sapeva suonare in certe tonalità e via. Ma insomma, questo è il pane di tutti i giorni, ancora adesso, insomma.
2: Una volta qui al Gigi Club c'era un balletto greco e c'era un'orchestra proprio specializzata per il varietà, non una compagnia di varietà con Raupi, c'era questo gruppo di 4-5 persone e c'era un sassofonista che aveva una voce di sassofono tremenda, sembrava, sai, la cartavelina sul pettine, no? Che si suonava una volta. E a un certo punto il balletto è uscito, questo ha suonato, eccetera, finito il balletto esce dalla porta e via via, una ballerina torna indietro e gli fa: sassofoneta, assassino.
0: Tra i personaggi che abbiamo citato in rapida carrellata e sui quali torneremo, non abbiamo parlato di Corrado Lo Iacono.
1: Grande personaggio, cantante, musicista, autore.
2: E grande simpatia.
1: Grandissima, era siciliano, però in pratica era un milanese, era nato nel 24, mi pare. E è passato alla storia, diciamo così, per alcuni pezzi molto, molto carini andati al night, ma soprattutto per i suoi scherzi. Lui era uno che ha fatto anche le radio private, sono pieni nei ristoranti milanesi, le feste organizzate finte. Se avete visto Amici miei, quando Tognazzi fa la supercazzola, questo è tutto il repertorio di Lo Iacono, se l'ha inventato lui. Era in grado di fare mezz'ora di discorso in cui l'interlocutore non capiva esattamente cosa voleva dire.
0: Un suo successo, e sicuramente tu non a caso hai detto carini quando parlavi dei suoi, delle sue performance.
1: Carina è un pezzo straordinario.
0: Ecco, noi lo prendiamo direttamente dal 45 giri originale, che era un extended play. Oh. Eccolo qua.
3: Carina! Carina!

0: questo è un altro dei tempi musicali più tipici del night, Sergio.
1: Lo shuffle,
0: punci punci punci punci punci, che viene ancora usato ma con strumentazione troppo violenta. Questo è lo shuffle originale.
1: Shuffle soft.

0: c'è una citazione finale qua di Diana.
1: Sì.
0: Di Polanca, queste canzoni che poi venivano fuori dai dischi anche della seconda metà degli anni 50, voi eravate molto attenti a questi successi.
2: Certo.
0: Ecco, come Diana,
2: Diana questi... My Destiny, Put Your Head on My Shoulder,
1: i Platters. I Platters fecero una grande rivoluzione perché inserirono le terzine. La musica dai Platters in poi anche nel Night fu diversa.
2: Only you.
1: Eccola.
0: Certo. Ma a proposito di armonizzazione, di caratteristica, diciamo, della composizione, qui in questa canzone si sente comunque che Corrado Lo Iacono aveva digerito molte...
1: Era un diplomato di conservatorio, che non pare mai, però... Il problema, cioè, come in molti di questi, scopri quando vai a vedere nelle biografie che avevano degli studi musicali molto seri, a differenza di quasi tutti quelli dell'era del disco, perché dovevi suonare davvero, cioè se poi incidevano carina, però dietro potevano suonare qualsiasi cosa, hai capito? Perché era fondamentale. E c'era ancora la qualifica professionale che in età discografica non è stata più necessaria, perché lì dovevi suonare e suonare per tutta la sera, spesso senza poter smettere, di tutto. Mentre quando facevi i dischi, in pratica con un nastro potevi tagliare il nastro quando volevi. Era un'altra tecnologia, un'altra musica, non sto mica dicendo male, però allora dovevi saper suonare.
2: Io volevo dire che c'erano i due generi principali dei gruppi. Uno era quello tipico, no? Metti le canzoni che cantava Wood, le canzoni che cantava Carosone oppure Culinetta, eccetera. E poi c'è il repertorio normale, che era soprattutto fatto di canzoni americane. Anche Carosone aveva un cantante, Piero Giorgetti, che cantava certe determinate canzoni, no? O Torero, o che ne so, Caravan Petrole, eccetera. Van Wood non lo so. Bruno Culinetta aveva un certo Vicini che cantava benissimo in inglese, eccetera, eccetera. Quindi c'erano questi due generi, diciamo, che si alternavano.
1: C'era lo standard, lo dovevi saper fare, lo dovevi fare, e poi facevi i tuoi pezzi, come si diceva nella puntata precedente.
0: Un personaggio, un altro personaggio del quale ancora non abbiamo sentito nulla, è Fred Buscaglione.
1: Il re. Ha fatto della musica da night, della musica dell'invenzione, del tipo di personaggio, perché era una specie di personaggio interprete, cioè
2: è uno showman,
1: un grandissimo showman, infatti ha sfondato anche in televisione, eccetera, è un mito assoluto. Siamo ancora si sentono decine di canzoni sue, perché inventava molto. Anche lui diplomato in conservatorio e
2: con i testi di Chiosso,
1: grandissimo paroliere, era dove il Night produceva personaggi d'attualità.
3: Non pensi all'avvenire, ma finché lo fa.
4: Ma non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.

0: Ma lui era davvero un personaggio che beveva o faceva il personaggio che beveva?
1: Beveva. Ah sì, beveva come bevono moltissimi, voglio dire.
0: Quindi l'immagine di Buscaglione al piano con il bicchiere di whisky
1: era la sua.
2: Sì, anche io bevevo parecchio la night. Era quasi inevitabile, anche per imitazione, che bevevano tutti.
0: Però mentre la donna che faceva bere il cliente doveva stare attenta a non esagerare, voi andavate a ruota libera?
2: Allora non si esagerava, perché veniva a suonare, non ricordo che si poteva moderatamente, cioè in modo da poter suonare, se no, ubriachi non si canta, non si suona.
1: Anch'io bevevo, anch'io cantavo rovate canzoni e bevevo, anch'io normalmente. Naturalmente, volevo farvi notare però una cosa, come questo tipo di canzone, ribelle a modo suo, molto personale, voglia anche dire l'inizio di una certa canzone di cabaret. Non ci fosse stato Buscaglione, forse certa canzone tipica del cabaret non ci sarebbe stata, perché è una canzone intelligente questa, molto di personaggio, molto, molto da night, perché lo stile è quello del complesso di Buscaglione, di Carosone, cioè, però molto personale e sempre con un gusto di cabaret.
3: Non sapete chi sono? Sono Freddy, dal whisky fascio.
4: Avete ascoltato? C'era una volta il Night. Un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: La fidanzata povera di Alexander Ostrowski. Con Valeria Moriconi, Massimo De Rossi, Marta Richeldi. Regia di Cesare Lievi.
1: Seconda parte.
2: Sono stanca.
3: Vi ringrazio di cuore. Suonate meravigliosamente e soprattutto non vi inceppate mai. Perché sapete, no? Di solito le signorine inceppano. Scusatemi, Anna Petrovna, ma devo andare. Ho molte cose da fare ancora. Permettetemi di bere un bicchiere e di congedarmi da voi. Vieni con me, Platon Markich.
4: Sì, vengo. Ma Sindaro Feitch.
3: Andiamo allora, ti accompagnerò con la vettura.
2: Oh, mangiate qualche cosa, Maxindaro Feitch.
3: Vi ringrazio umilmente. Bevo ancora un bicchiere e vi porgo i miei omaggi. A ben rivederci. Spero vorrete concedermi di venirvi a trovare ancora una volta.
2: Ve ne prego, saremo felicissime di vedervi.
3: E vi porterò i confetti.
5: Che persona, Mashing. Che uomo straordinario.
2: Signore, che supplizio. Mashing! Mashing! Ma dove corri?
5: Aspetta. E adesso provati un po' a parlare con lei. È un vero castigo.

0: purché non dimentichi nulla. Prima di tutto devo andare in città. Hai scritto quello che c'è da comprare?
1: Sì, mammina.
0: Dove sarà mai la lista? Aspetta, deve essere qui nella borsa. Dunque, ecco. Dunque, prima di tutto andrò in città. Poi al tribunale per vedere come va la nostra causa. E poi?
1: Null'altro, mammina. Andate presto, se no farete tardi.
0: Arrivederci. Che Dio sia con te. Di a Daria di non ricevere nessuno finché non tornerò, soprattutto giovani. Adesso sei fidanzata. Sarebbe sgradevole se si facessero pettegolezzi sul tuo conto.
1: Va bene, mammina, va bene. Andate, presto.
0: Addio. Tornerò fra poco.
1: Che fatica per farla uscire. Avevo paura che arrivasse Vladimir mentre era ancora qui. Ma perché non viene? Muoio d'impazienza. Se fosse possibile conoscere l'avvenire, come vorrei sapere qual sorte toccherà il nostro amore. Arriva qualcuno. Sarà lui. Perché siete venuto da noi?
2: Perché sono venuto da voi?
1: Mammina non è in casa e ha detto di non ricevere nessuno durante la sua assenza.
2: Ero venuto per una faccenda. Volevo aprirvi gli occhi sul conto di una certa persona.
1: Ah! Siete venuto qui per far della maldicenza.
2: Ma devo dirvi solo 10 parole, Maria Andreevna. Ho saputo cose molto spiacevoli su di una certa persona.
1: Sul conto di chi?
2: Di Merich.
1: Non ditemi nulla, so già tutto.
2: Oh, vabbè, tanto meglio. Volevo soltanto esserne sicuro che ti faccio, eh?
1: Sì, sì, proprio una persona spregevole.
2: No, non è spregevole, è ridicolo. Si comporta come un ragazzino.
1: È vero, sì, è ridicolo. E voi, Ivan Ivanich, mi volete bene?
2: Vi amo, Maria Andreevna.
1: Allora, fatemi un favore.
2: Sono pronto a dare la vita per voi.
1: A parole, mi pare. È un'ora che vi prego di andarvene e non ci pensate neppure.
2: Subito, subito. Addio.
1: Finalmente se n'è andato. Povero Vladimir. Un qualsiasi Milashin si permette di parlare male di lui e giudicare le sue azioni. Quanto a me, sento di amarlo talmente in questo momento che sarei pronta a qualsiasi sacrificio per lui. Come sono felice. Ti ho atteso con tanta impazienza, Vladimir.
3: Siamo soli?
1: Sì, soli. Non ho fatto altro che pensare a te. Quante volte ho mutato idea e quanti sentimenti si sono susseguiti nella mia anima. Vieni, sediamoci vicino alla finestra, così potremo vedere quando mammina arriva.
3: Mi bacerai ancora una volta, cara?
1: Anche 100. Ma vorrei parlare con te della mia situazione.
3: Che hai da dirmi?
1: Molte cose, molte. Ieri venne qui inaspettato un tipo impossibile. Mi parlò di musica, di letteratura. Voleva portarmi dei confetti. Mammina lo trattava con tutti i riguardi. Ma tu non mi ascolti.
3: Ah, guarda i tuoi begli occhi. Quanto mi piacciono.
1: Ma ascoltami, per amor di Dio.
3: Ti ascolto.
1: Dunque, è venuto qui quel certo Benevoleschi. Un uomo grossolano, poco istruito. Un orrore.
3: Mary, ma non ti pare un discorso noioso? Perché dobbiamo perdere momenti preziosi in discorsi così vuoti?
1: Ma dimmi, come devo comportarmi con questo Benevoleschi? E mammina? Come fare con mammina? Se tu sapessi che peso ho sul cuore.
3: Dio mio, Mary, io ti amo. Sono così felice di averti trovata sola e tu non fai che parlarmi della mamma e dei tuoi pretendenti. Che c'entro io con loro?
1: Mi pare che io non ti interessi affatto. Ma va al diavolo!
3: Ecco, vai in collera. E dici d'amarmi.
1: Che amore il tuo. Non vuoi neppure ascoltarmi.
3: Ed ora piangi? Cominci un po' troppo presto a farlo.
1: Vladimir, sei in collera?
3: No.
1: Su, facciamo la pace. Ti basta questo bacio?
3: Non mi basta, non mi basta.
1: Allora prendine un altro. E poi un altro ancora.
3: Coraggio, Mary, coraggio. Ora comincio a vedere che sei una ragazza intelligente. Mia cara Mary, verrà tempo in cui potrò dirti mia, solennemente, di fronte al mondo. Mi sposerai?
1: Perché me lo chiedi?
3: E potrebbe darsi che non volessero che ti sposassi.
1: Arriva mammina!
3: Dove nascondermi ora? Se esco mi imbatto proprio in lei e non ne ho nessunissima voglia.
1: Passa dal giardino.
3: Addio.
1: Addio. A quando?
3: A presto.
1: A presto.
0: Che fare ora, Platon Markic?
4: Che altro si può fare, signora? La volontà di Dio.
0: Dove andrò ora con mia figlia? Ditelo voi, Platon Markic. Datemi un consiglio.
4: Ma che mai consigliarvi, signora? Non posso farci nulla. Se deste anche l'ordine di tagliarmi la testa, ciò non basterebbe per farne venir fuori una buona idea. Sono invecchiato. Sono rimbambito.
0: Sì, ma siete pur sempre un uomo. Mentre io non capisco nulla. Sono una donna debole e completamente smemorata. Bisognerà darsi d'attorno. Dicono che sia il caso di fare un ricorso in appello.
4: Non ci rimane che pregare Massin Dorofeich.
0: Sì, sì, benissimo. Vi disse qualcosa ieri sera uscendo di qui?
4: Sì, disse, se mi daranno Maria Andreevna, disse, pregherò per il loro affare. È una faccenda che si può ancora drizzare. Mi piace molto Maria Andreevna. Informati sui suoi sentimenti. Sarei pronto a sposarla anche ora, subito.
0: Oh, perché non me lo avete detto prima?
4: Scusatemi, signora. M'era uscito di mente.
0: Oh, Mashenka!
1: Dite, mammina.
0: Sei immensamente piaciuta a Maxim Dorofeich.
1: Ne sono felice.
0: Sia lodato Dio se ne sei felice. Ti chiede in moglie.
1: Per nulla al mondo lo accetterei.
0: Non sei mica impazzita? Ma non vedi che non abbiamo altra via d'uscita? Non vorrei mica che ci mettiamo a mendicare in giro per il mondo.
1: Fate quel che volete, ma Benevolensky non lo sposerò.
0: Non lo sposerai.
1: Non lo sposerò.
0: Ma senti, è proprio solamente un capriccio il tuo. Tanto per fare il contrario di quanto desidera tua madre.
1: Signore Dio, che fare?
0: Ubbidire a tua madre.
4: Bisogna ubbidire alla vostra mammina, signorina cara.
1: Fate ciò che volete di me, ma io non posso.
4: Ma cercate di vincervi.
1: Non posso, non posso, non posso.
0: Oh, lasciatela, Platon Markic. Lasciatela, che Dio sia con lei.
1: Oh, signore, dov'è il fazzoletto?
0: Dio mio, l'ho perso in città insieme ai denari. Quando va male sul serio. Ma perché parla di dispiaceri? Oh, non mi occorre più nulla, visto che mia figlia rimane indifferente al mio dolore. Vivi come puoi, Dio è con te. Ecco il conforto che mi sono preparato.
1: Mammina, ma che dite? Perché mi tormentate?
0: E credi che per me sia più piacevole parlarti di queste cose?
1: Sono pronta a fare qualsiasi cosa per voi. Soltanto non costringetemi a sposarlo. Non voglio sposarmi. Non voglio sposare nessuno.
0: Fantasie, capricci. Io poi dovrei andare all'ospizio di carità, non è vero? E tu sai cos'è una donna non maritata? Zero. È brutto essere vedova, ma rimanere zitella è orribile. Voi giovani dite tutti le stesse cose. voglio sposarmi per amore. Ma noi donne, Mashenka, ci innamoriamo sempre di quelli che non possiamo sposare, o perché sono troppo giovani, o perché non hanno i mezzi per mantenere una moglie. Una persona per bene non si mette a fare delle dichiarazioni d'amore a una giovane. Va semplicemente dalla madre e dice: vostra figlia mi piace. E poi: signorina, vostra madre acconsente, voi mi piacete, volete farmi felice? Così ha fatto Benevolensky. Ma tu non hai ancora scambiato 10 parole con lui e già dici che non vuoi più sentir parlarne. Verrà a trovarci, lo conoscerai meglio e vedrai che è una brava persona. Tutti i tuoi sdilinquiti damerini sono maestri a far parole. Ma che cosa si può ricavare da loro? Una cattiva reputazione, nient'altro. Oh, Mashenka, ascolta tua madre.
1: Mammina, non parlatemi di matrimonio. Aspettate un poco, per amor di Dio. Lasciatemi vivere libera ancora un po'. Fate pure venire Benevolensky da noi. Sarò amabile con lui, come vorrete. Solamente ditegli di aspettare. Un mese, solamente un mese. Lo studierò per bene. Cercherò di conoscerlo. Siete d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo. Platon Markic. Dite a Maxim Dorofeich che io sono felicissima, ma che vorrei che aspettasse un mese a fare la domanda ufficiale, e pregatelo di occuparsi di quell'affare.
4: Sì, sì, provvederò e riferirò fedelmente.
5: Vi ringrazio sentitamente, cara Anna Petrovna, vi ringrazio sentitamente. Mi avete fatto proprio un bel servizio, non c'è che dire.
1: Che c'è? Che v'ho fatto?
5: Benché io sia una donna ignorante, pure non permetto che ci si pigli gioco di me. L'altra volta che ero stata da voi, mi avete lasciato sperare. Naturalmente andai a casa e dissi: Miscia, amico mio, Anna Petrovna mi ha dato il suo consenso. Apri il tuo cuore a Maria Andreevna. E quella gli ha risposto con un rifiuto chiaro e tondo.
0: E che dovrei farci io? Non posso costringerla se non lo vuole.
5: Ora disprezzate tutti perché avete in vista un nuovo pretendente ricco. Ma vi consiglio di fare le cose in fretta, Anna Petrovna, prima che nasca qualche pettegolezzo.
0: Di che pettegolezzo state parlando?
5: Merich viene qui quando voi siete in casa e anche quando non ci siete.
0: Ecco che vuol dire vivere senza uomini. Ognuno inventa quel che gli pare sul conto.

0: Misha, non permetterei più di sposare Maria Andreevna, anche se voi lo desideraste. No, non glielo permetterei proprio.
1: Oh, non sappiamo che farcene di voi e del vostro Misha! A voi piace solamente fare della maldicenza.
0: Mia cara, io vi ho semplicemente riferito quello che gli altri mi hanno detto.
1: E quanto ne avete aggiunto di vostro? Da voi non ci si può aspettare niente di meglio.
0: E io che cosa ho ricevuto da voi se non offese e derisione? È stato solamente per parlarvi di Misha che sono venuta qui, se no non avrei mai messo piedi in casa vostra. Quanto a Misha, non gli permetterò neppure di pensare a vostra figlia. Col suo ingegno e l'istruzione troverà qualcosa di meglio.
1: Dio mio! Dio mio, che roba! Platon Markic,
2: sì.
1: Giudicate voi! Io non ho avuto tempo di riavermi dalla sorpresa. Altrimenti gliel'avrei detto io quel che le spettava. Che guaio! Adesso andrei in giro a raccontarlo ovunque. Mi rovinerà! Ecco che cosa vuol dire non avere un uomo, Platon Markic. Masha, Daria, Daria!
3: Mi avete chiamata, mammina?
1: Tu vuoi farmi morire prima del tempo? Dimmi, che malanno hai combinato?
3: Cosa?
1: È stato qui Merich durante la mia assenza?
3: Sì, è stato qui un momento. Gli ho detto che voi non eravate in casa e se n'è andato.
1: No, no, è inutile che cerchi di ingannarmi. Che cosa c'è fra voi? Parla!
3: Tra noi? Ma nulla, mammina. Ma chi vi ha detto che...
1: Chi me l'ha detto? Ma tutti ne parlano. È stata qui orora la Sorcova. Anche lei lo sapeva. Bada che Merich non mostri più qui la sua faccia. Capito, madamigella?
3: Ma ciò non si può fare, mammina.
1: Oh, e perché non si può? Ti devi sposare. E tali pettegolezzi non aiutano certo a trovare un marito. O dai subito il tuo consenso a Maxine Dorofeich, o domani dirò a Merich di non farsi più vedere.
3: Non fate ciò. Ve ne supplico, mammina.
1: E allora sposa.
3: Lasciatemi il tempo di pensarci. Sono stordita. Ho bisogno di chiarirmi le idee. Lasciatemi riflettere.
1: Ma che bisogno c'è di riflettere? Bisogna agire subito. Queste chiacchiere possono arrivare all'orecchio di Maxine Dorofeich e gli potrebbe non volerti più sposare. Ma che onta sarebbe! Bisogna dire subito a Maxine Dorofeich che accettiamo la sua richiesta.
3: No, mammina, è al di sopra delle mie forze.
1: E allora arrangiati. Non voglio più occuparmi di te. Ti ho allevata, educata. Non faccio che darmi d'attorno per te. Non ho un momento di pace, né giorno né notte, e tu te ne infischi. Tu non pensi a tua madre, non vuoi fare nulla per lei. Ma non importa, si troverà qualche brava persona che si occuperà di questa povera vecchia. Venite nella mia camera, Platon Markic. Si vede che la mia sorte è proprio quella di soffrire sempre.
3: Mammina,
1: non seguirmi, eh? Non voglio neppure

0: trovare dappertutto io. Dasha, Daria, Dasha, ma... Signorina, perché così triste?
1: Dasha, non faresti il gioco delle carte?
0: Ve lo faccio subito, padroncina.
1: È sciocco, però, fare il gioco delle carte per sapere l'avvenire.
0: No, cara, non dite così. Giorni addietro feci le carte alla comare Kshina. Seguitava ad uscire il fante di picche. Le dissi, avrai un dispiacere. E sapete, signorina, fu proprio così. Le rubarono una pelliccia nuova fiammante. Ecco qua. Non perderete nulla. Si vede qui dai fiori. Si compiranno i vostri desideri. In casa vostra, poi, qui c'è re di quadri che indica matrimonio.
1: Chi sarebbe il re di quadri?
0: È chiaro chi è. Chi può essere se non Vladimir Vasilevich?

0: Sta facendo il gioco delle carte. Fallo anche a me, Daria.
1: Subito, signora, subito.
0: Qual è la mia dama? Non ti ricordi, Mashenka?
1: La vostra è la dama di cuori. Prendiamo sempre quella per voi. Oh! C'è il portalettere, signorina.
2: Di chi sarà? Dio mio, com'è, mi batte il cuore.
0: Cercami un po' gli occhiali, Dasha.
1: Eccoli, signora.
0: È di Benevolensky.
2: Di Benevolensky? Che cosa scrive?
0: Gentilissima signora, egregia Anna Petrovna, dando il dovuto grandissimo peso alla simpatia da voi dimostratami e all'accoglienza fattami giovedì scorso, ho l'audacia di rivolgermi a voi per offrire la mia mano e il mio cuore alla vostra incomparabile figlia Maria Andreevna, la cui bellezza e i cui meriti mi hanno affascinato. Ho inoltre l'onore di aggiungere che, essendo stato informato del vostro affare da Platon Markic ed essendo tale questione di mia competenza, sarò lieto di sbrigarla per voi, nel caso naturalmente che la mia proposta di matrimonio venga accettata. Attendo la vostra risposta entro oggi stesso o al più tardi domani, perché non vorrei rimanere nell'incertezza. Vogliate testimoniare la mia più rispettosa devozione a Maria Andreevna e vogliate comunicarle che, quale suo appassionato adoratore, aspetto con ansia la sua risposta. Con sincera devozione e profondo rispetto ho l'onore di dirmi Maxim Benevolensky. Ah, cosa dobbiamo rispondere, Mashenka?
2: Aspettate, aspettate, mammina.
0: Che cosa aspettare, Masha? Senti, dammi retta. Un simile partito non ce lo sognavamo neppure. Maxim Dorofeich è persona sensibilissima. Bisogna scrivergli immediatamente. Non lo si può lasciare nell'incertezza.
2: Aspettate, mammina, per l'amor di Dio. Aspettate fino a domani.
0: Ma perché non dovrei scrivergli subito?
2: Subito non si può. Non so che rispondere. Sono talmente agitata. Mi sento male. Mi duole il capo. Davvero non posso. Oh,
0: come vuoi. Vada per domani. Io però mi metto subito a pensare come meglio dovremo scrivere perché la nostra riesca proprio una bella lettera.
2: Dasha, sai dove abita Vladimir Vasilevich?
1: Lo so, signorina.
2: Corri da lui, subito.
1: Ma come potrei se mammina venisse a saperlo?
2: Va, non importa. Lo dirò poi io alla mamma. Per amor di Dio, fa presto, mi raccomando. Digli che venga qui, subito, all'istante. Arriva qualcuno. Non è lui?
3: No. È Milashi.
2: Ivan Ivanich. Non avete visto Vladimir Vasilich?
4: Che vi occorre da lui?
2: Dio mio, se vi chiedo di lui vuol dire che ho bisogno di vederlo.
5: Chi lo sa dov'è? Ma si può mai sapere dove passa il suo tempo un tipo di quel genere?
4: Voi pensate che io parli per gelosia, ma sbagliate. Ho compassione di voi, nient'altro.
2: Fatemi il piacere di non compiangermi.
5: Voi gli credete così ciecamente che non volete consigli da nessuno. Non tenterò di persuadervi, ma ciò non toglie che io sappia alcune cose sul suo conto, tutt'altro che belle.
1: Che cosa sapete?
5: Molte cose. Sarebbe impossibile ripeterle tutte.
2: E potreste darne anche la prova?
5: Il contegno di Merich è di per sé sufficiente, non servono prove.
2: Se non avete prove, ve l'ho già detto, non vi credo. No, non vi credo e non vi credo!
5: Può darsi che io possa anche portarvi una prova di ciò che affermo. E speriamo che non sia troppo tardi.
2: Ciò non vi riguarda. Quando avrete le prove, parlerete. Per ora tacete. Perché non viene? Finalmente!
4: Che c'è?
2: Vladimir Vasilich. Adesso sì che mi sentirà. Venite avanti, Vladimir Vasilich. Perché non vi siete più fatto vivo? Come avete avuto il coraggio?
6: Avete ragione, Maria Andreevna. Non cercherò neppure di giustificarmi. Buondì, Ivan Ivanich.
3: Devo darvi alcune notizie. Non del tutto piacevoli. Anzi, per me spiacevolissime.
6: Se sono spiacevoli per voi, non possono non esserlo anche per me.
4: Perché mai? Permettetemi di chiedervelo.
6: Per una ragione semplicissima, Ivan Ivanich, che io prendo molto a cuore tutto ciò che riguarda Maria Andreevna. Avete capito?
2: Proprio così, Ivan Ivanich. Questa faccenda riguarda noi due soli.
4: Addio, Maria Andreevna.
2: Dove andate?
4: A cercare le prove.
2: Tanti auguri di buona riuscita. Vladimir. Vladimir. Perché mi tratti così? Morivo dall'impazienza di vederti, e tu?
6: Ma che c'è? Che c'è? Perché piangi?
2: Vladimir, abbiamo perso la causa. Ci portano via la casa, tutto. Che disgrazia per noi.
6: Oh, Dio mio.
2: Che fare ora? Mammina dice che non avremo più mezzi per vivere. Ci sarebbe una sola via d'uscita. Che io mi sacrificassi e sposassi Benevolensky. Sono fuori di me. Devo dare una risposta, subito.
6: È tremendo quel che dici.
2: Vladimir, salvami.
6: Aspetta. Aspetta. Parliamo. Con calma.
2: Ma come posso parlare con calma, Vladimir? Dimmi, che devo fare? Ne va della mia vita.
6: Ma non abbracciarmi, Mary. Se qualcuno ci vedesse. Già dicono ogni sorta di cose sul mio conto. Si chiacchiera sul perché delle mie visite a casa vostra e la mia reputazione non è sin d'ora delle migliori.
2: Hai paura? Mi pare che l'altra volta tu non temessi di nulla.
6: Io ti amo, Mary, e soffro quanto te. Ma dobbiamo sottometterci al destino. Essere forti, Mary. Non posso sposarti. Mio padre non lo permetterebbe.
2: Dio mio, perché mi hai ingannata?
6: Mi sono innamorato e non ho riflettuto. Colpa del mio temperamento appassionato.
2: Mi hai amato. Bell'amore il tuo. Non solo senza dedizione, ma anche senza trasporto. Ci troviamo in frangenti disperati, ci tolgono tutto. E mentre io ti abbraccio, tu hai solamente la preoccupazione di badare se qualcuno ci vede. Ti ho atteso con indicibile impazienza. Tu arrivi e non pensi neppure a giustificarti. E mentre eri a casa, non pensavi che al modo con cui avresti potuto meglio ingannarmi.
6: Tu mi offendi.
2: Addio, addio.
6: Prometti di non serbarmi rancore?
2: Prometto.
6: Addio, Mary. Ti auguro ogni bene. Dimenticami, Mary.
4: Eccovi le prove, Maria Andreevna.
3: Non mi occorrono più.
4: Perdonate la mia audacia, ma non posso più celarvi la passione che mi consuma.
3: Che state leggendo?
4: Una lettera di Merige. Ma ne ho delle altre, le volete?
3: A che mi servirebbero? Ho parlato orora con Vladimir Vasilievich.
4: E che vi disse?
3: Che non sa che farsene di me. E che ognuno deve accettare la propria sorte.
4: Maria Andreevna, non piangete. Ditemi che posso fare per confortarvi. Sono disposto a tutto.
3: Voi non potete fare nulla per me.
2: Vi prego, lasciatemi in pace!
4: Maria Andreevna, io sono un povero diavolo. Non so neppure come fare a mantenermi. Non parliamo quindi del come potrei provvedere a mia moglie. Tuttavia, non avrei mai fatto come Merige. Non avrei mai permesso che diventaste la vittima di Benevolensky. Vi offro la mia mano, Maria Andreevna. Voglio darvi la prova che io sono un galantuomo.
2: Ivan Ivanich, non ho bisogno né del vostro aiuto né della vostra generosità. Non vi sposerei per nulla al mondo. Benevolensky è ricco. E mammina vuole che io lo sposi. Ecco perché devo preferirlo a voi.
4: Non mi volete? Va bene. Però mi offende il vedere che, non so per quale motivo, mi considerate da meno di un qualsiasi marriage. Vi faccio una proposta onesta e voi vi adirate con me. Marriage non l'avete mai cacciato voi quando vi corteggiava.
2: Se Marriage mi avesse chiesta in sposa ora, gli avrei risposto con un rifiuto. Sposerò Benevolensky. È deciso. Mammina, quando è che rispondiamo a Maxim Dorofeich?
0: Eh?
2: Ringraziatelo per la sua proposta e ditegli che accetto.
0: Accetti, Masha? Oh, ti ringrazio, mia cara. Mi hai tolto un peso dal cuore. Oh, vedete, Ivan Ivanich, che figliola è la mia, bella e buona.
7: Dove è andata a cacciarsi la carta da lettere, che era proprio qui? Ah, ecco. Voglio scrivere subito. Ma non è facile trovare il tono giusto. Ecco, dunque, illustre signore, Maxim Dorofeich, vi ringrazio per la molto lusinghiera proposta. Mashenka accetta e vi attende oggi per prendere una tazza di tè. Va bene, Ivan Ivanich? Va bene?
4: Benissimo.
7: Non sarebbe meglio aggiungere ancora qualcosa?
2: No, non occorre nulla. Basta così. Daria! Daria! Manda subito qualcuno a portare questa lettera a Maxim Dorofeich. Va, Daria! Sbrigati! Non reggo più. Ivan Ivanich?
4: Sì?
2: Mi sento venir meno.
7: Mashenka! Mashenka, che hai, cara? Su.
2: Non è nulla. Ora mi passa. Sto poco bene, ma non preoccupatevi.
0: Oh, Mashenka, vai, mia cara, dammi un bacio, su.
2: Dimmi, mammina, è una brava persona, Maxim Dorofeich?
7: Ottima. Non te lo lascerei sposare, se non lo fosse.
2: Credi che mi amerà? Se mi amerà, anch'io gli vorrò bene.
7: Ma perché piangi, sciocchina?
4: Possibile che troviate strano che Maria Andreevna pianga?
7: Benevolensky è un buon partito. È una persona posata. Ha una trentina d'anni. Possiede un discreto patrimonio e lavora.
8: Maria Andreevna!
7: Ah!
8: Mia madre vi ha offesa. Sono venuto a chiedere scusa per lei.
7: Già, mio caro, è un bel tipo vostra madre, non c'è che dire.
2: Mi pare che sia ubriaco, mammina. Tacete, ve ne prego.
4: Sono 4 giorni che beve.
2: Poverino.
8: Ma voi piangete. Perché? Non volevo offendervi. È stata mia madre. È una donna semplice. Non lo sapevo che volesse venire da voi.
2: Non sono offesa. Né con voi, né con la vostra mamma. Anzi, sono molto riconoscente per la vostra devozione.
7: Vieni, Mashenka, andiamo. È tempo di vestirsi. Fra poco sarà qui Maxim Dorofeich. Conducetelo fuori voi, Sorkov.
4: Venite, Mikhailo Ivanich. Andiamo.
8: Lasciatemi! Non sono un ragazzino!
4: Voglio portarvi fuori di qui.
7: Ma siete ubriaco!
2: Lasciatelo in pace, Ivan Ivanich!
8: Maria Andreevna, non disprezzatemi. Io vi amo. Il vostro rifiuto è stato un duro colpo per me. Certo, è brutto, orribile, disonorante che io mi sia ridotto in questo stato. Ma vogliate compatirmi? Sono un disgraziato che vi ama.
2: Anch'io vi voglio bene. Mi rincresce, sai, di avervi conosciuto troppo tardi. Sto per maritarmi con Benevolensky.
8: Con Benevolensky! Vi sacrificate, dunque. È generoso, molto generoso da parte vostra. Lacrime.
2: Oh, Mikhailo Ivanich, quanto son triste. Quanto mi è doloroso questo passo!
0: Lo fa per sua madre! Maxim Dorofeevič è una brava persona ed è ricco!
5: Già, è ricco!
8: Lacrime, lacrime, sempre lacrime! Diventerà tisica!
0: No!
8: Senza aver vissuto, senza aver conosciuto le gioie della vita! Addio.
9: E tu di un po' cosa porti?
1: Il tè.
9: Il tè e il rum? Perché non l'hai preso?
1: Prima porto il tè.
9: Cara mia, tu non sai che cosa si deve offrire. Ma non vedi che personaggi ci sono? Funzionari in uniforme, bottoni lucidi.
1: Se andassero tutti a...
10: Non ti rincresce di perderlo, Dunia?
11: Nemmeno per sogno. Non era più una vita possibile la nostra. Era un tormento continuo. Arrivava a casa... ubriaco, malconcio. Da un pezzo gli dicevo di sposarsi per cercare di diventare una persona un po' più seria. Se tu sposassi una brava ragazza, gli dicevo, forse diventeresti anche tu una persona posata.
10: Dici davvero?
11: Ma certo, cara, è proprio così.
10: Allora ti capisco. Vieni, andiamo a vedere il corredo.
11: Andiamo, Pasha.
12: Abbiate la bontà di darmi gli ordini, signora. Farò tutto ciò che mi direte.
10: Mi ubbidirete proprio in tutto? Proprio in tutto, Maxim Dorofeevič?
12: Vi do la parola d'onore d'un galantuomo.
10: Vi dirò apertamente che c'è qualche cosa nel vostro carattere che non mi piace. Desidererei che voi vi divezzaste da alcune vostre abitudini. Vi sposo nella speranza che voi le perdiate. Mi darete ascolto?
12: Vi prometto di fare tutto ciò che vorrete. Io vi amo talmente che sono pronto a fare qualsiasi cosa per voi. Non vi piaceva che io bevessi la vodka ed ho smesso di bere. Non volevate che fiutassi tabacco e ho smesso di fiutare. Ecco, ecco qui Platon Markic. Volevo dirti di venire da me. Ti regalerò una bella tabacchiera d'argento.
9: Ve ne ringrazio di cuore, Maxim Dorofeevič. Passerò di certo.
12: Maria Andreevna, sarò vostro servo devoto per tutta la vita. Permettetemi di baciare la vostra mano. Desiderate rimanere qui sola?
10: Sì. Devo parlare con Platon Markic.
12: Me ne vado. Vedete come sono ubbidiente. Platon Markic.
9: Sì.
12: Che ve ne pare? Eh? Mi comporto bene.
9: Ottimamente.
10: Sono sciocca, vero? Platon Markic.
9: Ma cosa dite? Chi oserebbe pensare una cosa simile, no? Voi siete buona e coraggiosa.
10: Sentite, Platon Markic, che cosa ho pensato. Vi sembrerà ridicolo, forse. Ma sapete, ho riflettuto. E infine ho deciso di sposarlo, perché sento di doverlo migliorare, di dover fare di lui una persona per bene. È sciocco tutto ciò, vero, Platon Markic? Non sarà possibile riuscirvi.
9: Si possono ammansire anche le belve più feroci.
10: Se non fosse questo pensiero a sostenermi, troverei troppo duro il dovermi sposare. Invece, vivo con questa speranza. Sostenetemi voi, Platon Markic.
9: Ah, conoscete, signorina, il proverbio russo che dice: sarà quel che sarà e sarà così perché Dio l'ha voluto? E quest'altro? Non si sfugge al proprio destino?
13: Padroncina, venite qui, per favore. Vladimir Vassilevich è in giardino.
10: E con ciò?
13: Chiede di entrare. per parlarvi.
2: Che vuole ancora? Fallo venire e poi chiudi quella porta. Perché siete venuto?
6: Per vedervi un'ultima volta.
2: Sono bella?
6: Siete affascinante.
2: Addio, devo raggiungere il mio fidanzato.
14: Maria Andreevna, aspettate un momento, per amor di Dio. Permettetemi
6: di contemplarvi ancora per un attimo.
2: Che volete? Mi ascolto.
6: Non siate in collera con me, Maria Andreevna.
2: Non sono in collera con voi.
6: Ma volete forse dire che io valgo così poco che non vale la pena di essere adirati con me?
14: Perdonate, ma mi pare che non abbiate capito ciò che intendevo dirvi. Vorrei giustificarmi ai vostri occhi.
2: Giustificarvi di che? Penso di essere io ad aver avuto torto. Ho creduto che foste una persona capace di amare. E ho sbagliato. Io cercavo l'amore. Voi, un'avventura. Una vittoria. Non siamo fatti l'uno per l'altro, noi due.
6: Vi ho amato sinceramente, Maria Andreevna.
2: Non è vero! Vladimir Vasilevich, ditemi un po'. Chi state ingannando ora? Probabilmente tutte le vostre vittorie sono state simili a quella che avete riportato con me. Sono le ragazze che vi si buttano fra le braccia. E voi poi vi vantate di averle conquistate. Non è così. Per quanto grande potesse essere il nostro amore, avrei ben tosto cessato di amarvi. Avrei sofferto. Mi sarei pentita e vergognata. Ma tuttavia avrei cessato di amarvi. Avevo bisogno di qualcuno che mi amasse davvero. Soltanto questo volevo.
6: Mio Dio, quale errore ho commesso. Non ho saputo apprezzarvi, Maria Andreevna. Soltanto ora vedo tutta la bassezza della mia condotta.
2: Non so se siete sincero nel riconoscere il vostro errore. Ma voglio credervi. Perché non voglio offendervi. Lasciamoci da buoni amici.
6: Mary, ti amo.
2: Troppo tardi, Vladimir Vasilevich. Troppo tardi. Si apre una nuova strada davanti a me. Una strada che mi è nota in anticipo. Dicono che il mio fidanzato sia grossolano, ignorante, venale. Ma può darsi che tutti questi suoi difetti provengano dal fatto che egli non ha mai avuto vicino a sé una persona da bene. Una vera donna. Si dice che la donna possa fare molto, volendolo. Ecco il mio compito. E sento di possedere la forza che occorre ad attuarlo. Saprò farmi amare, rispettare e obbedire. E poi verranno i bambini. Vivrò per loro. Per i miei bambini. Sorridete? Com'è gentile da parte vostra.
6: Vi auguro ogni felicità. Ma penso che vi sarà impossibile vivere con un uomo simile.
2: Non crediate di potervi fare lo spettatore delle mie sofferenze, Vladimir Vasilevich. Non vi darò la soddisfazione di compiangermi. No, no, e poi no. Sarò felice. Sarò amata. Non è vero? Ditemi di sì. Di sì. Parlate. Ho così bisogno che non mi si contraddica. Ditemi di sì.
14: Sì.
6: Maria Andreevna.
2: Vi ringrazio. Addio.
14: Ti sono grato.
12: Platon Markic, infinitamente grato. Con una moglie simile potrò fare bella figura in società.
15: Quel casinetto è mio, soli saremo, l'odio è la mia, ci sposeremo.
12: Che ne dici? Anche noi siamo adatti l'uno per l'altro.
9: Briccone, che pensierini ti passano per la testa?
12: Perché ridi?
9: Sono i vostri discorsi che mi fanno ridere. Su, via, abbracciamoci, Maxine Dorofeitch.
12: Senti, Platon Markic, devo dirti una cosa.
9: Di che si tratta?
12: Siamo stati giovani tutti quanti, no? La gioventù, come ben sai, ha le sue debolezze. So che mi capisci, altrimenti non te ne parlerei.
9: Beh, siamo tutti dei poveri peccatori, dei poveri mortali.
12: Verissimo, ma non è di questo che voglio parlarti. Ci sono degli errori che sono proprio errori di gioventù. Platon, ho amato una ragazza.
9: Davvero? Era carina?
12: Ah, molto. Diceto modestissimo, ma veramente bella. Aveva però un certo caratterino che non rispondeva per niente alla sua bellezza. Era gelosa. E ora... ora... ho paura che venga qui.
9: Chi?
12: Ma quella ragazza di cui vi ho parlato.
9: Ma perché dovrebbe venire qui?
12: Perché è gelosa, te l'ho detto.
9: Ah, ora capisco.
12: Fai in modo quindi che non entri nessun estraneo.
9: Ma vi pare un modo d'agire decente con me e con Maria Andreevna, caro amico? Voi volete uccidermela, quella povera figliola. Dovete smetterla con simili sciocchezze, ora.
12: Ma che ti viene in mente? È un pezzo che quella faccenda è finita. Tuttavia, è meglio essere prudenti, mi capisci?
9: Sì, sì, ti capisco.
11: Maxim Dorofeitch, vogliate gradire i nostri omaggi? Non mi riconosci più?
12: Sei tu, Dunia.
11: Sono venuta a vedere la tua sposa.
12: Come hai fatto a entrare? Io avevo dato ordine.
11: E non lasciarmi passare. Che uomo senza coscienza! Ma che svergognato!
12: Ma no! Ho detto così! Va pure a vedere, Dunia. Il corredo è in quella stanza, vai!
11: Guarda un po', Pascia. Ci manda a vedere. Com'è buono. Ci fa vedere tutto, lui. Del resto è giusto. Non è mica un estraneo per me, questo signore. Va là! Che sei stato in gamba.
12: Sì, cauta, Dunia. Qualcuno potrebbe vederci. Non sarebbe bene.
11: Vuoi che faccia un bello scandalo?
12: Stupida! Cosa farneti?
11: Non temere. Non temere. Hai avuto una bella paura, Di' la verità. Ma non temere. Non sono della tua stoffa. No.
12: Smettila di scherzare, Dunia. Se hai bisogno di qualche cosa, vieni da me a casa.
11: Non verrò a casa tua, sta tranquillo.
12: Che vuoi fare qui, Dunia? Guarda la sposa e poi vattene.
11: L'ho già vista la sposa. È bella, vero, Pascia? È proprio bella la sposa. Ma sarai capace di vivere con una moglie simile? Bada di non rovinarle la vita senza costrutto. Sarebbe proprio peccato. Metti testa a partito e deciditi a vivere da persona a modo. Non fare come hai fatto con me. Siamo stati insieme tanto tempo e sei sempre rimasto lo stesso.
12: Non dubitare. Cambierò.
11: E ora addio. Non serbare un cattivo ricordo di me, se anche non puoi serbarne uno buono. Guarda, mi sono messa a piangere come una stupida. Oh, Pascia. Devo dimenticare. Devo liberarmi di questo dolore.
12: Addio, Dunia.
11: Addio, signore. Andiamo, Pascia.
12: Che
16: testa calda. Meno male che me la sono sbrigata. Ero già lì per commuovermi. Daria, dammi un bicchierino di vino. Oh, mi pare d'essermi levato un macigno di sullo stomaco. Grazie.
0: Oh, sono stanca morta. Non ne posso più. Ho bisogno di sedermi, di riposare.
9: Sì. Ecco qua. Ma la vostra fatica ha dato i suoi frutti, signora. Il proprio corredo non pesa, dice il proverbio. La festa è riuscita benissimo.
0: Non potete immaginarvi, Platon Markic, quanto sono contenta. Era tempo che io avessi un po' di tranquillità. Sono una povera donna debole ed ero ridotta a dovermi privare di tutto. E dire che quando c'era quella buon'anima di mio marito, vivevo nell'ovatta. Mi davano tutti i vizietti possibili.
9: Certo, era una vita agiata e piacevole la vostra, Anna Petrovna.
0: Non potete neppure immaginare, Platon Markic, quanto mi piacciono le feste di nozze. Nulla mi è mai piaciuto tanto quanto andare a nozze. Ed ora il buon Dio ha voluto darmi la gioia di vedere sposa la mia figliola. Non mi par vero di vivere un momento così felice. Quante volte ho sognato di ballare e ancora ballare, proprio come ballavo in gioventù. Una volta sognai persino di essere Brilla. Direi quasi, anzi, proprio del tutto ubriaca e di discutere con voi.
9: Erano sogni che predicevano la gioia.
0: È proprio così, grazie a Dio. Ora si è sistemato tutto.
9: Grazie a Dio, sì, grazie a Dio.
0: Dasha, dacci un po' di vino, voglio brindare alla gioia con Platon Markic.
9: Grazie, signora. Grazie, cara. Grazie, cara. Basta così. Ecco, ho fatto. Ecco qua, Anna Petrovna. Ho l'onore e il piacere di rallegrarmi, Anna Petrovna, che Dio vi conceda di vedere nipoti e pronipoti.
0: Grazie. Grazie di cuore, Platon Markic. Tanta felicità la dobbiamo a voi.
17: Siete qui, mammina? Vi cercavo.
0: Che vuoi, anima mia? Che vuoi?
17: Nulla, mammina. D'un tratto mi sono sentita un po' triste. Depressa.
9: Cara signorina, si tratta di adattarsi a una nuova vita. Alla vostra salute. Sarete ricca e allora non vorrete dimenticarci, con la manina, signorina.
0: Sii felice, figlietta. Non serbare un cattivo ricordo della tua vecchia mammina. Verrà tempo che saprai anche tu che voglia dire avere dei figlioli. Piace lui. A dir la verità, abbiamo fatto le cose un po' in fretta. Chissà poi che uomo è, ma dentro non ci si può vedere.
17: Non preoccupatevi, mammina. Mi piace, sapete? Non fateci caso se pianco. È l'emozione. Mi pare che sarò felice. E se non sarò felice, non sarà certo colpa vostra, mammina. Voi avete fatto tutto ciò che era in vostro potere. Tutto quello che sapevate. Vi ringrazio, mammina. E ringrazio anche voi, Platon Markic.
9: E noi due, Anna Petrovna, balleremo la polca.
17: La polca!

0: È quella la sposa?
1: Sì, è quella.
0: Guarda come piange, poverina.
1: Già, mia cara, lei è povera. Lui la sposa perché è bella.
2: Abbiamo trasmesso La fidanzata povera di Alexander Ostrovsky. Anna Petrovna, vedova di un modesto impiegato, Valeria Moriconi. Maria Andreevna, sua figlia, Marta Richeldi. Vladimir Vasilievich Meric, Fabrizio Gifuni. Ivan Ivanovich Milashin, Sergio Romano. Platon Markovich Dobrotvorsky, Mimmo Kraig. Maxim Dorofeich Benevolensky, Massimo De Rossi. Irina Ksorkova, Barbara Valmorin. Mikhailo Ivanovich Ksorkov, suo figlio, David Sebasti. Daria, Carla Chiarelli. Pasha, Silvia Filippini. Dunia, Ermana Mandelli. Coordinamento tecnico Antonino Faranda. Regia di Cesare Lievi.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Buongiorno a tutti, come avete sentito sono Elena Doni, sono tornata dopo un certo intervallo in cui mi ha sostituito Dina Luce. Oggi, giorno di Capodanno, sono venuta a incontrarmi con un signore che io francamente non ho prima mai visto né conosciuto. Vediamo chi è questo sconosciuto.
2: Dunque, io posso darle dei dati. Innanzitutto, coniglietti, buongiorno a tutti e buon anno. Darò alla signora, che io non conosco sinceramente, dei dati anagrafici. Dunque, io sono genovese, sono nato a Genova nel 1938, il 31 dicembre, quindi prego tutti i coniglietti di mandarmi dei regali, insomma, perché
1: ieri... Ma non ci illumina ancora sulla sua identità.
2: Lo dico, io sono figlio di genitori ignoti, fin da piccino ho dimostrato, ho esibito delle curiose tendenze, cioè io lavoravo a maglia, mi innamoravo dei compagni, si può dire?
1: Certo, perché no? Si può dire tutto, no, sembra la radio.
2: Ah,
1: certo.
2: Sì. Mi innamoravo dei compagni di scuola.
1: Ai.
2: Anche sì, giocavo con le bambole e mi giravo spesso vestito da bambina. Ecco, dico. Io sono Paolo Villaggio. La qualcosa naturalmente ha costretto mia madre, che ho conosciuto dopo naturalmente, a un'educazione molto severa. Educazione severa la quale ha fatto di me un eterosessuale complicatissimo, insomma, e molto tormentato. Poi fortunatamente Roma, sono venuto a Roma 6 anni fa grazie alla televisione, ho fatto una televisione di grande insuccesso, io all'inizio ho avuto un insuccesso senza precedenti in televisione, e qui a Roma ho potuto, in questo clima libero, si fa per dire naturalmente, dimostrare le mie vere tendenze. Io sono conosciuto la sera, io giro vestito da donna, come la Raffaella Carrà dei Lungoteveri, purtroppo.
1: A Roma ha curato le sue nevrosi, quindi.
2: A Roma io ho risolto i miei problemi, dico la verità. Sì, adesso io vivo con un pontiere, un uomo molto, molto gretto, anzi inquietante sotto certi aspetti, però. Insomma,
1: per fortuna che la signora Villaggio, che è la persona...
2: È in ascolto.
1: Non solo è in ascolto, ma poi... È la persona più graziosa e più gentile che io abbia conosciuto, che fa da tramite, perché è difficilissimo acchiappare questo Paolo Villaggio, anche perché Paolo Villaggio sta lavorando, è incredibile.
2: Il giorno di Capodanno.
1: Appunto, e come mai dico è una fame?
2: Dunque, non è una fame di niente, praticamente ecco coniglietti, so che molti ogni tanto c'è qualche coniglietto che mi scrive e mi dice perché tu che sei a Roma non mi davi una mano, a me piacerebbe fare il cinema o la televisione. Non lo fate mai coniglietti, che errore madonnale. Io sono alla fame, cioè non si guadagna una lira, si guadagna poco, insomma io guadagnavo più prima quando ero impiegato, o perlomeno non più prima, ma però mi amministravo meglio i denari, invece qui terribile, spese di rappresentanza, il pontiere naturalmente che dicevo prima, e lavorare sempre perché i problemi delle produzioni sono sempre pressanti. Deve uscire a Pasqua un film che si chiama Fantozzi. Che cos'è il film Fantozzi? È un film che altro non è che la traslazione sullo schermo di Fantozzi 1, cioè il mio libro Fantozzi, e il secondo tragico libro di Fantozzi, libri che hanno avuto un tale successo che hanno costretto gli editori, che sono anche produttori, non faccio il nome, noti bene, e saranno molto scontenti, Rizzoli lo devo dire, scusi, a produrre anche un film. Loro sperano di ripetere il successo clamoroso di parecchi anni fa dei Don Camillo, che furono 6. Finora siamo al primo Fantozzi, però io ho visto il materiale girato e vi prometto, scusi, queste dislalie, queste piccole papere sono dovute forse...
1: Ma come parla bene, ha studiato molto lei.
2: Io sì, sono intelligente superiore alla media. E so anche che queste papere, queste impuntature di voce sono
1: danno
2: dovute...
1: un senso di realtà poi.
2: Danno un grande senso di realtà, anche danno anche un senso di inquietudine a me, perché un medico, un mio amico, mi ha detto che sono dovute o a stanchezza oppure a una malattia venerea, e quindi io dico la verità, lei capisce, sono la mia preoccupazione. Dunque, Fantozzi, io spero, film, ho visto dal materiale girato, dalle prime cose che abbiamo fatto, che promette di essere come il libro. La cosa più difficile era di mantenere, essere fedeli al linguaggio iperbolico. So che molti coniglietti l'hanno comprato questi libri, che lo posso dire, hanno avuto un successo senza precedenti,
1: travolgente, superiore a quello di Elsa Morante.
2: No, è la verità, lei so che adesso scherza, invece purtroppo Elsa Morante in ascolto non se ne adonti, perché Elsa Morante ha scritto il libro del secolo, io ho scritto un librino, io poi non sono uno scrittore naturalmente, sono un attore di cinema.
1: Diciamo il libro dell'anno, vogliamo fare piuttosto un bilancio dell'anno di Fantozzi?
2: L'anno di Fantozzi è stato caratterizzato da un po' di lavoro e poi questa frenetica, drammatica attesa, quello che riguarda Fantozzi Villaggio.
1: Riguarda
2: il Fantozzi vero?
1: Sì, Fantozzi vero.
2: Fantozzi vero è stato...
1: Fantozzi con la tredicesima, col conguaglio.
2: Ecco, Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30%. a terrore.
1: Davvero c'è stato?
2: C'è stata una salutazione del 30%.
1: Solo per Fantozzi, però.
2: La verità no, anche per Sindona, veramente. Comunque, Fantozzi ha avuto una salutazione del 30%. Vive adesso nella nevrosi della violenza in aumento e scrive anche delle lettere a direttori di giornali dicendo: io vorrei, insomma, ripristinare la pena di morte, voglio che...
1: Bel democratico Fantozzi.
2: Fantozzi è un qualunquista, quindi le idee chiarissime. Vuole i bersaglieri per strada, fasciarsi nel tricolore e soprattutto armare i capi casseggiato e formare dei manipoli. E spera in questo modo di risolvere i problemi. Cioè non gli sfiora l'idea che forse, se invece di armare un esercito potente, di armare i capi casseggiato e di reprimere, di dare maggiori poteri alla polizia, si costruisse qualche scuola e si insegnasse a tanti poveracci che sono costretti alle volte a vivere nell'unico modo in cui noi li abbiamo insegnati a vivere, noi abbiamo delle grosse colpe, forse molti problemi si risolverebbero. Non è una predica, è effettivamente il problema più grave di Fantozzi è stata la condizione in cui vede scricchiolare, franare il proprio paese.
1: Beh, a questo punto mi sembra che sarebbe opportuno cambiare argomento, perché questo Fantozzi un po' è pericoloso a livello di previsioni funeree, un po' non mi piace come reagisce. Vogliamo parlare di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio come vive realmente, a parte gli scherzi?
2: Io non scherzo assolutamente, io sono Fantozzi, ho le stesse nevrosi di Fantozzi, ho le nevrosi di tutti. Io sono dell'avviso che Fantozzi, sono quasi certo, avrà un certo successo. So che molti coniglietti in ascolto lo andranno a vedere, soprattutto quelli che hanno letto i libri, naturalmente, e vi confesso che rispettano proprio fedelmente i libri, lo spirito dei libri, i linguaggi iperbolico, eccetera.
1: Torniamo alle nevrosi di Paolo Villaggio.
2: Sì, che sono quelle di Fantozzi, naturalmente. Certo. Fino a 30 anni fa si rideva soprattutto di situazioni imbarazzanti per quello che riguarda i rapporti interpersonali, i rapporti con la moglie, rapporti di corna, rapporti con la suocera prepotente, e poi i rapporti con la vita, la fame, l'ignoranza, la miseria dei grandi comici napoletani, tranne il grande Totò che aveva le punte di surrealismo. I comici napoletani erano buoni, ignoranti, soprattutto tonti, e simpatici, soprattutto simpatici. Poi negli anni 50 nel cinema italiano una bomba comica, Alberto Sordi, il quale è stato il primo grosso antagonista antipatico comicissimo. In genere il comico aveva queste
1: ed un prodotto proprio di un'epoca precisa, anche gli anni del boom.
2: Gli anni in cui l'obiettivo era farsi strada a qualunque costo, passando anche attraverso il cadavere della moglie, quella moglie che prima si temeva tanto, e soprattutto della suocera, naturalmente. Gli anni del boom, dove l'unico obiettivo è far denaro, comprarsi la macchina, le autostrade, denaro, autostrade, macchine, eccetera. Questa è la nevrosi di quel periodo. Poi invece è cominciato il buio dell'austerity, e allora anche Fantozzi ha capito che l'epoca automobilistica forse è finita, che forse tu considerato i giovani del 68 francese, nel maggio francese, quando predicavano e dicevano: guardate che il denaro non è felicità, vecchia massima ripescata, naturalmente. E beh, forse hanno ragione, perché Fantozzi si è reso conto che i condizionamenti, la televisione, la reclame l'ha spinto a comprarsi la macchina, buttarsi tutte le domeniche in un weekend spaventoso in un'autostrada intasata, che lo rendeva più infelice. Quando ritornava in ufficio lunedì mattina era un uomo quasi che trovava un alvo materno, cioè una sua dimensione dove si sentiva più protetto e forse più felice.
1: Questo contraddice un po' altre idee politiche di Fantozzi, ma comunque non importa, andiamo avanti sulle sue nevrosi.
2: Sì, ma non è detto che i qualunquisti non vadano però a fare il weekend, anche loro soprattutto. Lentamente Fantozzi però si è reso conto, dall'austerità in poi, che quel paradiso che gli hanno promesso, che gli ha promesso la civiltà dei consumi, è in realtà l'inferno. E allora ha cominciato ad avere paura. E allora ecco che cresce la nevrosi. Fantozzi ha paura di tutto, ha paura che la società nella quale vive non lo protegga mai abbastanza. Ecco, questa è la sua grande paura. Il capo ufficio prepotente, la società burosaurica che sta sopra di lui con dei capuffici che esistono o non esistono, che sono mega presidenti galattici che non si sa se esistono o non esistono, che forse sono entità inventate proprio dall'autorità, autorità con la A maiuscola quasi kafkiana. E allora Fantozzi vive di queste nevrosi, ha paura di tutto, ha paura perché legge i giornali e vede la spiaggia è stata dichiarata inagibile, ovunque cartelli di vieto balneazione, non ci saranno più animali, c'è solo catrame, non ci saranno più foglie e non ci sarà più niente dove vivere. Allora vive di questo, vive di tante piccole paure che, cumulandosi, formano la grande paura esistenziale di Fantozzi, la grande nevrosi.
1: Ma non c'è uno spiraglio di luce in questa vita di Fantozzi, almeno per il 1975?
2: Sì, a Fantozzi rimane sempre la speranza. Fantozzi, sinceramente, è un uomo abbastanza felice, pieno di nevrosi, pieno di paure, però che non rinuncia a una cosa, a vivere. Male, vivrà peggio forse, perché il mare sarà più inquinato, le strade saranno più insopportabilmente piene di come si chiama? Cianuro di potassio, no?
1: Che... Sì, è successo un po' di giorni fa, ma insomma è casuale.
2: Biossido di carbonio, una cosa mostruosa. Non ci saranno più pesci, non ci saranno più posti né spiagge dove andare, né posti nei quali vivere da soli, senza rumori di megaton micidiani, però comunque gli rimane una speranza, quella di poter sperare a vivere. Ecco, Fantozzi rinuncia a tutto, ma non a una cosa, quella di sperare a vivere.
1: Va bene, diciamo che la speranza di Fantozzi è un po' modesta, ma sperare di vivere meglio, tutto sommato, è la speranza di tutti noi, Paolo Villaggio compreso, spero.
2: Sì, ma vede, io ho detto non sperare di vivere meglio. Fantozzi ormai spera solo di sopravvivere, ha proprio paura che il mondo nel quale lui è vissuto si dissolva. C'è questo clima, lo si sente. Io vivo a Roma, una città poi che è particolarmente importante per questi climi, è una città piena di flautolenze tremende, in attesa di pestilenze quasi. Gli appuntamenti sono: ci vediamo forse, ma vedremo, e quel film lì si farà, ma insomma vediamo.
1: E questa doveva essere l'intervista lieta di Capodanno con la speranza, con queste cose.
2: Ma no, ma allora lei preferisce l'allegria, vuole un allegria, vuole quell'allegria sinistra?
1: No, assolutamente.
2: Ecco, no, allora io preferisco.
1: E allora ci vediamo chissà quando.
2: Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, con le stesse nevrosi, le stesse paure, ma soprattutto, diciamolo francamente, le stesse speranze.
0: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Paolo Villaggio.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Valeria Moriconi, attrice, 43 anni, nata a Jesi, pura marchigiana quindi, nata a Jesi sotto il segno dello Scorpione, attrice in questo momento a Roma con il Teatro Stabile di Roma in un lavoro che si chiama L'abominevole donna delle nevi.

0: saluto gli ascoltatori ricordando che noi lunedì
1: daremo la risposta ai problemi dei bassotti che con due micia e una scatola di fiammiferi devono misurare tre quarti d'ora di tempo. Grazie a Silvi Quaglio, a questo punto ringraziamo subito anche Angelo Guerraggio, Rosi Tettamanzi e Settimo Termini. Ciao Silvi.
0: A lunedì.

E passiamo quindi a uno sguardo ai giornali di oggi. Due i temi principali su tutti i giornali. Uno è quello di cui abbiamo parlato anche noi ieri, cioè la morte dell'ultimo dei ragazzi di via Panisperna. Ragazzo aveva appena compiuto il 10 agosto scorso i 100 anni, Franco Rasetti. Ad esempio sulla Stampa, il giornalista scientifico della Stampa Piero Bianucci dedica un lungo articolo. Aveva appena compiuto 100 anni, era uno dei ragazzi che esplorarono con Confermi il nucleo atomico. Via Panisperna, ultimo atto. L'altra notizia che ricorre su tutti i giornali è quella che riguarda Mose, cioè il sistema di dighe mobili che è stato varato ieri, la costruzione del sistema di dighe mobili per proteggere Venezia dall'acqua alta. Ne parla ad esempio di nuovo la Stampa. Via libera al Mose, dighe mobili per salvare Venezia. Costerà 6.000 miliardi il progetto che progetterà la città dell'acqua alta, proteggerà la città dall'acqua alta. E la stessa struttura la ritroviamo su Repubblica, nelle pagine della cultura. Franco Prattico, che ci fa sempre piacere quando torna a scrivere sulle pagine culturali della Repubblica, il fisico che odiava la bomba. Il titolo quindi che si concentra più sulla scelta di Rasetti di abbandonare la fisica quando si è accorto dei stretti legami che c'erano fra la fisica nucleare e la produzione di armi, piuttosto che sul suo lavoro di fisico. Scompare a 100 anni l'ultimo ragazzo di via Panisperna, vicinissimo a Fermi, decise di abbandonarlo quando si trattò di proteggere l'atomica. Questo Franco Prattico su Repubblica. E anche Repubblica parla del progetto Mose, le dighe per salvare Venezia. Il governo dice sì al progetto, ma Roberto Bianchin su Repubblica, in un articolo dal titolo "Ma gli esperti lo avevano bocciato, opera inutile, c'erano altre strade", comincia a insinuare qualche dubbio che sia la soluzione migliore per la Laguna di Venezia. Poi Libero, partono le grandi opere, il Senato approva la legge. Lunardi, in 5 anni investiremo 226.000 miliardi di lire per 80 cantieri e 400.000 posti di lavoro. Quindi su Libero il progetto Mose è legato a tutti gli altri progetti delle grandi opere varate di cui Lunardi ha parlato ieri. E di nuovo il progetto Mose sull'Unità che, come ci si poteva aspettare, fa anche un po' le pulci al progetto. L'ambiente calpestato nel regno del conflitto di interessi. Legambiente denuncia i 10 atti contro natura del governo Berlusconi.

aumento dell'inquinamento, condoni a pioggia, fondi tagliati per parchi e aree protette e naturalmente lo stesso taglio viene dato dal manifesto. Più cemento, appalti liberalizzati, grandi opere, i danni ambientali del governo. Mose, un varo a metà. E infine, sempre torniamo all'unità, anche lì Gianni Battimelli, che è intervenuto anche qui alle Oche di Lorenz ieri sera, ricorda l'opera di Rasetti, il fisico che rinnegò l'atomica.

Non dicono niente i giornali invece di quello che sta succedendo in questo momento a Ginevra. Si sta chiudendo le lunghe discussioni della conferenza di revisione della convenzione sulle armi biologiche. La conferenza si chiude oggi. Quello che si è potuto sapere dei lavori fino a questa mattina non è per nulla incoraggiante, perché sembra che su diversi punti del trattato l'accordo sia molto difficile da raggiungere. C'è un conflitto abbastanza aperto fra i paesi, fra gli Stati Uniti e l'Europa sostanzialmente, e questo conflitto riguarda soprattutto la questione di come vadano controllato il fatto che di armi chimiche non se ne producano più, e dopodiché come venga controllato che le armi chimiche non vengano spostate da uno stato all'altro e quindi infine utilizzato. Le cose non stanno andando bene, noi ve ne parleremo lunedì, perché la puntata delle Occhie di Lorenz sarà dedicata proprio a questo tema. Per il momento non mi resta che salutarvi, ricordarvi l'indirizzo occhiedilorenz@sigma-tau.it per rispondere al problema dei bassotti, augurare a tutti buon weekend e passare la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. L'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni. Di Luigi Malerba. Regia di Carlo Di Stefano.

0: Gentili ascoltatori, questa radiocronaca in diretta dall'accampamento di Attila, re degli Unni, per conto di Radio San Pietro e in impero visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente, vi viene offerta dalla premiata oreficeria Wickfred e Ackfred, fornitrice di Sua Santità, con sede a Ravenna presso il Palazzo Fulgenzio. Ci troviamo nella tenda del capo ufficio stampa del re Attila, il quale ci ha gentilmente permesso di rivolgergli alcune domande. Il signor, dunque, è Safrace, sì. Il signor Safrace è un personaggio molto pittoresco. Indossa un grande mantello di pelle di pecora.
1: Di capra!
0: Ah sì, di capra, scusate, mi era parso pecora.
1: È di capra!
0: Ma io chiedo scusa, è di capra. Dunque, signor Safrace, può riassumerci brevemente le ragioni di questa invasione dell'esercito di Attila?
1: Del grande re Attila!
0: Ah sì, chiedo scusa ancora, vero? Del grande re Attila, prego.
1: Il grande re Attila è venuto contro l'impero di Occidente per tonna!
0: Per una donna, sì.
1: Questa donna ha mandato al grande re Attila anello con promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, sì, io capisco, capisco, certo.
1: Questa donna si chiama Onoria. Figlia di Galla Placidia, grande intrigante.
0: Galla Placidia, sappiamo, vero? Come è noto, Galla Placidia è la figlia dell'imperatore Teodosio.
1: Un intrigante!
0: Sì, certo. Scusate, ma io non credo proprio che questo... No, comunque, signor Safrace, vuole essere così gentile da continuare il suo racconto, prego.
1: Dunque. Anello und promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, io capisco, prego.
1: E invece Galla Placidia dice: tu, Attila, non avrai mia figlia in matrimonio.
0: Ecco.
1: Allora il grande re Attila si incazza
0: e decide di scendere in Italia.
2: Vuoi sapere tu questo?
0: Beh, ma non importa questo, non importa. No, se me lo consente, vero? Io vorrei porle un'altra domanda. Cosa ne pensa lei delle distruzioni, delle città incendiate e rase al suolo, come Aquileia, Padova, Vicenza, Verona, Sirmione, Brescia, Bergamo?
1: Divertire! I soldati devono divertirsi! Fuoco è grande divertimento per soldati.
0: Ah, ecco, grande divertimento.
1: Fuoco è bellissimo spettacolo, capito?
0: Bellissimo, sì. Sì, bellissimo spettacolo. Ma dell'incontro del grande re Attila con il Papa Leone I, vero? Cosa ne pensa? Sì?
1: No comment.
0: Ah, ecco, evidentemente il nostro grande collega dell'ufficio stampa di Attila non vuole pronunciarsi sull'argomento. Ora, gentili ascoltatori, usciamo dalla tenda dell'ufficio stampa e raggiungiamo un grande albero, sì, dall'alto del quale potremo spaziare con lo sguardo per tutta la pianura.
1: Questo è tuo albero, sì?
0: Sì, ecco, gentilmente, il capo ufficio stampa di Attila, vero, ci aiuta a salire sull'albero. Ecco,
1: tu
0: qui,
1: fa, tu
0: da
1: fa
0: una
1: albero,
0: mano,
1: fa,
0: sì, ecco.
1: Io spingo,
0: sì,
1: io spingo sotto te.
0: Lei spinge. Ecco qua. Ah, sono molto energici questi unni, sì. Eccoci, oh, sistemati sull'albero. Da quassù il nostro sguardo abbraccia tutta la pianura sottostante, velata da una sottile nebbia che lascia appena intravedere il lento snodarsi del fiume Mincio, e al di qua della riva la distesa sterminata delle tende che formano l'accampamento di uno dei più potenti e temibili eserciti di tutti i tempi. Ecco, al centro dell'accampamento, circondato da una doppia barriera di cariaggi, si innalza la grande tenda del grande re Attila, per gli amici, il flagello di Dio per i nemici. Intorno ad essa galoppano in continuazione sei guerrieri a cavallo, che probabilmente sono le sue guardie del corpo. Sì. No, scusate l'interruzione, ma io devo passare su un altro ramo per cercare una posizione più comoda. Sa? Non vorrei trovarmi in difficoltà più avanti durante lo storico incontro, vero? Ecco, porca miseria. Ma dove è andato? Non mi aiuta quello. Ah, ecco qua. Accidenti. Ah. Dunque, dall'alba
2: C'è un via vai di generali, non vi dico, che si recano a far visita al loro re nella tenda al centro del campo. Ecco, uno di essi, con l'elmo vistosamente decorato, sta uscendo proprio in questo momento. Va notato a questo punto un costume singolare di questi guerrieri barbari. Anche per brevissimi percorsi, gli unni, sia comandanti che soldati semplici, si muovono sempre a cavallo. E va detto anche che i loro cavalli sono tozzi, di piccola statura e assai più pelosi dei nostri.

0: Bella, bella questa musica, sì, bella. Scusate, gentili ascoltatori, mi sono distratto per un momento, ma ora vedo, sì, mi sembra proprio di vedere là in fondo alla strada, fra la nebbia bassa che sale dal fiume. Mi pare di scorgere, dicevo, qualcosa che avanza. Una carrozza. No, sono due arcangeli bianchi con le ali. Miracolo. No, scusate, sono soltanto due uomini a cavallo. I cavalli però sono veramente bianchi, ma la nebbia ci aveva tratto in inganno. Forse sono due avamposti del corteo papale, due bianchi messaggeri. Evidentemente precedono il corteo e vengono ad annunciare il suo arrivo imminente. Ora, i due arcangeli, scusate, i due cavalieri superano l'ingresso dell'accampamento e raggiungono la tenda del re Attila. Qui si fermano e poi consegnano nelle mani di un dignitario a cavallo un rotolo di pergamena. Beh, non si può fare a meno di notare ancora una volta la differenza fra i cavalli romani alti, poderosi, e i due cavalli bassi, tarchiati e pelosi degli Unni. Ma ora sta succedendo qualcosa di nuovo di cui debbo rendervi conto. Qualcosa che ha del soprannaturale. Laggiù, in fondo alla strada, è comparso improvvisamente, come sorto dal nulla, il corteo papale. Io devo confessare tutta la mia emozione per essere stato scelto come testimone di questo altissimo evento storico. Scusate, gentili ascoltatori, no, non è successo niente, solo un rametto che si è spezzato. Dunque, dicevo, il corteo papale avanza, bianco, in mezzo al bianco della nebbiolina bassa che ancora aleggia sulla pianura. Infatti tutti i suoi componenti sono vestiti di bianco, anche i cavalli sono bianchi. Lo spettacolo è eccezionalmente suggestivo. Bello, bello. Il corteo si snoda lungo la strada, avanza lentamente, accompagnandosi con un canto che aggiunge suggestione a questo spettacolo già di per sé suggestivo. Scusate ancora un momento, ma io devo cambiare ramo ancora una volta, prima che avvenga lo storico incontro, perché io rischio di precipitare. Ecco, il corteo papale avanza lentamente, ma avanza, si avvicina all'accampamento degli Unni. Ecco, ora vediamo nettamente il sommo pontefice che avanza in testa al corteo. Si distingue nettamente per il portamento solenne, oddio, anche per la tiara che porta sul capo, tempestata di pietre preziose e di decorazioni di oro zecchino fornite sempre dalla premiata oreficeria Wigfred e Akfred di Ravenna. Ecco che i sei guerrieri della guardia del corpo di Attila, che fino a questo momento hanno continuato a galoppare intorno alla sua tenda, si sono andati a schierare ai lati della porta d'ingresso. Ed ora un fatto memorabile si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Dalla tenda esce un uomo a cavallo. Quest'uomo, non abbiamo dubbi, è il re Attila in persona, a capo scoperto come suo costume, con indosso una semplice corazza di cuoio, senza ornamenti particolari. Il re degli Unni si dirige al galoppo in direzione del corteo papale. Avrete notato prima come sia difficile farsi capire dagli Unni, e anche il capo ufficio stampa di Attila, Safrace, obbligato a mettersi alla page per necessità di public relation, non è un granché in fatto di lingue e comunicazione di massa, per cui, reputando impossibile poter intervistare direttamente il grande re Attila, abbiamo pensato, sempre d'accordo con il regista, di usufruire della seconda postazione mobile, situata vicino alla tenda del comandante Unno, per carpire qualche indiscrezione ad un personaggio non noto, che sicuramente non figurerà mai sui libri di testo scolastici o sulle accurate cronache degli storici. Si tratta di Sofronia, un'etera, una bella donna del Lazio che Attila ha innalzato a sua concubina mentre si apprestava ad assediare Roma. Ci dicono sia, come dire, una giovane ragazza, formosa, bruna, due occhi assassini, non certo con complessi di inibizione. Pronto? Pronto? Sofronia, pronto? Pronto?
1: Chi siete? Chi me vuole?
0: Siamo della RAI. Potrebbe concederci un'intervista?
1: Ah, la RAI? Bonnie, voi siete quelli che registrate tutto e poi mandate in onda quello che vi fa più comodo.
2: Siamo in diretta, signorina, e quindi non deve temere nulla. Quello che lei dirà verrà fedelmente ritrasmesso.
1: Davvero?
2: Parola.
1: Ma sa, io non so preparata così, senza trucco, con i capelli per aria, sono straccio. Se siamo alzati da poco, Attile e io, lei capirà.
2: No, io capisco, ma è lei che non capisce, signorina. Non deve preoccuparsi, noi non siamo la Rai TV, siamo la Rai.
1: Ah, voi soltanto... audio, è così che si dice,
2: ha capito,
1: vero?
2: Esattamente, sì.
1: E beh, che ve posso dire, in confidenza Statile è un bell'uomo, mi piace, ci sto bene insieme, ma figlio di Dio, non pensa che a fa la guerra. Ogni mattina si sveglia con idea nuova, de invade de qua, de invade de là, non te sarvi. M'hanno detto che tutta sta manfrina la farebbe per una certa Onoria. E chi sarà mai sto Onoria? Ma che ci avrà di diverso? M'hanno fatto vedere in mosaico, mi pare pure che c'ha l'occhio i ballerini. Uno de qua e uno de là. Secco come un chiodo, smunta. Vabbè, ci avrà pure il fascino bizantino, non dico di no. Però qualche argomento in più non guasta, voi che ne dite?
2: Beh, sai, io a lei non la vedo da vicino, ma so da altri colleghi che l'hanno contattata che lei, Sofronia, è un bel pezzo.
1: Lasciamo perdere, Rai.
2: Lasciamo perdere.
1: Comunque, ritornando a Onoria, forse a Attila gli interesseranno per ragioni politiche le sordi del Sor Teodosio. Capisco che possa essere allettato dal titolo di imperatore del futuro socero, ma non credo se ne faccia niente. Calla Placidia.
2: Galla Placidia.
1: Vabbè, come gli pare a lei. Calla Placidia, la madre, pare che non ci senta da quell'orecchio. Er padre nicchia e sto poro sorcinato de Attila sta a fa tutto sto...
2: sto casotto.
1: Appunto.
2: Appunto.
1: Per una cosa che non si farà mai.
2: Ma lei che conosce Attila, diciamo così, intimamente, pensa che rinuncerà alla marcia su Roma?
1: Beh, sa, un conto è andarci a letto e un conto a parlarci. È un tipo chiuso, un po' introverso. Forse per questo si sfoga a fa l'amore e la guerra. Non lo so, non saprei proprio che dire. Può essere come non può essere.
2: Tenti una risposta, sì o no?
1: Beh, considerando che i papi ci sanno fa tanto, può essere che con par de benedizioni e qualche stratagemma riescono a fermarlo. In fondo, in confidenza, tutti sti gran guerrieri, me deve da crede, so dei ragazzini che giocano a fali granni.
2: Ecco fatto. Ringraziamo Sofronia e ritorniamo a descrivere le varie fasi dello storico evento. Attila, dunque, si è avviato incontro al corteo papale e questo corteo, intanto, si è arrestato a breve distanza dall'ingresso dell'accampamento. Lo seguono due cavalieri che, a differenza del loro re, portano l'elmo in testa e indossano corazze riccamente decorate. Bella, bella, bella questa musica, bella. Sì. Vedo in questo momento il pontefice Leone I a cavallo di un bianco destriero, con l'ampio mantello bianco bordato di ricami d'oro e brillanti, forniti anche questi dalla premiata oreficeria Wicfred e Acfred di Ravenna, distaccarsi dal corteo bianco e avanzare per un breve tratto in compagnia di due cavalieri, anch'essi vestiti di bianco, che si presume siano i suoi coadiutori Trigenzio e Avieno. Sì, due bianchi, sì. I tre cavalieri si fermano proprio davanti all'ingresso dell'accampamento Unno. Siamo dunque agli ultimi istanti che precedono il momento solenne dell'incontro. Ed ecco che, proveniente dal campo, il cavallo di Attila si arresta pochi metri di fronte al sommo pontefice e ai suoi due coadiutori. Ancora una volta non si può fare a meno di notare la differenza, come statura, come portamento, come eleganza di linee, fra i cavalli unni e i superbi cavalli romani. Eppure, quanta potenza devastatrice in questi barbari guerrieri calati dalle regioni nordiche, con le loro rozze cavalcature, con i loro rustici paraventi di cuoio, con le loro tende di pelle di pecora. Ah sì, certo, di capra per Safrace. Chiedo scusa. Ora Attila fa un gesto di saluto con la mano alzata e poi avanza ancora, seguito dai due luogotenenti, fino a trovarsi a fianco del sommo pontefice, che lo sovrasta di almeno due spanne. Ma si direbbe ora, quasi non osiamo credere ai nostri occhi, scusate cari ascoltatori, ma si direbbe proprio che gli zoccoli del cavallo pontificio siano sollevati da terra. Gentili ascoltatori, se la vista e la distanza non ci ingannano, miracolo, siamo in presenza di un miracolo. No,
0: Forse, scusate, forse ci ha tradito l'emozione, la nebbia. Forse siamo stati precipitosi nel nostro entusiasmo. In ogni caso è evidente che qualunque sia l'esito di questo incontro fra due personaggi che rappresentano due mondi così lontani e diversi, esso è destinato a segnare questo anno 452 come una data da ricordare attraverso i secoli. Scusateci, gentili ascoltatori, se queste possono apparire amplificazioni retoriche, ma non possiamo nasconderci che qui, nella pianura del Mincio, oggi è in gioco il destino dell'Occidente. Da questo incontro dipende se il Re Unno proseguirà nella sua marcia devastatrice oppure deciderà di ritirarsi nei suoi freddi regni al di là del Danubio.
3: Ecco,
0: in questo momento sta avvenendo un fatto imprevisto e singolare. Attila, con un gesto del braccio, ha fatto allontanare i suoi

che ora si trovano uno di fronte all'altro Attila, che non parla e non comprende il latino, e Papa Leone I, che non conosce nemmeno una parola del dialetto degli Unni. A questo punto l'umile cronista si sente in dovere di manifestare ai gentili ascoltatori le sue perplessità sull'esito di questo incontro, dal quale dipendono purtroppo le sorti di tanti innocenti e il destino dell'impero di Occidente e della Chiesa di Roma. Ma cosa potranno dirsi i due sovrani, dal momento che ignorano totalmente le rispettive lingue? È vero che le vie del Signore sono infinite, ma è anche vero che i miracoli vengono elargiti dal cielo con grande parsimonia e che perciò non si può contare su di essi per sciogliere i nodi che drammaticamente ci propone la storia. Ah! Con nostra grande sorpresa, a smentita della nostra poca fede, si direbbe ora che il vescovo di Roma e il re dei barbari stiano parlando. No, onestamente non ce la sentiamo questa volta di gridare al miracolo troppo in fretta, ma certamente questo dialogo riveste tutti i caratteri della eccezionalità, se non del soprannaturale. Ora i due sovrani accompagnano le loro parole con i gesti. Sembra anzi che i gesti diventino sempre più fitti e precisi, in accompagnamento e forse addirittura in sostituzione delle parole. Ora, per esempio, ci è parso di vedere il sommo pontefice battere il dorso della mano destra sotto il palmo della sinistra, in un gesto molto comune con il quale si è soliti invitare qualcuno ad andarsene. Possiamo affermare senz'altro che nessuno poteva usare tanto di fronte a questo re temutissimo e crudele, se non un pontefice come Leone I, evidentemente sostenuto dal nome Leone, da una forza morale e da un'autorità che gli discendono direttamente dal cielo. Per contro, i gesti con i quali Attila risponde ai gesti del pontefice ci sembrano più difficili da decifrare. Probabilmente alcuni di essi risultano oscuri anche per il Papa, che ora agita sotto il naso del re Unno la mano con le dita riunite verso l'alto, in un gesto molto noto nella mimica popolaresca e che equivale alla domanda: ma tu che vuoi da me, eh? Ecco. Infine, il sommo pontefice, a un gesto scomposto di Attila, risponde con una croce tracciata con la mano verso terra, in un gesto di malaugurio che significa la tomba e quindi la morte. Beh, noi ci domandiamo se questo gesto temerario abbia il senso di una minaccia. O sarà invece un'allusione alla peste che si dice sia già penetrata tra le file dell'esercito Unno? Ma... Attila questa volta risponde con un gesto di scongiuro ben noto anche a noi, cioè fa le corna con l'indice e il mignolo tesi verso il basso. Il dialogo a gesti fra il Papa e Attila continua. Ma mentre i gesti del pontefice si fanno via via più imperiosi, Attila appare come intimorito dalla sicurezza del suo antagonista e ogni tanto china il capo in segno evidente di sottomissione. Seppure a distanza ora possiamo chiaramente scorgere uno dei due coadiutori del Papa, quasi sicuramente il banchiere Avieno, il quale porge a uno dei luogotenenti di Attila un sacchetto di pelle che contiene qualcosa di pesante, ed ecco che il barbaro lo apre, vi introduce una mano ed estrae qualcosa di brillante e metallico. Non vorremmo sbagliarci, ma l'oggetto, a giudicare dal colore, dalla forma, dalla lucentezza, sì, ci pare proprio un piatto d'oro. Ora il luogotenente di Attila richiude il sacchetto, lo lega alla sella del suo cavallo. Ma ritorniamo ai due protagonisti. Registriamo un gesto di Attila che ci fa bene sperare nella riuscita di questo incontro storico. Il re Unno, infatti, piega la testa davanti al sommo pontefice in un inchino profondo. Non ci sono dubbi, si tratta proprio di un inchino, e profondo. E il pontefice finalmente fa un gesto al suo antagonista perché rialzi il capo. Ci pare di capire a questo punto, gentili ascoltatori, e ce lo confermano dalla regia, che l'incontro storico al quale abbiamo avuto la fortuna di assistere stia volgendo al termine. Ecco infatti che il Papa richiama a sé i suoi coadiutori, poi alza la mano per impartire la santa benedizione al più potente e crudele dei re barbari, il quale china potente il capo mentre il pontefice pronuncia la sacra formula. Ora i due sovrani fanno l'uno all'altro un gesto di congedo e poi si allontanano nelle rispettive opposte direzioni, seguiti dai loro accompagnatori. Sono le ore 16 pomeridiane. L'incontro è durato in tutto 5 primi e 35 secondi. Niente, scusate, è il solito ramo.

0: Il nostro tempo a disposizione è scaduto, ma non possiamo non chiudere la nostra radiocronaca in diretta dalle rive del Mincio, dove è avvenuto l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, senza ricordare che questa trasmissione è stata offerta dalla premiata oreficeria Wicfred e Acfred di Ravenna, per conto di Radio San Pietro e in collegamento Impero Visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente.
1: Buonanotte.

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, di Luigi Malerba. Hanno partecipato gli attori Alvise Battain, Ugo Maria Morosi, Carla Todero. Regia di Carlo Di Stefano.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sanguino.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La vita è musica e noi siamo le Equibox.
2: Signor, dove andate?
1: A Pierinotta.
3: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
4: La vita è musica e io sono Carlo Rossi.
5: La vita è musica e io sono Giovanni Locascio.
6: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
7: La vita è musica e io

0: Avi de muzică, după fai, e nu va si ceau. E zi o giovane multe.
1: Avi de muzică, e io sono Nello Salza.
2: La vita è musica, e io sono Vanessa Di Maschi.
3: La vita è musica, e io sono Antonio Monturi.
4: La vita è musica, e io sono Salvatore Rotundo.
5: La vita è musica, e io sono Francesca Zurzolo.
6: La vita è musica, e io sono Pina Valentini.
7: La vita è musica, e io sono Mauro Passano.
8: La vita è musica, e sono Alessandro Geotto.
9: La vita è musica, e io sono Pino Pisano.
10: La vita è musica, e io sono Giovanni Giulia.
11: La vita è musica, e io sono Ludovica Manzo.
12: Vita star musica, mi star Stefano Salini.
13: La vita è musica, ed io sono Walter Paiola.
14: La vita è musica, e io sono Pej Mantadei.
15: La vita è musica, e io sono Gaetano Volpi.
16: La vita è musica, e io sono Nando Citarella. E voi siete la vita mia.
17: Chica chica chica ciao.

0: Rai Radio Techete.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrematt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Diciassettesima puntata.

0: Quello che mi è sempre dispiaciuto è il non avere ricordi di adolescenza da dividere con te.
1: È vero, Guido. La tragedia della mamma ci ha diviso per sempre.
0: È papà che ci ha diviso. A lui di noi due non è mai importato granché. Tu perlomeno hai avuto la zia Viola che ti ha voluto bene come una mamma.
1: Perché non sei venuto anche tu con me a stare da lei?
0: Ah, è stato papà a non volerlo. Io ero piccolo, non ricordo molto di quei giorni, salvo che avevo una gran paura. Non lo capivo, ma sentivo di essere rimasto veramente solo. E avevo paura di tutto.
1: Giorni terribili.
0: Anche se la bambinaia mi stava vicino, se persino papà si sforzava di dimostrare un po' d'affetto, io mi sentivo solo. Avrei avuto bisogno di te. Piangevo e dicevo che volevo venire con te, ma tutti mi dicevano che più avanti, dopo, ci saremmo ritrovati. Invece non è avvenuto. Credo che questa esperienza mi abbia segnato più ancora della morte della mamma. Del resto non mi avevano detto che era morto, ma che era partita per un lungo viaggio, improvvisamente. Ed io ce l'avevo anche con lei, che mi aveva lasciato così, senza neanche salutarmi.
1: Quella giornata non l'ho più dimenticata.
0: Abbiamo avuto sfortuna, Carla. Quei primi anni mi sono sempre apparsi come un sogno, una felicità lontana e irripetibile. È per questo che volevo venire con te al Poggio dei Tigli. Una specie di Eden, un paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati entrambi.
1: Sono felice di essere con te. Felice che tu mi abbia cercato. Hai ragione, noi non abbiamo ricordi comuni come hanno fratelli e sorelle normali. Ma qualcosa ha continuato a legarci, anche nella lontananza. Anche se ci siamo visti solo di rado, per così poco. Come quell'estate sul lago di Ginevra. Forse neanche te lo ricordi.
0: Oh, lo ricordo benissimo, invece.
1: Tu avevi forse 8-9 anni. Era il periodo in cui stavi a casa con papà.
0: Eh già, con papà e con quella donna.
1: Ma lei non c'era. Era in viaggio, mi pare.
0: Meno male. Ci avrebbe reso la vita impossibile. Come l'ha resa a me. Fortunatamente per poco. Quello è un periodo che ricordo appena. Credo di averlo voluto cancellare dalla memoria in tutti i modi. Del resto era un esperimento. Papà mi ha rimandato in collegio, vista l'impossibilità della convivenza. Almeno là avevo i miei compagni. Riuscivo anche a divertirmi. Sembra impossibile come la stessa persona possa subire una trasformazione così radicale.
1: Cosa vuoi dire la stessa persona?
0: Ma sì, Grete, la mia bambinaia. Quella che era alla villa quando morì la mamma.
1: Ma io sapevo che la seconda moglie di papà si chiamava in un altro modo.
0: Forse perché lui ogni tanto la chiamava Ilse. E ridacchiava. Non ho mai capito perché. Ma era proprio lei. Pensi che potessi scambiarla per un'altra?
1: Ne sei proprio sicuro? Una volta papà parlò con la zia Viola e io ero presente. E le disse che si era risposato con una signora tedesca che aveva conosciuto in montagna. Aveva tutt'altro nome, Ilse, credo. Non certo Grete.
0: Davvero ha detto così? Forse non voleva che voi sapeste la verità.
1: In effetti io la seconda moglie di papà non l'ho mai vista.
0: Credo che papà e Grete se la intendessero da molto tempo.
1: Da quando era viva la mamma, vuoi dire?
0: Una volta li ho sorpresi che si baciavano dietro la serra. È una cosa che al momento non mi ha fatto molto effetto. Ma poi mi è ritornata spesso nei sogni. Anche parecchi anni dopo.
1: Questo io non lo sapevo.
0: La cosa ti stupisce molto?
1: Ora no, naturalmente. Anzi, qualche volta dalla mia stanza sentivo la mamma e il papà litigare. Credo per gelosia. Ma il fatto che Grete e papà... mi sembra molto più grave. Capisci quello che voglio dire?
0: Certo che lo capisco. Io ho finito per odiare quella donna. E spesso mi domandavo il perché. A me non aveva fatto nulla di male. Eppure la odiavo. Come se qualcosa dentro si ribellasse in me contro di lei. Poi ho cercato di dimenticare tutto. Non l'ho più vista. Ho saputo anni dopo che papà aveva divorziato anche da lei.
1: Sai che questa notizia mi sconvolge.
0: Sono passati tanti anni ormai. Sarebbe troppo difficile andare a rivangare quei fatti.
1: Già.
0: A volte mi sono chiesto che cosa avrei deciso se qualcuno mi avesse posto di fronte a un dilemma di quel genere.
1: Vuoi dire le esigenze della giustizia e gli affetti familiari?
0: Se si può parlare di affetti familiari. Sì, questo volevo dire. Non lo so, in qualche momento ho avuto un impulso distruttivo. Ma ora la mia ottica è completamente diversa. A proposito, hai per caso parlato con papà negli ultimi tempi?
1: No, è quasi un anno che non lo sento. Sai, non è che ci frequentiamo molto.
0: Strano. Pensavo ti avesse accennato al mio problema.
1: Quale problema?
0: Un problema che potremmo definire la soluzione finale della questione Guido.
1: Ma dai, cosa vuoi dire?
0: Tra poco lo saprai. Siamo quasi arrivati a Magnasco e non voglio sciupare il ritorno alla villa con te. Te lo dirò quando saremo in giardino.

0: Papà, sei veramente un gran cuoco. Non mangiavo una zuppa di pesce come questa non so da quanto tempo.
1: Da quando l'hai mangiata qui l'ultima volta?
0: Può darsi. Parecchio tempo fa, però.
1: L'importante è procurarsi dell'ottimo pesce e saper dosare gli ingredienti. In realtà l'avevo già preparata. Volevo solo farti la sorpresa.
0: Adesso però devo andare. Domani ho una giornata difficile. C'è un nuovo caso. Il professore mi ha accennato qualcosa.
1: Ah. Allora buonanotte, Anna.
0: Buonanotte.
1: E buona fortuna per domani.
0: Grazie.
1: Oh, venerdì. Questa sera ti sei fatto una bella scorpacciata, eh? Con tutti quegli avanzi di pesce. Cosa vuoi? Ah, vuoi uscire sul terrazzo? Ma certo, due passi per digerire.

0: Pronto?
1: Il commissario Ferro?
0: Sì, sono io.
1: Sono l'avvocato Verri, commissario.
0: Oh, avvocato, che piacere sentirlo.
1: Scusi, se la disturbo a quest'ora.
0: Ah, nessun disturbo, le pare. Io vivo solo e non ho problemi di orario.
1: Volevo solo informarla che ho contattato l'ingegner Bellini, sai, il manager che cercavamo per il caso Flores, come d'accordo.
0: Ah, bene. E com'è andata?
1: Purtroppo è andata male.
0: Vuol dire che non ha voluto riceverla?
1: No, no, no. Mi ha ricevuto e senza neanche troppi giorni di attesa. Con molta cortesia, ma quanto alla nostra vicenda, la ricordava appena, o forse fingeva una tenace amnesia.
0: Quindi non intende rivedere la sua deposizione di allora?
1: Peggio. Appena ho affrontato l'argomento, il tono è mutato radicalmente. La cortesia è diventata gelido distacco. Ho dovuto faticare a ricordargli i termini della questione, man mano che lo facevo vedevo aumentare il suo disagio e la sua ostilità.
0: Segno che ricordava benissimo tutto.
1: Quindi mi ha dichiarato che non avrebbe altro da dire rispetto a ciò che disse allora e che l'argomento poteva ritenersi chiuso.
0: Ma è possibile che dopo tanti anni abbia ancora paura?
1: Forse c'è qualche altra ragione. Vede, la situazione finanziaria ed economica dell'azienda che dirige potrebbe risentire negativamente di una simile pubblicità. Sembra che il gruppo stia attraversando un momento critico. E poi non trascuriamo l'ipotesi che quella deposizione possa essere veritiera.
0: E Flores possa aver mentito.
1: La sua difesa è stata molto debole, non dimentichiamolo. Ho visto degli innocenti, veri, battersi come belve per rivendicare la loro estraneità ad un delitto. E poi dagli atti non risulta neanche che Flores abbia controbattuto o abbia cercato di metterlo in difficoltà. Insomma, è un comportamento strano.
0: Del resto, dovevamo aspettarcelo.
1: Il tentativo era difficile, commissario.
0: Già. Avvocato, lei crede che io potrei convincerlo?
1: A questo punto non lo so. Potrebbe comunque tentare. Ormai non abbiamo niente da perdere.
0: E ricorrere a un tono più intimidatorio, piuttosto che battere sul tasto emotivo?
1: Questo lo lascio giudicare a lei. Psicologicamente a me è sembrato un personaggio freddo, calcolatore.
0: E se non avessimo la sua deposizione?
1: Francamente, commissario, senza di quella sarebbe inutile chiedere una revisione processuale.
0: Capisco. E comunque io la ringrazio molto, avvocato. Nei prossimi giorni chiederò un appuntamento all'ingegner Bellini.
1: Le auguro di avere più fortuna di me. Comunque io sono sempre a sua disposizione.
0: Grazie, avvocato. Buonanotte.

0: Sì? D'accordo. Mi farò vivo io. Sì, arrivederci.
1: Avvocato Marchisio, e c'è in anticamera il signor Felipe.
0: Il signor Felipe?
1: Sì.
0: Ma che diavolo! Gli avevo detto di avvisarmi prima. Lo faccia passare.
1: Va bene.
2: Avvocato?
0: Ma che le salta in mente? Piombare qui in studio senza avvisarmi. I nostri accordi erano chiari. Dovevamo vederci sempre fuori di qui.
2: Problemi urgenti. Non sono riuscito a telefonarle.
0: Ma si rende conto del rischio che corriamo? Dopo quanto è successo? Siamo sicuramente sorvegliati ed anche i telefoni saranno sotto controllo.
2: Appunto. Allora è meglio parlare qui. I miei boss vogliono sapere cosa intendete fare ora.
0: Ma che domande? Sarete mica impazziti? Stare fermi e buoni fino a quando non passa la bufera. Non ha visto quello che è successo? Il vostro uomo si è fatto beccare dalla finanza come un principiante. Ma che gente usate?
2: C'è stata certamente una spiata. E vorremmo proprio sapere da parte di chi.
0: Ma quale spiata? È che ogni tanto la finanza intensifica i controlli e il vostro amico ci è cascato. Pura sfortuna. Doveva gettare a mare il carico. Ecco, cosa doveva fare?
2: 60 kg di roba di prima qualità. Decina di miliardi.
0: E adesso? Che ci facciamo con la roba di prima qualità? È sotto sequestro e noi siamo tutti nei guai.
2: I miei boss hanno degli impegni. Vogliono mandare un altro carico.
0: Ma volete scherzare? Con la finanza e la polizia che ci stanno addosso e aspettano la prima mossa falsa.
2: Questa volta useremo un mezzo più sicuro. Niente barche.
0: Le barche fino a ieri sono state un mezzo molto sicuro. Certo, se le comandano degli imbecilli.
2: Un piccolo jet executive.
0: E dove lo facciamo atterrare? Sull'autostrada?
2: All'aeroporto. Appartiene a un personaggio insospettabile. La polizia non lo controllerà. E tantomeno il bagaglio.
0: Il rischio è comunque alto. Ma dopo?
2: Si mette la roba al solito posto.
0: Ma le ho detto che per quel posto c'è qualche problema. Che per qualche tempo non ci possiamo muovere con la stessa disinvoltura. Inoltre bisogna ancora far partire l'altra spedizione. Non possiamo appesantire il lavoro del maestro.
2: È strano, ma da quando avete parlato di queste difficoltà relative alla villa di Magnasco, le cose hanno cominciato ad andare male. Non avrete intenzione di sganciarvi?
0: Oh, ma che le salta in mente?
2: Non ve la cavereste in nessun modo, né con la polizia, tanto meno con la nostra organizzazione. Lei sa che non scherziamo su certe cose.
0: Ma volete essere ragionevoli? Finché non si calma la bufera, siamo con le mani legate.
2: Abbiamo bisogno di una vostra risposta al massimo entro 48 ore. I mercati europei ci chiedono la merce e noi non possiamo perdere la nostra posizione commerciale. Ci sono altri pescecani pronti a calare sulla preda e farci fuori.
0: Ma devo consultare i miei clienti. Non posso darle una risposta subito. Comunque, per quanto riguarda la richiesta delle piazze europee, tra due giorni sarà pronta la spedizione Pisanello. Potrete utilizzare quella.
2: La richiesta è aumentata e non possiamo perdere fette di mercato. Cercherò di ritardare un po'. Ma attenzione, questo è un gioco dal quale non si può uscire quando si vuole. Arrivederla, avvocato.
0: Signorina, mi chiami Monte Carlo, sulla linea protetta.

Abbiamo trasmesso la 17ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Felipe, Ector Infante, segretaria di Marchisio, Giuliana Rivera. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Hai portato le chiavi?
1: Sì, le ho prese. Saranno più di 2 anni che non vengo qua. Sembra che abbiano cambiato la serratura.
0: E non ti hanno avvisato?
1: Infatti è un po' strano. Ma sai, avranno pensato che non mi occorrevano con urgenza. Non ci vengo mai. Speriamo che ci sia qualcuno almeno.

0: Giuliano messo qui da papà. Un tipo che non mi ha mai ispirato troppa simpatia. Gentile, persino untuoso, ma mi sembra un ipocrita.
1: E non abita alla villa?
0: Credo che il custode non abiti più qui da quando andò via Tullio. Quello di quando eravamo bambini. Te lo ricordi?
1: Molto vagamente.
0: Aveva anche un figlio, più o meno della mia età. Credo che fosse innamorato di me.
1: Ah, ma bene. In questa villa si intrecciavano trame romanzesche di ogni genere e io, piccolo ingenuo, che non mi accorgevo di nulla.
0: Poverino, era molto timido. Chissà dove sarà ora.
1: Finalmente, pare che ci abbiano sentiti.
0: Mi sembra che sia proprio Rosario.
1: Dall'aspetto non si direbbe un siciliano.
2: Oh, donna Carla, mi perdoni. Ero alla serra e non sentivo. Ma perché non mi ha avvisato?
0: Non ne abbiamo avuto il tempo. Questo è mio fratello Guido. Lei non lo conosce.
2: Onoratissimo.
1: Piacere. Ho parlato giorni fa con mio padre e mi aveva detto che l'avrebbe avvisato della mia venuta.
2: In effetti sapevo che lei doveva arrivare, signorino Guido, ma non mi hanno detto quando. Se mi faceva una telefonata, però. Prego, prego.
0: Ma avete cambiato la serratura?
2: Eh sì, abbiamo avuto i ladri tempo fa, non hanno preso niente, ma abbiamo cambiato tutte le serrature.
1: Carla, su, sali in macchina.

0: Pare che non ci sia nessuno.
1: È impossibile. Aveva avvertito papà che sarei venuto a stare qui per un po'.
0: Questo non me l'avevi detto.
1: Fa parte del discorso che ti farò in giardino.
0: Se non ci aprono il discorso me lo farei qui, fuori del cancello.
1: Ma chi è il guardiano?
0: È Rosario, un siciliano.

0: Hai ragione, quel tipo non mi piace affatto. Ha un'aria losca. Mi domando perché papà lo abbia messo qui.
1: Forse è solo un'impressione, magari perché siciliano.
0: No, fosse bergamasco o genovese, sarebbe lo stesso.

0: Sembra tutto uguale. Mi fa una strana impressione. Come se fosse più piccola.
1: È logico. L'hai lasciata quando tu eri piccolo e ti sembrava grande. A me sembra più triste.
2: Scusate, ora apro la casa. Io ho già ordinato un po' il salotto e la sala da pranzo e ho preparato la camera per il signorino Guido. Qui non ci viene più nessuno.
0: Come mai lei non abita alla villa?
2: Beh, veramente la casa del guardiano avrebbe bisogno di parecchi lavori, il tetto, gli impianti. E poi è più comodo stare in paese. Qui siamo fuori mano, anche per la spesa e le varie incombenze. Mia moglie non guida la macchina e non abbiamo figli. E di personale fedato oggi non se ne trova più.
1: C'è ancora la mia bicicletta.
2: Ogni tanto la uso io. Ah, ma qui dentro, dentro il giardino, si capisce. Ah, ma se le dispiace io...
1: No, no, no, la usi pure, tanto.
0: Ma qui sembra tutto un po' abbandonato.
1: Fino a un paio d'anni fa ci sono venuta qualche giorno a Natale o a settembre per la vendemmia. Poi ho smesso, mi metteva troppa tristezza.
2: Le case bisogna abitarle, se no si rovinano. Anche se io la tengo in ordine per quello che posso, eh.
0: La cucina mi sembra in ordine.
2: Certo, l'ho appena pulita per il suo arrivo.
0: Comunque non mi fermerò stasera. Ho ancora qualche giorno di impegni in città, forse una settimana. Poi mi trasferirò qui.
2: Quando lei vuole, signorino Guido.
0: Vieni, Carla, andiamo a vedere il giardino.
2: Fate attenzione. Ah, ma è meglio che vi accompagni, stanno facendo dei lavori alla serra.
0: Non la volete demolire, spero.
2: No, no, ma era molto malandata. Cadevano le lastre di vetro e allora abbiamo fatto una recinzione finché non sarà riparata.
0: Ma si è detto che qui non ci viene mai nessuno. A che scopo tutte queste precauzioni? Neanche fosse un giardino pubblico.
2: Ma non so, così, ordine del commendatore. Vabbè, anche per lei, signorino Guido, eh?
0: Oh, quante attenzioni. Il babbo mi stupisce. Vieni, Carla. E la grotta? C'è ancora?
2: Sì, ma è piena di robaccia. Anche quella mezza cadente. È meglio non andarci, è pericolosa.
0: Insomma, appoggio dei tigli è diventato un rudere.
1: Guido, adesso devi dirmi quella cosa. Ora siamo arrivati nel giardino.
0: Ora te la dirò. Mettiamoci qui, nel vecchio gazebo. Mi sembra che sia l'unico posto ancora possibile. Guarda, ci sono ancora le panchine e il tavolo. Non ti andrebbe un tè?
1: Perché no? Rosario,
2: sì.
1: Le dispiace prepararci due tazze di tè?
2: Subito, donna Carla.
0: Eccoci qui, finalmente. Dopo tanti anni.
1: Se vorrai potremmo venirci più spesso. Ogni estate. E a Natale.
0: A Natale, ogni estate. Non credo proprio. Questa sarà la mia ultima estate.
1: Guido, ma che dici?

Mi senti? Rimanete nascoste là dentro. Non uscite per nessuna ragione, neanche il maestro. Ci sono i figli del commendatore in giardino. Tra un po' se ne andranno.

0: Se non fossi passata qui sotto per caso e avessi visto la tua macchina con i miei occhi, tu non me l'avresti neanche detto.
1: Ma è una sciocchezza. Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere.
0: Ma tu non fai più il tuo mestiere. O perlomeno non dovresti farlo. Devi promettermi che te ne starai tranquillo almeno per un po'.
1: Ma io me ne sto sempre tranquillo. A chi vuoi che interessi la ricerca che sto facendo? L'affare delle gomme squarciate. Deve essere stato un equivoco.
0: Sai benissimo che non è così. Forse occupandoti di quella vecchia storia sei andato a stuzzicare interessi pericolosi e ti hanno dato un avvertimento.
1: Sì, ma non so proprio spiegarmelo. In fondo ho parlato solo con qualche vecchietto inoffensivo che oltretutto mi è stato di scarso aiuto. Flores, l'hai sentito anche tu, non mi ha detto nulla che già non sapessi. Se io non fossi quel testardo che sono, a quest'ora avrei abbandonato la partita.
0: Ed è proprio quello che ti consiglio di fare. Ci hai provato, ti sei divertito per un po', ma non hai trovato appigli per riaprire il caso. Lascia perdere. Prenditi una vacanza, fai un bel viaggetto. Beato te che non hai più impegni, orari, scadenze.
1: Mi stupisce sentirti parlare così, Anna. Tu che sei tanto entusiasta del tuo lavoro, hai qualche problema?
0: Problemi no, ma in ospedale il lavoro è duro, stressante. Ogni giorno è un'immersione in un ambiente impregnato di morte. La senti nelle stanze, nei laboratori, nascosta in quel piccolo, incomprensibile virus che non si riesce a debellare. E ogni giorno una condanna. Di incerto c'è solo l'ora dell'esecuzione. Forse mesi, settimane, giorni. Ma non c'è scampo.
1: Non sei pentita di aver accettato?
0: Tutt'altro, papà. Solo che è molto faticoso. A volte avrei bisogno io di un sostegno psicologico. Non vedo l'ora di fare quella vacanza all'Elba. Perché non vieni anche tu con noi?
1: Ah, tu sai che non amo le spiagge in estate. E poi il mare, ne ho a sufficienza qui. Solo da guardare, ben inteso. Forse potrei andare in montagna una settimana. Ma dipenderà da varie cose.
0: Dipende solo da te. E ti prego di seguire il mio consiglio.

0: Pronto?
1: Pronto, parlo con il commissario Ferro.
0: Sì, chi parla, prego?
1: Buongiorno, commissario. Lei non mi conosce, forse non si ricorderà di me. Io sono Enrico Bertone, il figlio di Tullio Bertone, il vecchio custode della villa di Magnasco. E il Poggio dei Tigli. Sa la villa Orsi Morelli?
0: Ah sì, certo, il figlio di Tullio Bertone. Credo di averla vista quando era appena un ragazzino.
1: Infatti, mio padre mi ha parlato della visita che lei gli ha fatto qualche tempo fa. Era contento che si fosse ricordato delle sue rose. Io vivo e lavoro a Torino, ma ogni settimana vado a trovarli.
0: Sì, me l'ha detto sua madre, mi hanno parlato di lei. Come sta suo padre?
1: Sempre lo stesso, a volte meglio, a volte peggio.
0: Mi rendo conto.
1: Commissario, io la disturbo per una cosa un po' delicata, di cui vorrei parlarle a voce.
0: Qualche problema che riguarda suo padre?
1: In parte sì, ma si tratta di qualcosa che ha a che fare con una vecchia storia. Però non vorrei parlarne al telefono.
0: Certo, si capisce. Sono a sua disposizione.
1: Se crede potrei fare una scappata a Genova quando lei vuole.
0: No, preferirei venire io da lei. Lei sta a Torino, vero?
1: Sì, io lavoro qui.
0: Sabato prossimo andrebbe bene?
1: Veramente il fine settimana vado dai miei.
0: Ah, è vero, ha ragione. E allora mi dica lei.
1: Vede, si tratta di una cosa un po' urgente.
0: Quando è così, io posso venire anche domani. Vogliamo darci un appuntamento?
1: Sì, le va bene al Parco del Valentino, all'ingresso del villaggio medievale?
0: Benissimo, io arriverò in mattinata, in treno. Facciamo a mezzogiorno.
1: D'accordo, la ringrazio molto, commissario.
0: Ma di nulla, arrivederci e a domani.
2: Chi era?
0: Niente, il figlio di un vecchio conoscente. Ha bisogno di parlarmi.
2: Stai per cacciarti in un altro pasticcio, vero?
0: Ma no, perché? Devo fare una scappata a Torino domani. Non hai detto anche tu che devo fare qualche viaggetto? E allora comincio subito.
2: Non riuscirai mai a cambiare.
0: Perché dovrei? E poi alla mia età è un po' difficile. Ti fermi a colazione?
2: Dipende da quello che cucinerai.
0: Ah, nobile slancio affettivo.
2: Mi piacciono i tuoi mani caretti.
0: Golosa, golosa e prepotente.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

Buonasera, commissario. Sono Carla Perasso. Avrei bisogno di parlare con lei urgentemente. La prego di richiamarmi appena possibile. Il mio numero lo conosce. La ringrazio, spero di sentirla presto.

Abbiamo trasmesso la 18ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, Rosario Sante Calogero, Enrico Bertone, Massimo Palazzini. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Accademia di taglio e di cucito, Gasso Genotto Tolla Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, Pidocchi, olio di ricino, Sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam ya, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi papà. Erano andati via.

Treviso diventava milionaria e con un 12 alla si salta Pascià e grazie a Resima di Poggio Reale l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni, Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Claudia Cardinale. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano e mondiale. Con la sua bellezza tipicamente mediterranea, ha saputo conquistare sia il pubblico italiano che quello internazionale, sia registi intellettuali di rilievo, imponendo una complessa immagine di donna, a volte dotata di spontaneità, a volte caratterizzata da una classica compostezza. Tra i numerosi premi che hanno sancito il riconoscimento di alcune sue interpretazioni, da segnalare i 3 David di Donatello, i 3 Nastri d'Argento, oltre al Leone d'Oro alla carriera conferito alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch'esso alla carriera, nel 1997. Claudia Cardinale è un'icona del cinema italiano. Ma ascoltiamo dalla sua voce il racconto della sua infanzia in questa trasmissione del 1998.
4: Il mio vero nome è Claude e non Claudia, però ovviamente quando ho cominciato il cinema mi hanno messo Claudia, che non è il mio vero nome. Io sono nata a Tunisi, di genitori di origine siciliana, di Trapani per l'esattezza. La mia famiglia era stabilita in Africa, in Tunisia, da 2 o 3 generazioni.

0: Mio nonno erano della Goulette in Tunisia. E naturalmente diciamo che la mia lingua è il francese, perché ho fatto le scuole francesi in Tunisia, come anche i miei genitori d'altronde. Io mi sento italiana ovviamente di nazionalità, tunisina di radici, questo senz'altro, perché il mio carattere si è formato in Africa, perciò le mie radici sono lì, e mi sento anche francese di educazione e di cultura.
1: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Mangiola.
0: Sa, la Tunisia è stato sempre un paese molto vicino all'Occidente. Il suo presidente di allora, Habib Bourguiba, aveva studiato alla Sorbonne. E la Tunisia è stato uno dei primi a fare a dare il voto alle donne e a levare il velo. È un paese dove si mescolavano molte razze e molte religioni, tutto questo in un modo molto naturale. Cioè, io la mia infanzia l'ho passata con israeliti, musulmani, c'erano maltesi, siciliani, francesi, inglesi, e la Sicilia era molto presente lì. Per esempio la Goulette si chiamava la Petite Sicile, la piccola Sicilia, perché c'era tutta una comunità molto ampia siciliana.
2: Nata a Tunisi nel 1938, italiana di lingua francese, cresciuta in Tunisia da famiglia benestante di origine siciliana, Claude Josephine Rose Cardinale, meglio nota come Claudia Cardinale, comincia a recitare ai tempi del liceo. Nel 1958 viene chiamata dal regista Jacques Baratier nel cast del film franco-tunisino I giorni dell'amore. Nello stesso anno vince un concorso di bellezza organizzato per la settimana del cinema italiano a Tunisi, che la premia con un viaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma ascoltiamo ancora dalla voce di Claudia Cardinale cosa le è rimasto nel cuore del suo paese, la Tunisia.
0: Il mio modo di essere, cioè io amo molto il silenzio, la contemplazione, che sono cose che appartengono un po' all'Oriente, agli orientali. Mi piace il posto che io amo di più al mondo, è il deserto, il Sahara. Gli alberi sono le palme, la sabbia, le dune.

è un posto dove io mi sento in pace con me stessa quando sto lì e vedere le stelle così vicino, la luna. Questa è tutta una cosa molto orientale.

0: Ma prima di tutto c'era il sole e il caldo. Noi, durante la guerra, noi siamo nati, cioè io sono nata proprio quando era molto difficile perché c'è stato lo sbarco a Tunisi. Abbiamo vissuto, siamo scappati dalla città e ci siamo stabiliti sul mare, si chiamava l'aeroporto. E tutta la mia infanzia e la spiaggia, poi il mio nonno, i regali erano delle barche stupende dove andavamo per mare. È un ricordo molto piacevole. Naturalmente i genitori, mio padre di origine siciliana, molto molto severi, non è che si andava molto in giro, cioè si stava molto attenti, gli orari erano rispettati.
1: In Italia le viene offerta la possibilità di frequentare il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, da cui si allontanerà dopo soli 3 mesi. Una volta superate le difficoltà con la lingua italiana, viene messa sotto contratto da Franco Cristaldi, il quale la fa esordire nel cinema italiano nei Soliti Ignoti di Mario Monicelli. Ascoltiamo come Claudia Cardinale ha vissuto il suo esordio in questa trasmissione del 1978, condotta da Anna Vinci su Radio 2.
2: Claudio Cardinale, buonasera.
3: Buonasera.
2: Come se lo ricorda quel film del 1958, il suo primo film?
3: No, ma sono più di... sono 22 anni fa. Un tanto ricordo, è un bellissimo ricordo. Cioè, io a quell'epoca non parlavo neanche italiano, parlavo francese. Ero naturalmente molto terrorizzata.
4: Sì, non si vedeva.
3: Non avevo mai fatto scuola di cinema, insomma non parlavo bene la lingua, poi ero circondata da attori grossissimi e poi il regista era Monicelli, perciò ero piuttosto emozionata.
2: Senta Claudia Cardinale, lei è una di quelle attrici che poi ha scoperto la sua voce.
3: Sì.
2: Ecco. E perché in quel film appunto era doppiata.
3: A parte che cioè parlavo ancora francese, ma per di più avevo questa voce abbastanza curiosa, cioè rauca.
2: Ecco, che però è diventata la sua voce.
3: Sì, certo, ma purtroppo non ho mai accettato molto volentieri il doppiaggio perché mi dava molto fastidio.
4: Hai fatto bene.
2: Io credo anche...
3: Sembrava talmente strano.
4: Sì, sì, sì.
2: Ma per esempio, lei non pensa che il fatto di lavorare, di recitare con la sua voce l'abbia anche aiutata a diventare una brava attrice?
3: Ma senz'altro, perché l'immagine e la voce sono tutt'uno, cioè appartengono proprio alla personalità dell'attrice. E quando io mi vedevo sullo schermo con un'altra voce... C'era uno sdoppiamento, non riusciva a capire, cioè era una cosa assolutamente falsa.
4: Hai detto una cosa molto giusta, Claudia, poi ci torneremo sopra su questo argomento.
2: Anche perché le volevo fare un'altra domanda, Claudia Cardinale. Il fatto che oggi, per quanto riguarda soprattutto le attrici,
3: sì,
2: il cinema italiano sia indietro rispetto al cinema americano, al cinema francese, al cinema inglese. Certo, noi non abbiamo, non so, una Glenda Jackson o una Catherine Deneuve, oppure...
3: Ma non abbiamo neanche le possibilità di inventarle queste... Perché purtroppo non c'è molto spazio per noi donne.
4: Hai detto bene, anche stavolta.
3: Perché tutto lo spazio, giustamente, perché abbiamo dei bravissimi attori comici, ma il cinema è molto più per l'uomo che per la donna in Italia.
2: Ma perché si continua sempre in Italia a far vedere queste donne sempre super dotate? Ancora io penso agli ultimi film in circolazione in questo periodo riguardo alla commedia brillante.
3: Sì.
2: Non ci sono delle attrici, ci sono delle comparse fisiche femminili.
3: Sì, sono delle proprio degli oggetti.
1: Il primo ruolo da protagonista arriva l'anno successivo, in Un maledetto imbroglio del 1959 di Pietro Germi, tratto da Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Nel 60 viene diretta dai registi Mauro Bolognini, Citto Maselli e Luchino Visconti. Nel 61 Bolognini la chiama per recitare con Jean-Paul Belmondo nella Viaccia, mentre Valerio Zurlini le offre il suo primo ruolo importante nella Ragazza con la valigia, che le fa vincere un David di Donatello speciale. Ma ascoltiamo come Claudia Cardinale parla della recitazione, delle sue prime interpretazioni in questa intervista degli anni 80 di Giuseppe Neri nella trasmissione radiofonica Il Paginone.
5: Lei, signora Cardinale, per certi versi ha rappresentato e rappresenta il simbolo di un mito, quello cioè della ragazza che dall'anonimato assurge alle vette dello star system. Ma mentre nelle vecchie favole il prodigio si verificava in virtù di una bacchetta magica o dell'onnipotenza di un principe, nel suo caso la trasformazione è avvenuta in virtù dei mezzi prodigiosi, poderosi, di una casa produttrice. Insomma, signora cardinale, oggi anche le favole, anziché della fantasia di un poeta, hanno bisogno delle calcolatrici, forse dei calcolatori, di una grossa industria?
6: Non bastano i calcolatori e non basta la grossa industria, secondo me. Cioè, naturalmente, per lanciare un'attrice c'è bisogno anche di un battage pubblicitario, questo è ovvio. Però, secondo me, se a questo non risponde alcuni requisiti come la fotogenia, che è una delle cose più importanti per questo mestiere, e poi la fortuna anche, e poi anche il professionismo, la bravura, insomma, una faccia che funziona sullo schermo, perché anche se si punta su una faccia che poi lì sullo schermo non salta fuori dallo schermo, non c'è niente da fare, neanche se uno impegna miliardi non succede niente. Naturalmente un aiuto fa sempre bene.
5: Senta, per anni si è sempre parlato di lei come di una donna scontrosa, diffidente, misteriosa. Se così è, come ha potuto conciliare e come concilia questa sua introversione, questo suo bisogno di riserbo, con la smaccata finzione della recitazione?
6: Infatti la mia è stata una continua lotta con me stessa, che forse ha anche giovato, perché per me recitare è sempre stato, soprattutto agli inizi, dato il mio carattere piuttosto chiuso, una vera sofferenza. Io, quando ho fatto i miei primi provini, ero assolutamente paralizzata. Non sentivo, non capivo, la sera andavo a letto con il copione sotto il cuscino, insomma ero assolutamente traumatizzata. Però credo che questo abbia giovato, cioè mi abbia un po' aiutata, a parte il fatto che io ho molta volontà e questa lotta con me stessa è stata molto stimolante, volevo vedere se ce la facevo. Perciò è stata una continua, agli inizi molto molto difficile, poi naturalmente ho lavorato con dei registi molto importanti che mi hanno aiutata proprio a tirar fuori tirar fuori tutto quello che era possibile tirar fuori contro me stessa, perché era anche molto complicato. E ovviamente a lungo andare ho acquisito una certa sicurezza. Comunque un fatto è certo, che io anche adesso, dopo 23 anni che faccio questo mestiere, ogni volta che inizio un film ho delle serie preoccupazioni e ho le ginocchia che mi tremano, cioè la cosa classica.
1: La consacrazione definitiva arriva nel 1963, quando, lavorando con Burt Lancaster, Alain Delon, Paolo Stoppa, Romolo Valli, Lina Morelli, Serge Reggiani, un giovane Mario Girotti, Giuliano Gemma, Lucilla Morlacchi ed una giovanissima Ottavia Piccolo, dove interpreta il ruolo di Angelica nel Gattopardo di Luchino Visconti, tratto dal libro omonimo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa.
7: Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero non me la rifiuterà.
8: Dimmi, Angelica.
7: Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.

0: Come la radio racconta la cultura. Interviste di Lello Bersani, 1963.
1: La mostra fotografica del Gattopardo.
2: Una eccezionale mostra si è aperta a Roma alla Galleria Giosi in Via del Babuino. Una mostra delle più belle fotografie a colori del grandioso film di Luchino Visconti. Una folla enorme era presente alla vernice. Noi con il nostro microfono abbiamo incontrato vari personaggi, alcuni attori del film, alcuni collaboratori di Visconti, e cioè arredatori e costumisti, la cui opera è stata veramente essenziale durante la lavorazione del film.
3: Nello stesso anno, siamo nel 1963, Federico Fellini le affida la parte di Claudia in Otto e mezzo e vince il suo primo Nastro d'Argento interpretando Mara nella Ragazza di Bube di Luigi Comencini. Sulla scia di tali successi esordisce ad Hollywood, nella Pantera Rosa di Blake Edwards con Peter Sellers e David Niven, cui faranno seguito negli anni immediatamente successivi molti film di successo accanto ad attori e attrici di fama internazionale: John Wayne, Rita Hayworth, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis e Sharon Tate. In Italia Citto Maselli la chiama per Gli Indifferenti, Visconti la vuole protagonista in Vaghe stelle dell'Orsa e lavora con Ugo Tognazzi nel Magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli. Nel 68, dopo il suo matrimonio con il produttore Franco Cristalli, interpreta Il giorno della civetta di Damiano Damiani, tratto dal libro omonimo di Leonardo Sciascia, con cui vince il suo secondo David di Donatello. Nello stesso anno è nel capolavoro western di Sergio Leone, C'era una volta il West, con Charles Bronson, Henry Fonda e Paolo Stoppa, mentre nei due anni successivi la troviamo nel film Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Nel 71 vince il suo terzo David di Donatello, recitando con Alberto Sordi in Bello Onesto. Emigrato Australia, sposerebbe con paesana libata di Luigi Zampa. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Formula 1, proprio nel 1971, questa intervista sketch fatta da Paolo Villaggio.
4: Ospite eccezionale di questa puntata di Formula 1, Claudia Cardinale.
5: Buongiorno,
4: buongiorno signora Cardinale, buongiorno. Grazie, ha visto come ha scatenato l'entusiasmo di questi 500 disperati ammiratori suoi qui allo studio di Via Asiago.
5: Sono un po' raffreddata,
4: un po' raffreddata.
5: La mia voce è peggio del solito.
4: Però comunque i nostri ascoltatori la perdoneranno. Come mai è raffreddata?
5: Non lo so, non mi è mai successo da tantissimi anni.
4: Cioè sono gli incerti del mestiere?
5: Sì, perché ho lavorato troppo.
4: Cioè un mestiere che comporta molti vantaggi,
5: e
4: forse,
5: svantaggi, sì.
4: E anche degli svantaggi, però se gli svantaggi si limitano a essere un raffreddore.
5: Magari.
4: Senta, lei ama i giochini di società?
5: No.
4: No?
5: No.
4: Beh, senta, io gliene faccio uno lo stesso. Allora, tutti i grossi personaggi che vengono qui a Formula 1, noi facciamo in genere un giochino che può essere cattivo, imbarazzante.
5: Capito.
4: Questo non è proprio il giochino della verità, ma è una serie di domande alle quali lei dovrà rispondere con la massima velocità, e con la massima sincerità.
5: Vabbè.
4: Lei giura di rispondere alla verità?
5: Cercherò, sì.
4: Allora, qual è la più grande qualità di un uomo?
5: Fascino.
4: Che cosa intende per fascino?
5: Personalità, tutto.

0: Ecco, cioè con le stesse qualità, cioè
1: Sì,
0: personalità
1: fascino
0: intendo.
1: femminile deve piacere, cioè deve essere assolutamente personale, la stessa cosa, insomma.
0: Senta, ci mettiamo anche la bellezza?
1: La bellezza, certo, non guasta.
0: Non guasta mai, no? Io direi sì, perché io dico una donna mostro con una grande personalità, una grande intelligenza, forse chi è disposto a prendere? Qui in sala forse nessuno. E andiamo avanti con le nostre domande. Avendo un anno di tempo e possibilità economiche illimitate, che cosa fa?
1: Il giro del mondo.
0: Così, proprio senza pensieri.
1: Sì, perché io la cosa che mi diverte di più è che poi in fondo sono un po', ho un animo di nomad, si dice in
0: Di
1: francese,
0: nomad, sì.
1: nomada, mi piace moltissimo.
0: Senti, lei dice francese, ma invece non è francese, lo
1: No,
0: sappiamo.
1: ma sono vissuta.
0: È vissuta molto in
1: Sì,
0: Francia, sì.
1: sì.
0: Senta, e come fa questo giro del mondo? In barca?
1: Ah,
0: In automobile?
1: tutto in
0: Bicicletta?
1: aereo, ma in bicicletta no perché casco,
0: A bicicletta no,
1: non ho il
0: perché?
1: senso dell'equilibrio.
0: Benissimo. Senta, in quale epoca storica sarebbe vissuta o vorrebbe vivere?
1: Questa.
0: In questa, è contenta della sua epoca?
1: Sì, mi
0: È una
1: piace.
0: figlia di questo tempo,
1: Sì,
0: benissimo.
1: sto benissimo.
0: Quale famoso personaggio della storia o anche della letteratura,
1: Sì.
0: un personaggio immaginario, vorrebbe essere stato o vorrebbe
1: Ma io ho ammirato moltissimo Alessandro il
0: essere?
1: Grande,
0: Perché?
1: perché era di una bellezza straordinaria.
0: Ah sì, ma era anche però un
1: Anche
0: uomo
1: perché ha fatto alcune cosette, quindi sono
0: di un
1: cucine.
0: casino,
1: Sì.
0: no? Di un grande impero. Senta, adesso le faccio una domanda alla quale mi deve rispondere con la massima velocità, senza pensarci mai assolutamente. Sola in una stanza, improvvisamente si accorge che da un buco nella parete uno spettatore, cioè un mondo esterno, la sta guardando. Che cosa fa?
1: Niente, mi comporto esattamente come mi comporto.
0: Con grande naturalezza.
1: Sì, perché tanto mica devo recitare per la gente.
0: Benissimo. Senta, il suo lui, la tradisce con la sua migliore amica.
1: Oddio.
0: Sì, no, è una cosa brutta. Che cosa fa?
1: Ma non lo faccio vedere, comunque non lo dico perché trovo che la gelosia è una cosa assolutamente assurda.
0: È assurda, ma non fa niente.
1: No, sì, faccio, ma senza
0: Questo menage
1: farmene.
0: continua o
1: No, no, faccio come lo faccio, però senza dirlo, senza farmene,
0: no?
1: senza far
0: Ma la cosa più
1: scenate.
0: grave che fa, ecco, noi vogliamo arrivare alle coltellate, naturalmente. Sì, ci
1: Non è.
0: arriva,
1: No,
0: no?
1: non è il mio genere, magari me ne vado, ecco.
0: Ah, se ne va con grande dignità, benissimo.
1: Senza dir niente.
0: Senta, la più grande qualità di un'amica.
1: Che non parli troppo perché mi dà un po' fastidio. Sa, le amiche si raccontano sempre tutti i problemini, tutte le loro cose personali, questo non mi piace.
0: Benissimo. La più grande qualità di un marito,
1: Di un
0: non di
1: marito?
0: un uomo, prima abbiamo
1: No.
0: detto di un uomo.
1: Di un marito è la dolcezza.
0: E il più grande difetto di un marito?
1: L'egoismo.
0: L'egoismo. La più grande qualità di una moglie?
1: Di una moglie? E che non deve sempre seguire il marito, come si dice, fare quello che dice il marito, ma deve essere una donna indipendente.
0: Perfetto. E invece il più grande difetto di una moglie?
1: Il grande difetto, appunto, di essere un cagnolino.
0: Essere sempre lì.
1: Ah, sì.
0: Lei ha la possibilità, con una bacchetta magica meravigliosa, di liberarsi improvvisamente, adesso, di tre suoi difetti. Me li dica. I
1: Dunque,
0: più
1: sono.
0: gravi, eh?
1: Sì. Cioè, sono tanti. Suscettibilità.
0: Benissimo.
1: Sono introversa, alle
0: Sì.
1: volte mi piacerebbe non esserlo
0: Sì.
1: tanto, e una certa pigrizia alle volte, infatti per reazione lavoro moltissimo.
0: Lavora moltissimo.
2: Siamo negli anni 70, dove la sua carriera continua in modo brillante dopo una serie di commedie. La troviamo fra gli interpreti di Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli e di Si salvi chi vuole di Roberto Faenza. Nell'82 vince il suo secondo nastro d'argento per La pelle di Liliana Cavani, tratto dal libro omonimo di Curzio Malaparte, ed in cui lavora per la quarta ed ultima volta con Burt Lancaster. Nell'84 torna ad essere diretta da Pasquale Squitieri in Claretta, con cui vince il premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia, il Globo d'Oro ed il suo terzo nastro d'argento. Ma ascoltiamola in questa trasmissione del 1998 dal titolo Mezzogiorno con, in cui parla del cinema, intervistata da Marco Dolcetta.
3: Ma se lei ricorda certi primi piani di Marlene Dietrich o di Greta Garbo, io credo, a parte il fatto che lì succedeva molto diversamente, perché i primi piani si facevano alla fine del film e si raggruppavano tutti i primi piani e venivano curati proprio.

0: Trasferitasi a vivere stabilmente in Francia alla fine degli anni Ottanta, Claudia Cardinale viene onorata con riconoscimenti alla carriera come il Leone d'Oro, il David di Donatello, il Nastro d'Argento europeo, l'Orso d'Oro a Berlino e il Pardo d'Oro a Locarno, e per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne. Nel 2000 è stata nominata ambasciatrice di buona volontà dall'UNESCO. Ascoltiamola in questa trasmissione degli anni 70, Gran Varietà, condotta da Gianni Dorelli.
1: Questa è una domenica eccezionale, signori, perché sono 10 anni che cercavo in tutti i modi di ospitare un'attrice a me molto simpatica e finalmente ci siamo riusciti, sono voluti 10 anni. Ho il piacere di presentarvi Claudia Cardinale.

0: Buongiorno Claudia, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Tu?
0: Bene, tu non sai che felicità vedere.
1: Ah sì?
0: Sì, perché io ho sempre chiesto, ma quando è che viene?
1: Vedi, quando... sono venuta.
0: Eh sì, ma mi hai fatto soffrire 10 anni, ma come si fa? È possibile aspettare 10 anni un ospite?
1: È bene aspettare.
0: Sono tanti, però devo dire che sono felicissimo di vederti. No, perché io la prima volta che ti ho visto, a parte in cinema, personalmente è stato in Sardegna una volta, un po' di anni fa.
1: Tanti, mi
0: sì.
1: pare.
0: Sì, eri bellissima come adesso.
1: Abbronzatissima.
0: Abbronzatissima. Ti dirò un ricordo magnifico. Comunque, andiamo oltre, che se no la cosa si appesantisce.
1: Sì.
0: Vedo che è un momento particolarmente felice della tua carriera, perché hai un film che è Il prefetto di ferro, che sta andando benissimo.
1: Sì, sta andando molto forte.
0: Io leggo gli incassi.
1: Ah, sì?
0: Sì, i tuoi vanno benissimo.
1: Sei informatissima. Allora.
0: Il mio va un po' meno bene. Viva la sincerità. Dunque, andiamo avanti. No, so che va benissimo, so
1: sì.
0: anche che... Hai avuto anche altre cose piacevolissime, come un disco in Francia.
1: Sì.
0: Che è un successo, perché sono stato a Parigi 3 giorni. Tac,
1: ah, l'hai sentito?
0: No, non l'ho sentito, mi hanno detto è stata a Hit Parade, è vero?
1: Sì, per 12 settimane.
0: Hai capito. Com'era sì. il titolo della canzone?
1: Love Affair.
0: Ah, che è poi la stessa di stamattina.
1: Sì, sì, sì, sì, è questo disco che ho cantato in inglese.
0: In inglese?
1: Sì, sì.
0: Senti, dici anche altre cose, perché l'ospite dovrebbe parlare.
1: Parlare.
0: Se no, ascolto d'orecchie.
1: Ma io parlo sempre molto poco. Sai?
0: No, no, devi parlare moltissimo.
1: Va bene.
0: Già parlo troppo io, capisci? Poi l'ospite non parla. Mi devi dire del film che deve uscire, poi c'è un film francese
1: okay.
0: e poi dello special. Parla.
1: Ti dico tutto. Dunque, a parte questo film, appunto, Il prefetto di ferro, è già detto tutto. Io ho fatto un film in Francia che deve uscire adesso, durante le feste, con Michel Piccoli e Jacques Perrin. E poi di Damiano Damiani che è Goodbye Amen e poi adesso sto di partenza.
0: Dove vai?
1: Vado a Parigi per fare uno show tutto su di me di un'ora, una cosa molto impegnativa.
0: Dove so che canti anche.
1: Canterò, ballerò, reciterò.
0: Ma verrà trasmesso anche in Italia?
1: Non credo.
0: Ma su queste antenne ogni tanto becco la Francia.
1: Ah sì?
0: Può darsi che quella sera lì basta sapere la data, tac!
1: Oddio, allora morirò di paura.
0: No, perché? Anzi, è bellissimo. Senti, questa mattina allora ci canti la canzone che poi è stata a Hit Parade in Francia.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma non soltanto in Francia, eh?
0: Ah no?
1: No, anche in Olanda, in Germania, in tutti i paesi.
0: Lo vedi che devi parlare?
1: Sì, ecco, ecco, dico tutto.
0: Senti, questa mattina abbiamo il piacere qui di avere il nostro maestro De Martino che freme dalla voglia di accompagnarti e cantare questa. La canti in inglese?
1: Sì, in inglese, sì, sì.
0: Dunque,
1: sì.
0: Io ti devo dire, non so, tanti auguri, in bocca al lupo, sono felice di averti visto.
1: Ti ringrazio.
0: Non mi far aspettare ancora 10 anni, se è vero.
1: No, ho detto, te lo
0: anche
1: prometto.
0: Perché non è previsto che io sia qui ancora tra 10 anni.
1: Ma io chissà, anch'io
0: no, tu
1: però.
0: Sì come oggi, ma io ormai sarò finito.
1: Vabbè, cercherò di tornare prima allora.
0: Grazie, ti faccio tanti auguri e ti ascolto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Gianni.
0: Signori, Claudia Cardinale.
2: Al di là della straordinaria bravura, una fra le pochissime della sua generazione ad essere riuscita a farsi apprezzare allo stesso modo in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Claudia Cardinale è una donna di grande intelligenza, di fortissimo temperamento, da sempre allergica ad ogni forma di divismo fine a se stesso e sempre in grado di trarre il meglio dalle sue esperienze e dalle numerose occasioni avute nel corso della sua carriera, senza mai perdere il contatto con il mondo reale e con il pubblico. Ascoltiamola in questa intervista del 1988 di Lella Carcereri su Radio 2.
3: Oggi lei vive un po' isolata in questa casa immersa e protetta dal verde, in compagnia anche di amici a quattro zampe, quattro
4: sì.
3: o cinque cani
4: sì, sì, sì.
3: che vanno e vengono.
4: Sì, sì, poi ci sono stati anche altri animali, abbiamo degli uccellini, poi abbiamo avuto dei gatti, in questo momento non ci stanno. D'altronde la campagna è questa.
3: Incontra poca gente per scelta oppure ogni tanto verrebbe presa dalla voglia di buttarsi nella mischia tra la folla?
4: Ma lo faccio abbastanza spesso con il mio lavoro. Per esempio quest'estate sono andata al Festival di Cannes per la chiusura del festival e naturalmente lì ho fatto veramente un bagno di folla. Ogni tanto poi con il mio lavoro ovviamente, però di solito preferisco starmene molto tranquilla.
3: La folla le fa paura?
4: No, perché la folla non è mai stata violenta con me, è sempre stata molto dolce.
3: Di cosa ha paura?
4: Direi di niente.
3: Nulla, nulla?
4: Difficile che abbia paura di qualcosa, anche perché non mi piace aver paura.
3: Claudia Cardinale ha avuto modo di conoscere lo star system degli ultimi 30 anni di cinema, che un tempo significava protezione sotto tutti i punti di vista. Tra le star e il quotidiano c'era un velo usato a filtro che divideva dal mondo. e sempre qualcuno che ti diceva cosa fare, come fare, dove andare, chi vedere, cosa dire, insomma, una vita da marionetta. Tutto questo sul piano della femminilità credo che l'abbia penalizzata.
4: Sì, questa specie di vita sotto vetro era abbastanza fastidiosa. Infatti a un certo momento non ne ho potuto più. Lo star system d'altronde è anche questo, cioè muoversi con ufficio stampa, segretari, autisti, eccetera. Io da 15 anni a questa parte non vivo più così. Sì, faccio sempre questo lavoro, mi piace molto, però lo faccio senza questo star system.
2: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci. Bologna!

0: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva a Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
1: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini. E poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana, non credo che l'abbia usato male.
2: Fu l'amante di Mussolini che più di ogni altra ne influenzò la politica Margherita Sarfatti, ben diversa dalla figura di Clarietta Petacci, che era interessata solo alla gestione del potere, ma pagò con la vita la vicinanza a uno degli uomini più discussi della storia contemporanea, Benito Mussolini.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola. Ben diretta da una mano che non trema. La mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi figli Starace, Barracco, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Claretta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.

0: Nilde Iotti, tesserata nel Partito Nazionale Fascista per la partecipazione a un concorso, apparteneva invece al mondo cattolico e quando in Costituente conobbe Palmiro Togliatti, detto il migliore segretario del Partito Comunista Italiano, fu subito colpo di fulmine. Coniugato con Rita Montagnana, l'anziano leader si innamorò perdutamente di quella giovane di belle speranze, dando vita a una storia d'amore tra più famose della nostra politica. Lasciata la moglie e il figlio di primo letto, Aldo, Togliatti si trasferì con la Iotti in un appartamentino del Palazzo di Botteghe Oscure e più tardi adottarono una bambina, Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione e il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva lei?
1: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove
1: sì,
2: abitavate?
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica, insomma avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Benvenuti amici alla 21esima puntata di Al di qua delle Olimpiadi, ancora per questa settimana, quindi insieme ci resteremo sino al 27 luglio, giorno in cui si apriranno le 30esime Olimpiadi di Londra 2012. Piano piano ci avviciniamo, 121 giorni proprio a quel fatidico momento dell'accensione della fiaccola, della torcia olimpica, del giuramento degli atleti, degli arbitri, la dichiarazione ufficiale da parte della regina Elisabetta e del principe consorte, insomma tanti momenti protocollari che daranno il via a questa Olimpiade che appunto si svolgerà nella capitale britannica. E naturalmente in questi 121 giorni ci sono ancora tante occasioni per gli atleti di tanti sport di qualificarsi. L'Italia si avvicina ormai ai 170 atleti qualificati di diritto, a prescindere da quelli che ogni nazione può iscrivere in altri sport dove la partecipazione ha dei minimi. Laddove c'è una qualifica di partecipazione, naturalmente là bisogna fare uno sforzo e l'Italia ci sta riuscendo in tante situazioni, in tanti sport, in alcuni addirittura ha fatto il pieno, massimi atleti qualificati per ogni sport, parliamo per esempio del tiro a volo, della ginnastica, dove naturalmente la possibilità di fare medaglie si moltiplica con la presenza di tanti atleti di qualità. E veniamo proprio a quello che sarà la qualificazione, per esempio nel torneo di pallavolo maschile. Si è deciso che il torneo di qualificazione per andare alle Olimpiadi si svolgerà a Verona dall'8 al 10 giugno. Speriamo che ci sia questa qualificazione, nel senso che prima della prova di Verona dall'8 al 10 giugno, dall'8 al 13 maggio, ci sarà un altro incontro di qualificazione in Bulgaria con due gironi di quattro squadre, uno con Bulgaria, Serbia, Spagna e Slovenia e l'altro con Italia, Germania, Finlandia e Slovacchia. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle prime due a una semifinale e poi le vincenti alla finale. E la vincente di questo torneo, soltanto una squadra si qualificherà per Londra 2012. Che succederà se l'Italia si dovesse qualificare già in questa occasione in Bulgaria? Il CT Berruto dice che naturalmente in questo caso l'Italia non avrebbe più alcun interesse a partecipare, sarebbe sempre tenuta a organizzare il torneo, ma probabilmente ci saranno altre nazioni che avrebbero più interesse a organizzare un torneo di qualificazione in casa propria e quindi potendo contare su un fattore campo, e quindi probabilmente non è detto che se l'Italia vincesse il torneo in Bulgaria poi ugualmente organizzerebbe anche Verona. Questo lo vedremo naturalmente alla fine, anzi a metà maggio, al termine di questo torneo. Che dire poi, a parte queste notizie sulle qualificazioni, andiamo a quello che si dice ufficialmente dal comitato organizzatore a Londra. Il percorso della torcia olimpica è stato presentato ormai già da qualche mese, è stato proprio oggetto di una delle nostre prime trasmissioni, e dopodiché adesso se ne sa sempre di più. Il viaggio durerà 70 giorni, la torcia olimpica percorrerà 12.874 chilometri, pari a 8.000 miglia. Ogni tedoforo percorrerà 300 metri, quindi ci sarà un'alternanza di 8.000 tedofori che condurranno la fiaccola nei luoghi più conosciuti. Si inizierà dall'estremo sud della Gran Bretagna, dalla Cornovaglia, esattamente da Land's End, il punto più a ovest, anzi a sud, ma anche a sud e sud ovest della Gran Bretagna. E poi passeranno per esempio per il sito archeologico di Stonehenge, i Giants Causeway in Irlanda del Nord, Edimburgo in Scozia, per arrivare a Londra poi il 21 luglio. Nella capitale proseguirà attraverso i quartieri, tutti i quartieri della città, per arrivare appunto allo Stadio Olimpico la sera del 27 luglio. Oltre 700 celebrità sono state inserite nell'elenco dei tedofori, mentre altri 7.300 sono stati selezionati tra i benemeriti di tutte le comunità attraversate dalla torcia, insomma una partecipazione veramente complessiva popolare. Pensate che tra i tanti, tra i 7.300 tedofori, ci sarà anche una signora, Diana Gould, che compirà 100 anni il 23 maggio prossimi e che percorrerà con la fiaccola anche lei il tratto di strada assegnato ad ogni tedoforo. E una cosa in particolare, tra questi 7.300 ci saranno anche 20 ragazzi che appartengono al programma che si ispira all'International Inspiration, si chiama così, un programma dei giovani di tra 20 paesi che hanno 12 milioni di giovani, di ragazzi, e che sono stati scelti questi 20 ragazzi in questi paesi proprio per rappresentare ognuno il proprio paese, e i quali porteranno anche loro la fiamma olimpica proprio per accentuare il momento di comunione che la torcia olimpica fa anche nei confronti di questi paesi. Il comitato organizzatore, il presidente Sebastian Coe, ha detto che è particolarmente orgoglioso che appunto questi 20 ragazzi dell'International Inspiration abbiano la possibilità di venire e dimostrare con la loro presenza e con l'impatto che lo sport ha o può avere nello sviluppo della vita di una persona. Sono tutte storie particolari e che ognuna di esse così sarà un momento a parte, particolare, per capire anche e avvicinarsi meglio allo spirito olimpico. È proprio per avvicinarsi meglio allo spirito olimpico che noi adesso passiamo a sentire l'ospite di questa trasmissione, un grandissimo atleta. Giusto il tempo di chiamarlo e di sentirlo.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: Abbiamo come ospite questa settimana un grande atleta, ha partecipato a ben 5 Olimpiadi raccogliendo medaglie in 3 Olimpiadi. Parliamo con Angelo Mazzoni, spadista, quindi un grande schermitore al quale facciamo auguri di buon compleanno perché proprio l'ultimo giorno di questa settimana di programmazione, ovvero sia martedì 3 aprile, compirà gli anni e quindi ci permettiamo di disturbarlo e soprattutto di fargli gli auguri di buon compleanno. E allora Angelo, i tuoi infiniti, immagino, ricordi olimpici.
2: Allora, tanto ti ringrazio per gli auguri, purtroppo sono già tanti anche gli anni e mi spiacerebbe togliermene un po'. Poi ti correggo, su una cosa ho fatto 6 Olimpiadi perché sono molto ma molto vecchio, quindi ho cominciato molto giovane e ho dei ricordi meravigliosi. Come atleta mi ricordo la prima Olimpiade a Mosca, la felicità di ricevere la convocazione di partecipare, mi ricordo le Olimpiadi che ho vinto, evidentemente, mi ricordo le Olimpiadi dove ho preso la prima medaglia. Sono tutti dei ricordi belli e poi ci sono anche dei ricordi brutti a Seul quando abbiamo perso la medaglia, questo fa parte dello sport. E poi ci sono anche dei ricordi, ho fatto ulteriormente altre 2 Olimpiadi come maestro e forse questo è un altro ricordo molto bello, quando a Pechino Matteo Tagliariolo ha vinto la medaglia d'oro e io ero a bordo della sua pedana, ero di fianco alla sua pedana, quindi tutte cose belle perché le Olimpiadi sono la festa degli atleti e quindi bisogna avere dei bei ricordi.
1: Allora io mi scuso per averti tolto un'Olimpiade, quella di Mosca, ma devo dire che queste informazioni le ho prese dal sito ufficiale del Comitato Olimpico Italiano, per cui bisogna dargli una piccola correzione, provvederemo a informare chi di dovere di questa mancanza, ma comunque andiamo alle medaglie perché anche queste sono importanti. Hai fatto un bronzo a Los Angeles nella prova a squadre e poi un quarto a Seul, come hai accennato te, sempre nella prova a squadre, un quinto a Barcellona, sempre spada a squadre, poi sesto sempre a Barcellona nell'individuale, oro ad Atlanta nella gara a squadre, oro a Sydney sempre nella gara a squadre e poi hai anche, credo, qualche titolo mondiale, ma questo ormai non fa notizia. Diciamo, tra l'altro, Angelo Mazzoni, che oltre ad essere stato grande spadista e naturalmente anche tecnico successivamente alla sua fine di carriera agonistica, adesso ha un compito particolare perché nel grande mondo del Made in Italy, noi come Made in Italy abbiamo l'occasione di esportare anche grandi tecnici, perché adesso tu sei il CT della spada elvetica, se non sbaglio.
2: Giustissimo, infatti io sono esporto il Made in Italy in Svizzera e spero che gli svizzeri siano molto contenti e niente, chiaramente sono italiano e mi fa piacere di esportare questa ulteriore cosa. Noi siamo famosi per il mangiare, per il sole, per tante altre cose, adesso anche un po' di scherma esportiamo. Quindi,
1: e tra l'altro che sei un grande tecnico, oltre ad essere stato un grandissimo atleta, lo abbiamo visto anche dai recenti mondiali a Catania nel settembre dello scorso anno, quando un tuo atleta è arrivato veramente nella zona altissima e anche la squadra si è molto ben comportata.
2: Sì, infatti è stato un grande successo perché abbiamo fatto 2 medaglie di bronzo e qua in Svizzera avevamo perso l'abitudine di prendere delle medaglie e questo fatto di aver vinto 2 medaglie di bronzo ha fatto sì che siamo diventati molto popolari e che il Comitato Olimpico Svizzero ci ha molto incoraggiato e sostenuto. Adesso le qualifiche sono finite per le Olimpiadi per quanto riguarda i ragazzi e fortunatamente qua in Svizzera si fa solo spada. Di quanto riguarda i ragazzi siamo riusciti a qualificarne 2, questi 2 ragazzi sono riusciti a qualificarsi per le Olimpiadi e quindi siamo molto ma molto contenti di questo fatto qua, perché è un avvenimento un po' storico, perché la Svizzera, a dispetto dell'Italia, da quando esistono le Olimpiadi moderne nella scherma ha vinto solo 7 medaglie contro le penso più di 100 e passa dell'Italia, quindi sono un piccolo paese ma speriamo di fare ancora un po' meglio.
1: Ecco, questo aspetto di contiguità rispetto al territorio italiano, evidentemente spero che porti bene per la tua attività. D'altronde la qualità della scherma italiana si è vista e si sta anche, come dire, confortando i risultati anche in quest'anno, in quanto abbiamo qualificato di tutto e di più per le Olimpiadi, per cui siamo veramente, credo, la nazione da battere. Che ne pensi?
2: Ma l'Italia è ammirata e diciamo invidiata da tutti gli altri paesi, anche qua in Svizzera si guarda l'Italia come la nazione da copiare e evidentemente da battere. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo saliti a ottimi livelli. È chiaro che tutti questi risultati a noi ci fanno molta invidia, a noi svizzeri tra parentesi fanno molta invidia, ma cerchiamo veramente di lottare contro gli italiani, e purtroppo devo lottare spesso contro dei miei ex atleti, ma questo fa parte della mia professionalità e dello sport.
1: Vabbè, diciamo, tra professionisti questo si comprende bene, immagina quello che succede anche in altre squadre, in altri sport, vedi per esempio il calcio, dove chiaramente ci si ritrova ogni anno contro o a favore persone che sino al momento prima appartenevano alla stessa maglia, quindi questo è comprensibile, ma d'altronde tu poi stai, come dire, a bordo pedana, per cui non hai un apporto diretto con l'avversario che prima era un tuo compagno, ma anche che ti fa sempre un po' impressione.
2: Questo è giustissimo, mi fa sempre un po' impressione, specie quando ci sono dei miei ex atleti che firmano con dei miei nuovi atleti, perché non è facile calarsi e medesimarsi in un consigliere tecnico, soprattutto perché fino a ieri ero consigliere dall'altra parte. Comunque ho sempre mantenuto un ottimo rapporto con i miei ex atleti e ho un ottimo rapporto con gli atleti che ho adesso, quindi i miei ex atleti hanno accettato questo fatto e io me ne sono fatto una ragione, e poi il tempo sempre un po' aiuta, no, a superare queste cose.
1: Sì, ma immagino, anche perché poi come dire, fa parte delle sane rivalità nel mondo dello sport anche questo, no?
2: Sì, beh, infatti purtroppo lo sport è uno specchio della vita, ci sono delle rivalità, bisogna accettarle, e soprattutto sono delle rivalità strettamente sportive, cioè non toglie che magari tra qualche anno sarà proprio il contrario, ritornerò in Italia e dovrò combattere contro gli svizzeri o andrò da qualche altra parte, questo nella vita non si potrà mai sapere, e cercherò sempre di dare il massimo per la nazione che mi ingaggerà. Io sono un professionista, cioè questa è la mia vita e quindi devo fare così, no?
1: No, ma questo è il ruolo del tecnico assolutamente, e d'altronde questo viene, come dire, naturale, che a un certo punto quando entriamo nel mondo del lavoro siamo dei lavoratori, chi ci offre da lavorare, chi ce lo offre dalle migliori condizioni, lo accettiamo. No, mi sembrerebbe anche sciocco il contrario. D'altronde, se c'è una cosa che, diciamo, prima l'Italia può permettersi di esportare nello sport e nella scherma in particolare, sono proprio i tecnici, che fortunatamente sono loro che con il loro lavoro nascosto fanno effettivamente grande uno sport, e devo dire che nella scherma ne abbiamo tanti e così di grande valore che ci permettiamo di esportarli.
2: Giustissimo, bravissimo, infatti non è che mancando io là in Italia abbiamo carenza di materiale professionistico come maestri, quindi possono benissimo rimpiazzarmi, mi hanno rimpiazzato e va bene, ci sono qualificate le donne, si è qualificato purtroppo solo uno spadista, purtroppo non si è qualificato Matteo, questo mi dispiace molto, ma comunque questo fa parte del prodotto, come hai detto tu, italiano, ed è un'ottima pubblicità per il nostro sport.
1: Ecco, credo che ci siano ancora altre possibilità di qualifica o sono finite nella scherma?
2: No, purtroppo nella spada sono finite, e quindi Matteo, nella spada maschile ci sarà solo Paolo Pizzo, il campione del mondo, che ha meritatamente guadagnato la sua qualifica essendo il numero uno del mondo, e questo purtroppo è
1: fa parte della legge dei numeri, insomma.
2: Sì. Fa parte della legge dei numeri e purtroppo i due altri ragazzi, Alfredo Rotta e Matteo Tagliariol, sono rimasti fuori per pochi punti e quindi l'Italia verrà rappresentata solo da un atleta a queste Olimpiadi di Londra. Quindi
1: c'è da dire che ormai poi credo che non ci sia la spada squadre in questa occasione.
2: No, quest'anno non c'è purtroppo la spada squadre e quindi niente, la spada sarà solo una gara individuale in cui parteciperanno, mi sembra, circa 40 persone.
1: Allora, torniamo un attimo al discorso iniziale per concludere. Queste tue tante partecipazioni olimpiche, però credo da veramente da giovanissimo, perché avevi 19 anni quando hai partecipato alla prima Olimpiade, sei arrivato naturalmente molto più avanti con gli anni, a quasi a 40
2: anni.
1: A 40 anni con l'ultima. E vogliamo dire, tanti ricordi, ce ne vuoi dire però qualcuno che possa anche far capire come aver vissuto tante Olimpiadi così diverse? Mosca. Guarda, con il boicottaggio dei paesi occidentali, a Los Angeles con quello dei paesi dell'est, poi finalmente Seul tutti insieme, ma in Asia un'esperienza nuova, in Corea e poi via via l'America, Atene e tutto il resto.
2: Bravissimo, guarda, ti racconto un episodio che secondo me è molto buffo e mi piace sempre raccontarlo, e che quando ho partecipato alla prima Olimpiade io avevo gli occhi per guardare solo gli altri atleti, soprattutto quelli degli altri sport, che chiaramente vedevi solo in televisione, mai dal vivo, o se no andavo addirittura a tifarli, perché per esempio ero un appassionato di basket e andavo a tifare Dino Meneghin, e quando ho partecipato alla prima Olimpiade c'era Dino Meneghin e c'era Giorgio Cagnotto. Quando ho partecipato alla mia penultima e ultima Olimpiadi, c'era la figlia di Giorgio Cagnotto Tania e c'era il figlio di Dino Meneghin, Andrea, quindi ho vissuto questa cosa che all'inizio praticamente io ero il piccolo con i padri e poi dopo ero il padre con i piccoli, proprio l'inverso.

0: vecchiaia, non c'è giovinezza, si è tutti insieme. Ed è molto bello, poi quando uno invece esce da questo mondo diventa tecnico e allora proprio diventa vecchio e compie gli anni come compio io, 51, e si sentono.
1: Ma assolutamente no, perché io che ti conosco fisicamente so che sei tiratissimo, per cui sei ancora in grande forma. Tra tutte le Olimpiadi, adesso quella che ti è piaciuta di più, questo si può dire.
0: Barcellona. Assolutamente, penso che sia stata l'ultima Olimpiade a misura d'uomo, perché c'era più contatto col pubblico, non c'erano quei controlli esasperati, il villaggio era molto bello, mi è piaciuta molto di più. Adesso le altre Olimpiadi sono state delle Olimpiadi più legate magari alla televisione. Per me atleta, quello di avere il contatto col pubblico, per cui io scendevo di pedana e proprio di fianco, a proprio 2 o 3 metri, potevo avere parenti, amici e tutto, era una cosa eccezionale, anche al villaggio. Boh, un po' si è perso questo spirito perché ormai sono diventate dei mega giochi, delle mega olimpiadi, e quindi con anche un servizio di controllo, d'ordine, pass, mica pass. Boh, secondo me si è perso un po' quello che poteva essere la parte ludica gioco. Comunque, questa è una mia impressione, ma il ricordo di Olimpiadi Latina in Europa a misura d'uomo è quello di Barcellona, e penso che con i miei compagni che hanno fatto la stessa Olimpiade siamo tutti d'accordo, e oltretutto non abbiamo preso medaglia, quindi sono andato a casa un poco triste perché ho fatto un quinto o un sesto posto, però a livello di ambiente, di clima era meravigliosa, è stata meravigliosa.
1: Lo posso anche confermare, visto che c'ero e c'ero anche a seguire la scherma, per cui sicuramente hai ragione sotto l'aspetto così del feeling con il pubblico, con la gente. Bene, Angelo Mazzoni, che dire, grazie ancora per questa chiacchierata che è andata veramente un excursus storico di 20 anni di Olimpiadi, esattamente quello che noi vorremmo far capire alle persone che ci seguono, un po' i momenti di queste ultime Olimpiadi, e poi alla fine della trasmissione abbiamo anche un po' di storia olimpica per ricordare anche quelle di qualche anno in più fa. Grazie Angelo Mazzoni, grazie ancora, buon compleanno, festeggia al fine di questa settimana e poi naturalmente ci vedremo a bordo pedana in qualche bella prova di scherma. Andiamo avanti con la trasmissione, non prima però di aver ricordato altri atleti che in questa settimana fanno gli anni, e proprio oggi Giardino Turrini, argento nel 68 nel ciclismo, e poi ancora Antonio Spallino, medaglia d'argento e d'oro negli anni 52-56, e poi Marco Amelia, bronzo ad Atene nel calcio. E quindi a questo punto, fatti gli auguri, ci apprestiamo a proporvi la storia. Abbiamo detto ogni volta, parliamo con gli atleti delle Olimpiadi di oggi, ma ricordiamo anche quelle del passato, anche per cercare di rinverdire tanti momenti gloriosi dello sport italiano. Oggi ci fermiamo ancora, come la scorsa puntata, sui giochi del dopoguerra. L'Europa, il mondo intero, dal 1945 esce dalla Seconda Guerra Mondiale, drammi e distruzioni ancora in tutto il vecchio continente, ma anche nel lontano Oriente, in Giappone, nelle isole del Pacifico, nel sud-est asiatico, tanti paesi martoriati dalla guerra, si ritrovano 3 anni dopo, ovvero sia nel 1948, guarda caso, proprio a Londra. E a Londra riparte proprio lo spirito olimpico, e anche se la nostra partecipazione italiana è limitata, però non mancano le soddisfazioni. E allora sentiamo da questa puntata, proprio da Olimpia a Seul, dall'archivio storico della RAI, i momenti importanti di questa Olimpiade.
2: Radio Anch'io 88 presenta

0: di quel Quattro Senza di Londra del 1948 abbiamo con noi uno dei protagonisti, Elio Morille. Morille ha fatto parte di questo equipaggio che praticamente, oltre ad essere l'equipaggio Italia, era l'equipaggio della Moto Guzzi.
1: Esatto.
0: Ecco, chi c'era con lei?
1: Come componenti? A capovoga c'era Giuseppe Moioli, io ero la seconda voga, Invernizzi alla terza e Fazi alla quarta voga.
0: Ecco, voi oltre a essere dei grandi atleti eravate anche dei grandi amici, no?
1: Ma noi vivevamo in un piccolo paese che può essere Mandello, Spezia, negli anni dopoguerra, e si era costretti a vivere insieme, però evidentemente il fatto di essere stati per tanti anni insieme ha creato una solidale amicizia, una notevole amicizia fra di noi.
0: Quali sono i vostri rapporti ora fra voi tre che siete rimasti in vita, perché Giovanni Invernizzi è mancato 2 anni fa?
1: E non vorrei apparire patetico, ma ci consideriamo dei fratelli, perché insieme abbiamo faticato. Ci è andata bene, abbiamo avuto delle soddisfazioni, per questo rimaniamo legati, diciamo, per le lunghe ore e i diversi anni che abbiamo trascorso sempre insieme.
0: Ecco, ma lei vive a Roma, sì. Faggi e Moioli dove sono?
1: Vivono ancora a Mandello, loro sono rimasti lassù perché la loro attività si è fermata là. Io ho dovuto seguire l'organizzazione di vendita della casa per la quale lavoro adesso, la quale prevedeva un ufficio a Roma, staccato a Roma.
0: Senta, e Invernizzi dove è vissuto?
1: Anche lui è sempre vissuto a Mandello. Sono stato solo io il transfugo, forse per il fatto che non sono nato lassù.
0: Difatti lei è alessandrino.
1: Sì, sono nato nella provincia di Alessandria.
0: Vi incontrate ancora con Faggi e Moioli?
1: Ogni volta che sia possibile.
0: Ecco, magari, l'ultima volta che vi siete visti quando
1: Io ho visto Moioli non più di 2 mesi fa e Faggi 15 giorni fa.
0: Ecco, per cui questa amicizia è veramente rimasta nel tempo.
1: Sì, dottore, io ho mamma che vive ancora a Mandello, oltre alla sorella, e naturalmente ogni volta che sono a Milano in ditta approfitto per andare a Mandello e lì gioco forza, telefonare o cercare di incontrare uno degli amici.
0: Ed eccoci a parlare di questa splendida gara che ha avuto come cornice un posto forse ideale per la bellezza, anche se forse non era l'ideale per la voga, no? Henley.
1: Sì, indubbiamente. Henley non è un campo di regata classico. Oggi la federazione internazionale della quale faccio parte, come membro della commissione giudici e arbitri, non acconsiderebbe mai più a una finale, a una gara olimpica sul campo di Henley.
0: Henley, diciamolo, è Tamigi, eh?
1: Sì, Henley è un tratto, il campo di gara si svolge per un tratto del Tamigi. Però Henley ha un fascino perché Henley è la sede del canottaggio mondiale, dove è nato il canottaggio in pratica e dove permane un certo stile, una certa tradizione che loro in Inghilterra rispettano fortemente. Noi abbiamo gareggiato con finali a 3 su un campo ridotto perché non era possibile avere un campo lungo 2000 metri per tutti e 3 equipaggi. Infatti il campo crediamo fosse stato 1870 metri.

0: Henley si trova sul Tamigi, 60 km ad est di Londra. Sulla lunghezza del percorso di gara le cifre sono discordanti. Alla vigilia le misurazioni danno risultati compresi tra i 1850 e i 1930 metri. In seguito si parlerà di 1911 metri. I pronostici delle prove di canottaggio sono favorevoli a inglesi e statunitensi. Sono quotati anche i sudafricani e i canadesi. Gli armi italiani più forti sono considerati l'8 e il 4 senza. Ed eccoci a queste gare. Cominciamo con il 5 agosto di quel 1948 alle batterie del 4 senza.
1: Sì.
0: Ecco, voi avevate di fronte Danimarca e Sudafrica.
1: Sì.
0: Come andò quella gara?
1: Ma diciamo che non subimmo particolari fatiche, perché l'allenatore ci aveva preparato a partire sempre molto forti, ad andare in testa ad ogni costo, e questo ci era anche consentito, diciamo, ci riusciva facile per il fatto che noi non eravamo un equipaggio molto pesante. Il peso medio dell'equipaggio era 78-80 kg, mentre in queste barche si possono trovare metri anche di 90 kg, per cui ci permette di essere più scattanti e prendere testa. Presa la testa, evidentemente, poi prima di mollarla bisogna che gli altri facciano i conti con noi.
0: Difatti le cronache dicono che fu una vittoria facile, finiste con 6 secondi di vantaggio.
1: Sì, sì, sì, in effetti, e forse il campionato d'Europa vinto l'anno precedente a Lucerna ci diede enorme fiducia. Conducevamo un allenamento molto serio e andammo a Londra molto ben preparati.
0: Nelle altre tre batterie si impongono Stati Uniti, Inghilterra e Olanda. Il tempo degli azzurri è migliore in assoluto. Gli armi di Danimarca e Sudafrica vincono i recuperi e partecipano alle semifinali. L'Italia affronta l'Olanda.

0: questa fu una gara abbastanza equilibrata, dicono le cronache, fino ai 200 metri.
1: In effetti, in quegli anni là, negli anni 40-50, l'Olanda era la nazione europea che esprimeva il miglior canottaggio. E per vincere contro l'Olanda abbiamo dovuto impegnarsi più a fondo che neanche con gli altri avversari.
0: Senta Morille, che cosa vi dicevate prima della gara e prima di questa, soprattutto prima di questa finale?
1: Noi non ci dicevamo niente, non ci tagliavamo la barba. Era una condizione di estrema tensione che però ci caricava. Non si trasformava in adrenalina con paura eccetera, si caricava e lì bisogna solo pensare a dare il più possibile in barca.
0: Il fatto di non tagliarvi la barba era un fatto scaramantico?
1: Ma sì, è perché quando ci si sveglia il giorno della finale ci si sveglia già tesi, forse si è dormito anche così durante la notte, e quello di farsi la barba che diventa un fatto così un po' non entra nella voglia di quella giornata, si pensa ad altre cose e questo è diventato
0: un fatto secondario,
1: fastidioso, diciamo. Fastidioso.
0: Senta, dove vivevate in quel periodo? Vicino a Henley?
1: Noi vivevamo proprio in Henley, sì, in alberghi, in piccoli alberghi che fra l'altro ho rivisto un anno fa sul posto, perché il campo invece degli atleti, che era a Londra, era molto lontano. Henley dista circa 40 km da Londra, e con l'Inghilterra che allora aveva ancora problemi di organizzazione, perché
0: certo, dopo quella
1: guerra diventava difficile il trasferimento ogni giorno, certo, avanti e indietro. Siamo andati al campo invece dopo le finali, quando in attesa del treno del ritorno rimanemmo una settimana a vedere gli altri faticare, noi no.
0: Morille, lei con chi dormiva?
1: Moioli.
0: Con Moioli.
1: Perché eravamo quelli che parlavano meno.
0: I silenziosi,
1: sì.
0: Invece Invernizzi
1: e Faggi, e loro due, il buon Faggi lo chiamano ancora adesso l'avvocato, perché era quello che voleva prendere parti su tutto, e quindi era un ragazzo molto di temperamento molto vivace.
0: Invece Moioli
1: Moioli bisognava pizzicarlo per farlo parlare,
0: e lei non lo pizzicava?
1: No, perché stavo bene in silenzio anch'io.
0: Senta, che facevate prima delle gare e prima, non so, durante la giornata che precedeva la gara?
1: Beh, ci sono delle cose che sono un rituale: l'allenamento mattutino, la prima colazione e la relativamente lunga passeggiata a piedi, e il pranzo, se c'era la regata, leggero, la regata, e alla sera un po' di recupero con un po' di spaghetti che ci portavamo dall'Italia.
0: Nelle semifinali il miglior tempo è quello della Danimarca, 7, 13 e 8 decimi. L'Inghilterra è staccata di 2,5 secondi. Gli Stati Uniti vincono senza eccessivo impegno. Il vantaggio sull'imbarcazione del Sudafrica è di 15 secondi. È il 9 agosto. Il cielo è luminoso, la temperatura fresca, c'è un leggero vento che spira trasversalmente la direzione di regata. Il pubblico è foltissimo. Prima finale. I canottieri del 4 con dell'Università di Washington hanno la meglio sull'armo svizzero. Subito dopo sono la partenza le imbarcazioni del due senza di Svizzera, Inghilterra ed Italia. L'armo inglese scatta ai 1000 metri e vince tra l'entusiasmo dei tifosi. La Svizzera è seconda. L'Italia conquista la medaglia di bronzo. Nella finale del singolo l'azzurro catasta è terzo. L'australiano Hood batte l'ungherese Risso e vince la medaglia d'oro. Ancora un armo italiano nella gara successiva. Il due con della Danimarca supera gli azzurri e l'Ungheria.

0: consolano la partenza i quattro senza di Stati Uniti, Danimarca e Italia. Siamo arrivati alla finale, dunque, no? Dobbiamo raccontare questa finale con questi Stati Uniti sconosciuti praticamente e con questi danesi già superati.
1: Sì, che però poi si rivelarono molto goriti anche loro. Naturalmente noi andammo in finale con una certa fiducia, perché il nostro allenatore, che aveva osservato le gare disputate negli Stati Uniti, ci diede fiducia dicendo che probabilmente non erano un equipaggio eccezionale. E i danesi avevamo battuti due giorni prima, per cui disputavamo una regata relativamente tranquilla. Evidentemente però era una finale olimpica.
0: Certo. Quindi... Ecco, oltretutto voi siete scesi in acqua, sì, dopo che alcuni equipaggi azzurri avevano disputato le finali, sì, e nessuno era riuscito a vincere la medaglia d'oro.
1: Sì, sì.
0: Vale a dire, nel due senza gli azzurri erano arrivati terzi,
1: sì,
0: nel singolo
1: era
0: arrivato terzo,
1: sì, sì,
0: e invece nei due con l'equipaggio italiano era arrivato secondo. Poi ci fu questa finale del quattro senza.
1: Sì.
0: Allora, partenza come al solito, all'attacco.
1: Ah, alla morte.
0: E poi?
1: E poi abbiamo subito un attacco, penso attorno ai 1000 metri, prima degli Stati Uniti, che poi pagarono questo loro sforzo fatto nel tentativo di andare in testa, e dopo loro la Danimarca, ma diciamo che rintuzzando quei due attacchi lì non c'è stata più storia, noi siamo arrivati
0: tranquilli, diciamo.
1: Relativamente tranquilli, insomma.
0: Ecco, difatti all'arrivo gli azzurri ebbero un vantaggio di circa 5 secondi,
1: sì,
0: sulla,
1: sì,
0: Danimarca, e di 8-9 secondi
1: che nel nostro sport sono molti.
0: Sono molti. Senti, ecco, che cosa successe una volta tagliato il traguardo?
1: Se devo essere sincero, dovrei dire che non ricordo più niente. Se vado a ricostruire sulla scorta delle fotografie viste, eccetera, devo dire che ci fu molta festa. Noi eravamo italiani e correvamo in casa degli inglesi. Non lo so, io amo l'Inghilterra e riconosco il popolo inglese meraviglioso, ma c'era qualche strascico, evidentemente c'era qualche strascico, e mentre per un settore, diciamo, di tribuna ci fu una certa indifferenza, da un'altra parte, dove noi supponiamo ci fossero stati gli stranieri, anche molti italiani, penso che sia successo il finimondo.
0: Senta, lei ha detto, non ricordo, se devo essere sincero, non ricordo quello che è successo, per l'emozione.
1: Sì.
0: Ecco perché, che siete finiti in acqua, no?
1: No.
0: Perché di solito...
1: No, non si finisce in acqua, però, dottore, il nostro è uno sport che chiede un enorme impegno, e anche se ci avevamo in testa, e anche se avremmo potuto vincere con 3 secondi invece di 6, c'era paura fino alla fine. Succedesse qualcosa, si può rompere un remo, si può incastrare un carrello, sì, e poi c'era la tensione. Quindi si dà talmente tanto che poi per... diversi minuti, diciamo, può arrivare anche alla mezz'ora, sei in uno stato di confusione.
0: E nel momento della premiazione, la medaglia d'oro, il pennone, non si ricorda?
1: Le do la parola d'onore, non ricordo niente. Lo vedo adesso perché ancora giorni fa una figlia mia guardava le fotografie e l'ho rivista anch'io.
0: Senta, ma con i suoi vecchi compagni di regata ricorda anche questi momenti?
1: No, non ne parliamo mai.
0: Non ne parlate mai?
1: No, noi casomai parliamo di scherzi fatti, di cose, di cene, cosa che può succedere stando tanti giorni in allenamento insieme, ma di cosa abbiamo provato, ognuno sa, è inutile che ce lo diciamo.
0: Certo, poi ve lo tenete dentro, no?
1: Sì, ma ci capiamo, no? È un fatto vissuto...
0: Ecco il commento di Emilio De Martino.
2: L'alloro olimpionico è toccato ai quattro senza timoniere della Guzzi di Mondello Lario. Quattro ragazzi di 20 anni o poco più, quattro operai della celebre fabbrica di motociclette che ha sede in quel ramo del lago di Como che i Promessi Sposi resero celebre. Proprio di fronte all'albergo che ospita i nostri atleti, una bandiera tricolore sventolava come fosse impazzita. Forse era la nostra fantasia che la vedeva turbinare così. Forse erano i nostri occhi che vedevano azzurro dappertutto. Si sperava di più nel canottaggio italiano, ma si è ottenuto molto. Tutto quello che si poteva pensare prima di partire dall'Italia.
0: Sullo stesso giornale, a 4 giorni dalla vittoria olimpica, Fermo Reggiani traccia un consuntivo delle giornate di Henley. C'è molto rammarico per i risultati non esaltanti ottenuti dagli altri armi. Si sperava evidentemente di più. La prestazione del 4 senza però ha confermato la vitalità dello sport remiero italiano.
2: Sui ragazzi di Mondello, gli olimpionici del 4 senza timoniere che assicurano all'Italia per la prima volta il titolo della specialità, bisognerebbe fare un poema. Di poche parole ma di molti fatti, questi ragazzi hanno dato la conferma più chiara del loro stato di grazia. Erano decisi a tutto e dicono di essere partiti come razzi. Del resto furono subito in testa e benché la gara risultasse poi molto dura, pure non si lasciarono mai minacciare dai reiterati attacchi degli avversari. Hanno dimostrato, questi nostri bravi rappresentanti, una maturità anche nei loro piani tattici, che farebbe invidia ai più consumati esperti. E hanno ancora innanzi a sé tanti anni e infinite possibilità. Bravi, bravi di cuore e auguri di continuo proficuo lavoro.
0: Lo stesso giorno l'Italia si aggiudica altre due medaglie d'oro. Luigi Cantone vince il torneo di spada individuale. Edoardo Mangiarotti perde lo spareggio con Oswald Zoppelli e deve accontentarsi della medaglia di bronzo. Nel ciclismo, Mario Ghella batte l'inglese Reginald Harris e conquista il titolo di campione olimpionico della velocità. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: La sconfitta di Harris, letteralmente fulminato da Ghella, ha provocato una profonda delusione tra il pubblico che aveva fatto del proprio beniamino il grande favorito. Harris non si aspettava una così mortificante batosta. Comunque, egli ha fatto buon gioco a cattiva sorte. Ai giornalisti ha dichiarato: «Sono stato battuto da un uomo migliore di me». Anche Ghella è stato sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Ha così commentato il risultato ottenuto: «Ho realizzato la mia più grande ambizione, il titolo olimpionico. Ora farò ogni sforzo per fare il doppietto con il campionato del mondo. Ad Amsterdam ritroverò Harris sul mio cammino e spero di vincere ancora».
0: La speranza di Ghella diverrà realtà. Ad Amsterdam, il 27 agosto, vincerà il titolo mondiale. Harris si piazzerà al terzo posto. Torniamo al canottaggio e ad Elio Morille.
3: Quando siete rientrati in Italia, che cosa è successo?
1: Ah, la banda.
3: Dove?
1: A Mandello. La banda che si aspettava. Il paese in festa.
3: Lei si sta commuovendo?
1: Un po'.
3: Come mai?
1: Non lo so, forse
3: sono
1: la
3: passati
1: prima volta...
3: 40 anni, eh?
1: Sì, è la prima volta che mi capita di rivivere questo fatto. Non capita, io poi vivo in ambiente industriale dove dello sport e del canottaggio non ne sa niente nessuno. In famiglia loro, sì, non so, vedono fotografie, eccetera, ma non ne parlo mai. Penso di poter dire che è la prima volta che mi capita di dover far mente locale. E
3: commuoversi, eh?
1: Boh,
3: è un po' gli occhi lucidi.
1: Non so cosa dire. Le chiedo scusa.
3: No, ma il bello di questa trasmissione è proprio questa. Senta, Morille, dov'è finita la medaglia d'oro?
1: Ah, c'è la mia moglie.
3: La custodisce?
1: Sì, nel cassetto.
3: Lei ha vinto molte medaglie, no?
1: Beh, sì, vede, noi abbiamo iniziato nel 1946 insieme, vincendo la prima regata internazionale a invito, diciamo, il primo tentativo che aveva d'Europa. E poi abbiamo vinto sempre fino al 50, l'ultimo campionato d'Europa. Poi ci andò male a Macong per malattia e servizi militari di due del nostro equipaggio. A Helsinki riprovammo alle Olimpiadi di Helsinki nel 52 e là addirittura affondammo, perché le regate si svolsero sul mare e noi eravamo preparati su laghi, e quindi fu una tragedia. L'equipaggio 400 smise, si sciolse e con Moioli formammo il primo otto della Moto Guzzi, che poi andò a vincere diversi campionati d'Europa successivamente.
3: Se dovesse definire i suoi compagni di barca, sì, con due parole, io glieli nomino e lei, sì, mi dice le loro caratteristiche in due parole.
1: Sì.
3: Franco Faggi.
1: Temperamento vivacissimo, estremamente generoso.
3: Giuseppe Moioli.
1: Taciturno, però molto attento alla conduzione della regata.
3: E Giovanni Invernizzi?
1: Estroverso. Una cosa incredibile, era forse il migliore di noi.
3: E Elio Morille?
1: Io seguivo, ero il numero due. Il due nasce per seguire il capovoga in ogni occasione. E io ci ho provato, forse mi è andata bene.
3: Seguo ancora il canottaggio?
1: Dice poco fa, sono membro della Federazione Internazionale, della FISA, che sì, è la Federazione Internazionale. E questo mi impegna ad ogni mondiale, mi impegna di far qualche riunione di consiglio e qualche regata internazionale. Non è molto l'impegno.
3: Di Londra, oltre a questo ricordo, che ricordo è?
1: Di Londra ricordo, come ricordo penso tutti coloro che partecipavano a questa Olimpiade, ricordo la voglia di mangiare. A Londra esisteva ancora la tessera sugli alimenti ed era molto difficile trovare gli alimenti, insomma, per cui mentre prima della regata non mangiavo mai molto, non accusavo niente. Dopo, in quella settimana d'attesa del treno di rientro, fu un po' triste. Era una città molto
3: con i segni della guerra,
1: con i grandi segni della guerra, sì. Thank you.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Qui si parla di night, di nightclub.
2: Qui si suona davvero.
1: Non abbiamo ancora scoperto se c'è ancora il night, però sappiamo che c'è stato e c'è stata un'epoca d'oro.
2: Quanti anni sei suonato tu, capo?
3: Enrico? Dal 52 al 59.
2: 7 anni, tutte le sere.
3: Tutte le sere.
4: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Molti musicisti si sono formati nel nightclub. Molti sono diventati famosi, altri un po' rimasti nell'ombra.
2: Certamente.
3: Come in tutte le attività. Cioè.
1: Come si veniva scritturati dal padrone del night, l'abbiamo detto.
3: C'era il caporchestra che cercava gli elementi, perché c'erano dei ritrovi particolari nelle grandi città dove i musicisti, gli orchestrali cosiddetti, si ritrovavano all'ora dell'aperitivo, per esempio la sera, per cercare ingaggi. Io per esempio nel 59, quando ho smesso di cantare nel night e in attesa di aver successo quei dischi, ho cantato con Iannacci in feste private, per esempio a Milano, in casa della contessa veneziana, mi pare, non so, il compleanno della figlia, cioè, e sempre trovate questi ingaggi lì in questi posti particolari, cioè a Milano, Galleria del Corso, a Napoli, Galleria
2: Umberto,
3: a Venezia, il caffè, il bar dello sport in Campo Manin, se non sbaglio. C'erano, in ogni città c'erano questi ritrovi degli orchestrali.
2: Li racconta molto bene queste cose Dino Sarti, nel libro bellissimo che ha scritto Vengo dal Night.
3: Sì, io lo citerò parecchie volte.
1: E senti, per quanto riguarda il repertorio, voi come sceglievate le canzoni? Cioè, come per esempio conoscevate le canzoni che venivano dagli Stati Uniti? Qual era?
3: Sai che non ricordo bene. So che c'erano dei dischi a 78 giri, qualche amico li aveva in casa. Io mi ricordo i primi dischi che ho sentito, Bing Crosby, i Mills Brothers che cantavano Gloria in casa di un amico a Venezia. Però gli altri non lo so. Forse i capi orchestra si informavano un po' di più, avevano delle cose comperate per tirar giù i pezzi.
2: Mi raccontava Pippo Caruso, che è arrivato al night un pochino più tardi e l'ha fatto più a lungo degli altri, che un amico dagli Stati Uniti gli mandava i dischi. Quindi siccome era un'epoca molto fertile negli Stati Uniti, in cui c'è stata una rivoluzione musicale grossa intorno al 53-54, sono cominciati gli urlatori, sono cominciati i cantanti per i giovani, e allora c'era un grande commercio di dischi.
1: Quanti anni bisognava avere per essere giovane?
3: Io ho cominciato a 19 anni.
1: Beh, eri giovane.
3: Decisamente sì.
1: No, perché quando è arrivato il rock and roll, no, e a 23 anni, 24, si era un po' considerati vecchi.
2: Sì, no, questo negli anni seguenti, quando cominciarono i dischi per i giovani, cioè nel 62 in poi, se avevi 23 anni eri già un matusa, come si diceva.
1: Vero,
2: allora.
1: Sì,
3: io il rock non l'ho mai capito, questa è una lacuna che non riuscirò mai a colmare.
1: Come facevi a scegliere le canzoni che sentivi? Pensavi, questa è una canzone da fare al night?
3: Beh, c'erano già dei successi praticamente, no? Come quello che sentiremo dopo, che erano dei successi che sentivano in giro, ma soprattutto nel night, perché ripeto, il repertorio del night era molto diverso da quello della Rai. Poi la Rai ha semmai sfruttato questi successi del night.
1: Tu quando parli della Rai parli della radio, cioè di questa radio qua.
3: Certo, allora non c'era la Fininvest.

0: Beh, questo è Johnny Ray, un disco del 53-54, Cry.
1: No, più tardi. Perché io nel 59 lo cantavo con Riccardo Rauchi, questo pezzo al Morocco di Milano. E Johnny Ray era un cantante che cantava con l'apparecchio acustico all'orecchio, io senza allora. E quando cantavo il finale di questo pezzo, quando io va su in alto, salivo su una sedia e mi scioglievo la cravatta, perché lui si strappava la camicia in pubblico, ma io di camicia ne avevo 3 o 4 in tutto, non potevo permettermi questo lusso.
0: Questo era considerato un urlatore, un pazzo, uno scatenato per l'epoca. Pensa tu, con quello che è successo dopo, questo canta come Placido Domingo.
2: Era conosciuto come il cantante che piangeva.
0: Sì.
2: Senti, prima parlavi della radio, no? Cioè di questa radio dalla quale trasmettiamo. La radio trasmetteva le canzoni che voi cantavate al night?
1: No, generalmente assolutamente no. Poi qualcuna in qualche programma particolare, come per esempio Ballate con noi, che era un programma pomeridiano, potevano sentire dei cantanti come io ho sentito Marino Barreto e molti ritmi stranieri, cia cia cia, i mambi eccetera, però generalmente la radio, i programmi più ascoltati erano quelli delle varie orchestre formate con i soliti cantanti che cantavano tutto meno che le canzoni che noi cantavamo e suonavamo nel night.
2: Senti, questa è una domanda un po' difficile forse, Bardotti e Endrigo, come si arrivava a incidere una canzone che veniva da voi suonata al night? Cioè, come si decideva ad incidere un disco?
0: Una canzone diventava successo come per miracolo. I clienti arrivavano e venivano magari da te al night per sentire quella canzone lì, che suonavi solo tu. Era molto importante avere un repertorio esclusivo. C'era un repertorio generale che tutti facevano più o meno bene e con grande rivalità tra uno e l'altro, ma c'erano i pezzi che solo un complesso faceva, quelli si incidevano.
1: Beh, soprattutto per Bruno Martino, Carosone, Van Wood suonavano delle cose particolari, e anche Peppino Di Capri e Fred Buongusto. L'orchestra di Rauchi era un pochino più sul generico, comunque aveva un repertorio italiano che sceglieva personalmente Rauchi, e delle canzoni che ci dovevamo ce le imponeva praticamente un certo Mr. Lee della voce del padrone, che lasciava sulla scrivania delle musiche degli spartiti per farle incidere a Riccardo Rao, che Riccardo obbediva, e così sono stato costretto a cantare delle canzoni come quelle che abbiamo sentito prima. Non ho occupato il telefono, però avremo modo di sentirne ancora qualcuna anche più tremenda.
0: Ma c'erano i complessi fortemente specializzati, oltretutto, non so, mi ricordo un complesso un po' minore se vogliamo, ma comunque al momento di grande successo, soprattutto per i ritmi sudamericani, era specializzato in ritmi sudamericani, era compreso di Michelino, che fece dei grandissimi successi. Era un foggiano come Arbore, e era diventato praticamente il trademark fondamentale. Il cia cia cia della segretaria fu epocale.

0: un personaggio rimasto sconosciuto, diciamo, come al grande pubblico?
1: Sì, perché aveva forse il limite di essere proprio un musicista di night, e nel night, per esempio, una delle cose fondamentali era inventare sempre balli nuovi, e Michelino proprio è uno che si è illuso di continuare, di proseguire molto successo inventandone, per esempio, oltre che lanciare, oltre che il cha cha cha, il merengue, la pacianga, si inventò per esempio la chaconga.
2: Mai sentito nominare
0: la guarda che Drigo non ha mai sentito nominare la chaconga.
1: Ma poi tentò altre cose, cioè si lanciavano i balli durante l'estate nella speranza che diventassero balli di moda. Nel 66, verso la fine dell'apice della carriera, lanciò un ballo che si chiamava Quattro Ruote, dove mescolava swing, rock and roll, twist e cha cha cha. Era una illusione, molto spesso andavano bene, ma molto spesso andavano male queste cose.
0: Senti Drigo, voglio tornare sull'argomento degli ingaggi. Era, quando si trattava l'ingaggio, dipendeva anche da quanto eri importante, da quanto eri personaggio?
2: Ma io non ero un personaggio, non sono stato un personaggio neanche quando ho venduto i dischi, per no. Cui figurati negli anni 50. No, sapevo fare molto bene il mio mestiere, perché cantavo benino, imitando i dischi naturalmente, in inglese, in francese, le canzoni di Mulugì, di Salvador, il primo Beco, il primo Aznavour, cantavo in spagnolo, con i cia-cia-cia, perché quelli li cantavo anch'io naturalmente, e cantavo anche in napoletano.
0: E come ti mettevi con la lingua? Tu sei di Pola, no?
2: Sì, di Pola, ma imitation.
0: Tipo, fammi sentire una frase.
2: Io te vorria passare.
1: Il napoletano era una lingua per il night. Certo. Ci sono un sacco di musicisti napoletani che hanno imposto anche nel nightclub il napoletano come lingua. C'era ovviamente Peppino Di Capri, l'abbiamo detto, ma Buon Gusto, perché passò per lungo tempo come un cantante napoletano, perché si presentò al Festival di Napoli e lui ci mise del tempo per levarsi la cosa. Poi persino Carosone, naturalmente, e persino un olandese, un fenomeno della chitarra, era anche chitarrista classico, uno specializzato della chitarra, che fu uno fra i primi ad adoperare alla fine degli anni 40 e a sperimentare la chitarra elettrica, che era uno strumento nuovo che fu inventato alla fine degli anni 40 da Fender, e lui fu uno dei primi, riusciva a far parlare la chitarra, uno dei primi ad operare gli eco, i distorsori, tutte le diavolerie. Era Peter Van Wood, certamente.
0: Nel nightclub.
1: Peter Van Wood, che era nato all'Aia, poi ha debuttato al Palladium di Londra, è stato al Carnegie Hall, poi per ragioni sue sbarcò a Napoli, mise sul complesso con Carosone e Gegé Di Giacomo e si fermò a Napoli, venne chiamato l'olandese napoletano, e un sacco di canzoni sue erano cantate in questa stranissima lingua che era. Van Wood lo conoscete tutti in quanto astrologo. E quello,
0: oggi
1: Butta la chiave, uno dei suoi primi successi, cioè lui, ecco, fa parlare la chitarra, per l'epoca era.
3: Va bene, butta la chiave.
0: Nel night chitarra elettrica,
1: certo, la prima.
0: Non acustica, mai, vero?

bene, la prossima volta torno più presto. Butta la chiave.

0: tutta la chiave.
1: Era uno spettacolo a sé, Van Wood, anche all'interno del night. Cioè la gente che era lì si fermava a sentirlo, non
2: sì,
1: ballava
2: in questo caso sì, nel senso che c'erano dei pezzi da attrazione. Probabilmente lo stesso Sergio, quando diceva prima, quando si strappava la camicia la gente lo guardava, perché per aumentare un po' il prezzo, il valore del complesso, il capo orchestra poteva chiedere di fare dei numeri d'attrazione a quelli del suo complesso. Quindi per esempio io cantavo Sono stanco di Bruno Martino sdraiato sul pianoforte suonando al contrario o cose del genere, oppure si metteva la paglietta, si facevano dei numerini che erano resti di musical con la chitarra dietro la schiena, erano attrazioni, era un pezzo del varietà che poteva essere avulso dal corpo del varietà oppure poteva essere di seguito.
3: E poi c'era un altro
2: inserito
3: personaggio interessante che molte orchestre, io la prima orchestra seria che ho fatto, Ruggeroppi, sono andato a Cortina a Campione d'Italia con lui, c'è il batterista spiritoso. Il batterista che suonava, Gigi Di Giacomo è stato il massimo, no?
1: Era il batterista di Buscaglione, no, di Carosone,
2: personaggio straordinario.
3: C'era Ruggeroppi, cantava ai romani, piaceva la biga, più dinamica della lettiga, oppure vado a Cuba per affare di famiglia, il coro venga anch'io, no, ci vado solo me. Queste erano le canzoni spiritose di batteristi.
2: Sì, certamente, sempre tieni presente che in Italia c'è una, soprattutto a Napoli, c'è una grande tradizione di canzoni a doppio senso. Pisano Cioffi, sono 350 canzoni a doppio senso, che Arbore ha ripreso anche lui recentemente, e quindi questo si inseriva anche in quello, perché il night permetteva questa licenziosità che alla radio era proibita assolutamente.
1: E sentite, fra queste stelle del night, poi anche dietro le quinte, c'era rivalità?
3: Beh, io penso di sì. Le grosse, soprattutto nei capi orchestra, perché noi elementi insomma contavamo pochissimo, ma capi orchestra, come tutto il mondo dello spettacolo, no? Baci, abbracci, poi dietro veleni.
2: Sì, quelli suonano malissimo. Quello non sa suonare, questa è la tipica cosa.
1: No, continuate un attimo, scusate. Come, voi sapete delle storie riguardo queste situazioni?
2: Beh, erano storie di tutti i giorni. Un sassofonista diceva dell'altro che faceva pena, che non sapeva fare certi passaggi, che non sapeva suonare in certe tonalità e via. Ma insomma, questo è il pane di tutti i giorni, ancora adesso, insomma.
3: Una volta qui al Gigi Club c'era un balletto greco e c'era un'orchestra proprio specializzata per il varietà, non una compagnia di varietà con Raupi, c'era questo gruppo di 4-5 persone e c'era un sassofonista che aveva una voce di sassofono tremenda, sembrava, sai, la cartavellina sul pettine, no? Che si faceva una volta. E a un certo punto il balletto è uscito, questo ha suonato, eccetera, finito il balletto esce dalla porta e via via, una ballerina torna indietro e gli fa: sassofoneta, assassino.
1: Tra i personaggi che abbiamo citato in rapida carrellata e sui quali torneremo, non abbiamo parlato di Corrado Lo Iacono.
2: Grande personaggio, cantante, musicista, autore.
3: E grande simpatia.
2: Grandissima, era siciliano, però in pratica era un milanese, era nato nel 24, mi pare. E è passato alla storia, diciamo così, per alcuni pezzi molto, molto carini andati al night, ma soprattutto per i suoi scherzi. Lui era uno che ha fatto anche le radio private, sono pieni nei ristoranti milanesi, le feste organizzate finte. Se avete visto Amici miei, quando Tognazzi fa la supercazzola, questo è tutto il repertorio di Lo Iacono, se l'ha inventato lui. Era in grado di fare mezz'ora di discorso in cui l'interlocutore non capiva esattamente cosa voleva dire.
1: Un suo successo, e sicuramente tu non a caso hai detto carini quando parlavi dei suoi, delle sue performance.
2: Carina è un pezzo straordinario.
1: Ecco, noi lo prendiamo direttamente dal 45 giri originale, che era un extended play. Oh. Eccolo qua.
4: Carina! Carina!

0: questo è un altro dei tempi musicali più tipici del night, Sergio.
1: Lo shuffle,
0: punci punci punci punci punci, che viene ancora usato ma con strumentazione troppo violenta. Questo è lo shuffle originale.
1: Shuffle soft.

0: c'è una citazione finale qua di Diana.
1: Sì.
0: Di Polank, queste canzoni che poi venivano fuori dai dischi anche della seconda metà degli anni 50, voi eravate molto attenti a questi successi.
1: Certo.
0: Ecco, come Diana,
2: Diana questi... My Destiny, Put Your Head on My Shoulder.
1: I Platters. I Platters fecero una grande rivoluzione perché inserirono le terzine. La musica dai Platters in poi anche nel night fu diversa.
2: Only you.
1: Eccola.
0: Certo. Ma a proposito di armonizzazione, di caratteristica, diciamo, della composizione, qui in questa canzone si sente comunque che Corrado Lo Iacono aveva digerito molte.
1: Era un diplomato di conservatorio, che non pare mai, però. Il problema, cioè, come in molti di questi, scopri quando vai a vedere le biografie che avevano degli studi musicali molto seri, a differenza di quasi tutti quelli dell'era del disco, perché dovevi suonare davvero, cioè se poi incidevano carina, però dietro potevano suonare qualsiasi cosa, hai capito? Perché era fondamentale. E c'era ancora la qualifica professionale che in età discografica non è stata più necessaria, perché lì dovevi suonare e suonare per tutta la sera, spesso senza poter smettere, di tutto. Mentre quando facevi i dischi, in pratica con un nastro potevi tagliare il nastro quando volevi. Era un'altra tecnologia, un'altra musica, non sto mica dicendo male, però allora dovevi saper suonare.
2: Io volevo dire che c'erano i due generi principali dei gruppi. Uno era quello tipico, no? Metti le canzoni che cantava Van Vliet, le canzoni che cantava Carosone oppure il Quirinetta, eccetera. E poi c'è il repertorio normale, che era soprattutto fatto di canzoni americane. Anche Carosone aveva un cantante, Piero Giorgetti, che cantava certe determinate canzoni, no? O Torero, o che ne so, certo, Caravan non... Petrole, eccetera. Van Vliet non lo so. Bruno Quirinetta aveva un certo Vicini che cantava benissimo in inglese, eccetera, eccetera. Quindi c'erano questi due generi, diciamo, che si alternavano.
1: C'era lo standard, lo dovevi saper fare, lo dovevi fare, e poi facevi i tuoi pezzi, come si diceva nella puntata precedente.
0: Un personaggio, un altro personaggio del quale ancora non abbiamo sentito nulla è Fred Buscaglione.
1: Il re. Ha fatto della musica da night, della musica dell'invenzione, del tipo di personaggio, perché era una specie di personaggio interprete, cioè
2: è uno showman,
1: un grandissimo showman, infatti ha sfondato anche in televisione, eccetera, è un mito assoluto. Siamo ancora si sentono decine di canzoni sue, perché inventava molto. Anche lui diplomato in conservatorio e
2: con i testi di Chiosso,
1: grandissimo paroliere, era dove il night produceva personaggi d'attualità.
3: Non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa?
4: Non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.
4: Non sapete chi sono?
3: No.

0: Ma lui era davvero un personaggio che beveva o faceva il personaggio che beveva?
1: Beveva. Ah sì, beveva come bevono moltissimi, voglio dire.
0: Quindi l'immagine di Buscaglione al piano con il bicchiere di whisky
1: era la sua.
2: Sì, anche io bevevo parecchio. Era quasi inevitabile, anche per imitazione, che bevevano tutti.
0: Però mentre la donna che faceva bere il cliente doveva stare attenta a non esagerare, voi andavate a ruota libera?
2: Non si esagerava, perché veniva a suonare, non ricordo che si poteva moderatamente, cioè in modo da poter suonare, ubriachi non si canta, non si suona.
0: Ah, ecco.
1: Anch'io bevevo, anch'io cantavo rovate e bevevo, anch'io normalmente. Naturalmente, volevo farvi notare però una cosa: come questo tipo di canzone, ribelle a modo suo, molto personale, voglia anche dire l'inizio di una certa canzone di cabaret. Non ci fosse stato Buscaglione, forse certa canzone tipica del cabaret non ci sarebbe stata, perché è una canzone intelligente questa, molto di personaggio. Molto, molto da night, perché lo stile è quello del complesso di Busca, di Carosone, cioè, però molto personale e sempre con un gusto di cabaret.
3: Non sapete chi sono? No! Non sapete chi sono? No! Non sapete chi sono? No! Sono Freddy, dal whisky facile.
4: Avete ascoltato? C'era una volta il night. Un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.
3: Non sono un debole, ma un fatto abile.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: La fidanzata povera di Aleksandr Ostrovskij. Con Valeria Moriconi, Massimo De Rossi, Marta Richeldi. Regia di Cesare Lievi.
1: Seconda parte.
2: Sono stanca.
3: Vi ringrazio di cuore. Suonate meravigliosamente e soprattutto non vi inceppate mai. Perché sapete, no? Di solito le signorine inceppano. Scusatemi, Anna Petrovna, ma devo andare. Ho molte cose da fare ancora. Permettetemi di bere un bicchiere e di congedarmi da voi. Vieni con me, Platon Markic.
4: Sì, vengo. Ma Sindaro Feit.
3: Andiamo allora, ti accompagnerò con la vettura.
2: Oh, mangiate qualche cosa, Maxindaro Feit.
3: Vi ringrazio umilmente. Bevo ancora un bicchiere e vi porgo i miei omaggi. A ben rivederci. Spero vorrete concedermi di venirvi a trovare ancora una volta.
2: Ve ne prego, saremo felicissime di vedervi.
3: E vi porterò i confetti.
5: Che persona, Mashenka. Che uomo straordinario.
6: Signore, che supplizio.
2: Mashenka! Mashenka! Ma dove corri?
5: Aspetta. E adesso provati un po' a parlare con lei. È un vero castigo.

0: purché non dimentichi nulla. Prima di tutto devo andare in città. Hai scritto quello che c'è da comprare?
1: Sì, mammina.
0: Dove sarà mai la lista? Aspetta, deve essere qui nella borsa. Dunque, ecco. Dunque, prima di tutto andrò in città. Poi al tribunale per vedere come va la nostra causa. E poi?
1: Null'altro, mammina. Andate presto, se no farete tardi.
0: Arrivederci. Che Dio sia con te. Di a Daria di non ricevere nessuno finché non tornerò, soprattutto giovani. Adesso sei fidanzata. Sarebbe sgradevole se si facessero pettegolezzi sul tuo conto.
1: Va bene, mammina, va bene. Andate, presto.
0: Addio. Tornerò fra poco.
1: Che fatica per farla uscire. Avevo paura che arrivasse Vladimir mentre era ancora qui. Ma perché non viene? Muoio di impazienza. Se fosse possibile conoscere l'avvenire, come vorrei sapere qual sorte toccherà il nostro amore. Arriva qualcuno. Sarà lui. Perché siete venuto da noi?
2: Perché sono venuto da voi?
1: Mammina non è in casa e ha detto di non ricevere nessuno durante la sua assenza.
2: Ero venuto per una faccenda. Volevo aprirvi gli occhi sul conto di una certa persona.
1: Ah! Siete venuto qui per far della maldicenza.
2: Ma devo dirvi solo 10 parole, Maria Andreevna. Ho saputo cose molto spiacevoli su di una certa persona.
1: Sul conto di chi?
2: Di Meric.
1: Non ditemi nulla, so già tutto.
2: Oh, vabbè, tanto meglio. Volevo soltanto esserne sicuro che ti faccio, eh?
1: Sì, sì, proprio una persona spregevole.
2: No, non è spregevole, è ridicolo. Si comporta come un ragazzino.
1: È vero, sì, è ridicolo. E voi, Ivan Ivanich, mi volete bene?
2: Vi amo, Maria Andreevna.
1: Allora, fatemi un favore.
2: Sono pronto a dare la vita per voi.
1: A parole, mi pare. È un'ora che vi prego di andarvene e non ci pensate neppure.
2: Subito, subito. Addio.
1: Finalmente se n'è andato. Povero Vladimir. Un qualsiasi Milashin si permette di parlare male di lui e giudicare le sue azioni. Quanto a me, sento di amarlo talmente in questo momento che sarei pronta a qualsiasi sacrificio per lui. Come sono felice. Ti ho atteso con tanta impazienza, Vladimir.
3: Siamo soli?
1: Sì, soli. Non ho fatto altro che pensare a te. Quante volte ho mutato idea e quanti sentimenti si sono susseguiti nella mia anima. Vieni, sediamoci vicino alla finestra, così potremo vedere quando mammina arriva.
3: Mi bacerai ancora una volta, cara?
1: Anche 100. Ma vorrei parlare con te della mia situazione.
3: Che hai da dirmi?
1: Oh, molte cose, molte. Ieri venne qui inaspettato un tipo impossibile. Mi parlò di musica, di letteratura. Voleva portarmi dei confetti. Mammina lo trattava con tutti i riguardi. Ma tu non mi ascolti.
3: Ah, guarda i tuoi begli occhi. Quanto mi piacciono.
1: Ma ascoltami, per amor di Dio.
3: Ti ascolto.
1: Dunque, è venuto qui quel certo Benevoleschi. Un uomo grossolano, poco istruito. Un orrore.
3: Mary, ma non ti pare un discorso noioso? Perché dobbiamo perdere momenti preziosi in discorsi così vuoti?
1: Ma dimmi, come devo comportarmi con questo Benevoleschi? E mammina? Come fare con mammina? Se tu sapessi che peso ho sul cuore.
3: Dio mio, Mary, io ti amo. Sono così felice di averti trovata sola e tu non fai che parlarmi della mamma e dei tuoi pretendenti. Che c'entro io con loro?
1: Mi pare che io non ti interessi affatto. Ma va al diavolo!
3: Ecco, vai in collera. E dici d'amarmi.
1: Che amore il tuo. Non vuoi neppure ascoltarmi.
3: Ed ora piangi? Cominci un po' troppo presto a farlo.
1: Vladimir, sei in collera?
3: No.
1: Su, facciamo la pace. Ti basta questo bacio?
3: Non mi basta, non mi basta.
1: Allora prendine un altro. E poi un altro ancora.
3: Coraggio, Mary, coraggio. Ora comincio a vedere che sei una ragazza intelligente. Mia cara Mary, verrà tempo in cui potrò dirti mia, solennemente, di fronte al mondo. Mi sposerai?
1: Perché me lo chiedi?
3: E potrebbe darsi che non volessero che ti sposassi.
1: Arriva mammina!
3: Dove nascondermi ora? Se esco mi imbatto proprio in lei e non ne ho nessunissima voglia.
1: Passa dal giardino.
3: Addio.
1: Addio. A quando?
3: A presto.
1: A presto.
0: Che fare ora, Platon Markic?
4: Che altro si può fare, signora? La volontà di Dio.
0: Dove andrò ora con mia figlia? Ditelo voi, Platon Markic. Datemi un consiglio.
4: Ma che mai consigliarvi, signora? Non posso farci nulla. Se deste anche l'ordine di tagliarmi la testa, ciò non basterebbe per farne venire fuori una buona idea. Sono invecchiato. Sono rimbambito.
0: Sì, ma siete pur sempre un uomo. Mentre io non capisco nulla. Sono una donna debole e completamente smemorata. Bisognerà darsi d'attorno. Dicono che sia il caso di fare un ricorso in appello.
4: Non ci rimane che pregare Massin Dorofeich.
0: Sì, sì, benissimo. Vi disse qualcosa ieri sera uscendo di qui?
4: Sì, se mi daranno Maria Andreevna, disse, pregherò per il loro affare. È una faccenda che si può ancora drizzare. Mi piace molto Maria Andreevna. Informati sui suoi sentimenti. Sarei pronto a sposarla anche ora, subito.
0: Oh, perché non me lo avete detto prima?
4: Scusatemi, signora. M'era uscito di mente.
0: Oh, Mashenka!
1: Dite, mammina.
0: Sei immensamente piaciuta a Maxim Dorofeich.
1: Ne sono felice.
0: Sia lodato Dio se ne sei felice. Ti chiede in moglie.
1: Per nulla al mondo lo accetterei.
0: Non sei mica impazzita. Ma non vedi che non abbiamo altra via d'uscita? Non vorrei mica che ci mettiamo a mendicare in giro per il mondo.
1: Fate quel che volete, ma Benevolensky non lo sposerò.
0: Non lo sposerai.
1: Non lo sposerò.
0: Ma senti, è proprio solamente un capriccio il tuo. Tanto per fare il contrario di quanto desidera tua madre.
1: Signore Dio, che fare?
0: Ubbidire a tua madre.
4: Bisogna ubbidire alla vostra mammina, signorina cara.
1: Fate ciò che volete di me, ma io non posso.
4: Ma cercate di vincervi.
1: Non posso, non posso, non posso.
0: Oh, lasciatela, Platon Markic. Lasciatela, che Dio sia con lei.
1: Oh, signore, dov'è il fazzoletto? Dio mio, l'ho perso in città insieme ai denari. Quando va male sul serio.
0: Ma perché parla di dispiaceri? Oh, non mi occorre più nulla, visto che mia figlia rimane indifferente al mio dolore. Vivi come puoi, Dio è con te. Ecco il conforto che mi sono preparato.
1: Mammina, ma che dite? Perché mi tormentate?
0: E credi che per me sia più piacevole parlarti di queste cose?
1: Sono pronta a fare qualsiasi cosa per voi. Soltanto non costringetemi a sposarlo. Non voglio sposarmi. Non voglio sposare nessuno.
0: Fantasie, capricci. Io poi dovrei andare all'ospizio di carità, non è vero? E tu sai cos'è una donna non maritata? Zero. È brutto essere vedova, ma rimanere zitella è orribile. Voi giovani dite tutti le stesse cose. Voglio sposarmi per amore. Ma noi donne, Mashenka, ci innamoriamo sempre di quelli che non possiamo sposare. O perché sono troppo giovani, o perché non hanno i mezzi per mantenere una moglie. Una persona per bene non si mette a fare delle dichiarazioni d'amore a una giovane. Va semplicemente dalla madre e dice: vostra figlia mi piace. E poi: signorina, vostra madre acconsente, voi mi piacete, volete farmi felice? Così ha fatto Benevolensky. Ma tu non hai ancora scambiato 10 parole con lui e già dici che non vuoi più sentir parlarne. Verrà a trovarci, lo conoscerai meglio e vedrai che è una brava persona. Tutti i tuoi sdilinquiti damerini sono maestri a far parole. Ma che cosa si può ricavare da loro? Una cattiva reputazione, nient'altro. Oh, Mashenka, ascolta tua madre.
1: Mammina, non parlatemi di matrimonio. Aspettate un poco, per amor di Dio. Lasciatemi vivere libera ancora un po'. Fate pure venire Benevolensky da noi. Sarò amabile con lui, come vorrete. Solamente ditegli di aspettare. Un mese. Solamente un mese. Lo studierò per bene. Cercherò di conoscerlo. Siete d'accordo?
0: Sì! Sono d'accordo. Platon Markic. Dite a Maxim Dorofeich che io sono felicissima. Ma che vorrei che aspettasse un mese a fare la domanda ufficiale e pregatelo di occuparsi di quell'affare.
4: Sì, sì, provvederò e riferirò fedelmente.
5: Vi ringrazio sentitamente, cara Anna Petrovna. Vi ringrazio sentitamente. Mi avete fatto proprio un bel servizio, non c'è che dire.
1: Che c'è? Che v'ho fatto?
5: Benché io sia una donna ignorante, pure non permetto che ci si pigli gioco di me. L'altra volta che ero stata da voi, mi avete lasciato sperare. Naturalmente andai a casa e dissi: Miscia, amico mio, Anna Petrovna mi ha dato il suo consenso. Apri il tuo cuore a Maria Andreevna. E quella gli ha risposto con un rifiuto chiaro e tondo.
0: E che dovrei farci io? Non posso costringerla se non lo vuole.
5: Ora disprezzate tutti perché avete in vista un nuovo pretendente ricco. Ma vi consiglio di fare le cose in fretta, Anna Petrovna, prima che nasca qualche pettegolezzo.
0: Di che pettegolezzo state parlando?
5: Merich viene qui quando voi siete in casa e anche quando non ci siete.
0: Ecco che vuol dire vivere senza uomini. Ognuno inventa quel che gli pare sul conto di due povere donne sole.
5: La colpa è vostra se avete permesso che le cose giungessero a tanto. Ed ora provate a cercare uno sposo per vostra figlia. Non sarà facile trovarlo. Al mio Miscia non permetterei più di sposare Maria Andreevna, anche se voi lo desideraste. No, non glielo permetterei proprio.
0: Oh, non sappiamo che farcene di voi e del vostro Miscia. A voi piace solamente fare della maldicenza.
5: Mia cara, io vi ho semplicemente riferito quello che gli altri mi hanno detto.
0: E quanto ne avete aggiunto di vostro? Da voi non ci si può aspettare niente di meglio.
5: E io che cosa ho ricevuto da voi se non offese e derisione? È stato solamente per parlarvi di Miscia che sono venuta qui. Se no, non avrei mai messo piedi in casa vostra. Quanto a Miscia, non gli permetterò neppure di pensare a vostra figlia. Col suo ingegno e l'istruzione troverà qualcosa di meglio.
0: Dio mio, che roba! Platon Markic,
4: sì.
0: Giudicate voi. Io non ho avuto tempo di riavermi dalla sorpresa. Altrimenti gliel'avrei detto io quel che le spettava. Che guaio! Adesso andrei in giro a raccontarlo ovunque. Mi rovinerà! Ecco che cosa vuol dire non avere un uomo, Platon Markic? Masha, Daria, Daria!
1: Mi avete chiamata, mammina?
0: Tu Vuoi farmi morire prima del tempo? Dimmi, che malanno hai combinato?
1: Cosa?
0: È stato qui Merich durante la mia assenza?
1: Sì, è stato qui un momento. Gli ho detto che voi non eravate in casa e se n'è andato.
0: No, no, è inutile che cerchi di ingannarmi. Che cosa c'è fra voi? Parla!
1: Tra noi? Ma nulla, mammina. Ma chi vi ha detto che...
0: Chi me l'ha detto? Ma tutti ne parlano. È stata qui orora la Sorcova. Anche lei lo sapeva. Bada che Merich non mostri più qui la sua faccia. Capito, madamigella?
1: Ma ciò non si può fare, mammina.
0: Oh, perché non si può? Ti devi sposare. E tali pettegolezzi non aiutano certo a trovare un marito. O dai subito il tuo consenso a Maxine Dorofeich, o domani dirò a Merich di non farsi più vedere.
1: Non fate ciò. Ve ne supplico, mammina.
0: E allora sposa.
1: Lasciatemi il tempo di pensarci. Sono stordita. Ho bisogno di chiarirmi le idee. Lasciatemi riflettere.
0: Ma che bisogno c'è di riflettere? Bisogna agire subito. Queste chiacchiere possono arrivare all'orecchio di Maxine Dorofeich e gli potrebbe non volerti più sposare. Ah, che onta sarebbe. Bisogna dire subito a Maxine Dorofeich che accettiamo la sua richiesta.
1: No, mammina, è al di sopra delle mie forze.
0: E allora arrangiati. Non voglio più occuparmi di te. Ti ho allevata, educata. Non faccio che darmi d'attorno per te. Non ho un momento di pace, né giorno né notte, e tu te ne infischi. Tu non pensi a tua madre, non vuoi fare nulla per lei. Ma non importa, si troverà qualche brava persona che si occuperà di questa povera vecchia. Venite nella mia camera a Platon Market. Si vede che la mia sorte è proprio quella di soffrire sempre.
1: Mammina,
0: non seguirmi, eh? Non voglio neppure vederti!

0: arrivare dappertutto io. Dasha, Daria, Daria, Dasha, ma... Signorina, perché così triste?
1: Dasha, non faresti il gioco delle carte?
0: Ve lo faccio subito, padroncina.
1: È sciocco, però, fare il gioco delle carte per sapere l'avvenire.
0: No, cara, non dite così. Giorni addietro feci le carte alla comare Kshina. Seguitava ad uscire il fante di picche. Le dissi, avrai un dispiacere. E sapete, signorina, fu proprio così. Le rubarono una pelliccia nuova, fiammante. Ecco qua. Non perderete nulla. Si vede qui dai fiori. Si compiranno i vostri desideri. In casa vostra, poi...

0: prendo il gioco delle carte. Fallo anche a me, Daria.
1: Subito, signora, subito.
0: Qual è la mia dama? Non ti ricordi, Mashenka?
1: La vostra è la dama di cuori. Prendiamo sempre quella per voi. Oh! C'è il portalettere, signorina.
2: Di chi sarà? Dio mio, com'è, mi batte il cuore.
0: Cercami un po' gli occhiali, Dasha.
1: Eccoli, signora.
0: È di Benevolensky.
2: Di Benevolensky? Che cosa scrive?
0: Gentilissima signora, egregia Anna Petrovna, dando il dovuto grandissimo peso alla simpatia da voi dimostratami e all'accoglienza fattami giovedì scorso, ho l'audacia di rivolgermi a voi per offrire la mia mano e il mio cuore alla vostra incomparabile figlia Maria Andreevna, la cui bellezza e i cui meriti mi hanno affascinato. Ho inoltre l'onore di aggiungere che, essendo stato informato del vostro affare da Platon Markic ed essendo tale questione di mia competenza, sarò lieto di sbrigarla per voi, nel caso naturalmente che la mia proposta di matrimonio venga accettata. Attendo la vostra risposta entro oggi stesso o al più tardi domani, perché non vorrei rimanere nell'incertezza. Vogliate testimoniare la mia più rispettosa devozione a Maria Andreevna e vogliate comunicarle che, quale suo appassionato adoratore, aspetto con ansia la sua risposta. Con sincera devozione e profondo rispetto ho l'onore di dirmi Maxim Benevolensky. Ah, cosa dobbiamo rispondere, Mashenka?
2: Aspettate, aspettate, mammina.
0: Cosa aspettare, Masha? Senti, dammi retta. Un simile partito non ce lo sognavamo neppure. Maxim Dorofeich è persona sensibilissima. Bisogna scrivergli immediatamente. Non lo si può lasciare nell'incertezza.
2: Aspettate, mammina, per l'amor di Dio. Aspettate fino a domani.
0: Ma perché non dovrei scrivergli subito?
2: Subito non si può. Non so che rispondere. Sono talmente agitata. Mi sento male. Mi duole il capo. Davvero, non posso.
0: Come vuoi. Vada per domani. Io però mi metto subito a pensare come meglio dovremo scrivere perché la nostra riesca proprio una bella lettera.
2: Dasha, sai dove abita Vladimir Vasilevich?
1: Lo so, signorina.
2: Corri da lui, subito.
1: Ma come potrei, se mammina venisse a saperlo?
2: Va, va, non importa. Lo dirò poi io alla mamma. Per amor di Dio, fa presto, mi raccomando. Digli che venga qui, subito, all'istante. Arriva qualcuno? Non è lui?
3: No, è Milashi.
2: Ivan Ivanich. Non avete visto Vladimir Vasilich?
4: Che vi occorre da lui?
2: Dio mio, se vi chiedo di lui vuol dire che ho bisogno di vederlo.
4: Chi lo sa dov'è? Ma si può mai sapere dove passa il suo tempo? Un tipo di quel genere. Voi pensate che io parli per gelosia. Ma sbagliate. Ho compassione di voi, nient'altro.
2: Fatemi il piacere di non compiangermi.
4: Voi gli credete così ciecamente che non volete consigli da nessuno. Non tenterò di persuadervi. Ma ciò non toglie che io sappia alcune cose sul suo conto, tutt'altro che belle.
1: Che cosa sapete?
4: Molte cose. Sarebbe impossibile ripeterle tutte.
2: E potreste darne anche la prova?
4: Il contegno di Merich è di per sé sufficiente, non servono prove.
2: Se non avete prove, ve l'ho già detto, non vi credo. No, non vi credo e non vi credo!
4: Può darsi che io possa anche portarvi una prova di ciò che affermo. E speriamo che non sia troppo tardi.
2: Ciò non vi riguarda. Quando avrete le prove, parlerete. Per ora tacete. Perché non viene? Finalmente!
4: Che c'è?
2: Vladimir Vasilich. Adesso sì che mi sentirà. Venite avanti, Vladimir Vasilich. Perché non vi siete più fatto vivo? Come avete avuto il coraggio?
5: Avete ragione, Maria Andreevna. Non cercherò neppure di giustificarmi.

0: Buondì, Ivan Ivanich.
1: Devo darvi alcune notizie. Non del tutto piacevoli. Anzi, per me spiacevolissime.
0: Se sono spiacevoli per voi, non possono non esserlo anche per me.
2: Perché mai? Permettetemi di chiedervelo.
0: Per una ragione semplicissima, Ivan Ivanich, che io prendo molto a cuore tutto ciò che riguarda Maria Andreevna. Avete capito?
1: Proprio così, Ivan Ivanich. Questa faccenda riguarda noi due soli.
2: Addio, Maria Andreevna.
1: Dove andate?
2: A cercare le prove.
1: Tanti auguri di buona riuscita. Vladimir. Vladimir. Perché mi tratti così? Morivo dall'impazienza di vederti, e tu?
0: Ma che c'è? Che c'è? Perché piangi?
1: Vladimir, abbiamo perso la causa. Ci portano via la casa, tutto. Che disgrazia per noi.
0: Oddio mio.
1: Che fare ora? Mammina dice che non avremo più mezzi per vivere. Ci sarebbe una sola via d'uscita. Che io mi sacrificassi. E sposassi Benevolensky. Sono fuori di me. Devo dare una risposta, subito.
0: È tremendo quel che dici.
1: Vladimir, salvami.
0: Aspetta. Aspetta. Parliamo. Con calma.
1: Ma come posso parlare con calma, Vladimir? Dimmi, che devo fare? Ne va della mia vita.
0: Ma non abbracciarmi, Mary. Se qualcuno ci vedesse. Già dicono ogni sorta di cose sul mio conto. Si chiacchiera sul perché delle mie visite a casa vostra e la mia reputazione non è sin d'ora delle migliori.
1: Hai paura? Mi pare che l'altra volta tu non temessi di nulla.
0: Io ti amo, Mary, e soffro quanto te. Ma dobbiamo sottometterci al destino. Essere forti, Mary. Non posso sposarti. Mio padre non lo permetterebbe.
1: Dio mio, perché mi hai ingannato?
0: Mi sono innamorato e non ho riflettuto. Colpa del mio temperamento appassionato.
1: Mi hai amato. Bell'amore il tuo. Non solo senza dedizione, ma anche senza trasporto. Ci troviamo in frangenti disperati, ci tolgono tutto. E mentre io ti abbraccio, tu hai solamente la preoccupazione di badare se qualcuno ci vede. Ti ho atteso con indicibile impazienza. Tu arrivi e non pensi neppure a giustificarti. E mentre eri a casa, non pensavi che al modo con cui avresti potuto meglio ingannarmi. No,
0: tu mi offendi.
1: Addio, addio.
0: Prometti di non serbarmi rancore?
1: Prometto.
0: Addio, Mary. Ti auguro ogni bene. Dimenticami, Mary.
2: Eccovi le prove, Maria Andreevna.
1: Non mi occorrono più.
2: Perdonate la mia audacia, ma non posso più celarvi la passione che mi consuma.
1: Che state leggendo?
2: Una lettera di Merich. Ma ne ho delle altre, le volete?
1: A che mi servirebbero? Ho parlato orora con Vladimir Vasilievich.
2: E che vi disse?
1: Che non sa che farsene di me. E che ognuno deve accettare la propria sorte.
2: Maria Andreevna, non piangete. Ditemi che posso fare per confortarvi. Sono disposto a tutto.
1: Voi non potete fare nulla per me. Vi prego, lasciatemi in pace!
2: Maria Andreevna, io sono un povero diavolo. Non so neppure come fare a mantenermi. Non parliamo quindi del come potrei provvedere a mia moglie. Tuttavia, non avrei mai fatto come Merich. Non avrei mai permesso che diventaste la vittima di Benevolensky. Vi offro la mia mano, Maria Andreevna. Voglio darvi la prova che io sono un galantuomo.
1: Ivan Ivanich, non ho bisogno né del vostro aiuto né della vostra generosità. Non vi sposerei per nulla al mondo. Benevolensky è ricco. E mammina vuole che io lo sposi. Ecco, perché devo preferirlo a voi.
2: Non mi volete? Va bene. Però mi offende il vedere che, non so per quale motivo, mi considerate da meno di un qualsiasi Merich. Vi faccio una proposta onesta e voi vi adirate con me. Merich non l'avete mai cacciato voi quando vi corteggiava.
1: Se Merich mi avesse chiesta in sposa ora, gli avrei risposto con un rifiuto. Sposerò Benevolensky. È deciso. Mammina, quando è che rispondiamo a Maxim Dorofeich? Eh? Ringraziatelo per la sua proposta e ditegli che accetto.
3: Accetti, Masha? Oh, ti ringrazio, mia cara. Mi hai tolto un peso dal cuore. Oh, vedete, Ivan Ivanich, che figliola è la mia, bella e buona. Dove è andata a cacciarsi la carta da lettere che era proprio qui? Ah, ecco, ecco. Voglio scrivere subito. Ma non è facile trovare il tono giusto. Ecco. Dunque, illustre signore Maxim Dorofeich, vi ringrazio per la molto lusinghiera proposta. Mashenka accetta e vi attende oggi per prendere una tazza di tè. Va bene, Ivan Ivanich? Va bene?
2: Benissimo.
3: Non sarebbe meglio aggiungere ancora qualcosa?
1: No, non occorre nulla. Basta così. Daria! Daria! Manda subito qualcuno a portare questa lettera a Maxim Dorofeich. Va, Daria! Sbrigati! Non reggo più. Ivan Ivanich?
2: Sì?
1: Mi sento venir meno. Oh. Oh.
3: Mashenka! Mashenka, che hai, cara? Su.
1: Non è nulla. Ora mi passa. Sto poco bene, ma non preoccupatevi.
3: Oh, Mashenka, ma mia cara, dammi un bacio, su.
1: Dimmi, bambina, è una brava persona, Maxim Dorofeich?
3: Ottima. Non te lo lascerei sposare, se non lo fosse.
1: Credi che mi amerà? Se mi amerà, anch'io gli vorrò bene.
3: Ma perché piangi, sciocchina?
2: Possibile che troviate strano che Maria Andreevna pianga?
3: Benevolensky è un buon partito. È una persona posata. Ha una trentina d'anni. Possiede un discreto patrimonio e lavora.
4: Maria Andreevna!
3: Ah!
4: Mia madre vi ha offesa. Sono venuto a chiedere scusa per lei.
3: Già, mio caro, è un bel tipo vostra madre, non c'è che dire.
1: Mi pare che sia ubriaco, mammina. Tacete, ve ne prego.
2: Sono 4 giorni che beve.
1: Poverino.
4: Ma voi piangete. Perché? Non volevo offendervi. È stata mia madre. È una donna semplice. Non lo sapevo che volesse venire da voi.
1: Non sono offesa. Né con voi, né con la vostra mamma. Anzi, sono molto riconoscente per la vostra devozione.
3: Vieni, Mashenka, andiamo. È tempo di vestirsi. Fra poco sarà qui Maxim Dorofeich. Conducetelo fuori voi, Sorkov.
5: Venite, Mikhailo Ivanich. Andiamo.
6: Lasciatemi! Non sono un ragazzino!
2: Voglio portarvi fuori di qui.
6: Ma siete ubriaco!
1: Lasciatelo in pace, Ivan Ivanich!
4: Maria Andreevna, non disprezzatemi. Io vi amo. Il vostro rifiuto è stato un duro colpo per me. Certo, è brutto, orribile, disonorante che io mi sia ridotto in questo stato. Ma vogliate compatirmi? Sono un disgraziato che vi ama.
1: Anch'io vi voglio bene. Mi rincresce, sai, di avervi conosciuto troppo tardi. Sto per maritarmi con Benevolensky.
4: Con Benevolensky! Vi sacrificate, dunque. È generoso, molto generoso da parte vostra. Lacrime.
1: Oh, Mikhailo Ivanich, quanto son triste. Quanto mi è doloroso questo passo!
3: Lo fa per sua madre! Maxim Dorofeice è una brava persona ed è ricco!
7: Già, è ricco!
4: Lacrime, lacrime, sempre lacrime! Diventerà tisica!
3: No!
4: Senza aver vissuto, senza aver conosciuto le gioie della vita! Addio.
8: E tu di un po' cosa porti?
9: Il tè.
8: Il tè e il rum? Perché non l'hai preso?
9: Prima porto il tè.
8: Cara mia, tu non sai che cosa si deve offrire, ma non vedi che personaggi ci sono? Funzionari in uniforme, bottoni lucidi.
9: Se andassero tutti a...
10: Non ti rincresce di perderlo, Dunia?
11: Nemmeno per sogno. Non era più una vita possibile la nostra. Era un tormento continuo. Arrivava a casa... ubriaco, malconcio. Da un pezzo gli dicevo di sposarsi per cercare di diventare una persona un po' più seria. Se tu sposassi una brava ragazza, gli dicevo, forse diventeresti anche tu una persona posata.
10: Dici davvero?
11: Ma certo, cara, è proprio così.
10: Allora ti capisco. Vieni, andiamo a vedere il corredo.
11: Andiamo, Pasha.
12: Abbiate la bontà di darmi gli ordini, signora. Farò tutto ciò che mi direte.
10: Mi ubbidirete proprio in tutto? Proprio in tutto, Maxim Dorofeich?
12: Vi do la parola d'onore d'un galantuomo.
10: Vi dirò apertamente che c'è qualche cosa nel vostro carattere che non mi piace. Desidererei che voi vi divezzaste da alcune vostre abitudini. Vi sposo nella speranza che voi le perdiate. Mi darete ascolto?
12: Vi prometto di fare tutto ciò che vorrete. Io vi amo talmente che sono pronto a fare qualsiasi cosa per voi. Non vi piaceva che io bevessi la vodka ed ho smesso di bere. Non volevate che fiutassi tabacco e ho smesso di fiutare. Ecco, ecco qui Platon Markic. Volevo dirti di venire da me. Ti regalerò una bella tabacchiera d'argento.
8: Ve ne ringrazio di cuore, Maxim Dorofeich. Passerò di certo.
12: Maria Andreevna, sarò vostro servo devoto per tutta la vita. Permettetemi di baciare la vostra mano. Desiderate rimanere qui sola?
10: Sì. Devo parlare con Platon Markic.
12: Me ne vado. Vedete come sono ubbidiente. Platon Markic.
8: Sì.
12: Che ve ne pare? Eh? Mi comporto bene.
8: Ottimamente.
10: Sono sciocca, vero? Platon Markic.
8: Ma cosa dite? Chi oserebbe pensare una cosa simile, no? Voi siete buona e coraggiosa.
10: Sentite, Platon Markic, che cosa ho pensato. Vi sembrerà ridicolo, forse. Ma sapete, ho riflettuto. E infine ho deciso di sposarlo, perché sento di doverlo migliorare, di dover fare di lui una persona per bene. È sciocco tutto ciò, vero, Platon Markic? Non sarà possibile riuscirvi.
8: Si possono ammansire anche le belve più feroci.
10: Se non fosse questo pensiero a sostenermi, troverei troppo duro il dovermi sposare. Invece, vivo con questa speranza. Sostenetemi voi, Platon Markic.
8: Ah, conoscete, signorina, il proverbio russo che dice: sarà quel che sarà e sarà così perché Dio l'ha voluto? E quest'altro? Non si sfugge al proprio destino?
13: Padroncina, venite qui, per favore. Vladimir Vassilevich è in giardino.
10: E con ciò
13: chiede di entrare. per parlarvi.
10: Ma che vuole ancora? Fallo venire e poi chiudi quella porta. Perché siete venuto?
0: Per vedervi un'ultima volta.
10: Sono bella.
0: Siete affascinante.
10: Addio, devo raggiungere il mio fidanzato.
0: Maria Andreevna, aspettate un momento, per amor di Dio. Permettetemi di contemplarvi ancora per un attimo.
10: Che volete? Mi ascolto.
0: Non siate in collera con me, Maria Andreevna.
10: Non sono in collera con voi.
0: Ma volete forse dire che io valgo così poco che non vale la pena di essere adirati con me? Perdonate, ma mi pare che non abbiate capito ciò che intendevo dirvi. Vorrei giustificarmi ai vostri occhi.
10: Giustificarvi di che? Penso di essere io ad aver avuto torto. Ho creduto che foste una persona capace di amare. E ho sbagliato. Io cercavo l'amore. Voi un'avventura. Una vittoria. Non siamo fatti l'uno per l'altro, noi due.
0: Vi ho amato sinceramente, Maria Andreevna.
10: Non è vero, Vladimir Vasilevich. Ditemi un po'. Chi state ingannando ora? Probabilmente tutte le vostre vittorie sono state simili a quella che avete riportato con me. Sono le ragazze che vi si buttano fra le braccia. E voi poi vi vantate di averle conquistate. Non è così? Per quanto grande potesse essere il nostro amore, avrei ben tosto cessato di amarvi. Avrei sofferto. Mi sarei pentita. E vergognata. Ma tuttavia avrei cessato di amarvi. Avevo bisogno di qualcuno che mi amasse davvero. Soltanto questo volevo.
4: Mio Dio, quale errore ho commesso. Non ho saputo apprezzarvi, Maria Andreevna. Soltanto ora vedo tutta la bassezza della mia condotta.
10: Non so se siate sincero nel riconoscere il vostro errore. Ma voglio credervi. Perché non voglio offendervi. Lasciamoci da buoni amici.
0: Mary, ti amo.
10: Troppo tardi, Vladimir Vasilevich. Troppo tardi. Si apre una nuova strada davanti a me. Una strada che mi è nota in anticipo. Dicono che il mio fidanzato sia grossolano, ignorante, venale. Ma può darsi che tutti questi suoi difetti provengano dal fatto che egli non ha mai avuto vicino a sé una persona da bene. Una vera donna. Si dice che la donna possa fare molto, volendolo. Ecco il mio compito. E sento di possedere la forza che occorre ad attuarlo. Saprò farmi amare, rispettare e obbedire. E poi verranno i bambini. Vivrò per loro. Per i miei bambini. Sorridete? Com'è gentile da parte vostra.
0: Vi auguro ogni felicità, ma penso che vi sarà impossibile vivere con un uomo simile.
10: Non crediate di potervi fare lo spettatore delle mie sofferenze, Vladimir Vasilevich. Non vi darò la soddisfazione di compiangermi. No, no, e poi no. Sarò felice, sarò amata. Non è vero? Ditemi di sì. Di sì, parlate. Ho così bisogno che non mi si contraddica. Ditemi di sì.
0: Sì. Maria Andreevna.
10: Vi ringrazio. Addio.
12: Ti sono grato. Platon Markic, infinitamente grato. Con una moglie simile potrò fare bella figura in società.
14: Quel casinetto è mio, soli saremo, la gioiella mia, ci sposeremo.
12: Che ne dici? Anche noi siamo adatti l'uno per l'altro.
8: Briccone, che pensierini ti passano per la testa?
12: Perché ridi?
8: Sono i vostri discorsi che mi fanno ridere. Su, via, abbracciamoci, Maxim Dorofeitch.
12: Senti, Platon Markic, devo dirti una cosa.
8: Di che si tratta?
12: Siamo stati giovani tutti quanti, no? La gioventù, come ben sai, ha le sue debolezze. So che mi capisci, altrimenti non te ne parlerei.
8: Beh, siamo tutti dei poveri peccatori, dei poveri mortali.
12: Verissimo, ma non è di questo che voglio parlarti. Ci sono degli errori che sono proprio errori di gioventù. Platon, ho amato una ragazza.
8: Davvero? Era carina?
12: Ah, molto. Diceto, modestissimo, ma veramente bella. Aveva però un certo caratterino che non rispondeva per niente alla sua bellezza. Era gelosa. E ora... ora... ho paura che venga qui.
8: Chi?
12: Ma quella ragazza di cui vi ho parlato.
8: Ma perché dovrebbe venire qui?
12: Perché è gelosa, te l'ho detto.
8: Ah, ora capisco.
12: Fai modo quindi che non entri nessun estraneo.
8: Ma vi pare un modo d'agire decente con me e con Maria Andreevna, caro amico? Voi volete uccidermela, quella povera figliola. Dovete smetterla con simili sciocchezze, ora.
12: Ma che ti viene in mente? È un pezzo che quella faccenda è finita. Tuttavia, è meglio essere prudenti, mi capisci?
8: Sì, sì, ti capisco.
11: Maxim Dorofeitch, vogliate gradire i nostri omaggi? Non mi riconosci più?
12: Sei tu, Dunia.
11: Sono venuta a vedere la tua sposa.
12: Come hai fatto a entrare? Io avevo dato ordine.
11: E non lasciarmi passare. Che uomo senza coscienza! Ma che svergognato!
12: Ma no! Ho detto così! Va pure a vedere, Dunia. Il corredo è in quella stanza. Vai.
11: Guarda un po', Pascia. Ci manda a vedere. Com'è buono. Ci fa vedere tutto, lui. Del resto è giusto. Non è mica un estraneo per me, questo signore. Va là! Sei stato in gamba.
12: Sì, cauta, Dunia. Qualcuno potrebbe vederci. Non sarebbe bene.
11: Vuoi che faccia un bello scandalo?
12: Stupida! Cosa farneti?
11: Non temere. Non temere. Hai avuto una bella paura, eh? Di la verità. Ma non temere. Non sono della tua stoffa.
12: Smettila di scherzare, Dunia. Se hai bisogno di qualche cosa, vieni da me a casa.
11: Non verrò a casa tua, sta tranquillo.
12: Che vuoi fare qui, Dunia? Guarda la sposa e poi vattene.
11: L'ho già vista la sposa. È bella, vero, Pascia? È proprio bella la sposa. Ma sarai capace di vivere con una moglie simile? Bada di non rovinarle la vita senza costrutto. Sarebbe proprio peccato. Metti testa a partito e deciditi a vivere da persona a modo. Non fare come hai fatto con me. Siamo stati insieme tanto tempo e sei sempre rimasto lo stesso.
12: Non dubitare. Cambierò.
11: E ora addio. Non serbare un cattivo ricordo di me, se anche non puoi serbarne uno buono. Guarda, mi sono messa a piangere come una stupida. Oh, Pascia, devo dimenticare. Devo liberarmi di questo dolore.
12: Addio, Dunia.
11: Addio, signore. Andiamo, Pascia.
12: Ma che te?
15: testa calda. Meno male che me la sono sbrigata. Ero già lì per commuovermi. Daria, dammi un bicchierino di vino. Oh, mi pare d'essermi levato un macigno di sullo stomaco. Grazie.
3: Ah. Oh, sono stanca morta. Non ne posso più. Ho bisogno di sedermi, di riposare.
8: Sì. Ecco qua. Ma la vostra fatica ha dato i suoi frutti, signora. Il proprio corredo non pesa, dice il proverbio. La festa è riuscita benissimo.
3: Non potete immaginarvi, Platon Markic, quanto sono contenta. Era tempo che io avessi un po' di tranquillità. Sono una povera donna debole ed ero ridotta a dovermi privare di tutto. E dire che quando c'era quella buon'anima di mio marito, vivevo nell'ovatta. Mi davano tutti i vizietti possibili.
8: Certo, era una vita agiata e piacevole la vostra, Anna Petrovna.
3: Non potete neppure immaginare, Platon Markic, quanto mi piacciono le feste di nozze. Nulla mi è mai piaciuto tanto quanto andare a nozze. Ed ora il buon Dio ha voluto darmi la gioia di vedere sposa la mia figliola. Non mi par vero di vivere un momento così felice. Quante volte ho sognato di ballare, ballare e ancora ballare, proprio come ballavo in gioventù. Una volta sognai persino di essere Brilla. Direi quasi, anzi, proprio del tutto ubriaca. E di discutere con voi.
8: Erano sogni che predicevano la gioia.
3: È proprio così, grazie a Dio. Ora si è sistemato tutto.
8: Grazie a Dio. Sì, grazie a Dio.
3: Dasha, dacci un po' di vino. Voglio brindare alla gioia con Platon Markic.
8: Grazie, signora. Grazie, cara. Grazie, cara. Basta così. Ecco, ho fatto. Ecco qua, Anna Petrovna. Ho l'onore e il piacere di rallegrarmi, Anna Petrovna. Che Dio vi conceda di vedere nipoti e pronipoti.
3: Grazie. Grazie di cuore, Platon Markic. Tanta felicità. La dobbiamo a voi.
10: Siete qui, mammina? Vi cercavo.
3: Che vuoi, anima mia? Che vuoi?
10: Nulla, mammina. D'un tratto mi sono sentita un po' triste. Depressa.
8: Cara signorina, si tratta di adattarsi a una nuova vita. Alla vostra salute. Ah, sarete ricca e allora non vorrete dimenticarci, con la manina, signorina.
3: Sii felice, figlietta. Non serbare un cattivo ricordo della tua vecchia mammina. Verrà tempo che saprai anche tu che voglia dire avere dei figlioli. Ti piace lui? A dir la verità, abbiamo fatto le cose un po' in fretta. Chissà poi che uomo è. Ma dentro non ci si può vedere.
10: Non preoccupatevi, mammina. Mi piace, sapete? Non fateci caso se bianco. È l'emozione. Mi pare che sarò felice. E se non sarò felice, non sarà certo colpa vostra, mammina. Voi avete fatto tutto ciò che era in vostro potere. Tutto quello che sapevate. Vi ringrazio, mammina. E ringrazio anche voi, Platon Markic.
8: E noi due, Anna Petrovna, balleremo la polka.

0: È quella la sposa?
1: Sì, è quella.
0: Guarda come piange, poverina.
1: Già, mia cara, lei è povera. Lui la sposa perché è bella.
2: Abbiamo trasmesso La fidanzata povera di Alexander Ostrovsky. Anna Petrovna, vedova di un modesto impiegato, Valeria Moriconi. Maria Andreevna, sua figlia, Marta Richeldi. Vladimir Vasilievich Merich, Fabrizio Gifuni. Ivan Ivanovich Milashin, Sergio Romano. Platon Markovich Dobrotvorsky, Mimmo Kraig. Maxim Dorofeich Benevolensky, Massimo De Rossi. Irina Ksorkova, Barbara Valmorin. Mikhailo Ivanovich Ksorkov, suo figlio, David Sebasti. Daria, Carla Chiarelli. Pascia, Silvia Filippini. Dunia, Ermana Mandelli. Coordinamento tecnico Antonino Faranda. Regia di Cesare Lievi.

0: il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Buongiorno a tutti, come avete sentito sono Elena Doni, sono tornata dopo un certo intervallo in cui mi ha sostituito Dina Luce. Oggi, giorno di Capodanno, sono venuta a incontrarmi con un signore che io francamente non ho prima mai visto né conosciuto. Vediamo chi è questo sconosciuto.
2: Dunque, io posso darle dei dati. Innanzitutto, Coniglietti, buongiorno a tutti e buon anno. Darò alla signora, che io non conosco sinceramente, dei dati anagrafici. Dunque, io sono genovese, sono nato a Genova nel 1938, il 31 dicembre, quindi prego tu i Coniglietti di mandarmi dei regali, insomma, perché
1: ieri... Ma non ci illumina ancora sulla sua identità.
2: Lo dico, io sono figlio di genitori ignoti, fin da piccino ho dimostrato, ho esibito delle curiose tendenze, cioè io lavoravo a maglia, mi innamoravo dei compagni, si può dire...
1: Certo, perché no? Si può dire tutto, no, sempre alla radio.
2: Certo. Sì. Mi innamoravo dei compagni di scuola, anche sì, giocavo con le bambole e mi giravo spesso vestito da bambina. Ecco, dico. Io sono Paolo Villaggio. La qualcosa naturalmente ha costretto mia madre, che ho conosciuto dopo naturalmente, a un'educazione molto severa, educazione severa la quale ha fatto di me un eterosessuale complicatissimo, insomma, e molto tormentato. Poi fortunatamente Roma, sono venuto a Roma 6 anni fa grazie alla televisione, ho fatto una televisione di grande insuccesso, io all'inizio ho avuto un insuccesso senza precedenti in televisione, e qui a Roma ho potuto, in questo clima libero, si fa per dire naturalmente, dimostrare le mie vere tendenze. Io sono conosciuto la sera, io giro vestito da donna come la Raffaella Carrà dei Lungoteveri, purtroppo.
1: A Roma ha curato le sue nevrosi, quindi.
2: A Roma io ho risolto i miei problemi, dico la verità. Sì, adesso io vivo con un pontiere, un uomo molto, molto gretto, anzi inquietante sotto certi aspetti, però.
1: Insomma, per fortuna che la signora Villaggio, che è la persona...
2: È in ascolto.
1: Non solo è in ascolto, ma
2: lacrime,
1: poi... è la persona più graziosa e più gentile che io abbia conosciuto, che fa da tramite, perché è difficilissimo acchiappare questo Paolo Villaggio, anche perché Paolo Villaggio sta lavorando, è incredibile.
2: Il giorno di Capodanno.
1: Appunto, e come mai dico è una fame?
2: Dunque, non è una fame di niente, praticamente ecco Coniglietti, so che molti, ogni tanto c'è qualche coniglietto che mi scrive e mi dice perché tu che sei a Roma non mi davi una mano, a me piacerebbe fare il cinema o la televisione. Non lo fate mai Coniglietti, che errore madonnale. Io sono alla fame, cioè non si guadagna una lira, si guadagna poco, insomma io guadagnavo più prima quando ero impiegato, o perlomeno non più prima, ma però mi amministravo meglio i denari, invece qui terribile, spese di rappresentanza, il pontiere naturalmente che dicevo prima, e lavoro, lavorare sempre perché i problemi delle produzioni sono sempre pressanti, deve uscire a Pasqua un film che si chiama Fantozzi. Che cos'è il film Fantozzi? È un film che altro non è che la traduzione, sullo schermo di Fantozzi 1, cioè il mio libro Fantozzi, e il secondo tragico libro di Fantozzi. Libri che hanno avuto un tale successo che hanno costretto gli editori, che sono anche produttori, non faccio il nome, noti bene, e saranno molto scontenti, Rizzoli, lo devo dire, scusi, a produrre anche un film. Loro sperano di ripetere il successo clamoroso di parecchi anni fa dei Don Camillo, che furono 6. Finora siamo al primo Fantozzi, però io ho visto il materiale girato e vi prometto, scusi, queste dislalie, queste piccole papere sono dovute forse...
1: Ma come parla bene, ha studiato molto lei.
2: Io sì, sono intelligenza superiore alla media. E so anche che queste papere, queste impuntature di voce sono
1: danno
2: dovute...
1: un senso di realtà poi.
2: Danno un grande senso di realtà, anche danno anche un senso di inquietudine a me, perché un medico, un mio amico, mi ha detto che sono dovute o a stanchezza oppure a una malattia venerea, e quindi io dico la verità, lei capisce, sono la mia preoccupazione. Dunque, Fantozzi, io spero, film, ho visto dal materiale girato, dalle prime cose che abbiamo fatto, che promette di essere come il libro. La cosa più difficile era di mantenere, essere fedeli al linguaggio iperbolico. So che molti coniglietti l'hanno comprato questi libri, che lo posso dire, hanno avuto un successo senza precedenti.
1: Travolgente, superiore a quello di Elsa Morante.
2: No, è la verità, lei so che adesso scherza, invece purtroppo Elsa Morante, in ascolto, non se ne adonti, perché Elsa Morante ha scritto il libro del secolo, io ho scritto un librino, io poi non sono uno scrittore, naturalmente sono un attore di cinema.
1: Diciamo il libro dell'anno, vogliamo fare piuttosto un bilancio dell'anno di Fantozzi?
2: L'anno di Fantozzi è stato caratterizzato da un po' di lavoro e poi questa frenetica, drammatica attesa, quello che riguarda Fantozzi Villaggio.
1: Fantozzi
2: quello che
1: Villaggio.
2: Riguarda il Fantozzi vero?
1: Sì,
2: Fantozzi vero è stato...
1: Fantozzi con la tredicesima col conguaglio.
2: Ecco, Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30%. a terrore.
1: Davvero c'è stato?
2: C'è stata una salutazione del 30%.
1: Solo per Fantozzi, però.
2: La verità no, anche per Sindona, veramente. Comunque, Fantozzi ha avuto una salutazione del 30%. Vive adesso nella nevrosi della violenza in aumento e scrive anche delle lettere ai direttori di giornali dicendo: io vorrei, insomma, ripristinare la pena di morte, voglio che...
1: È il democratico Fantozzi.
2: Fantozzi è un qualunquista, quindi le idee chiarissime. Vuole i bersaglieri per strada, fasciarsi nel tricolore e soprattutto armare i capi casseggiato e formare dei manipoli. E spera in questo modo di risolvere i problemi. Cioè non gli sfiora l'idea che... Non lo sfiora l'idea che forse, se invece di armare un esercito potente, di armare i capi casseggiato e di reprimere, di dare maggiori poteri alla polizia, si costruisse qualche scuola e si insegnasse a tanti poveracci che sono costretti alle volte a vivere nell'unico modo in cui noi li abbiamo insegnati a vivere, noi abbiamo delle grosse colpe, forse molti problemi si risolverebbero. Non è una predica, è effettivamente il problema più grave di Fantozzi è stata la condizione in cui vede scricchiolare, franare il proprio paese.
1: Beh, a questo punto mi sembra che sarebbe opportuno cambiare argomento, perché questo Fantozzi un po' è pericoloso a livello di previsioni funeree, un po' non mi piace come reagisce. Vogliamo parlare di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio come vive realmente, a parte gli scherzi?
2: Io non scherzo assolutamente, io sono Fantozzi, ho le stesse nevrosi di Fantozzi, ho le nevrosi di tutti. Io sono dell'avviso che Fantozzi, sono quasi certo, avrà un certo successo. So che molti coniglietti in ascolto lo andranno a vedere, soprattutto quelli che hanno letto i libri, naturalmente. E vi confesso che rispettano proprio fedelmente i libri, lo spirito dei libri, il linguaggio iperbolico, eccetera.
1: Torniamo alle nevrosi di Paolo Villaggio.
2: Sì, che sono quelle di Fantozzi, naturalmente. Certo. Fino a 30 anni fa si rideva soprattutto di situazioni imbarazzanti per quello che riguarda i rapporti interpersonali, i rapporti con la moglie, rapporti di corna, rapporti con la suocera prepotente, e poi i rapporti con la vita, la fame, l'ignoranza, la miseria dei grandi comici napoletani. Tranne il grande Totò, che aveva le punte di surrealismo, i comici napoletani erano buoni, ignoranti, soprattutto tonti e simpatici, soprattutto simpatici. Poi negli anni 50 nel cinema italiano una bomba comica, Alberto Sordi, il quale è stato il primo grosso antagonista antipatico comicissimo. In genere il comico aveva queste
1: ed un prodotto proprio di un'epoca precisa, anche gli anni del boom,
2: gli anni in cui l'obiettivo era farsi strada a qualunque costo, passando anche attraverso il cadavere della moglie, quella moglie che prima si temeva tanto, e soprattutto della suocera, naturalmente. Gli anni del boom, dove l'unico obiettivo è far denaro, comprarsi la macchina, le autostrade, denaro, autostrade, macchine, eccetera. Questa è la nevrosi di quel periodo. Poi invece è cominciato il buio dell'austerity, e allora anche Fantozzi ha capito che l'epoca automobilistica forse è finita, che forse tu considerato i giovani del 68 francese, nel maggio francese, quando predicavano e dicevano: guardate che il denaro non è felicità, vecchia massima ripescata, naturalmente. E beh, forse hanno ragione, perché Fantozzi si è reso conto che i condizionamenti, la televisione, la reclam l'ha spinto a comprarsi la macchina, buttarsi tutte le domeniche in un weekend spaventoso in un'autostrada intasata, che lo rendeva più infelice. Quando ritornava in ufficio lunedì mattina era un uomo quasi che trovava un alvo materno, cioè una sua dimensione dove si sentiva più protetto e forse più
1: felice. Contraddice un po' altre idee politiche di Fantozzi, ma comunque non importa, andiamo avanti sulle sue nevrosi.
2: Sì, ma non è detto che i qualunquisti non vadano però a fare il weekend, anche loro soprattutto. Lentamente Fantozzi però si è reso conto, da Austerity in poi, che quel paradiso che gli hanno promesso, che gli ha promesso la città dei consumi, è in realtà l'inferno. E allora ha cominciato ad avere paura. E allora ecco che cresce la nevrosi. Fantozzi ha paura di tutto. Ha paura che la società nella quale vive non lo protegga mai abbastanza. Ecco, questa è la sua grande paura. Il capo ufficio prepotente, la società burosaurica che sta sopra di lui con dei capuffici che esistono o non esistono, che sono mega presidenti galattici che non si sa se esistono o non esistono, che forse sono entità inventate proprio dall'autorità, autorità con la A maiuscola quasi kafkiana. E allora Fantozzi vive di queste nevrosi, ha paura di tutto, ha paura perché legge i giornali e vede la spiaggia è stata dichiarata inagibile, ovunque cartelli di vieto balneazione, non ci saranno più animali, c'è solo catrame, non ci saranno più foglie e non ci sarà più niente, dove vivere? E allora vive di questo, vive di tante piccole paure che, cumulandosi, formano la grande paura esistenziale di Fantozzi, la grande nevrosi.
1: Ma non c'è uno spiraglio di luce in questa vita di Fantozzi, almeno per il 1975?
2: Sì, a Fantozzi rimane sempre la speranza. Fantozzi, sinceramente, è un uomo abbastanza felice, pieno di nevrosi, pieno di paure, però che non rinuncia a una cosa, a vivere. Male, vivrà peggio forse, perché il mare sarà più inquinato, le strade saranno più insopportabilmente piene di cianuro di potassio, no?
1: Che... Sì, è successo un po' di giorni fa, ma insomma è casuale.
2: Biossido di carbonio, una cosa... non ci saranno più pesci, non ci saranno più posti né spiagge dove andare, né posti nei quali vivere da soli, senza rumori di megaton micidiani, però comunque gli rimane una speranza, quella di poter sperare a vivere. Ecco, Fantozzi rinuncia a tutto, ma non a una cosa, quella di sperare a vivere.
1: Va bene, diciamo che la speranza di Fantozzi è un po' modesta, ma sperare di vivere meglio, tutto sommato, è la speranza di tutti noi, Paolo Villaggio compreso, spero.
2: Sì, ma vede, io ho detto non sperare di vivere meglio, Fantozzi ormai spera solo di sopravvivere, ha proprio paura che il mondo nel quale lui è vissuto si dissolva. C'è questo clima, lo si sente. Io vivo a Roma, una città poi che è particolarmente importante per questi climi, è una città piena di flautolenze tremende, in attesa di pestilenze quasi. Gli appuntamenti sono ci vediamo forse, ma vedremo, e quel film lì si farà, ma insomma vediamo.
1: E questa doveva essere l'intervista lieta di Capodanno con la speranza, con queste cose.
2: Ma no, ma allora lei preferisce l'allegria, vuole un... Allegria! Vuole con l'allegria sinistra?
1: No, assolutamente.
2: Ecco,
1: no,
2: allora io preferisco...
1: E allora ci vediamo chissà quando.
2: Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, con le stesse nevrosi, le stesse paure, ma soprattutto, diciamolo francamente, le stesse speranze.
0: Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Paolo Villaggio.

Passò sensazione, aveva bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Valeria Moriconi, attrice, 43 anni, nata a Jesi, pura marchigiana quindi, nata a Jesi sotto il segno dello Scorpione, attrice in questo momento a Roma con il Teatro Stabile di Roma in un lavoro che si chiama L'abominevole donna delle nevi. Contenta in linea di massima delle sue scelte nella vita, esatto?
2: Sì, so perfettamente che quello che ho fatto lo rifarei di nuovo. Non è che sono nata con il sacro fuoco dell'arte, per carità, la mia vita era così indirizzata verso tutt'altre mete.
1: Quali?
2: Per esempio lo studio delle scienze biologiche oppure l'archeologia.
1: Laureata?
2: No, mi sono iscritta a scienze naturali e non biologiche. Ho fatto degli esami e poi ho smesso perché ero così già sposata, avevo perso l'allenamento allo studio e ho incominciato a fare il teatro, anzi a fare il cinema nel lontano 1953, pensi un po'.
1: Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione nella sua vita?
2: In genere sta parlando di un lavoro teatrale?
1: Sì. O cinematografico, naturalmente.
2: È molto difficile poter dire qual è stato lo spettacolo che mi ha soddisfatto di più. Ce ne sono diversi, però non voglio fare una graduatoria fra quelli che mi hanno di più interessato. Potrei dire, ecco, per esempio, che la Bisbetica domata che abbiamo ripreso dopo 12 anni oggi 1975 ha avuto un successo ancora maggiore che nel 1962.
1: Ecco, anche perché ha avuto un successo globale, direi, ecco, sì, non solo.
2: Sì, a tutti i livelli. Sto parlando sia intellettuali che di età. Noi abbiamo fatto questo spettacolo sia nei teatri di periferia, che sono stati quelli che hanno dato maggiore soddisfazione a tutti noi.
1: Ecco, l'anno scorso era abbastanza curioso vedere a Roma le affiche Valeria Moriconi, la Bisbetica domata al Brancaccio. Il Brancaccio per i romani è il teatro dell'avanspettacolo, degli spettacoli facili comunque.
2: No, direi che per un certo tipo di pubblico si fa anche quel tipo di spettacolo, ma già 2 anni fa noi abbiamo fatto, sempre con uno straordinario successo, alcune repliche della Buona persona del Sichuan di Brecht proprio al Brancaccio, e 2 anni fa Franco Enriquez, che è appunto direttore del Teatro di Roma, tastò con mano, vide proprio, ebbe la prova che il pubblico non di periferia, per carità, perché il Brancaccio è un
1: pieno centro, d'altra
2: pieno
1: parte
2: centro di Roma, ma comunque il teatro non ufficiale come poteva essere l'Argentina, e quindi il pubblico non ufficiale come può essere quello dell'Argentina, era un pubblico che rispondeva e aveva bisogno e desiderio di un teatro, del teatro. E quest'anno si è ripetuto l'esperimento non soltanto al Brancaccio, ma in altri quartieri di Roma, come il Prenestino, come la Garbatella, portando la Bisbetica domata.
1: Che differenza c'è tra il pubblico del teatro argentino e il pubblico del teatro così più tradizionale di Roma e il pubblico del Prenestino? O c'è differenza anzitutto o non c'è differenza?
2: Sì, certo che c'è differenza. Uno spettacolo viene recepito in modi diversi e con reazioni diverse. A noi che facciamo appunto lo spettacolo interessano le reazioni del pubblico, e in genere qui all'Argentina sono molto più contenuti, compassati, anche apprezzando lo spettacolo nello stesso modo come in un qualsiasi altro cinema teatro della periferia.
1: E
2: ma quello
1: invece
2: che accade nella periferia, diciamo, va al di là di tutte le altre aspettative. Cioè, io penso che questa esperienza fatta quest'anno con la Bisbetica in questi posti decentrati rimarrà per me uno dei ricordi più belli, perché l'entusiasmo Non è un entusiasmo così di scatenamento puro e semplice, di risata sulla battuta facile, battuta comica. È un altro tipo di entusiasmo, cioè un entusiasmo vero e nuovo per la gente che lo prova.

0: altro. Per noi era il compenso più straordinario che potevamo avere. Questo per dirle, per riallacciarmi al suo discorso, cioè alla sua domanda, quando mi diceva qual è stato lo spettacolo che può averle dato più soddisfazioni. Io posso risponderle sì, appunto questa bisbetica, ma in realtà nella mia vita di attrice quello che mi dà più soddisfazione è pensare a quello che ho fatto e a quello che a poco, veramente a poco, mattone per mattone sono riuscita a costruire.
1: Scorpione, dicevamo prima, nata sotto il segno degli scorpioni. Gli scorpioni hanno fama di pungere, è vero anche per lei?
0: Ah sì, se mi danno fastidio certo che pungo, non accetto il fastidio dagli altri, anche perché penso di non darne agli altri.
1: Ultimamente lo Scorpione Morricone, appunto, e appunto un suo collega famoso che è Vittorio Gassman, vogliamo riparlarne un momento? Cioè, quali erano le ragioni che l'hanno portata a polemizzare con Gassman?
0: Delle ragioni semplicissime. Mi dispiace moltissimo che si ritorni su questo argomento. Comunque mi dava fastidio che Gassman trattasse un certo tipo di attori come ormai marmorizzati e freddi, con altri problemi che non quelli soltanto dello spettacolo e del teatro e del testo da rappresentare. È tutto qui. Poi si è gonfiata la faccenda in un modo, credo, antipatico e preferirei non parlare di questa cosa, anche perché credo che Gassman poi abbia detto che lui non aveva nessuna intenzione di offendere me, né d'altra parte io rispondevo a lui come Valeria Morricone, rispondevo non in difesa ma a nome così di certi attori che conosco benissimo e che non sono affatto marmorizzati.
1: Quindi pace fatta praticamente?
0: Nessuno ha mai pensato di far la guerra.
1: Qual è l'attore o attrice che ammira di più?
0: Sono tanti, in teatro ce ne sono molti. Sia tra le attrici ho sempre ammirato molto la Lilla Brignone, la Rina Morelli, la Pagnani, tutte attrici che mi hanno insegnato molte cose, perché ho avuto la fortuna di lavorare con loro agli inizi della mia carriera.
1: E tra le più giovani, tra, diciamo, non solo italiane, anche tra le straniere, ci sono anche nuovi modi di recitare, no?
0: Sì, io non posso dire di conoscere molto bene il teatro straniero. A me piace molto la Vanessa Redgrave, che ho visto lavorare a Londra, la Maggie Smith.
1: L'ha conosciuta anche?
0: La Maggie Smith?
1: No, Vanessa Redgrave.
0: No, non l'ho conosciuta. L'ho vista soltanto nell'interpretazione del Gabbiano, dove faceva Nina, e mi ha molto colpito. Poi c'è la Peggy Ashcroft, sono tutte attrici che ammiro, che mi capita di vedere quando vado fuori.
1: Si dice spesso che le attrici di teatro recitino anche nella vita, che sia difficile vivere con un'attrice proprio per questa ragione. È vero o è favola e leggenda?
0: No, sono tutte balle. Non credo affatto che c'è tanta gente che recita anche senza essere attrice o attore. Io penso proprio di no. Oddio, ogni tanto c'è qualcuno che dice: mi è difficile lasciare a casa il personaggio, o lasciarlo in teatro me lo porto un po' dietro. Sì, ne ho sentito qualcuna dire queste cose, ma via, poi sono solo delle cattiverie che si dicono sulle attrici.
1: Un'altra cosa che si dice sulle attrici è che sia così difficile avere una vita privata. Per Valeria Morricone è un caso un po' particolare, perché dopo essersi separata, divorziata credo, e poi essere rimasta vedova, è legata da molti anni con un compagno d'arte, si dice così?
0: Sì, che è il regista Franco Enriquez, ormai lo sanno tutti, sono 12 anni.
1: Ecco, ma come funziona una convivenza così globale, no? Lavoro e vita privata?
0: Non c'è soluzione di continuità.
1: Deve essere spaventoso.
0: No, certe volte è anche divertente, perché ci portiamo dietro a casa, per esempio, i problemi di teatro e in teatro i problemi di casa. Qualche volta è chiaro che anche noi abbiamo bisogno, sia lui che io, di avere uno spazio. Allora lo spazio unico che ci possiamo prendere è andarcene via per un viaggio, per una vacanza, ma inevitabilmente anche quando si è lì ci capita sempre di parlare di lavoro, di parlare di teatro. Sì, a volte è un po' soffocante, altre volte invece è eccitante.
1: Ha mai pensato di risposare?

0: Sì.
1: Con chi? Con
0: Con
1: Enriquez?
0: Enriquez.
1: No, no, no, no, no. No, stiamo bene così per ora. Perché no? Perché poi vengono fuori dei diritti e dei doveri che si hanno lo stesso vivendo insieme, ma che poi sarebbero dei veri doveri e dei veri diritti. Tutto quello che Franco mi regala di dovere, io lo ringrazio per questo. Ma se dovesse farlo perché sono sua moglie, mi darebbe molto fastidio.
0: Chi sono i suoi migliori amici?
1: Ah, i miei migliori amici sono persone che non hanno niente a che vedere con il mio ambiente, perché sono tutte persone di Ancona, di Iesi, i miei vecchi compagni, oppure amici di Franco che sono diventati anche miei amici e che sono così, professionisti, medici, avvocati, architetti.
0: Quindi non ha più voglia di parlare di teatro, di spettacolo, evidentemente, una volta finito il lavoro.
1: No, perché anche con questa gente si parla di teatro, ma con questa gente si parla anche, non so, dei problemi della medicina, dei problemi dell'architettura,
0: O di politica.
1: o di politica anche, certo. Qual è quella compagnia di amici che non parli oggi di politica? D'altra parte credo che faccia parte del nostro dovere civile.
0: E al di fuori del lavoro, che cos'altro le piace?
1: Mi piace tutto, mi piace viaggiare, mi piace andare ad ascoltare concerti, mi piace vedere mostre di pittura, mi piace andare a sciare, mi piace il mare, mi piace il balletto, mi piace, ecco, mi piace la gente, mi piace il prossimo, quindi potrei dirle in una parola che mi piace la vita.
0: È molto fortunata, ci sono la maggior parte delle persone a cui quantomeno una cosa della loro vita non piace, che è il lavoro. Ecco, queste persone qui, lei che consiglio darebbe?
1: Forse hanno, cioè per amare il proprio lavoro, credo che sia un fatto di scelta. Cioè, il proprio lavoro lo si ama quando lo si è scelto con tutto se stessi. Se a questo punto una persona
0: È una
1: che.
0: grande fortuna poter scegliere il lavoro.
1: Sì, in questo infatti io penso di essere fortunata perché ho scelto di fare nella vita quello che desideravo fare.
0: Cos'altro vorrebbe dalla vita adesso?
1: Ah, non voglio chiedere niente. Credo di essere abbastanza saggia, mi basta quello che ho.
2: Abbiamo trasmesso Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuta Valeria Moriconi.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Oggi parliamo di matematica e una piccola nota, dovete procurarvi un foglio e una penna, dopo vediamo perché. Parliamo di matematica perché un po' di professori, insegnanti e giornalisti sono riuniti a Viareggio per discutere un problema. Come è possibile rendere attraente la matematica? Come è possibile raccontarla? Nella categoria giornalisti è lì per giocare con la matematica anche un'oca. E l'oca Sylvie, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, io non so se mi hanno chiamata a giocare o a farmi arrossire, però questo lo saprò dopo la trasmissione. Sono qui in un bel albergo di Viareggio, dove cittadina ridente che raccomando a tutti gli ascoltatori dato il clima temperato.
1: Hai scelto il giorno giusto.
2: Ah, meraviglioso, effettivamente meraviglioso. E in eletta compagnia. Io devo dire che sono più pronta a giocare che a farmi arrossire.
1: Ma noi ascoltatori possiamo giocare anche noi o è riservata a voi che siete lì a Viareggio?
2: Ma noi che siamo lì a Viareggio, ospiti del Pristem, chiediamo a una persona che si occupa dei giochi per il Pristem, sul Pristem torneremo tra poco, che è la professoressa Rosy Tettamanzi. Tettamanzi, te la passo subito, vedi tu. Eccomi.
1: Buongiorno professoressa. Buongiorno. Avevo una richiesta che facevo alla mia collega Sylvie Quaillot, cioè voi siete lì, parlerete anche di giochi matematici?
3: Sì, perché è una delle nostre attività.
1: E vogliamo giocare anche noi?
3: Benissimo.
1: Ha qualcosa da proporci?
3: Uno dei nostri sezioni è proprio il grande pubblico, quindi voi siete un grande pubblico. Posso proporvi un problema?
1: Sì.
3: Che riguarda un problema che ha la banda Bassotti.
1: E io dico subito che questo problema, ascoltatori, ascoltatelo bene, perché la soluzione non ve la diamo, cioè no, ve la diamo sì, ma lunedì, così avete un po' di tempo per pensarci sopra. Prego, professoressa Tettamanzi. Prego, se vuole enunciare il problema.
3: Eccomi. La banda Bassotti sta organizzando uno dei suoi soliti colpi. Tutta l'organizzazione è pronta, i tempi sono stati rigorosamente controllati. Ma all'ultimo momento i nostri eroi, sprovveduti come sempre, si accorgono di non avere neanche un orologio. Come fare a misurare il tempo? Come fare in particolare a misurare un intervallo di 3/4 d'ora? Vediamo di aiutarli. La banda Bassotti ha a sua disposizione solo 2 micce di uguale lunghezza che bruciano ciascuna interamente in un'ora, in modo uniforme, e quale che sia l'estremità che si accende. Allora, quale strategia possiamo suggerire ai Bassotti per misurare questo 3/4 d'ora con questo materiale a disposizione?
1: Ascoltatori, se scrivete a okedilorenz@sigma-tau.it potete proporre la vostra soluzione. Ho un dubbio, Rosy Tettamanzi. Si può tagliare a pezzettini la mice?
3: Assolutamente no, sono sprovveduti, non hanno neanche le forbici.
1: Quindi
3: sono cerini per
1: accendere. L'unica cosa che si può fare è accendere
3: le micce.
1: Grazie mille, la soluzione la daremo lunedì. Fra poco ritorniamo a Viareggio con Sylvie, prima uno stacco musicale.

0: Due micce, una scatola di cerini, nient'altro. Aiuteremo la banda Bassotti, ma insomma non è soltanto di ladruncoli e di micce che si state parlando lì a Viareggio, vero Silvi?
1: No, anche perché non capisco perché le oche devono aiutare i Bassotti, tanto più se i Bassotti sono malintenzionati. Però, nel caso qualcuno volesse partecipare alle cattive intenzioni, io ho qui con me il professor Angelo Guerraggio. Sì, detto giusto, che insegna matematica generale alla Università Bocconi di Milano, che gli ascoltatori già un po' conoscono perché è intervenuto un paio di volte già nella trasmissione per darci i risultati dei campionati di matematica. E siccome in fondo siamo un po' i suoi ospiti oggi, volevamo sapere da lui che cos'è il PRISTEM.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che cos'è il PRISTEM?
2: Ma guardi, ufficialmente, formalmente il PRISTEM è un centro di ricerca della Bocconi e PRISTEM è un acronimo che sta per progetto ricerche storiche e metodologiche. Però di fatto da subito il PRISTEM è nato come un centro interuniversitario, forse ancora prima, una dozzina d'anni fa, forse ancora prima che i centri interuniversitari esistessero ufficialmente sulla carta, nel senso che hanno partecipato subito, sin dall'inizio della costituzione di questo PRISTEM, colleghi di università, non so, di Palermo, di Torino, insomma di altre sedi. E ancora adesso noi ci troviamo oggi a Viareggio, siamo qui appunto in questa amena e ridente località della Versilia, e siamo una cinquantina di colleghi, di professori, docenti universitari, professori di scuola, di diverse sedi, insomma un po' di tutta Italia.
0: E tra i vostri scopi non c'è soltanto quello di elaborare, insomma, di studiare, di fare i professori, ma anche di costruire un rapporto fra chi la matematica la fa e la studia e chi la matematica invece la incontra semplicemente perché fa un altro mestiere, però i conti li deve fare lo stesso.
2: Certo. Sì, siamo nati soprattutto come gruppo di storici della matematica, però proprio un certo modo di considerare la storia della matematica non come disciplina, come dire, a sé stante, ma come un modo di riflettere sul proprio lavoro di matematici, ricercatori o insegnanti che si fosse, insomma, ci ha portato quasi inevitabilmente ad occuparci di divulgazione di informazione, di cultura matematica, e poi anche i giochi matematici ci hanno dato una grossa spinta in questo senso. Per cui è un centro che riflette su quello che sta accadendo nel mondo italiano matematico, e cerca di spiegare anche a chi matematico non lo è, o a chi lo diventerà, o a chi trova nei confronti di questa disciplina il solito rapporto di amore e odio, insomma, su cui poi i luoghi comuni possono svilupparsi, insomma. Ecco, spiegare senza abbandonarsi a semplificazioni eccessive, però spiegare che cosa fanno i matematici, insomma, qual è il nostro mestiere.
0: Professore Guerraggio, mentre lei ripassa la cornetta telefonica alla mia collega Silvi Quaio, io volevo segnalare il sito in cui si possono vedere molte delle attività del PRISTEM, che è matematica.uni-bocconi.it.
2: Io la ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Eccomi qua.
0: Abbiamo appena dato anche il sito del PRISTEM per avere ulteriori approfondimenti, ma hai altri ospiti?
1: Sì, qui sono un po' tutti i professori e insegnanti, e allora l'OCA presente a Viareggio ha deciso di trasformarsi a sua volta in professoressa e partire con l'interrogazione. Si sottopone all'esercizio settimo termine ordinario di cibernetica all'Università di Palermo. E gli abbiamo chiesto di farci un esempio di qualcosa di essenziale per i suoi studenti, ma in fondo anche un po' per noi, di cui dovremmo essere al corrente. Adesso lui ci dice cos'è.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, il mio argomento preferito è quello della teoria della calcolabilità, che a mio avviso serve per capire molti problemi anche pratici dell'informatica, e l'esempio di cui vorrei parlare oggi è quello che viene chiamato teorema della fermata.
0: Teorema?
3: Della fermata.
0: Cioè, come quella dell'autobus.
3: Come quella dell'autobus. Allora, che cosa ci dice un teorema con un nome così strano? Prima di enunciarlo, però, immaginiamo una scena in cui c'è un ragazzino entusiasta che sa smanettare benissimo con i calcolatori e il vecchio nonno che invece è un po' attratto da questo nuovo oggetto, ma in realtà non ne capisce molto. E allora chiede al ragazzino: ma dimmi, cosa possono fare i calcolatori? E il ragazzino entusiasta, con gli occhi che gli brillano, risponde: ma nonno, tutto, lo sanno tutti che i calcolatori possono fare tutto. Allora il nonno lo guarda, dice: scusa, ma può anche dipingere un quadro, pigliandolo un po' in giro. E il ragazzino, con aria un po' scocciata, dice: no, ma che c'entra? Questa non è una domanda pertinente. Allora, per, diciamo, in qualche modo obiettare a questo tutto entusiasta del ragazzino, dovremmo portare un esempio, una risposta di qualcosa per cui lui non può rispondere che c'entra. Allora, il teorema della fermata, appunto, con questo suo nome un pochino da azienda trasporti, ci parla proprio di questo, perché ha a che fare con problemi, con cose che sono connesse ai calcolatori stessi. Lo possiamo enunciare in questo modo: non esiste nessun programma che è in grado di dirci se un altro programma si fermerà prima o poi quando abbiamo dato certi valori alle variabili d'ingresso. Allora, a questo punto, il ragazzino non può più dare la risposta di prima, ma che c'entra? Perché c'entra nettamente col problema stesso.
1: Cioè, non è possibile, lei sta dicendo, scusi professor Settimo Termini, dell'Università di Palermo, che io potrei dover rimanere per tutta la vita davanti al computer e anche la vita dei miei discendenti?
3: Il problema è che, appunto, noi sappiamo che certi programmi, questa esperienza comune, su certi valori e le variabili d'ingresso non si fermano. Quindi sarebbe molto utile poter avere un modo per sapere: ma se io lancio questo programma, lo faccio partire, sono sicuro che questo, su questi valori delle variabili, si fermerà prima o poi? Se sono sicuro, io sono disposto ad aspettare. Se invece posso sapere a priori che non si ferma, è inutile che stia ad aspettare.
0: Adesso però ci deve
1: quindi
0: dire se...
1: Scusa Matteo, dicevi?
0: Che voglio sapere qual è questo metodo per capire se il computer si ferma o no.
1: Se tu lo sapessi il teorema della fermata, avresti capito come si fa.
0: Però io il teorema della fermata, a parte quello di schiacciare il bottone sull'autobus e si accende la lucina fermata prenotata, non vado molto oltre.
1: Tu vuoi adesso che ti venga spiegato l'intero teorema della fermata e come applicarlo?
0: Io ho molto rispetto per i miei ascoltatori, per cui credo che non sia il caso, però se vuole darci
1: però
0: un'idea.
1: Però potremmo fare un altro test al mio, come dire, a quello che si sottopone all'interrogazione, che sul teorema della fermata noi torneremo una volta dedicandogli magari la trasmissione. In questo momento invece noi gli facciamo un salto, fingiamo che ce l'abbia dimostrato, spiegato, e lui ci guarda, in questo momento guarda me e vede benissimo che io non ho capito, o piuttosto, quando è che si rende conto di non essere riuscito a comunicare il teorema della fermata? Questa è la domanda.
3: Questa è una domanda interessante, perché un pochino esperienza, non diciamo quotidiana, ma quasi, anche nei rapporti con i ragazzi. E allora qua la situazione è un po' complessa, perché effettivamente ogni volta che si parla con una persona di argomenti nuovi, in particolare appunto di questi in cui c'è un difficile equilibrio fra la parte tecnica formale e un po' di analisi concettuali, ogni volta è una sfida. E a volte uno si accorge che tutto fila liscio come l'olio, altre volte no. Vediamo un pochino di analizzare per questa esperienza personale, non voglio estenderla anche ad altri. Quando è che succede che uno riesce a farsi capire? In primo luogo è importante che si stabilisca una sintonia, e questo è affidato a cose misteriose che ancora non sappiamo far fare ai calcolatori, chissà in futuro. Secondo aspetto, per la mia esperienza, è quella quando uno riesce a comunicare in maniera efficace all'interlocutore la differenza che c'è fra il problema che si deve enunciare nel linguaggio quotidiano della vita comune, spiegando bene gli aspetti concettuali, che cosa c'è dietro, e l'altro aspetto che invece, che per dare una risposta a questo tipo di problemi, allora a volte possiamo darli anche usando solo il linguaggio comune, come nel problema della banda Bassotti di prima. Non abbiamo bisogno, sicuramente, come ci dirà la professoressa Tettamanzi dopo, quando darà la soluzione, non avremo bisogno di grandi teorie matematiche. In altri casi invece c'è bisogno di pezzi di matematica. Allora la capacità di riuscire a entrare in sintonia significa trasmettere che una volta capito il problema da un punto di vista concettuale, che cosa c'è dietro, far capire anche che una risposta non possiamo darla se non utilizzando degli strumenti che sono più astratti, più sottili, più difficili. E questo però deve essere un altro capitolo a parte, del quale, diciamo, un pochino il ragazzo si rende conto adesso. Abbiamo impostato bene il problema? Vogliamo dare una soluzione? A questo punto allora devi avere tu, caro ragazzo, caro collega, caro amico, la pazienza di seguirmi in una parte che all'inizio può sembrare più arida e più astratta, ma alla fine darà la soddisfazione di dire che abbiamo tradotto in un linguaggio più sottile, come usare il microscopio in qualche modo. La matematica in qualche modo la possiamo usare, vedere come il microscopio dei concetti astratti. Perché in questo modo possiamo dare una risposta a quel problema di cui avevamo parlato prima a livello puramente, diciamo, generale, concettuale.
0: Grazie anche al professore Termini. Mi ripassa la collega Silvi Quaiò, grazie.
4: Matteo, volevi fare una conversazione privata con il professor Termini per farti spiegare la fermata?
0: Ma forse gli telefono in separata sede, vogliamo aggiungere qualcosa da Viareggio?
4: Dunque, noi dovremmo scappare perché in realtà, essendo le solite oche invasive, stiamo un po' ritardando i lavori. E quindi io ti lascerei a questo punto da solo a continuare.
0: D'accordo.
4: Gli ascoltatori, e ricordo

0: dando che noi lunedì
1: daremo la risposta ai problemi dei bassotti che con due micia e una scatola di fiammiferi devono misurare tre quarti d'ora di tempo. Grazie a Silvi Quaiò, a questo punto ringraziamo subito anche Angelo Guerraggio, Rosi Tettamanzi e Settimo Termini. Ciao Silvi.
0: A lunedì.

0: qualche parapluie.
1: E passiamo quindi a uno sguardo ai giornali di oggi. Due i temi principali su tutti i giornali. Uno è quello di cui abbiamo parlato anche noi ieri, cioè la morte dell'ultimo dei ragazzi di via Panisperna. Ragazzo aveva appena compiuto il 10 agosto scorso i 100 anni, Franco Rasetti. Ad esempio sulla Stampa, il giornalista scientifico della Stampa Piero Bianucci dedica un lungo articolo. Aveva appena compiuto 100 anni, era uno dei ragazzi che esplorarono con Fermi il nucleo atomico. Via Panisperna, ultimo atto. L'altra notizia che ricorre su tutti i giornali è quella che riguarda Mose, cioè il sistema di dighe mobili che è stato varato ieri, la costruzione del sistema di dighe mobili per proteggere Venezia dall'acqua alta. Ne parla ad esempio di nuovo la Stampa. Via libera al Mose, dighe mobili per salvare Venezia. Costerà 6.000 miliardi il progetto che progetterà la città dell'acqua alta, proteggerà la città dall'acqua alta. E la stessa struttura la ritroviamo su Repubblica, nelle pagine della cultura. Franco Prattico, che ci fa sempre piacere quando torna a scrivere sulle pagine culturali della Repubblica, il fisico che odiava la bomba. Il titolo quindi che si concentra più sulla scelta di Rasetti di abbandonare la fisica quando si è accorto dei stretti legami che c'erano fra la fisica nucleare e la produzione di armi, piuttosto che sul suo lavoro di fisico. Scompare 100 anni, l'ultimo ragazzo di via Panisperna, vicinissimo a Fermi, decise di abbandonarlo quando si trattò di proteggere l'atomica. Questo Franco Prattico su Repubblica, e anche Repubblica parla del progetto Mose, le dighe per salvare Venezia. Il governo dice sì al progetto. Ma Roberto Bianchin su Repubblica, in un articolo dal titolo "Ma gli esperti lo avevano bocciato, opera inutile, c'erano altre strade", comincia a insinuare qualche dubbio che sia la soluzione migliore per la laguna di Venezia. Poi Libero, partono le grandi opere, il Senato approva la legge. Lunardi: in 5 anni investiremo 226 mila miliardi di lire per 80 cantieri e 400 mila posti di lavoro. Quindi su Libero il progetto Mose è legato a tutti gli altri progetti delle grandi opere varate, di cui Lunardi ha parlato ieri. E di nuovo il progetto Mose sull'Unità, che come ci si poteva aspettare fa anche un po' le pulci al progetto. L'ambiente calpestato nel regno del conflitto di interessi. Legambiente denuncia i 10 atti contro natura del governo Berlusconi, aumento dell'inquinamento, condoni a pioggia, fondi tagliati per parchi e aree protette. E naturalmente lo stesso taglio viene dato dal Manifesto: più cemento, appalti liberalizzati, grandi opere, i danni ambientali del governo. Mose, un varo a metà. E infine, sempre sul torniamo all'Unità, anche lì Gianni Battimelli, che è intervenuto anche qui alle Occhie

Giornali invece di quello che sta succedendo in questo momento a Ginevra. Si sta chiudendo le lunghe discussioni della conferenza di revisione della convenzione sulle armi biologiche. La conferenza si chiude oggi. Quello che si è potuto sapere dei lavori fino a questa mattina non è per nulla incoraggiante, perché sembra che su diversi punti del trattato l'accordo sia molto difficile da raggiungere. C'è un conflitto abbastanza aperto fra i paesi, fra gli Stati Uniti e l'Europa sostanzialmente, e questo conflitto riguarda soprattutto la questione di come vada controllato il fatto che di armi chimiche non se ne producano più, e dopodiché come venga controllato che le armi chimiche non vengano spostate da uno stato all'altro e quindi infine utilizzato. Le cose non stanno andando bene, noi ve ne parleremo lunedì, perché la puntata delle Occhie di Lorenz sarà dedicata proprio a questo tema. Per il momento non mi resta che salutarvi, ricordarvi l'indirizzo Occhie di Lorenz @sigma-tau.it per rispondere al problema dei bassotti, augurare a tutti buon weekend e passare la linea a Roma.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più

0: Chi mi dice occhi da lupo non conosce i veri lupi, chi mi dice passo da agnello non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone. Ma i miei nervi son corde di zimbalo stonate d'amore, qualche volta sono strutte.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. L'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni. Di Luigi Malerba. Regia di Carlo Di Stefano.

0: Gentili ascoltatori, questa radiocronaca in diretta dall'accampamento di Attila, re degli Unni, per conto di Radio San Pietro e in impero visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente, vi viene offerta dalla premiata oreficeria Wickfred e Acfred, fornitrice di Sua Santità, con sede a Ravenna presso il Palazzo Fulgenzio. Ci troviamo nella tenda del capo ufficio stampa del re Attila, il quale ci ha gentilmente permesso di rivolgergli alcune domande. Il signor, dunque, è Safrace, sì. Il signor Safrace è un personaggio molto pittoresco. Indossa un grande mantello di pelle di pecora.
1: Di capra!
0: Ah sì, di capra, scusate, mi era parso pecora.
1: È di capra!
0: Ma io chiedo scusa, è di capra. Dunque, signor Safrace, può riassumerci brevemente le ragioni di questa invasione dell'esercito di Attila?
1: Del grande re Attila!
0: Ah sì, chiedo scusa ancora, vero? Del grande re Attila, prego.
1: Il grande re Attila è venuto contro l'impero di Occidente per tonna!
0: Per una donna, sì.
1: Questa donna ha mandato al grande re Attila anello con promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, sì, io capisco, capisco, certo.
1: Questa donna si chiama Onoria.
0: Onoria.
1: Figlia di Galla Placidia, grande intrigante.
0: Galla Placidia, sappiamo, vero? Come è noto, Galla Placidia è la figlia dell'imperatore Teodosio.
1: Un intrigante!
0: Sì, certo. Scusatemi, io non credo proprio che questo... No, comunque, signor Safrace, vuole essere così gentile da continuare il suo racconto, prego.
1: Dunque. Anello und promessa di matrimonio, capito? Matrimonio, sì?
0: Sì, io capisco, prego.
1: E invece Galla Placidia dice: tu, Attila, non avrai mia figlia in matrimonio. Allora il grande re Attila si incazza
0: e decide di scendere in Italia.
1: Vuoi sapere tu questo?
0: Beh, ma non importa. No, se me lo consente, vero? Io vorrei porle un'altra domanda. Cosa ne pensa lei delle distruzioni, delle città incendiate e rase al suolo, come Aquileia, Padova, Vicenza, Verona, Sirmione, Brescia, Bergamo?
1: Divertire! I soldati devono divertirsi! Fuoco è grande divertimento per soldati.
0: Ah, ecco, grande divertimento.
1: Fuoco è bellissimo spettacolo, capito?
0: Bellissimo, sì, bellissimo spettacolo. Ma dell'incontro del grande re Attila con il Papa Leone I, vero? Cosa ne pensa? Sì?
1: No comment.
0: Ah, ecco, evidentemente il nostro grande collega dell'ufficio stampa di Attila non vuole pronunciarsi sull'argomento. Ora, gentili ascoltatori, usciamo dalla tenda dell'ufficio stampa e raggiungiamo un grande albero, sì, dall'alto del quale potremo spaziare con lo sguardo per tutta la pianura.
1: Questo è tuo albero, sì?
0: Sì, ecco, gentilmente il capo ufficio stampa di Attila, vero, ci aiuta a salire sull'albero. Ecco,
1: tu qui, tu
0: da
1: fa
0: una
1: su
0: mano,
1: albero,
0: qua, sì, ecco,
1: io spingo. Io spingo sotto te.
0: Lei spinge. Ecco qua. Ah, sono molto energici questi unni, sì. Eccoci, oh, sistemati sull'albero. Da quassù il nostro sguardo abbraccia tutta la pianura sottostante, velata da una sottile nebbia che lascia appena intravedere il lento snodarsi del fiume Mincio, e al di qua della riva la distesa sterminata delle tende che formano l'accampamento di uno dei più potenti e temibili eserciti di tutti i tempi. Ecco, al centro dell'accampamento, circondato da una doppia barriera di cariaggi, si innalza la grande tenda del grande re Attila, per gli amici, il flagello di Dio per i nemici. Intorno ad essa galoppano in continuazione sei guerrieri a cavallo, che probabilmente sono le sue guardie del corpo. Sì. No, scusate l'interruzione, ma io devo passare su un altro ramo per cercare una posizione più comoda. Sa? Non vorrei trovarmi in difficoltà più avanti durante lo storico incontro, vero? Ecco, porca miseria. Ma dove è andato? Non mi aiuta quello. Ah, ecco qua. Accidenti. Ah. Dunque, dall'alba C'è un via vai di generali, non vi dico, che si recano a far visita al loro re nella tenda al centro del campo. Ecco, uno di essi, con l'elmo vistosamente decorato, sta uscendo proprio in questo momento. Va notato a questo punto un costume singolare di questi guerrieri barbari. Anche per brevissimi percorsi, gli unni, sia comandanti che soldati semplici, si muovono sempre a cavallo. E va detto anche che i loro cavalli sono tozzi, di piccola statura e assai più pelosi dei nostri.

0: Bella, bella questa musica, sì, bella. Scusate, gentili ascoltatori, mi sono distratto per un momento, ma ora vedo, sì, mi sembra proprio di vedere là in fondo alla strada, fra la nebbia bassa che sale dal fiume. Mi pare di scorgere, dicevo, qualcosa che avanza, una carrozza. No, sono due arcangeli bianchi con le ali. Miracolo! No, scusate, sono soltanto due uomini a cavallo. I cavalli però sono veramente bianchi, ma la nebbia ci aveva tratto in inganno. Forse sono due avamposti del corteo papale, due bianchi messaggeri. Evidentemente precedono il corteo e vengono ad annunciare il suo arrivo imminente. Ora, i due arcangeli, scusate, i due cavalieri superano l'ingresso dell'accampamento e raggiungono la tenda del re Attila. Qui si fermano e poi consegnano nelle mani di un dignitario a cavallo un rotolo di pergamena. Beh, non si può fare a meno di notare ancora una volta la differenza fra i cavalli romani alti, poderosi, e i due cavalli bassi, tarchiati e pelosi degli unni. Ma ora sta succedendo qualcosa di nuovo di cui debbo rendervi conto. Qualcosa che ha del soprannaturale. Laggiù, in fondo alla strada, è comparso improvvisamente, come sorto dal nulla, il corteo papale. Io devo confessare tutta la mia emozione per essere stato scelto come testimone di questo altissimo evento storico. Scusate, gentili ascoltatori, no, non è successo niente, solo un rametto che si è spezzato. Dunque, dicevo, il corteo papale avanza, bianco, in mezzo al bianco della nebbiolina bassa che ancora aleggia sulla pianura. Infatti tutti i suoi componenti sono vestiti di bianco, anche i cavalli sono bianchi. Lo spettacolo è eccezionalmente suggestivo. Bello, bello. Il corteo si snoda lungo la strada, avanza lentamente, accompagnandosi con un canto che aggiunge suggestione a questo spettacolo già di per sé suggestivo. Scusate ancora un momento, ma io devo cambiare ramo ancora una volta, prima che avvenga lo storico incontro, perché io rischio di precipitare. Ecco, il corteo papale avanza lentamente, ma avanza, si avvicina all'accampamento degli unni. Ecco, ora vediamo nettamente il sommo pontefice che avanza in testa al corteo. Si distingue nettamente per il portamento solenne, oddio, anche per la tiara che porta sul capo, tempestata di pietre preziose e di decorazioni di oro zecchino fornite sempre dalla premiata oreficeria Wickfred e Akfred di Ravenna. Ecco che i sei guerrieri della guardia del corpo di Attila, che fino a questo momento hanno continuato a galoppare intorno alla sua tenda, si sono andati a schierare ai lati della porta d'ingresso. Ed ora un fatto memorabile si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Dalla tenda esce un uomo a cavallo. Quest'uomo, non abbiamo dubbi, è il re Attila in persona, a capo scoperto come suo costume, con indosso una semplice corazza di cuoio, senza ornamenti particolari. Il re degli Unni si dirige al galoppo in direzione del corteo papale. Avrete notato prima come sia difficile farsi capire dagli unni, e anche il capo ufficio stampa di Attila, Safrace, obbligato a mettersi alla page per necessità di public relation, non è un granché in fatto di lingue e comunicazione di massa, per cui, reputando impossibile poter intervistare direttamente il grande re Attila, abbiamo pensato, sempre d'accordo con il regista, di usufruire della seconda postazione mobile, situata vicino alla tenda del comandante Unno, per carpire qualche indiscrezione ad un personaggio non noto, che sicuramente non figurerà mai sui libri di testo scolastici o sulle accurate cronache degli storici. Si tratta di Sofronia, un'etera, una bella donna del Lazio che Attila ha innalzato a sua concubina mentre si apprestava ad assediare Roma. Ci dicono sia, come dire, una giovane ragazza, formosa, bruna, due occhi assassini, non certo con complessi di inibizione, vero? Pronto? Pronto? Sofronia, pronto? Pronto?
1: Chi siete? Chi mi vuole?
0: Siamo della RAI. Potrebbe concederci un'intervista?
1: Ah, la RAI? Bonnie, voi siete quelli che registrate tutto e poi mandate in onda quello che vi fa più comodo.
2: Siamo in diretta, signorina, e quindi non deve temere nulla. Quello che lei dirà verrà fedelmente ritrasmesso.
1: Davvero?
2: Parola.
1: Ma sa, io non so preparata così, senza trucco, con i capelli per aria, sono straccio. Se siamo alzati da poco, Attile e io, lei capirà. No,
2: io capisco, ma è lei che non capisce, signorina. Non deve preoccuparsi, noi non siamo la Rai TV, siamo la Rai.
1: Ah, voi soltanto... audio, è così che si dice,
2: ha capito,
1: vero?
2: Esattamente, sì.
1: E beh, che ve posso dire, in confidenza Statile è un bell'uomo, mi piace, ci sto bene insieme, ma figlio di Dio non pensa che a fa la guerra. Ogni mattina si sveglia con idea nuova, de invade de qua, de invade de là, non te sarvi. Mi hanno detto che tutta sta manfrina la farebbe appena certa Onoria. E chi sarà mai sto Onoria? Ma che ci avrà di diverso? Mi hanno fatto vedere il mosaico, mi pare pure che c'ha l'occhio i ballerini. Uno de qua e uno de là. Secco come un chiodo, smunta. Vabbè, ci avrà pure il fascino bizantino, non dico de no. Però qualche argomento in più non guasta, voi che ne dite?
2: Beh, sai, io a lei non la vedo da vicino, ma so da altri colleghi che l'hanno contattata che lei, Sofronia, è un bel pezzo.
1: Lasciamo perdere, Rai.
2: Lasciamo perdere.
1: Comunque, ritornando a Onoria, forse a Attila gli interesseranno per ragioni politiche le sordi del sorteo d'Osio. Capisco che possa essere allettato dal titolo di imperatore del futuro socero, ma non credo se ne faccia niente. Calla Placidia.
2: Galla Placidia.
1: Vabbè, come gli pare a lei. Calla Placidia, la madre, pare che non ci senta da quell'orecchio. Er padre nicchia e sto poro sorcinato de Attila sta a fa tutto sto...
2: sto casotto.
1: Appunto.
2: Appunto.
1: Per una cosa che non si farà mai.
2: Ma lei che conosce Attila, diciamo così, intimamente, pensa che rinuncerà alla marcia su Roma?
1: Beh, sa, un conto è andarci a letto e un conto a parlarci. È un tipo chiuso, un po' introverso. Forse per questo si sfoga a fa l'amore e la guerra. Non lo so, non saprei proprio che dire. Può essere come non può essere.
2: Tenti una risposta, sì o no?
1: Beh, considerando che i papi ci sanno fa tanto, può essere che con par de benedizioni e qualche stratagemma riescono a fermarlo. In fondo, in confidenza, tutti sti gran guerrieri, me deve da crede, so dei ragazzini che giocano a fa li granni.
2: Ecco fatto. Ringraziamo Sofronia e ritorniamo a descrivere le varie fasi dello storico evento. Attila, dunque, si è avviato incontro al corteo papale e questo corteo, intanto, si è arrestato a breve distanza dall'ingresso dell'accampamento. Lo seguono due cavalieri che, a differenza del loro re, portano l'elmo in testa e indossano corazze riccamente decorate. Bella, bella, bella questa musica, bella. Sì. Vedo in questo momento il pontefice Leone I a cavallo di un bianco destriero, con l'ampio mantello bianco bordato di ricami d'oro e brillanti, forniti anche questi dalla premiata oreficeria Wicfred e Acfred di Ravenna, distaccarsi dal corteo bianco e avanzare per un breve tratto in compagnia di due cavalieri, anch'essi vestiti di bianco, che si presume siano i suoi coadiutori Trigenzio e Avieno. Sì, due bianchi, sì. I tre cavalieri si fermano proprio davanti all'ingresso dell'accampamento Unno. Siamo dunque agli ultimi istanti che precedono il momento solenne dell'incontro. Ed ecco che, proveniente dal campo, il cavallo di Attila si arresta pochi metri di fronte al sommo pontefice e ai suoi due coadiutori. Ancora una volta non si può fare a meno di notare la differenza, come statura, come portamento, come eleganza di linee, fra i cavalli unni e i superbi cavalli romani. Eppure, quanta potenza devastatrice in questi barbari guerrieri calati dalle regioni nordiche, con le loro rozze cavalcature, con i loro rustici paraventi di cuoio, con le loro tende di pelle di pecora. Ah sì, certo, di capra per Safrace. Chiedo scusa. Ora Attila fa un gesto di saluto con la mano alzata e poi avanza ancora, seguito dai due luogotenenti, fino a trovarsi a fianco del sommo pontefice, che lo sovrasta di almeno due spanne. Ma si direbbe ora, quasi non osiamo credere ai nostri occhi, scusate cari ascoltatori, ma si direbbe proprio che gli zoccoli del cavallo pontificio siano sollevati da terra. Gentili ascoltatori, se la vista e la distanza non ci ingannano, miracolo, siamo in presenza di un miracolo. No,
0: Forse, scusate, forse ci ha tradito l'emozione, la nebbia. Forse siamo stati precipitosi nel nostro entusiasmo. In ogni caso è evidente che qualunque sia l'esito di questo incontro fra due personaggi che rappresentano due mondi così lontani e diversi, esso è destinato a segnare questo anno 452 come una data da ricordare attraverso i secoli. Scusateci, gentili ascoltatori, se queste possono apparire amplificazioni retoriche, ma non possiamo nasconderci che qui, nella pianura del Mincio, oggi è in gioco il destino dell'Occidente. Da questo incontro dipende se il Re Unno proseguirà nella sua marcia devastatrice oppure deciderà di ritirarsi nei suoi freddi regni al di là del Danubio.
3: Ecco,
0: in questo momento sta avvenendo un fatto imprevisto e singolare. Attila, con un gesto del braccio, ha fatto allontanare i suoi luogotenenti. I due cavalieri sono arretrati di un buon tratto e si sono fermati a rispettosa distanza dal loro re. Ed ecco che il sommo pontefice, dopo qualche esitazione, fa altrettanto con i suoi due anziani accompagnatori, i quali vanno ad affiancarsi ai luogotenenti del re barbaro. Ma il fatto più sconcertante in tutto questo è che ora si trovano uno di fronte all'altro Attila, che non parla e non comprende il latino, e Papa Leone I, che non conosce nemmeno una parola del dialetto degli Unni. A questo punto l'umile cronista si sente in dovere di manifestare ai gentili ascoltatori le sue perplessità sull'esito di questo incontro, dal quale dipendono purtroppo le sorti di tanti innocenti e il destino dell'impero di Occidente e della Chiesa di Roma. Ma cosa potranno dirsi i due sovrani, dal momento che ignorano totalmente le rispettive lingue? È vero che le vie del Signore sono infinite, ma è anche vero che i miracoli vengono elargiti dal cielo con grande parsimonia e che perciò non si può contare su di essi per sciogliere i nodi che drammaticamente ci propone la storia.
3: Ah! Con nostra grande sorpresa, a smentita della nostra poca fede, si direbbe ora che il vescovo di Roma e il re dei barbari stiano parlando.
0: No, onestamente non ce la sentiamo questa volta di gridare al miracolo troppo in fretta, ma certamente questo dialogo riveste tutti i caratteri della eccezionalità, se non del soprannaturale.
3: Ora i due sovrani accompagnano le loro parole con i gesti. Sembra anzi che i gesti diventino sempre più fitti e precisi, in accompagnamento e forse addirittura in sostituzione delle parole. Ora, per esempio, ci è parso di vedere il sommo pontefice battere il dorso della mano destra sotto il palmo della sinistra, in un gesto molto comune con il quale si è soliti invitare qualcuno ad andarsene. Possiamo affermare senz'altro che nessuno poteva usare tanto di fronte a questo re temutissimo e crudele, se non un pontefice come Leone I, evidentemente sostenuto dal nome Leone, da una forza morale e da un'autorità che gli discendono direttamente dal cielo. Per contro, i gesti con i quali Attila risponde ai gesti del pontefice ci sembrano più difficili da decifrare. Probabilmente alcuni di essi risultano oscuri anche per il Papa, che ora agita sotto il naso del Re Unno la mano con le dita riunite verso l'alto, in un gesto molto noto nella mimica popolaresca e che equivale alla domanda: ma tu che vuoi da me, eh? Ecco. Infine, il sommo pontefice, a un gesto scomposto di Attila, risponde con una croce tracciata con la mano verso terra, in un gesto di malaugurio che significa la tomba e quindi la morte. Beh, noi ci domandiamo se questo gesto temerario abbia il senso di una minaccia. O sarà invece un'allusione alla peste che si dice sia già penetrata tra le file dell'esercito Unno? Ma... Attila questa volta risponde con un gesto di scongiuro ben noto anche a noi, cioè fa le corna con l'indice e il mignolo tesi verso il basso. Il dialogo a gesti fra il Papa e Attila continua. Ma mentre i gesti del pontefice si fanno via via più imperiosi, Attila appare come intimorito dalla sicurezza del suo antagonista e ogni tanto china il capo in segno evidente di sottomissione. Seppure a distanza ora possiamo chiaramente scorgere uno dei due coadiutori del Papa, quasi sicuramente il banchiere Avieno, il quale porge a uno dei luogotenenti di Attila un sacchetto di pelle che contiene qualcosa di pesante. Ed ecco che il barbaro lo apre, vi introduce una mano ed estrae qualcosa di brillante e metallico. Non vorremmo sbagliarci, ma l'oggetto, a giudicare dal colore, dalla forma, dalla lucentezza, ci pare proprio un piatto d'oro. Ora il luogotenente di Attila richiude il sacchetto, lo lega alla sella del suo cavallo. Ma ritorniamo ai due protagonisti. Registriamo un gesto di Attila che ci fa bene sperare nella riuscita di questo incontro storico. Il re Uno infatti piega la testa davanti al sommo pontefice in un inchino profondo. Sì, non ci sono dubbi, si tratta proprio di un inchino, e profondo. E il pontefice finalmente fa un gesto al suo antagonista.

0: o al quale abbiamo avuto la fortuna di assistere, stia volgendo al termine. Ecco infatti che il Papa richiama a sé i suoi coadiutori, poi alza la mano per impartire la santa benedizione al più potente e crudele dei re barbari, il quale china potente il capo mentre il pontefice pronuncia la sacra formula. Ora i due sovrani fanno l'uno all'altro un gesto di congedo e poi si allontanano nelle rispettive opposte direzioni, seguiti dai loro accompagnatori. Sono le ore 16 pomeridiane. L'incontro è durato in tutto 5 primi e 35 secondi. Niente, scusate, è il solito ramo. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, ma non possiamo non chiudere la nostra radiocronaca in diretta dalle rive del Mincio, dove è avvenuto l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, senza ricordare che questa trasmissione è stata offerta dalla premiata oreficeria Wickfred e Hackfred di Ravenna, per conto di Radio San Pietro e in collegamento Impero Visione con le radio associate dell'Impero Romano d'Occidente.
1: Buonanotte!

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso l'incontro di Papa Leone I con Attila, re degli Unni, di Luigi Malerba. Hanno partecipato gli attori Alvise Battain, Ugo Maria Morosi, Carla Todero. Regia di Carlo Di Stefano.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: rispondi: ce l'ha un ombelico la tua testa.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Diciassettesima puntata.

0: Quello che mi è sempre dispiaciuto è il non avere ricordi di adolescenza da dividere con te.
1: È vero, Guido. La tragedia della mamma ci ha diviso per sempre.
0: È papà che ci ha diviso. A lui di noi due non è mai importato granché. Tu perlomeno hai avuto la zia Viola che ti ha voluto bene come una mamma.
1: Perché non sei venuto anche tu con me a stare da lei?
0: Ah, è stato papà a non volerlo. Io ero piccolo, non ricordo molto di quei giorni, salvo che avevo una gran paura. Non lo capivo, ma sentivo di essere rimasto veramente solo. E avevo paura di tutto.
1: Giorni terribili.
0: Anche se la bambinaia mi stava vicino, se persino papà si sforzava di dimostrare un po' d'affetto, io mi sentivo solo. Avrei avuto bisogno di te. Piangevo e dicevo che volevo venire con te, ma tutti mi dicevano che più avanti, dopo, ci saremmo ritrovati. Invece non è avvenuto. Credo che questa esperienza mi abbia segnato più ancora della morte della mamma. Del resto non mi avevano detto che era morto, ma che era partita per un lungo viaggio, improvvisamente. Ed io ce l'avevo anche con lei, che mi aveva lasciato così, senza neanche salutarmi.
1: Quella giornata non l'ho più dimenticata.
0: Abbiamo avuto sfortuna, Carla. Quei primi anni mi sono sempre apparsi come un sogno, una felicità lontana e irripetibile. È per questo che volevo venire con te al Poggio dei Tigli. Una specie di Eden, un paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati entrambi.
1: Sono felice di essere con te. Felice che tu mi abbia cercato. Hai ragione, noi non abbiamo ricordi comuni come hanno fratelli e sorelle normali. Ma qualcosa ha continuato a legarci, anche nella lontananza. Anche se ci siamo visti solo di rado, per così poco. Come quell'estate sul lago di Ginevra. Forse neanche te lo ricordi.
0: Oh, lo ricordo benissimo, invece.
1: Tu avevi forse 8-9 anni. Era il periodo in cui stavi a casa con papà.
0: Eh già, con papà e con quella donna.
1: Ma lei non c'era. Era in viaggio, mi pare.
0: Meno male. Ci avrebbe reso la vita impossibile. Come l'ha resa a me, fortunatamente per poco. Quello è un periodo che ricordo appena. Credo di averlo voluto cancellare dalla memoria in tutti i modi. Del resto era un esperimento. Papà mi ha rimandato in collegio, vista l'impossibilità della convivenza. Almeno là avevo i miei compagni. Riuscivo anche a divertirmi. Sembra impossibile come la stessa persona possa subire una trasformazione così radicale.
1: Cosa vuoi dire la stessa persona?
0: Ma sì, Grete, la mia bambinaia. Quella che era alla villa quando morì la mamma.
1: Ma io sapevo che la seconda moglie di papà si chiamava in un altro modo.
0: Forse perché lui ogni tanto la chiamava Ilse. E ridacchiava. Non ho mai capito perché. Ma era proprio lei. Pensi che potessi scambiarla per un'altra?
1: Ne sei proprio sicuro? Una volta papà parlò con la zia Viola e io ero presente e le disse che si era risposato con una signora tedesca che aveva conosciuto in montagna. Aveva tutt'altro nome, Ilse, credo, non certo Grete.
0: Davvero ha detto così? Forse non voleva che voi sapeste la verità.
1: In effetti io la seconda moglie di papà non l'ho mai vista.
0: Credo che papà e Grete se la intendessero da molto tempo.
1: Da quando era viva la mamma, vuoi dire?
0: Una volta li ho sorpresi che si baciavano dietro la serra. È una cosa che al momento non mi ha fatto molto effetto, ma poi mi è ritornata spesso nei sogni, anche parecchi anni dopo.
1: Questo io non lo sapevo.
0: La cosa ti stupisce molto?
1: Ora no, naturalmente. Anzi, qualche volta dalla mia stanza sentivo la mamma e il papà litigare, credo per gelosia. Ma il fatto che Grete e papà mi sembra molto più grave. Capisci quello che voglio dire?
0: Certo che lo capisco. Io ho finito per odiare quella donna. E spesso mi domandavo il perché. A me non aveva fatto nulla di male. Eppure la odiavo. Come se qualcosa dentro si ribellasse in me contro di lei. Poi ho cercato di dimenticare tutto. Non l'ho più vista. Ho saputo anni dopo che papà aveva divorziato anche da lei.
1: Sai che questa notizia mi sconvolge.
0: Sono passati tanti anni ormai. Sarebbe troppo difficile andare a rivangare quei fatti.
1: Già.
0: A volte mi sono chiesto che cosa avrei deciso se qualcuno mi avesse posto di fronte a un dilemma di quel genere.
1: Vuoi dire le esigenze della giustizia e gli affetti familiari?
0: Se si può parlare di affetti familiari. Sì, questo volevo dire. Non lo so, in qualche momento ho avuto un impulso distruttivo. Ma ora la mia ottica è completamente diversa. A proposito, hai per caso parlato con papà negli ultimi tempi?
1: No. È quasi un anno che non lo sento. Sai, non è che ci frequentiamo molto.
0: Strano. Pensavo ti avesse accennato al mio problema.
1: Quale problema?
0: Un problema che potremmo definire la soluzione finale della questione Guido.
1: Ma dai, cosa vuoi dire?
0: Tra poco lo saprai. Siamo quasi arrivati a Magnasco e non voglio sciupare il ritorno alla villa con te. Te lo dirò quando saremo in giardino.

0: Papà, sei veramente un gran cuoco. Non mangiavo una zuppa di pesce come questa non so da quanto tempo.
1: Da quando l'hai mangiata qui l'ultima volta?
0: Può darsi. Parecchio tempo fa, però.
1: L'importante è procurarsi dell'ottimo pesce e saper dosare gli ingredienti. In realtà l'avevo già preparata. Volevo solo farti la sorpresa.
0: Adesso però devo andare. Domani ho una giornata difficile. C'è un nuovo caso. Il professore mi ha accennato qualcosa.
1: Ah. Allora buonanotte, Anna.
0: Buonanotte.
1: E buona fortuna per domani.
0: Grazie.
1: Oh, venerdì. Questa sera ti sei fatto una bella scorpacciata, eh? Con tutti quegli avanzi di pesce. Cosa vuoi? Ah, vuoi uscire sul terrazzo? Ma certo, due passi per digerire.

0: Pronto?
1: Il commissario Ferro?
0: Sì, sono io.
1: Sono l'avvocato Verri, commissario.
0: Oh, avvocato, che piacere sentirlo.
1: Scusi, se la disturbo a quest'ora.
0: Ah, nessun disturbo, le pare. Io vivo solo e non ho problemi di orario.
1: Volevo solo informarla che ho contattato l'ingegner Bellini, sai, il manager che cercavamo per il caso Flores, come d'accordo.
0: Ah, bene. E com'è andata?
1: Purtroppo è andata male.
0: Vuol dire che non ha voluto riceverla?
1: No. E senza neanche troppi giorni di attesa, con molta cortesia, ma quanto alla nostra vicenda, la ricordava appena, o forse fingeva una tenace amnesia.
0: Quindi non intende rivedere la sua deposizione di allora?
1: Peggio, appena ho affrontato l'argomento, il tono è mutato radicalmente. La cortesia è diventata gelido distacco. Ho dovuto faticare a ricordargli i termini della questione, man mano che lo facevo vedevo aumentare il suo disagio e la sua ostilità.
0: Segno che ricordava benissimo tutto.
1: Quindi mi ha dichiarato che non avrebbe altro da dire rispetto a ciò che disse allora e che l'argomento poteva ritenersi chiuso.
0: Ma è possibile che dopo tanti anni abbia ancora paura?
1: Forse c'è qualche altra ragione. Vede, la situazione finanziaria ed economica dell'azienda che dirige potrebbe risentire negativamente di una simile pubblicità. Sembra che il gruppo stia attraversando un momento critico. E poi non trascuriamo l'ipotesi che quella deposizione possa essere veritiera.
0: E Flores possa aver mentito.
1: La sua difesa è stata molto debole, non dimentichiamolo. Ho visto degli innocenti, veri, battersi come belve per rivendicare la loro estraneità ad un delitto. E poi dagli atti non risulta neanche che Flores abbia controbattuto o abbia cercato di metterlo in difficoltà. Insomma, è un comportamento strano.
0: Del resto, dovevamo aspettarcelo.
1: Tentativo era difficile, commissario.
0: Già. Avvocato, lei crede che io potrei convincerlo?
1: A questo punto non lo so. Potrebbe comunque tentare. Ormai non abbiamo niente da perdere.
0: E ricorrere a un tono più intimidatorio piuttosto che battere sul tasto emotivo?
1: Questo lo lascio giudicare a lei. Psicologicamente a me è sembrato un personaggio freddo, calcolatore.
0: E se non avessimo la sua deposizione?
1: Commissario, senza di quella sarebbe inutile chiedere una revisione processuale.
0: Capisco. E comunque io la ringrazio molto, avvocato. Nei prossimi giorni chiederò un appuntamento all'ingegner Bellini.
1: Le auguro di avere più fortuna di me. Comunque io sono sempre a sua disposizione.
0: Grazie, avvocato. Buonanotte.

0: Sì? D'accordo. Mi farò vivo io. Sì, arrivederci.
1: Avvocato Marchisio, e c'è in anticamera il signor Felipe.
0: Il signor Felipe?
1: Sì.
0: Ma che diavolo! Gli avevo detto di avvisarmi prima. Lo faccia passare.
1: Va bene.
2: Avvocato?
0: Ma che le salta in mente? Piombare qui in studio senza avvisarmi. I nostri accordi erano chiari. Dovevamo vederci sempre fuori di qui.
2: Problemi urgenti. Non sono riuscito a telefonarle.
0: Ma si rende conto del rischio che corriamo? Dopo quanto è successo? Siamo sicuramente sorvegliati. Ed anche i telefoni saranno sotto controllo.
2: Appunto. Allora è meglio parlare qui. I miei boss vogliono sapere cosa intendete fare ora.
0: Ma che domande? Sarete mica impazziti? Stare fermi e buoni fino a quando non passa la bufera. Non ha visto quello che è successo? Il vostro uomo si è fatto beccare dalla finanza come un principiante. Ma che gente usate?
2: C'è stata certamente una spiata. E vorremmo proprio sapere da parte di chi.
0: Ma quale spiata? È che ogni tanto la finanza intensifica i controlli e il vostro amico c'è cascato. Pura sfortuna. Doveva gettare a mare il carico. Ecco, cosa doveva fare?
2: 60 kg di roba di prima qualità. Decina di miliardi.
0: E adesso? Che ci facciamo con la roba di prima qualità? È sotto sequestro e noi siamo tutti nei guai.
2: I miei boss hanno degli impegni. Vogliono mandare un altro carico.
0: Ma volete scherzare? Con la finanza e la polizia che ci stanno addosso e aspettano la prima mossa falsa.
2: Questa volta useremo un mezzo più sicuro. Niente barche.
0: Le barche fino a ieri sono state un mezzo molto sicuro. Certo, se le comandano degli imbecilli.
2: Un piccolo jet executive.
0: E dove lo facciamo atterrare? Sull'autostrada?
2: All'aeroporto. Appartiene a un personaggio insospettabile. La polizia non lo controllerà. E tantomeno il bagaglio.
0: Il rischio è comunque alto. Ma dopo?
2: Si mette la roba al solito posto.
0: Ma le ho detto che per quel posto c'è qualche problema. Che per qualche tempo non ci possiamo muovere con la stessa disinvoltura. Inoltre bisogna ancora far partire l'altra spedizione. Non possiamo appesantire il lavoro del maestro.
2: È strano. Ma da quando avete parlato di queste difficoltà relative alla villa di Magnasco, le cose hanno cominciato ad andare male. Non avrete intenzione di sganciarvi?
0: Oh, ma che le salta in mente?
2: Non ve la cavereste in nessun modo, né con la polizia, tanto meno con la nostra organizzazione. Lei sa che non scherziamo su certe cose.
0: Ma volete essere ragionevoli? Finché non si calma la bufera, siamo con le mani legate.
2: Abbiamo bisogno di una vostra risposta al massimo entro 48 ore. I mercati europei ci chiedono la merce e noi non possiamo perdere la nostra posizione commerciale. Ci sono altri pescecani pronti a calare sulla preda e farci fuori.
0: Ma devo consultare i miei clienti. Non posso darle una risposta subito. Comunque, per quanto riguarda la richiesta delle piazze europee, tra due giorni sarà pronta la spedizione Pisanello. Potrete utilizzare quella.
2: La richiesta è aumentata e non possiamo perdere fette di mercato. Cercherò di ritardare un po'. Ma attenzione, questo è un gioco dal quale non si può uscire quando si vuole. Arrivederci, avvocato.
0: Signorina, mi chiami Monte Carlo, sulla linea protetta.

abbiamo trasmesso la 17ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, Felipe, Ector Infante, segretaria di Marchisio, Giuliana Rivera. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Hai portato le chiavi?
1: Sì, le ho prese. Saranno più di 2 anni che non vengo qua. Sembra che abbiano cambiato la serratura.
0: E non ti hanno avvisato?
1: Infatti è un po' strano. Ma sai, avranno pensato che non mi occorrevano con urgenza. Non ci vengo mai. Speriamo che ci sia qualcuno almeno.

0: Ma chi è il guardiano?
1: È Rosario, un siciliano messo qui da papà. Un tipo che non mi ha mai ispirato troppa simpatia. Gentile, persino untuoso, ma mi sembra un ipocrita.
0: E non abita alla villa?
1: Credo che il custode non abiti più qui da quando andò via Tullio. Quello di quando eravamo bambini, te lo ricordi?
0: Molto vagamente.
1: Aveva anche un figlio, più o meno della mia età. Credo che fosse innamorato di me.
0: Ah, ma bene. In questa villa si intrecciavano trame romanzesche di ogni genere e io, piccolo ingenuo, che non mi accorgevo di nulla.
1: Poverino, era molto timido. Chissà dove sarà ora.
0: Finalmente, pare che ci abbiano sentiti.
1: Mi sembra che sia proprio Rosario.
0: Dall'aspetto non si direbbe un siciliano.
2: Oh, donna Carla, mi perdoni. Ero alla serra e non sentivo. Ma perché non mi ha avvisato?
1: Non ne abbiamo avuto il tempo. Questo è mio fratello Guido. Lei non lo conosce.
2: Onoratissimo.
0: Piacere. Ho parlato giorni fa con mio padre e mi aveva detto che l'avrebbe avvisato della mia venuta.
2: In effetti sapevo che lei doveva arrivare, signorino Guido, ma non mi hanno detto quando. Se lo faceva una telefonata, però. Prego, prego.
1: Ma avete cambiato la serratura?
2: Eh sì, abbiamo avuto i ladri tempo fa, non hanno preso niente, ma abbiamo cambiato tutte le serrature.
0: Carla, su, sali in macchina.

0: Hai ragione, quel tipo non mi piace affatto. Ha un'aria losca. Mi domando perché papà lo abbia messo qui.
1: Forse è solo un'impressione, magari perché siciliano.
0: No, fosse bergamasco o genovese, sarebbe lo stesso.

0: sembra tutto uguale. Mi fa una strana impressione. Come se fosse più piccola.
1: È logico. L'hai lasciata quando tu eri piccolo e ti sembrava grande. A me sembra più triste.
2: Scusate, ora apro la casa. Io ho già ordinato un po' il salotto e la sala da pranzo e ho preparato la camera per il signorino Guido. Qui non ci viene più nessuno.
0: Come mai lei non abita alla villa?
2: Beh, veramente la casa del guardiano avrebbe bisogno di parecchi lavori, tetto, gli impianti. E poi è più comodo stare in paese. Qui siamo fuori mano, anche per la spesa e le varie incombenze. Mia moglie non guida la macchina e non abbiamo figli. E di personale affidato oggi non se ne trova più.
1: C'è ancora la mia bicicletta.
2: Ogni tanto la uso io. Ah, ma qui dentro il giardino, si capisce. Ma se le dispiace io...
1: No, la usi pure, tanto.
0: Ma qui sembra tutto un po' abbandonato.
1: Fino a un paio d'anni fa ci sono venuta qualche giorno a Natale o a settembre per la vendemmia. Poi ho smesso, mi metteva troppa tristezza.
2: Le case bisogna abitarle, se no si rovinano. Anche se io la tengo in ordine per quello che posso.
0: La cucina mi sembra in ordine.
2: Certo, l'ho appena pulita per il suo arrivo.
0: Comunque non mi fermerò stasera. Ho ancora qualche giorno di impegni in città, forse una settimana. Poi mi trasferirò qui.
2: Quando lei vuole, signorino Guido.
0: Vieni, Carla, andiamo a vedere il giardino.
2: Fate attenzione. Ma è meglio che vi accompagni, stanno facendo dei lavori alla serra.
0: Non la volete demolire, spero.
2: No, ma era molto malandata. Cadevano le lastre di vetro e allora abbiamo fatto una recinzione finché non sarà riparata.
0: Ma si è detto che qui non ci viene mai nessuno.

0: A che scopo tutte queste precauzioni? Neanche fosse un giardino pubblico.
1: Ma non so, così, ordine del commendatore. Vabbè, anche per lei, signorino Guido,
0: Oh, quante attenzioni. Il babbo mi stupisce. Vieni, Carla. E la grotta? C'è ancora?
1: Sì, ma è piena di robaccia. Anche quella mezza cadente. È meglio non andarci, è pericolosa.
0: Insomma, Poggio dei Tigli è diventato un ruder.
2: Guido, adesso devi dirmi quella cosa. Ora siamo arrivati nel giardino.
0: Ora te la dirò. Mettiamoci qui, nel vecchio gazebo. Mi sembra che sia l'unico posto ancora possibile. Guarda, ci sono ancora le panchine e il tavolo. Non ti andrebbe un tè?
2: Perché no? Rosario,
3: sì.
2: Le dispiace prepararci due tazze di tè?
3: Subito, donna Carla.
0: Eccoci qui, finalmente. Dopo tanti anni.
2: Se vorrai potremmo venirci più spesso. Ogni estate. E a Natale.
0: A Natale, ogni estate. Non credo proprio. Questa sarà la mia ultima estate.
2: Guido, ma che dici?

Diego, mi senti? Rimanete nascoste là dentro. Non uscite per nessuna ragione, neanche il maestro. Ci sono i figli del commendatore in giardino. Tra un po' se ne andranno.

0: Se non fossi passata qui sotto per caso e avessi visto la tua macchina con i miei occhi, tu non me l'avresti neanche detto.
1: Ma è una sciocchezza. Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere.
0: Ma tu non fai più il tuo mestiere. O perlomeno non dovresti farlo. Devi promettermi che te ne starai tranquillo almeno per un po'.
1: Ma io me ne sto sempre tranquillo. A chi vuoi che interessi la ricerca che sto facendo? L'affare delle gomme squarciate. Deve essere stato un equivoco.
0: Sai benissimo che non è così. Forse occupandoti di quella vecchia storia sei andato a stuzzicare interessi pericolosi. E ti hanno dato un avvertimento.
1: Sì, ma non so proprio spiegarmelo. In fondo ho parlato solo con qualche vecchietto inoffensivo che oltretutto mi è stato di scarso aiuto. Flores, l'hai sentito anche tu, non mi ha detto nulla che già non sapessi. Se io non fossi quel testardo che sono, a quest'ora avrei abbandonato la partita.
0: Ed è proprio quello che ti consiglio di fare. Ci hai provato, ti sei divertito per un po', ma non hai trovato appigli per riaprire il caso. Lascia perdere. Prenditi una vacanza, fai un bel viaggetto. Beato te che non hai più impegni, orari, scadenze.
1: Mi stupisce sentirti parlare così, Anna. Tu che sei tanto entusiasta del tuo lavoro, hai qualche problema?
0: Problemi no, ma in ospedale il lavoro è duro, stressante. Ogni giorno è un'immersione in un ambiente impregnato di morte. La senti nelle stanze, nei laboratori, nascosta in quel piccolo, incomprensibile virus che non si riesce a debellare. E ogni giorno una condanna. Di incerto c'è solo l'ora dell'esecuzione. Forse mesi, settimane, giorni. Ma non c'è scampo.
1: Non sei pentita di aver accettato?
0: Tutt'altro, papà. Solo che è molto faticoso. A volte avrei bisogno io di un sostegno psicologico. Non vedo l'ora di fare quella vacanza all'Elba. Perché non vieni anche tu con noi?
1: Ah, tu sai che non amo le spiagge in estate. E poi il mare, ne ho a sufficienza qui. Solo da guardare, ben inteso. Forse potrei andare in montagna una settimana. Ma dipenderà da varie cose.
0: Dipende solo da te. E ti prego di seguire il mio consiglio.

0: Pronto?
1: Pronto, parlo con il commissario Ferro.
0: Sì, chi parla, prego?
1: Buongiorno, commissario. Lei non mi conosce, forse non si ricorderà di me. Io sono Enrico Bertone, il figlio di Tullio Bertone, il vecchio custode della villa di Magnasco. E il Poggio dei Tigli. Sa la villa Orsi Morelli?
0: Ah sì, certo, il figlio di Tullio Bertone. Credo di averla vista quando era appena un ragazzino.
1: Infatti, mio padre mi ha parlato della visita che lei gli ha fatto qualche tempo fa. Era contento che si fosse ricordato delle sue rose. Io vivo e lavoro a Torino, ma ogni settimana vado a trovarli.
0: Sì, me l'ha detto sua madre, mi hanno parlato di lei. Come sta suo padre?
1: Sempre lo stesso, a volte meglio, a volte peggio.
0: Mi rendo conto.
1: Commissario, io la disturbo per una cosa un po' delicata, di cui vorrei parlarle a voce.
0: Qualche problema che riguarda suo padre?
1: In parte sì, ma si tratta di qualcosa che ha a che fare con una vecchia storia. Però non vorrei parlarne al telefono.
0: Certo, si capisce. Sono a sua disposizione.
1: Se crede potrei fare una scappata a Genova quando lei vuole.
0: No, preferirei venire io da lei. Lei sta a Torino, vero?
1: Sì, io lavoro qui.
0: Sabato prossimo andrebbe bene?
1: Veramente il fine settimana vado dai miei.
0: Ah, è vero, ha ragione. E allora mi dica lei.
1: Vede, si tratta di una cosa un po' urgente.
0: Quando è così, io posso venire anche domani. Vogliamo darci un appuntamento?
1: Sì, le va bene al Parco del Valentino, all'ingresso del villaggio medievale?
0: Benissimo, io arriverò in mattinata, in treno. Facciamo a mezzogiorno.
1: D'accordo, la ringrazio molto, commissario.
0: Ma di nulla, arrivederci e a domani.
2: Chi era?
0: Niente, il figlio di un vecchio conoscente. Ha bisogno di parlarmi.
2: Stai per cacciarti in un altro pasticcio, vero?
0: Ma no, perché? Devo fare una scappata a Torino domani. Non hai detto anche tu che devo fare qualche viaggetto? E allora comincio subito.
2: Non riuscirai mai a cambiare.
0: Perché dovrei? E poi alla mia età è un po' difficile. Ti fermi a colazione?
2: Dipende da quello che cucinerai.
0: Ah, nobile slancio affettivo.
2: Mi piacciono i tuoi manicaretti.
0: Golosa, golosa e prepotente.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

Buonasera, commissario. Sono Carla Perasso. Avrei bisogno di parlare con lei urgentemente. La prego di richiamarmi appena possibile. Il mio numero lo conosce. La ringrazio, spero di sentirla presto.

Abbiamo trasmesso la 18ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, Rosario, Sante Calogero, Enrico Bertone, Massimo Palazzini. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
3: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
2: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
4: Sì, la folla è aumentata ancora.
5: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
6: Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
7: Eccola nera, è nera.
6: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
7: Questo nero è un nero molto pallido perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
2: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
3: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
2: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
6: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
5: I cardinali avranno proceduto alla...
6: In piazza l'incredibile equivoco continua.
7: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
5: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
0: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
2: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
3: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
2: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
6: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
8: Il colore è grigio chiaro.
9: È grigio chiaro e nero.
10: È grigio chiaro.
11: C'è molta concitazione.
12: Sì, ahorita sto andando por larga distancia, se si viene corriendo.
13: It is clearly black. Without question, it is clearly black smoke.
14: Ma ancora si sa se bianca o nera perché va.
6: Poi, finalmente.
15: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
16: La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto
15: ecco
16: il Papa.
15: Che la loggia si apre.
17: Si aprono le tende.
6: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
18: Abemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani.
6: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
2: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
3: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre che aveva Don Luciani. La sua frase, se deve morire morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello, è vero che e per a tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagione con il saluto, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o insomma o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
2: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
3: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza, di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
2: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
6: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Częstochowa.
9: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
19: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
6: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa. E lui obbedisce, cosa che non farà, di lì a poco, il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
2: Parlando della cosiddetta teologia dell'Esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
3: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII che aveva scritto, appunto, tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti siamo fatti per vivere in eterno, ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici, che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
2: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
20: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente, mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
2: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
3: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli, con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra, il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
2: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
20: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Vediamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
2: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
3: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme. Dunque c'è una un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
1: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove quel dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio, questo è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato, Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI.

0: un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Umane Vitae, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani anche da vescovo era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. Ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che è un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero, è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
0: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili a osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da da qualche anno appunto il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. E a che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale, mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani, però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa, che all'epoca erano giovani, penso alla suora, che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive. Il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio, e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop, e si mostra che è stata una morte naturale anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante e improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino... era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa, non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte, ed è per questo che anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti datiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi dati lo scritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa, documentata, di una persona che ancora vive e che vide anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa. Non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si faceva le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare i gemelli, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, si è avvicinato in ospedale.
1: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
0: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa? Che classe fai?
3: La quinta elementare.
0: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
3: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
0: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci, che nome hai?
3: Daniele.
0: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice ma andrò in seconda, chi è in seconda dice ma andrò in terza, ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Daniele, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
2: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lì è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio peraltro di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
4: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma, composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa, si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato, Senato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
5: È la sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5.30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla sala Clementina finisce solo in mezzo a piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
1: Direttore Tranielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie a voi.
6: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
7: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Cento. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
2: Non è cento e non è radio senza Coppi e Bartali. Vi proponiamo quindi un montaggio di documenti sonori con le loro voci, le voci dei radiocronisti, le interviste e i servizi seri e quelli faceti della redazione sportiva del giornale radio.
3: Coppi non era mesto, come vorrebbe una certa retorica che ha incrostato i contorni del personaggio. Era invece dolce e gentile, e il suo sorriso interiore affiora sempre in questo documento. Ascoltate con attenzione. La chiave più giusta, secondo noi, sta nel paragonare costantemente la sua voce e le sue parole con quelle di altri campioni che conosciamo, di ieri e di oggi. Da questo continuo confronto risalta naturalmente un'umanità unica nel panorama sportivo. Solo il primo documento è asettico e ufficiale, ma ha un valore, diciamo, storico. Coppi e Bartali vanno al Tour del 49 con questi propositi. È la più vecchia testimonianza sonora che rimanga della voce di Fausto Coppi.
4: È una corsa che non conosco. Naturalmente non faccio mai piani prima di correre. Guarderò di fare del mio meglio e quando è il momento buono, se starò bene, di attaccare o difendermi.
5: È quella del suo grande rivale, Gino Bartali.
4: Io non volevo andare al Giro di Francia che a due sole condizioni: o in perfetta armonia con Coppi o altrimenti avversari con una poca squadra di 9 uomini ciascuno.
6: Ecco qui vicino a noi Gino Bartali in elegantissima vestaglia blu. Bartali!
7: Ecco Bartali, ecco. Qual è, Gino, ti vogliamo donare solo questo, il percorso che ti piace di più?
8: Per me il più bel percorso in una gara ciclistica di qualche importanza, lungo o corto di metraggio, ossia è quello che ha proprio al traguardo una salitina, di quelle tipo Dolomiti.
7: Capisco, caro Gino, hai nostalgia dei bei traguardi di montagna, eh? Nostalgia in una parola del Giro d'Italia.
8: Proprio così, ma ora speriamo al più presto di percorrere di nuovo in una gara nazionale grande tutte le nostre strade belle d'Italia. E allora vi assicuro, salitini non ne mancheranno.
7: Certo che non ne mancheranno, grazie.
9: Con Gino Bartali vorrei ricordare soprattutto un episodio leggendario della sua carriera sportiva, che è la vittoria a un Tour de France, quello del 1948, che coincise, a distanza di poche ore credo, con l'attentato a Togliatti. Io lo ricordo molto vagamente, Elio Petri lo ricorda meglio, si dice comunque, è rimasta nell'aria, leggendo Verità, non lo so, cercheremo di trovarlo adesso, dicevo, è rimasta la frase: Gino Bartali ha sventato una possibile rivoluzione, perché si pensava che i comunisti sarebbero scesi in piazza, perché sembrò che quell'attentato fosse un complotto, che fosse telecomandato, chissà che cosa, che ci fosse, si scatenò, diciamo, la dietrologia, come è stata chiamata dopo, e poi invece prevalse l'entusiasmo per questa vittoria italiana. Poi Elio Petri si ricorda molto bene l'episodio di quel Tour de France, perché era allora giovane, giovanissimo, funzionario del Partito Comunista, è vero?
10: Sì, non ero funzionario ancora, ero un attivista e insomma questa frase che tu hai citato è una, così, è una come si può dire, una buttata giornalistica, non è andata veramente così, insomma. Bartali non c'era perché era in Francia, non lo può sapere. E il problema è diverso, cioè ci fu una scelta dentro il movimento, diciamo, di protesta contro l'attentato a Togliatti. C'erano due spinte, che sono le spinte che hanno tutti i movimenti, diciamo, rivoluzionari. C'era una spinta rivoluzionaria, appunto, insurrezionale, e una spinta invece che voleva riconoscere il principio di realtà, e quindi innanzitutto si poneva il problema della reale possibilità di prendere il potere in quei giorni, nelle condizioni storiche del paese in quel momento. Poi c'era, come, per esempio, una cosa fondamentale: la politica dei comunisti non era quella dell'insurrezione, era un'altra cosa, era una politica di unità nazionale.
9: Però tra i comunisti ce n'erano molti che premevano per scendere in piazza in
10: no,
9: quel
10: che
9: momento.
10: Che prendevano i carri armati alla polizia. perché non dimentichiamo che c'erano molte città in mano ai comunisti, tra cui Roma, insomma, Genova.
9: In mano vuol dire che il sindaco piazza, non è mai stato comunista,
10: no,
9: prima
10: ma
9: di
10: nella
9: Adam.
10: Piazza i comunisti erano i padroni, insomma.
9: E quindi ecco perché mi ricordo questo.
10: Ma quella fu una prova di grande democrazia, di spirito democratico da parte del Partito Comunista, secondo me. Insomma, non dimentichiamo che Togliatti sulla barella, prima di, insomma, mentre lo trasportavano all'ospedale, diceva: tenete i nervi a posto.
9: Ecco, ma come andò come tempi, diciamo? Togliatti fu ferito. Si temette per un momento per la sua vita, cioè la ferita fu abbastanza grave, non apparve chiaro subito che sarebbe andato tutto bene.
10: No, l'operazione poteva andare malissimo.
9: Ecco. E la vittoria di Bartali quando arrivò? Il giorno dopo?
10: Io credo durante le ore della protesta.
11: No.
10: Credo, no. Prima o dopo?
9: Ecco, lei...
11: Io l'ho saputo, invece avevo perso tanti minuti nella tappa Sanremo Cannes. Togliatti l'ho sbarrata alle 2, che l'ho saputo alle 6 la sera, e il giorno dopo c'era la grande tappa che ho vinto io, poi anche la seconda, che avevano fatto 48 ore di sciopero, e io ho vinto proprio, ero diventato maglia gialla, ma poi ho perduto più di un minuto e mezzo per una foratura, e così la notizia in Italia è stata il giorno dopo. Togliatti ho sparato il giorno della presa della Bastiglia, il 14, io invece ho vinto il 15, il 16, che era il momento dello sciopero italiano, e quando sono arrivato sull'Isoa so che in Italia hanno detto, io ero ragionoso, che ero maglia gialla, e si sono un po' fermati, ecco. Il giorno dopo ancora, quando l'ho presa, penso, sempre detto che lo sciopero è finito anticipatamente 2 ore prima, perché ero già maglia gialla, perché l'etappa era lunghissima, allora si partiva presto la mattina e le notizie già alle 2 le sapevano, c'era il giornale radio.
9: Quindi diciamo la grande vittoria fu quella sull'Isoar, quella che diciamo
11: sì,
9: ebbe tanta eco
11: sì,
9: in Italia.
11: Sì, la canne si brillasse soltanto, è vero che saputo questo, anzi perché i giornalisti la sera andavano via e pensando, perché io avevo perso 7 minuti, anzi me ne avevano andati 15, io ho detto andate via, ma domani ci vorrà la sveglia per contare i minuti e voi starete fuori dalla stanza. Allora qualcuno ha detto: sai, non andiamo via per te, ma in Italia c'è la rivoluzione. Ci hanno richiamato le nostre sedi dei giornali, allora mi hanno spiegato cosa era successo. Allora è venuto fuori e ho detto anch'io ai corridori: domani bisogna fare una tappa, perché se quello muore noi andiamo a casa, tanto è inutile aspettare a dividere l'energia in 2 o 3 tappe delle Alpi. Così ho pensato un piano, è andato bene. È andato bene anche a Togliatti, che è guarito, insomma si è rimesso bene, e così abbiamo corso anche gli altri giorni e abbiamo vinto il Giro di Francia. La spinta è stata proprio la prima tappa, però, perché io avrei impegnato meno la prima tappa, che era una tappa di 284 km, 5 colli sotto l'acqua, correvamo senza neanche l'impermeabile, oggi correvo l'impermeabile, anzi io correvo anche senza la maglietta di sotto.
12: Coppi è tornato alla vittoria per distacco al termine di un magnifico giro della Campania. E quel che più conta, la vittoria del campionissimo è stata ottenuta con una autorità ed una sicurezza da far pensare ad un Coppi dominatore nella presente stagione. Dal momento in cui Fausto ha sferrato il suo attacco a 3 chilometri dalla vetta della Gerola, intorno a lui si è fatto il vuoto e nessuno è stato in grado di resistere al suo spettacoloso finale.
13: Ecco ancora Coppi al microfono per un documento sonoro eccezionale. La sua lotta con l'elvetico Koblet, cui strapperà in extremis la maglia rosa per il suo quinto successo nella corsa più amata dagli italiani. È il 1953.
14: Ho cercato di fare del mio meglio in questa tappa molto dura. Volevo attaccare, in un certo momento ho dovuto difendermi. Su dal Pordoi non nascondo che insomma ero un po' demoralizzato, perché ero abituato a passare sempre primo e essendo secondo... Anche insomma, se dietro Ugo, che è un grande campione, mi sembrava un po', non era la mia abitudine. Comunque mi sono ripreso sul finale, ho molta ammirazione per Coblet, ha fatto una magnifica tappa, è andato più forte di quanto non avrei previsto e merita tutta l'ammirazione e gli applausi degli sportivi italiani.
15: Fausto, vuoi raccontarci un po' com'è andata?
14: Cosa volete? Ho fatto del mio meglio, mi sono preparato bene, ho sofferto un pochino.
16: Comunque sono molto lieto di aver dato una soddisfazione agli sportivi italiani, alla Casa Bianchi, e anche per me sono molto felice.
15: Questo naturalmente, hai trovato il percorso molto duro come dicevi prima?
16: Sì, la salita era molto molto dura, soprattutto abbiamo lottato, almeno insomma la corsa ho avuto l'impressione che sia andata un po' svelta e penso che sia venuta dura per quello lì.
15: Sono lieto di porgerti gli auguri di milioni di tifosi italiani.
16: Grazie, io mando un bacio a Marina e a mia mamma.
17: Fausto Coppi, tutta la verità, nient'altro che la verità.
18: Nulla, tutt'altro che la verità.
17: Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete?
18: Caffè, solo caffè.
17: Oppure?
18: Pepto-Cola, ricostituente.
17: E invece cosa contiene la borraccetta segreta?
18: La bomba.
17: Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba?
18: La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio, è composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni.
17: Tutti i corridori prendono le bombe?
18: Sì, tutti, e quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi.
17: Tu prendi bombe, Fausto Coppi?
18: Naturalmente, quando serve.
17: E quando è che serve?
18: Quasi sempre.
17: Sai darmi una definizione della cotta?
18: Meglio di una definizione sono gli esempi. Tour del 51, tappa di Montpellier. Fausto Coppi giunge al traguardo spinto da tutta la squadra italiana con 33 minuti di ritardo. E potrei continuare con le cotte di Coppi.
17: Senti Fausto, quando un corridore è in ritardo e passa vicino alle macchine dei giornalisti, cosa grida?
18: Ho forato 7 gomme.
17: Oppure?
18: Ho rotto il cambio.
17: E Fausto Coppi in questi casi cosa grida?
18: Ho forato 7 gomme, ho rotto il cambio.

0: 100. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
1: Francesco Moser è uno degli atleti mitici che hanno fatto grande la storia del ciclismo italiano. Per omaggiarlo, 100 vi propone uno stralcio di radiocronaca dell'arrivo della Milano-Sanremo 1984. Buon ascolto!
2: Dobbiamo avvantaggiarci perché sta per cominciare la discesa. Adesso prenderemo un certo vantaggio, poi cercheremo di affiancare magari la macchina di Mario Prece, oppure di aspettare l'uomo di testa se avrà un sufficiente vantaggio. Comunque dobbiamo avvantaggiarci rispetto al corridore che ha tentato lo scatto. Potrei anche azzardare un nome, quello di Roche, perché avevo intravisto del verde sulla maglietta del colore della Redoute, la squadra dell'irlandese, ma francamente è un po' azzardato. Eravamo in quel momento a 200 metri dall'uomo che aveva effettuato lo scatto e si era portato in vantaggio sul gruppo dei 19 inseguitori. Eccoci impegnati nella discesa del Poggio. Ricordo che Enrico Neri, intanto ci avviciniamo al cartello dei 5 chilometri al traguardo di Sanremo. Enrico Neri sta attendendo che gli consegniamo in pratica la corsa al termine della discesa del Poggio, all'imbocco, all'innesto sull'Aurelia, per seguire l'ultima fase proprio nell'abitato di Sanremo. A quel punto saremo a pochissimo ormai dal traguardo, direi a un 3,5 km. Adesso l'uomo in questione, che dovrebbe essere proprio Roche, però vedo il gruppo che si è riportato su di lui e nelle primissime posizioni ho intravisto ancora la maglia di Francesco Moser.
3: Il gruppo è compatto, scusami Claudio, ci comunicano in questo momento dalla radio di bordo che il gruppo di nuovo compatto è Roche, come dicevi tu, è stato raggiunto.
2: Infatti, il gruppo è rinvenuto su Roche e nelle primissime posizioni, ecco ancora Moser che si è portato in primissima posizione, adesso spalle c'è Chinetti. Siamo in un tratto di discesa larga, Francesco Moser, straordinario. Ricordiamo che questo corridore ha ormai 32 anni, ha battuto, come sapete, in maniera sorprendente, in maniera straordinaria, il primato dell'ora Città del Messico in apertura di stagione e adesso tenta un successo che non gli è mai riuscito. È una corsa praticamente stregata per Moser. Può essere divertente notare, intanto siamo a 4 chilometri dall'arrivo, che l'anagramma di Milano-Sanremo, se vogliamo, e gli appassionati di enigmistica probabilmente lo sanno, può significare Moser non l'ami. Effettivamente fino a questo momento Moser non ha amato Sanremo, ma è scattato ancora imperiosamente con Chinetti al suo inseguimento. Poi dovrebbe esserci Van der Velde.
3: Moser solo!
2: Moser infatti solo con un 20 metri di vantaggio, ma gli altri appunto sono vicini. Chinetti, il terzo dovrebbe essere Van der Velde, poi c'è Roche, poi vediamo Pitigé, eccoli nell'ordine, vediamo la maglia tricolore di Argentini, intanto ci stanno superando tutti quanti, quindi dobbiamo andare molto cauti, non ha importanza, vedo adesso Bombini che ci ha appena superato, non ha importanza Oliveri perché tanto ripeto c'è Ameri pronto a raccogliere i corridori al termine di discesa.
3: Attenzione Claudio, attenzione! Moser è stato comunicato solo in testa con 50 metri di vantaggio sul gruppo. Siamo in attesa di vederlo comparire da un momento all'altro per questi ultimi 3 km e 200 metri che ci separano dal traguardo di Sanremo. Vediamo che la folla si sta infiammando, si sta agitando. Intanto ci dicono anche che il gruppo sta incalzando. Vogliamo avere altre notizie da Claudio Ferretti.
2: Infatti mi stanno superando corridori su corridori. Io credo di averne contati più di 20. Il guaio purtroppo è che Moser, coraggiosissimo, ha tentato un'azione estremamente azzardata, perché in discesa nel termine della discesa del Poggio non so quanto potrà guadagnare e poi dovrà difendere questo vantaggio nell'abitato di Sanremo da questo esercito di inseguitori, perché in effetti il gruppo si è infittito e quindi la sua azione si svolge in condizioni davvero difficili. Siamo a 3 km dall'arrivo, abbiamo appena superato e siamo con la retroguardia del gruppo, abbiamo appena superato il cartello dei 3 km al traguardo. I corridori, Francesco Moser, spero, i corridori dovrebbero essere su di te. Enrico, ti cedo la linea.
3: Enrico, Moser, via Moser sull'Aurelia, Moser è giunto sull'Aurelia, velocità formidabile, il vuoto dietro di lui, Moser verso il traguardo di Sanremo, il vuoto dietro di lui. Ecco adesso comparire e incomparire Bucco. Ha aumentato il vantaggio Moser. Lotta serratissima in questi ultimi 3 chilometri. Moser verso il traguardo di Sanremo, salutato da un boato della folla. San Mano che si avvicina in mezzo alle ali del pubblico che ha atteso questo momento. Grande bagarre nel gruppo che sta inseguendo. Si è infortito. C'erano circa una trentina di corridori che stanno dando la caccia a Moser, che sta fuggendo da solo verso il traguardo. Momenti drammatici davvero. Ci vogliamo guardare. Moser si volta. Ed eccolo loro in un rettifilo. Vedremo qual è la distanza di Moser dagli altri. Forza Moser, ecco, il passiamo vicino. Moser è chino sul manubrio. Quasi la testa sfiora il manubrio. È impegnato in uno sforzo fantastico. E la lotta sarà durissima. Amici, la lotta durissima, perché il gruppo sta incalzando. Moser si è voltato, ha guardato il gruppo, la distanza è di circa 60 metri.
2: Attenzione Enrico, scusami, è importante, Giuseppe Saloni all'inseguimento non tira.
3: Molto buona questa notizia che ci hai dato. Moser cerca di defilarsi dopo una curva, si nasconde e ora siamo alle ultimissime curve. Siamo per giungere al momento in cui cederemo la linea a Giacomo Santini. Moser alle nostre spalle, sta volando. Attenzione Giacomo, siamo alle penultime curve. La folla clama Moser. Non è comparso nessuno alle spalle del corridore, il quale mantiene la sua azione formidabile. Vediamo ancora nessuno, Moser a vantaggio di 50 metri, ora è comparso uno, ma Moser mantiene il suo vantaggio. Attenzione, stiamo per entrare sul rettifilo, attento Giacomo, tra poco discendo la linea, Moser è alle mie spalle, credo che sia imprendibile, a te la linea.
2: La gente sta dando uno spettacolo davvero incredibile, sta tentando un'invasione della strada, è un segnale importante dell'affetto che ha per questo campione che vede coronare finalmente un suo grandissimo sogno, ha vinto tutte le grandi classiche, ora si alza Moser, si vedete fino d'arrivo, si guarda indietro, ha alzato un pugno ma non si fida, anche se alle sue spalle ormai c'è il vuoto, è la grande vittoria di Moser nel Milano Sanremo, quella che ha sempre inseguito. Quella che sembrava ormai dovergli sfuggire per sempre e che invece nella giornata forse più difficile della sua carriera di ciclista egli vede conquistare. Ecco il gruppo ora alle sue spalle, una volata patetica che non interessa più Moser. Ecco Van der Velde, ecco ancora Saloni che viene inghiottito però dal gruppo, in seconda posizione Kelly, alla terza posta Van der Velde, poi ancora quarto Paolo Rosola, in quinta posizione Caroli. Un ordine d'arrivo che è alle spalle di Moser con un ritardo di 24 minuti, 24 secondi, ormai non ha molto significato. Arriva l'ammiraglio di Moser, a bordo ci sono il fratello Enzo e il meccanico Focacci. Non ci credono ancora quasi, hanno sofferto molto questa gara in tutta la lunga storia durante la quale Moser ha saputo sempre onorarla e animarla e ora finalmente è stato premiato. Una militanza, una fedeltà, qualcuno l'aveva addirittura consigliato di non correrla più in quanto era una gara che si diceva a lui preclusa, fregata, negata, trentesimo nel 1973, dodicesimo nel 1974, secondo alle spalle di Merckx nel 1975, nono nel 76, trentacinquesimo nel 77, sesto nel 78, quarto nel 79, sesto nell'80, 39esimo nell'81, quarto nell'82, undicesimo nell'83 e ora la notizia che sembra veramente ancora inverosimile e Petrucci è il primo a non credersi, Moser che ha vinto una Sanremo quando sembrava davvero imprendibile per lui questo traguardo.
4: Veramente, la prima volta indovino un pronostico, un'ora fa alla televisione quando ho parlato con De Zano, dato vincitore Francesco, e l'ho indovinato, è la prima volta, veramente un piacere.
2: Felice Gimondi, un Moser solo come tu quella volta.
5: Ma era una grandissima impresa anche perché Francesco ha avuto il coraggio di far tutto da solo, no? Addirittura la preparazione, presentarsi a Sanremo e fare grandi cose. Siamo qui tutti a applaudirlo perché effettivamente sta meritando.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Il 13 dicembre scorso, presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, si è tenuto il concerto dei Maluf System nell'ambito